0: Ragazzi, dove siete finiti?
1: Dove
0: forza, presto
1: dai,
0: che
1: dai,
0: tardi.
1: Dai, dai,
2: uè, testing, tardi. Procediamo, vogliamo fatturare? Dai su.
1: Dai, dai su. Dai, su.
3: Oh mamma.
1: Dai che venerdì! Dai, dai, procediamo, sigla!

0: Non lo so cosa succede, come si stia comportando il clima nelle ultime ore. Non piovono cavallette a Milano, piove acqua calda, pezzi di carne buttati lì.
1: Aia.
0: 8-10 sono dai piani alti. Non so. Buongiorno, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili.
0: Sentite qualcosa di diverso con questo venerdì? Siete
1: sì.
0: animati da proposito, vi sentite frizzanti? Niente, eh? Piegati,
1: no.
0: Aldo c'è in faccia stamattina. Buongiorno, nostro capo.
2: Buongiorno,
0: se vuoi,
2: buongiorno.
0: Confidati pure, sai che c'è una stima reciproca, insomma, c'è affetto, a volte anche amore. Però, insomma,
2: no, hai ragione tu, è questo clima un po' strano. Che devono aver aperto uno scaldabagno da qualche parte.
1: È vero, eh?
0: Vabbè.
3: Oh, ma che bellezza, ieri sera il canale 5 ha dato il vostro spot. Cioè...
1: Che bello,
0: bello. Incominciato anche il grande fratello,
1: sì, sì,
0: ma non si era sposata Hillary?
4: Sì, si è sposata qualche settimana fa.
0: Qualche settimana fa, settimana scorsa, e
4: sì,
0: nemmeno
4: qualche
0: un viaggio di nozze, niente.
2: No.
0: Vedi, poi dicono che questo lavoro, cioè sacrifichi.
4: Vabbè, ma hanno anche tante pause.
0: Sì, ecco, la fa battiti, fa una roba all'altra.
1: Brava Hillary.
0: Cavaliere del lavoro, Hillary. Salutate Hillary Blasi.
1: Ciao Hillary!
0: Allora, buongiorno a tutti,
5: cavaliere. Ogni canzone intensa emozione per amore. Procediamo, R101, canale 67
0: TV. Ogni canzone, cosa ha detto?
2: Intensa emozione per amore.
0: Allora, buongiorno a tutti, se volete entrare fate pure, c'è un codice nuovo stamattina, ve lo danno subito le ragazze, prego.
1: 331 80 90 101 virgola,
0: perché il programma è punteggiato, lo ricordo in apertura, e va in replica dalle 2 alle 5 di mattina, e nell'occasione della replica può anche essere letto anche sul display della macchina. Cazzate,
1: wow.
0: Tu l'importante è che le dici serie, capito? Ma oggi festa nel mio, giù da me, grandissima festa a Copertino, e San Giuseppe da Copertino.
1: Wow.
0: Amatissimo santo, e insomma c'è una grande celebrazione, volevo approfittarne per salutare. Apriamo la borsa, Aldo, dai.
2: La borsa è leggermente negativa, meno 0,26% in apertura.
0: Come sempre la borsa è anche il termometro di quello che accade, insomma, più in generale nel mondo. Ci sono sempre più questi inserimenti da una parte,
2: queste scaramucce
0: che aumentano anche ieri, no? Di nuovo.
2: Sì, ieri due jet russi, due caccia russi hanno sconfinato in Lituania, sono decollati degli Eurofighter italiani che hanno affiancato questi caccia russi e li hanno convinti a ritornare sul loro territorio.
0: Che poi noi,
2: un'altra scaramuccia.
0: Noi abbiamo uomini italiani. Voi conoscete qualcuno impegnato in queste guerre? Avete amici, no? Figli di amici, nipoti di amici. Insomma, siamo impegnati su vari fronti.
2: Sì, sì.
0: Ma migliaia di italiani che sono in guerra. Che
2: sono in missione, diciamo così.
0: Vabbè, chiamalo come vuoi. Sono in guerra. Sono in queste.
2: Sono in stato di allerta.
0: Sono in missione. Altro cosa c'è? Cosa vogliamo buttare? Stamattina, ieri abbiamo parlato di Lucio Dalla. Poi durante la giornata tutti i TG di tutte le televisioni importanti hanno parlato di questo. Noi abbiamo parlato di Lucio Dalla per un pettegolezzo, perché si diceva nelle comitive tra amici che Lucio Dalla fosse figlio di Padre Pio. In realtà, credo non sia possibile. Però poi si è scoperto, sono andato a scovare, che una relazione con la figlia del sindaco di San Giovanni Rotondo
4: c'è stata.
0: No, col sindaco di San Giovanni, della mamma.
4: La mamma col sindaco.
2: Quindi è figlio del sindaco.
0: Sì.
2: Praticamente
4: che è ben diverso che il figlio di Padre Pio.
0: Però pare che
2: è un
0: mamma...
2: po' sceso di livello.
4: Ma di poco.
0: Dai, se ci sente Lucio Dalla c'è un culo. E però, sai, dicevano che anche la mamma visitava Padre Pio. Insomma, si è parlato di Dalla ieri, abbiamo parlato così noi. Poi durante la giornata ne hanno parlato tanto i TG, ma non di questo, di una canzone storica, Anna e Marco, che ha un nuovo video, che ne sai qualcosa in più tu? Io l'ho seguito benissimo.
2: Fa parte di un'antologia, di una nuova antologia in uscita, sono Lucio.
0: E oggi il live lo dedichiamo a Lucio Dalla.
1: Bene, che meraviglia.
0: E sapete cosa c'è? Canto io da fuori.
1: No, bene.
4: Una novità.
0: Biglietti in prevendita sui normali circuiti. Andate subito, perché se non facciamo prevendita non si canta. 9:15, questa è R101. E sai cosa

vabbè, manco a cominciare già queste comunicazioni ufficiali che devo per forza diffondere anche stamattina, 9:17 puntata, anzi prefestivo. Simone scrive, ecco perché Lucio Dalla aveva casa sull'isola di San Domino alle Tremiti in provincia di Foggia, la stessa provincia di San Giovanni Rotondo. Adesso non fate tutte queste associazioni, sono pettegolezzi, lo diceva Gino Paoli in un'intervista prima che morisse, che da ragazzini scherzavano, da giovani insomma, e dicevano che Dalla, visto che la mamma aveva questa frequentazione con Padre Pio, fosse che Lucio Dalla fosse figlio di Padre Pio. Molti stanno trovando delle rassomiglianze, delle cose, tutta una serie di cose, però scava scava un collegamento col sindaco di San Giovanni Rotondo. Ma basta sta roba, sapete cosa c'è? Andiamo a verificare se siamo carichi per affrontare sto weekend da urlo. Lo facciamo attraverso il test psicoattitudinale.

0: belli, concentrati, prova pulsante.
1: Riagomitolamelo.
0: Prova pulsante.
2: Riagomitolamelo.
3: Riagomitolamelo.
0: Perfetto, anche da casa dovete, per rispondere dovete dire riagomitolamelo, altrimenti la risposta non è valida. Test psicattitudinale, il classico, tradizionale, originale.
4: Riagomitolamelo.
0: Perfetto, perfetto. Brava. Perfetto, bravissimo. Allora, oggi in risposta al vostro chi è, perché poi il cos'è cos'è ha partorito un chi è. Tu pensa uno che per la prima volta ascolta il caso. E poi ci sarà, arriva anche il dov'è, dov'è. Uno dice, madonna, dove siamo arrivati? Bene, allora, test psicattitudinale.
1: Cos'è cos'è? 2026.
0: San Giovanni Rotondo.
1: San Giovanni Rotondo. Non ti abbandonerà mai.
0: Ecco, forza. Non, cioè, non per favore, non prendetela così. Come se fosse impossibile trovare la soluzione, è una questione di logica. Spesse volte la logica è molto banale, appunto, è logica.
3: Riagomitolamelo.
0: Sentiamo il caporedattore.
3: Un cane.
2: No, un cane. Riagomitolamelo.
0: Sentiamo Velletri vestita oggi. Mia mamma ne aveva uno così.
2: Sì, questo è un bel tovagliato.
0: È bel, bello, però. Bello. Tipo,
3: è bella tovagliata.
0: È felce azzurra?
2: No.
0: Sembra la,
2: no.
0: Il.
5: Riagomitolamelo. Kevin Costner.
2: Ma io me l'ero prenotata.
3: Era il risultato.
1: Sei bella oggi, sai?
0: Era di ieri. Attenzione.
2: Me l'ero prenotata io.
0: Sì, Velletri.
2: Riagomitolamelo.
0: Prego.
2: La cellulite.
1: No.
0: Non ti abbandonerà mai. Può essere una cosa, insomma, abbastanza semplice, non è molto da andarci a scavare.
6: Riagomitolamelo. Francesca da Foggia, la fede.
1: No,
0: la
1: amore.
0: Fede, la fede. 331 80 90 101, ripeto, 331 80 90 101. La signora dice non ti abbandonerà mai. La sfiga.
1: No.
3: Una fissazione.
0: L'agenzia no. delle entrate.
1: No.
5: Riagomitolamelo, i debiti.
1: No, caro.
0: I debiti, ce ne sono tantissimi. Sì, Antonio d'Altamura, loro, vabbè. L'ombra.
3: L'ombra,
0: no,
3: l'ombra.
0: È un classico. Ah no?
1: No.
5: Riagomitolamelo, prego. La spiga.
0: La no. spia, la bamba. Scrive, no,
2: l'ombra non andava bene, perché bamba. Quando non c'è sole non c'è.
0: Insistono su Lucio Dalla, ecco sta roba. Ecco perché sulla canzone dove dice che lo chiamano Gesù Bambino.
2: Vabbè,
7: è un Dalla Riagomitolamelo, il nome.
1: No.
0: Ecco, potrebbe essere, vedi, deve essere una roba facile. Mi sono posto un jingle. Allora, vi do il tempo di pensarci e poi torniamo. 331 8090.

0: diario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
1: Perché? Perché?
2: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
0: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: fanno proprio, capito, come se... Mamma mia, manco...
1: Beh, questo avremmo dovuto saperlo, essendo radio ufficiale.
0: Certo, 9:30. Non ho fatto riferimento alla canzone che ti fa stare bene, ma state andando in automatico, perché siete straordinari, meravigliosi, ma soprattutto...
1: Imparagonabili!
0: E se avete una perla stamattina che volete condividere con tutti, una canzone che ti faccia stare bene, mandate un vocale 331 80 90 101. Oggi lo facciamo per bene la punteggiatura. Allora, frizziamo un attimo. Aspetta, cos'è che dice questo Linate? Poi entriamo. Oggi niente problemi, è venerdì. Diciamo, frizziamo il test psicattitudinale e ci riallacciamo alla puntata di qualche giorno fa, nella quale abbiamo chiacchierato tanto, anche con un po' di scoramento, sulle fake news. Adesso interviene, se ne leggevo una cosa che riguarda Vasco, che se la prende con le fake, la roba
2: della schiena?
0: No, quella non era fake.
3: Quella è vera, perché l'ha pubblicata lui.
0: Hanno tirato in ballo insomma delle dichiarazioni che lui non sottoscrive praticamente.
3: Perché il fatto è questo: in occasione hanno concesso a Vasco Rossi un dottorato, un'università, forse del Salento, se non erro. O dalle tue parti, insomma. Comunque,
0: adesso te lo dico.
3: Dottorato a Vasco Rossi, lui si è ringraziato e sotto è spuntata la solita fake: è inutile che date dei riconoscimenti a questo cantante che ha definito il meridione il cesso d'Italia. Questo è. Però Vasco Rossi questa frase non l'ha mai pronunciata, è una fake che torna periodicamente da anni. Lui questa volta però si è stancato e ha detto: questa volta querelo, adesso querelo. Basta.
0: Beh, ma quereli chi poi?
3: E chi ha scritto questo messaggio?
1: L'agenzia di stampa.
0: Che è sempre difficile. Ma queste robe sono sempre dette. Anche sui Litfiba si diceva una cosa del genere: che proprio il nome Litfiba volesse significare l'Italia finisce a Bari.
2: Aspetta, non sapevo.
1: Questa, beh, penso sia smentitissima.
3: C'è ancora.
0: Questa era anni 70. Era Litfiba.
3: Ma questo è un pezzo.
0: Ma forse quella di Litfiba.
3: È come Dalla e Padre Pio, questa.
0: No, vabbè. Secondo te Litfiba cosa significa allora?
3: Ha un significato.
1: No, era il nome della prima sala prove dove si sono esibiti Renzulli e Ghi.
0: L'avevano intitolata l'Italia. Tanto vi attaccate, siamo sempre più forti, noi del sud. Utile che è vero,
4: dillo. Viva il sud!
0: Il sud del mondo, cioè ha sempre una marcia in più, un'energia in più. Sappiamo fare tutto, ci adattiamo, facciamo, siamo bravi nel sopravvivere, trovare sempre qualcosa da tutte.
1: Sì, questo è l'italiano.
5: Procediamo.
6: Ogni mattina dalle 9 alle 12
5: su R101.

0: chiamato lievito madre. Questo è il lievito madre. Mamma che brava, Senna Spiral. Allora, 9.42. Vabbè, c'è tanta gente che zizzania, non l'abbiamo detto così. Allora, parlavamo un attimo di questa querela che Vasco promette nei confronti di chi, insomma, dice che abbia utilizzato parole di offensive nei confronti del Sud in questa occasione in cui ha ricevuto la laurea honoris causa a Salerno, bla bla bla, cose che appartengono al passato. Ma non è il solo che è tacciato che così, se con fondamenta o senza, anche Venditti, mi dicono.
1: Io ho fatto una ricerca.
0: Prendetevi la responsabilità di quello che dite. No, dell'IFIBA era una scemenza, perché in realtà l'IFIBA è l'acronimo di Italia, Firenze, via Tal dei Tali, via Bardi, dove avevano cominciato a suonare. Però sai, si diceva lì che l'Italia finisce, ma qualcuno che zizzania, questo voler zizzaniare qua e là. Va bene, noi invece torniamo con la canzone che ti fa stare

0: Sì, in Europa bisogna scendere, c'è poco da fare. Si sta votando in Russia?
1: Sì, si sono aperte le urne in Russia per il rinnovo della Duma, che è il Parlamento russo, ma il risultato è scontato.
0: Beh, è scontato, c'è preoccupazione se Putin va verso il 95% o il 90%, quella
1: esatto,
0: forchetta.
1: Quello è l'unico dubbio, anche perché i partiti di opposizione non possono candidarsi, non possono presentare candidati.
0: Si vota anche in Brasile, Regina, tra
2: sì,
0: poco.
2: Sì, mio caro, il 4 ottobre.
0: E tu voti da qui?
2: Voto, vado al mio consolato o se no nell'altra sede, dipendendo dal mio titolo di elettore.
3: E chi è Lizza?
0: È Bolsonaro, c'è il figlio di Bolsonaro contro Lula. Bella.
3: Ma sempre tra loro,
0: sempre
3: anche là.
0: Perché Putin
3: andiamo bene.
0: Funziona sempre così. Ovviamente per Bolso, dai.
2: Vediamo, il voto è segreto.
0: È cugino del papà. Sì, il papà.
2: Di
0: però
2: chi?
0: Va il figlio.
2: Sì.
0: Papà è all'ergastolo.
3: Ah, vuoi mandare i parenti se non ci sei tu?
0: C'è una bella condanna lunga. Va bene, noi invece c'è tutta sta roba, c'è la ruota.
4: Sì,
0: Alla prendila, dai, cugina, per favore. Non lo so, questo trattamento nei confronti della ruota quando si dà per scontata.
1: Abbandonata.
0: Sai come quando hai quelle macchine con i 14 che non hai nemmeno il box che rilasci dove capita sul marciapiede. Ecco, questo mi sembra sta ruota. Eppure, legate alla ruota, ci sono delle canzoni stamattina che vi daranno grandi soddisfazioni, grandi emozioni. Sette, legate ai sette colori.
5: Canzone verde.
6: Per la canzone di Pastare Bene mi piacerebbe ascoltare Settembre di Alberto Fortis.
7: Canzone viola.
8: Ciao, R101. La canzone che mi farebbe stare bene oggi è You Give Me Something di James Morrison. Ciao.
9: Canzone blu.
10: Buongiorno, testoline disabitate. Allora, oggi per la canzone che mi farebbe stare bene mi piacerebbe sentire Cock Robin con The Promise You Made.
11: Bellissima. Canzone azzurra.
12: Buongiorno radio mia, vorrei ascoltare una canzone per te, perché è una poesia immensa. Buona giornata e buon lavoro.
0: Ciao a te.
13: Canzone rossa.
14: Ciao ragazzi, sono Enrico da Pavia. Per la canzone che mi fa stare bene mi piacerebbe tanto sentire finalmente una canzone dei BTS che si chiama Dinamite.
15: Canzone fucsia.
16: Buongiorno, inumiditi e procediamo. Sono Radio Dissone. La canzone che mi farebbe stare molto bene oggi è Daddy Cool, Bonnie M.
17: Canzone gialla.
18: Ciao, oggi per la canzone che mi farebbe star molto bene mi piacerebbe ascoltare i Dire Straits con Tunnel of Love.
0: Tunnel of Love. Beh, dai, tranne un paio sono tutte da 100. Alberto sarebbe piacevolissimo.
1: Alberto Fortis,
0: Settembre, anche James Morrison, Vasco e Cuckoo Robin. Queste sono le mie preferite. Vediamo se ne becco una su quattro. Vediamo colore
3: viola.
0: No,
7: canzone viola.
8: Ciao R101, la canzone che mi farebbe stare bene oggi è You Give Me Something di James Morrison.
0: Eh no, proprio questa era la mia prima scelta. Speriamo che il weekend porti bene. Sai, devi attaccarti a piccoli elementi, piccoli.

0: superabile. Non è insuperabile,
1: eh? Io ce l'ho.
0: È un po' più insuperabile.
2: You give me
3: superabile, James Morrison.
2: Sono d'accordo. James Morrison, di cui non si hanno più notizie, no? Da qualche
4: anno.
2: No, ancora
4: in attività.
2: Sì, in attività, ha avuto sto bottone con questo pezzo un pochino calato. Era la canzone che ti fa stare bene, tirata fuori da uno dei nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
4: imparagonabili. Grazie.
2: E adesso aspettiamo quelli con il cuore che batte un pochino di più nei confronti di qualcuno, che quindi hanno questa possibilità tra un'ora di scegliere la canzone che ti fa stare bene e dedicarla a qualcuno, quindi con un pensiero d'amore. Ieri è stato un pochino straziante, perché abbiamo sentito di testimonianze, di dolori, c'è una situazione anche legata alla tragedia di Crav Montana, c'era una persona molto vicina, la mamma di uno dei ragazzi, insomma,
4: ancora un abbraccio.
2: Se c'è anche qualcosa di gioioso lo condividiamo, sì, però insomma dai. È lo spazio, è vostro, quello che vi pare. Se avete da salutare qualcuno, da ricordarlo, fate voi, è spazio vostro. Basta mandare un vocale ora, scegliendo una canzone e mettendoci una dedica a questo numero
5: 331 80 90 101.
6: Procediamo!

0: Che ti fa stare bene con le dediche. Belletri, ti batte il cuore per qualcuno in particolare, per qualcosa? Cioè, perché c'è qualcosa, è vero?
1: No, allora, sempre per il mio amatissimo compagno.
0: Vabbè,
1: Alessio.
0: Ma c'entra, ormai quella è andata. Quella...
1: Però manderei una dedica d'amore anche alla carrozzeria dove abbiamo la macchina incidentata.
0: Brava,
1: di sbrigarsi a restituircela perché stiamo pagando un salasso di auto a noleggio.
0: Ok, come si chiama la carrozzeria?
1: Non farei i nomi.
0: Ma dai, facciamoli i nomi.
1: Sara, è... Sara, credo.
0: Sara, carrozzeria Sara.
2: Svegliati, è primavera.
0: Va bene, le 10, tanta gente. Allora, se volete entrare 331 80 90 101, tra un po' riprenderemo anche il test, poi tutta una serie di cose che abbiamo in serbo di condividere con voi. Ora andrei da Aldo per le ultimissime. A te.
3: Sì, intanto una breaking news appena arrivata in redazione: Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli di Roma, lo ha annunciato su Instagram lo stesso Di Battista, scrivendo: sto molto meglio e finalmente sono a casa, nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare. Parliamo poi invece di un effetto che si sta verificando nei supermercati italiani. Vi sarà capitato in questi giorni di trovare i banchi di frutta e verdura con molti prodotti in meno e magari un cartello della direzione che spiega: la disponibilità di prodotti ortofrutticoli potrebbe essere temporaneamente ridotta. Sugli scaffali dei supermercati in questi giorni scarseggiano infatti insalata, anche quella in busta, pomodori, peperoni, carote, zucchine, melanzane, e quella poca verdura rimasta costa praticamente un occhio della testa. Per frutta e verdura tra il 10 e il 40% in meno di produzione. Tutta colpa degli effetti dell'estate più calda di sempre che abbiamo appena passato e del clima impazzito che sta cambiando anche la spesa degli italiani. Gli ortaggi, spiegano i produttori, si sono lessati sui campi ed è stato impossibile raccoglierli per il caldo eccessivo. Caldo che poi invece ha rallentato la crescita di alcune colture. A questo si sono aggiunti poi la siccità, gli incendi, la grandine per i temporali improvvisi, e questo è l'effetto che troviamo nei supermercati. Secondo Coldiretti un danno superiore ai 3 miliardi di euro. Questo clima anomalo ha mandato poi fuori fase l'intero ciclo produttivo e quindi non sapremo in autunno cosa ci aspetta.
0: Ormai essere vegetariano è un lusso. Ma a parte questo, io sentivo anche dei ristoratori che non hanno mai visto prezzi per tipo le zucchine a 7 euro, cioè cose esagerate. Tu pensa, Regina, che noi in origine siamo l'Italia, un paese che
1: basato
0: è
1: sull'agricoltura, certo.
0: Pastorizia e agricoltura.
1: Oh,
0: e adesso ci troviamo in queste condizioni. Sì, sì, sì, l'ho notato pure io che scarseggiano tanto, soprattutto l'insalata.
3: L'insalata, sì.
0: L'insalata.
3: Che poi per i ristoratori è un problema perché i prezzi delle materie prime aumentano, ma è che loro possono aumentare o diminuire i prezzi.
0: Poi una volta magari, io lo chiederei a quella signora, si possiamo collegare con un supermercato? Perché noi monitoriamo sempre in tempo reale, perché un conto è parlare delle cose, un conto è proprio verificarle con mano. Buongiorno signora. Perché una volta si poteva anche ovviare a questi rincari, insomma, importanti, scegliendo i prodotti
3: surgelati.
0: Adesso anche quelli sono aumentati per via
3: dell'aumento dell'energia elettrica.
0: Che prezzi ci sono?
4: Non molto bello, giovinotto, non tanto buono per me.
3: Invecchia sempre di più questa signora.
0: Ma non era morta.
4: No, sono viva e vegeta.
0: No, un tempo l'avevamo data per spacciata. No,
4: sono dura.
0: Quali i prezzi che le balzano gli occhi più alti, insomma?
4: Secondo la mia pensione, che non è un granché, ho avuto difficoltà di comprare i pomodori.
1: Sempre quelli comprati.
3: Sei fissata con i pomodori.
0: Ma poi la pensione non te la daranno mai. Non hai mai emesso una fattura in vita tua. Mai.
4: Quando era giovinotta, sì.
3: Soprattutto non ha mai versato un contributo.
0: Vabbè, noi ci scherziamo. Comunque questa è una cosa seria. Perché anche per l'alimentazione, no? Ci consigliano sempre di più di mangiare bene, di mangiare frutta, di mangiare verdura, di consumarla quotidianamente. E vanno a consumare quotidianamente il caviale. È sceso del 40%. Porca miseria. Va bene, grazie.

0: Ragazzi, è impossibile fare la spesa. L'altro giorno sono passata dal fruttivendolo, manco me ne ero accorta il prezzo che c'era fuori. Ho preso un chilo d'uva, 8 euro. No. 8 euro un chilo d'uva.
1: Allora, io ho un orto in cui quest'anno è cresciuto poco perché non l'ho sistemato bene, ma l'anno prossimo che lo sistemerò molto meglio, non sarà più un problema. Poi chi vuole ha bisogno di frutta e verdura in più, può venirsela a prendere.
2: Nel weekend vi organizzate, c'è tanta terra incolta anche attorno alle grandi città, andate anche abusivamente, vi portate una bella zappa.
3: Bravi.
2: Che pesa mediamente, se prendi quella piccola,
4: sotto i piedi. Ma io abusivamente non lo farei.
2: Ma se abusivamente la terra, sei lì, anzi fai un piacere al proprietario che gliela tieni bella, viva. Io c'ho terreno che ormai, cioè, è solo un costo. Cioè, ci dobbiamo ma al di là del fatto che è diventata un'emergenza per i costi, perché di questo si tratta. Poi non parliamo adesso, con tutto il rispetto, e avranno dei costi esagerati di gestione anche loro, ma i fruttivendoli, quelli indipendenti, che miseria che hanno, ovviamente roba di qualità, non lo metto in dubbio, ma dei prezzi veramente inaccessibili. E questo è un allarme, perché poi dicevamo, se sei appena arrivato, straordinario, meraviglioso, ma soprattutto
3: imparagonabile,
2: che al di là dei prezzi ci scarseggiano proprio, non si trovano in abbondanza, diciamo, come sempre, per via di una stagione
5: del clima impazzito.
2: Alcuni prodotti, dicevi, lessati già sulle piazze sul terreno. Comunque non è una brutta idea, quello, non avete amici che abitano fuori città?
3: Ma io ce l'ho.
2: E allora vai nel weekend, ti prendi una bella zappettina, compri dei semi. Che
6: Ciao, sono Alba da Torino. Ma perché non tornate nei mercati rionali? Lì la spesa è ancora fattibile.
2: Dici?
4: Ma anche
2: dici?
4: Lì si sono alzati molto i prezzi.
2: Anche qua scrivono, mercato comunale, c'è la frutta, la paghi un pochino di meno. Beh, fruttivendoli nelle grandi città, vabbè, scrivono gioiellerie. Sono andato al mercato comunale a Milano, quello settimanale, non quello fisso. L'uva 1,20 euro. Altro che l'altra signora diceva. A 8 euro, le pesche
7: ciao,
2: 1 euro.
7: Fernando, ciao Italia.
2: Ciao caro.
7: Risponde alla nostra amica che ha comprato l'uva a 8 euro. Beh, sappi, noi siamo produttori e commercianti di uva in tutta Italia e a noi l'uva ce la pagano massimo 1,30 euro, 1,40 euro.
2: Sì, poi c'è da chiarire anche tutto quello, le filiere, eccetera. Che bello avere l'orto del papà, se volete pomodori, zucchine, insalate, patate con Roberto. Insomma, bisogna affrontarla sta roba, non è una cosa da prendere un pochino sotto gamba. Veniamo alla scaletta che oggi prevedeva ora, e invece siamo arrivati alla frutta qua, prevedeva ora un live. Allora, volevamo omaggiare Lucio Dalla, ne avevamo parlato per delle cose simpatiche, poi proprio ieri è uscita questa antologia e c'è una canzone, Anna e Marco, per la quale è stato realizzato un nuovo video, eccetera. Allora, avevo intenzione di cantarla io, è una delle mie canzoni preferite, però mi sembra di togliere
5: il lavoro,
2: capito? C'è proprio il pane dalla bocca, quella la cantante.
3: Che sono io.
2: E allora, la cantante riprende il suo posto, per cui al rientro tra qualche minuto canterà lei il pezzo, magari interveniamo anche noi da studio, va bene?
3: Farai un featuring.
2: Facciamo un featuring.
3: Procediamo
8: ogni mattina dalle 9 alle 12
9: su R101.

0: Le 10:17, questa è R101, il procediamo in radio, in televisione ed è un prefestivo ad ogni effetto.
1: Da urlo!
0: Allora, urlano qua, la gente si lamenta, ragazzi, ma ci sono anche tanti produttori. Parliamo della carenza di frutta e verdura ormai, non solo dei prezzi alti, del fatto proprio che ce n'è di meno nei supermercati. Fernando, io ho un orto e il problema è che se regalo la frutta in eccedenza non vengono nemmeno a raccoglierla. Perché ho detto, ho sempre pensato,
1: peccato.
0: Me lo diceva mio papà, il creatore ha sbagliato le misure. Se avesse fatto la terra un po' più alta, che tutti farebbero i...
2: O gli esseri umani un po' più bassi.
0: Ti devi piegare. Allora, due robe. Una cosa, noi non consideriamo, almeno parlo per me, ma mi sembra che sia un pochino abbastanza diffusa, non consideriamo mai i mercati. Non andiamo più al mercato, andiamo al supermercato per comodità, per tutto le cose. Noi, tu dici noi, la gente.
1: No, io vado al mercato, ce l'ho proprio sotto casa.
0: Perché dicono che c'è convenienza.
2: Si risparmia, sì.
0: Allora, se vi leggo questo, poi andiamo. Non potevo permettermi spesso frutta e verdura, nemmeno prima di questa crisi, grazie. Vabbè, ragazzi, lo so, è diventata. Ma non solo, voglio dire, anche chi ha la possibilità non trova tanta abbondanza. Mi ricordo quando si distruggevano le arance ed altro in Sicilia, le arance non ne parliamo. Tu mi dicevi che stavi comprando sti mandarini. Che arrivavano a costare un euro l'uno.
2: Praticamente un euro ogni mandarancia.
0: No, vabbè, sapete cosa facciamo?
3: Vai, Fernando, bomba, Golden Ticket.
4: R101 Golden
0: Ticket. Però mentre si parla di caro vita, noi regaliamo le cose, insomma, mettiamoci anche un minimo, dai, allora 20 euro per i più veloci.
1: No, è gratis.
0: Allora, cosa vi regaliamo in questa occasione con il Golden Ticket?
1: Due biglietti per la finale, la finalissima di volley femminile della Courmayeur Cup 2026, che si terranno domenica 27 settembre al Courmayeur Sport Center. Per aggiudicarseli, mandare un messaggio con scritto Courmayeur Cup 2026 al 331 80 90 101.
0: Poi, vista sta crisi, se volete mandare anche un piccolo.
1: Un saluto.
0: No, scherzo. Allora, Courmayeur Cup 26. Dovete scriverlo, mandare un messaggio, un WhatsApp al 331 80 90
1: 101.
4: R101 Golden Ticket.

0: Vabbè, pace poco da 10:30. Prima di andare al più veloce dei nostri ascoltatori, perché abbiamo lanciato il Golden Ticket, che è il pretesto di R101 per farvi, per come dire, portarvi nei posti belli, in questo caso a Courmayeur, c'è una notizia che non è assolutamente bella, che riguarda l'Italia, in particolare un velivolo, no? Italiano da guerra.
1: Sì, un Eurofighter italiano, un caccia militare, è stato distrutto la scorsa notte in un attacco a una base aerea in Arabia Saudita. In questa base sono presenti militari italiani, fortunatamente non sono rimasti coinvolti perché il caccia era parcheggiato sulla pista. Questo l'ha annunciato il ministro della difesa Crosetto, che è in contatto costante con il capo di stato maggiore della difesa, il generale Luciano Portolano.
0: Hai capito? Ci hanno distrutto il caccia.
2: Ma perché?
0: E stava pure parcheggiato. 64 milioni costa un caccia, hai capito? 64
3: capisci
0: milioni.
3: Capisci quanto costa sta guerra?
0: Di quello là, sono soldi di Marcello, voi no, perché voi evadete.
2: No, miei, questo lo dici tu.
0: Io mi sento toccato come se fosse mio. Mi stanno girando le scatole. Vabbè, dai, c'è poco da ridere. Allora, chi è stato il più veloce?
4: R101
5: Golden Ticket. The winner is
0: Antonella. Mi dicono questa splendida figliola, la più veloce. Buongiorno, Antonella.
6: Buongiorno, Fernando.
0: Dove sei? Dove sei? Dove sei? Piacere mio.
6: Ivrea.
0: Come stai? Aspetta, vediamo. Aspetta.
6: Sento voi.
0: Aspetta, Antonella. Ivrea, dove me lo collochi, regina Ivrea?
2: Ciao, Antonella. Ho fatto una serata di Ivrea.
0: Dai, davvero?
2: 2 ore di macchina da Milano.
0: Sì, ma.
3: Sì. È corretto.
0: Due ore di macchina da Milano, vai ovunque, insomma, abbastanza centrale. Ma in che direzione?
2: Prendiamo nord di Bologna, tu dritto, no, e poi gira a destra.
0: Vabbè. Senti, allora ti mandiamo a Courmayeur. Non sei tanto distante, Ivrea è in Piemonte.
6: Comunque. Infatti dicevo prima con Sabri che mia mamma era di Courmayeur.
0: Dai, quindi torni un pochino a casa.
6: Ma sì, porterò mia sorella, che lei ci tiene da matti, tornare lì.
0: 27 di settembre per questo incontro importantissimo di pallavolo. Però fin qua va bene.
3: Ok.
0: C'è però l'ultimo passaggio, Antonella, che ti permette comunque di avere certezza di questo privilegio, che è il test psicoattitudinale di Regina Saraiva.
6: Ah, mamma, non l'ho sentito.
0: Tu non ti preoccupare, ok? Tu qualunque cosa rispondi, va bene. Però, insomma, che sia, senza.
6: Va bene.
0: Sentiamo, prego, prego, Regina.
2: Cos'è? È una cosa.
0: No, cos'è? Fallo per bene.
2: Ah, scusami. Cos'è? 2026.
0: Ci hanno distrutto il caccia.
2: Ci hanno distrutto il caccia.
0: Virgola.
2: È una cosa che non dobbiamo dimenticare mai, Antonella. Cos'è?
0: Buttala lì, Antonella, non ti preoccupare, vai serena.
6: Che non dobbiamo scordare mai.
0: Che non devi buttare mai.
2: Ecco.
6: Che non devo buttare mai. Cosa, non mi viene niente.
0: Una cosa preziosa che non devi buttare mai, dai.
6: I soldi, la
3: esatto. Meravigliosa. Soprattutto in questo periodo.
6: Cosa ho vinto?
1: Se avesse detto lunedì sarebbe stato esatto.
0: Hai la certezza degli ingressi per Courmayeur Cup 26. Antonella, un abbraccio, sei molto simpatica. Buon weekend.
6: Anche a voi.
3: Ciao.
6: Ciao a tutti.
4: R101.

0: Meno quando tua mamma fa i cosi per Natale.
1: Tortellini.
0: Basta in questa maniera. Va bene, Ciro, 10:30. Non va bene, anzi, dai, è rimasta male anche Regina di questo caccia. Adesso ve lo faccio vedere, state seguendo la televisione. Insomma, hanno abbattuto questo caccia Eurofighter. Si chiama Eurofight.
1: Eurofighter.
0: Questo costa questo qua. Che bella linea che ha, guarda, che aerodinamica. Bello.
2: Sono orrendi.
0: Poi fermo, okay. Bello come oggetto, come creatività, come cosa, non è?
2: Sì, come mia, design, sicuro.
0: Magia sempre spicciola che avete.
1: 64 milioni
0: 64
1: di euro.
0: 64 milioni, che miseria. Eh? Cioè che se tu, adesso faccio io un pochino di demagogia, Se tu consideri che, no, che per portare avanti le accise di una settimana, no, trovano 150 milioni, parlo del governo in generale, e poi un oggetto del genere che te l'hanno distrutto adesso costa la metà di questa operazione che riguarda la collettività, uno ovviamente dice che cazzo fate la guerra, ma dai, siamo veramente, veramente stupidi. Però ragazzi, si fa o per difendersi o per difendere, non lo so, e la situazione poi veramente è tanto tanto tanto articolata. Disco nuovo!
2: Oh yeah!
0: Torna prepotente, senza avvisare, così che delle volte dici fammi una telefonata, no?
2: E invece così...
0: ti è arrivato in casa così, senza avvertimento alcuno, Cesare Cremonini.
2: Il singolo si chiama Paparazzi ed anticipa il suo 10° album della sua splendida carriera. Lo ascoltiamo assieme.
3: Procediamo!

0: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Perché? Perché?
0: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: come l'uva.
1: E anche amorevole, perché questo è il momento. Te la dedichiamo. Straordinario, meraviglioso, ma soprattutto imparagonabile il momento della canzone d'amore che ti fa stare bene con tanto amore. Cos'è, Sabrina? Vuoi spiegare? Dai, piccolo.
2: È un
1: dai.
2: Momento speciale rivolto ai nostri ascoltatori, ma soprattutto alle persone che amano, che possa essere un amore del passato, un amore recente, un ringraziamento,
1: un amore,
2: un'attestazione di amicizia.
1: Per un cucciolo, ci sono tanti.
2: Perché no? Anche per gli animali, certo.
1: Allora, l'importante è che sia una canzone d'amore e una dedica. Sentiamo.
3: Buongiorno a tutti, sono Rosario. Per la canzone dell'amore volevo dedicare Più bella cosa alla mia nipotina Zoe, nata il primo di agosto, e che tutte le volte che la guardo mi fa impazzire. Ciao a tutti e buona giornata.
2: Auguri.
4: Ciao R101, sono Carmen da Monzambano vicino Mantova. La canzone che mi piacerebbe dedicare la dedicherei ai miei genitori, ed è Run Baby Run, perché è la canzone del loro primo ballo al matrimonio, e visto che la vita non sempre ci mette su strade facili, mi piacerebbe ricordargli quanto si amano e quanto si sono amati quel giorno. Grazie mille, ciao.
5: Buongiorno R101, per la canzone che mi fa stare bene oggi vorrei ascoltare Così Celeste e dedicarla a mia moglie Celeste e dirle che l'amo tanto nonostante tutto.
6: Ciao, sono Francesca, volevo dedicare Amore per te di Mango ai miei genitori, che nonostante la loro distanza fisica da me sono più vicini che mai in questo momento in cui la mia salute mi ha completamente abbandonata, e mi hanno già salvato la vita quando sono nata a 6 mesi e sono stati con me fino alla fine e sono stati sempre con me in questi 44 anni, soprattutto in questo momento dove è tutto no.
1: Dai,
6: grazie mamma,
1: dai,
6: e papà.
1: Coraggio.
7: Per la canzone Con tanto amore la volevo dedicare a quello che è diventato mio marito. Sabato finalmente ci siamo scambiati il sì, voi ne siete stati un po' anche testimoni di questa storia, perché è da quando viviamo insieme che grazie a lui ascolto solo R101. Una canzone per te è la nostra, è la vostra, è quella di tutti. Un bacio, Veronica, Luchino, ti amo tanto.
1: Auguri.
8: Buongiorno ragazzi, allora io per la canzone Con tanto, tanto, tanto, tanto amore oggi la vorrei dedicare a tutti i miei animali, a quelli che non ci sono più e a quelli che ci sono ancora. Con tanto amore, con tanta gratitudine, con tanta gioia perché li ho avuti, così come le tante persone che ho salutato nel tempo. E vorrei una canzone, All of My Love, di Mariah Carey.

0: Grazie per aver creato questo bellissimo momento con tanto amore, perché con tanto amore ci fa capire che a volte veramente stiamo male per le cose stupide, quando invece ci sono cose veramente serie. La signora di prima che ha dedicato la canzone ai genitori mi ha fatto veramente emozionare tanto.
1: Va bene, ci emozioniamo anche la prossima
2: la
1: settimana.
2: La rubrica delle canzoni e la news.
1: Cosa vuoi, maleducata? Cosa vuoi? Apri
3: commoventi, semmai.
1: Apri questo cuore, lasciati prendere dall'emozione. Sei diventata d'amianto. Allora, lunedì lo riprendiamo. Lunedì alle 10:30, più o meno a quest'ora, insomma, c'è il momento dedicato all'amore e alle vostre dediche, ai vostri pensieri. Se volete mandare un vocale, fatelo anche ora, ok? Con una canzone d'amore, una dedica a questo numero
4: 331 80 90 101.
5: Ma che canzone da stritola con io.
1: Comunque devo farvi i complimenti oggi per la punteggiatura della puntata.
3: Grazie.
1: Bravo, così si fa.
3: Non succedeva dal 2023.
1: Ora giochiamo con la musica, tiriamo fuori un termine della canzone di Mariah Carey e lo utilizziamo per la prossima canzone di Passare Bene. Il testo:
3: sto pensando a te stanotte, nella mia solitudine insonne. Se da un lato so che ho sbagliato ad amarti, d'altro canto il mio cuore non vuole sapere di darmi ragione, perché sono annegata in te e non uscirò senza te al mio fianco.
1: Sai, te la faccio facile facile, Aldo Preda, ma proprio facile facile facile. Cuore. Cuore in italiano, cuore in inglese heart, cuore in francese cœur, cuore in giapponese
6: atapeloga.
7: Sì, giusto.
1: Cuore in tedesco. Non sappiamo cuore in tedesco? Cuore in russo. Allora,
8: perché i russi abbaiano.
1: C'è da stare.
6: I walk down the street and my heart goes boom.
1: Ok.
3: Brava.
1: Esatto.
3: Io dico con il cuore Massimo Di Cataldo e ascolta il tuo cuore Laura Pausini.
8: Il gatto Panceri no.
1: Niente. Aldo
8: face to face.
3: Heart to heart.
1: Ma vedrai che i nostri imparagonabili tirano fuori delle cose, cioè che proprio non ci saresti arrivato. Nel testo o nel titolo, cuore e un vocale al 331 80 90 101.
4: Procediamo.
9: Salita del volo con destino alla felicità.

0: me gustas tú. Me gusta esta mañana.
1: Me gustas tú.
0: Me gusta un'altra cosa.
1: Me gustas tú.
0: te gusta. Oh, allora no, devo chiedervi una cosa imparagonabile. Se qualcuno è d'accordo con me, a mandare un vocale per scelta, perché così, cioè, se non mandate un vocale, se me le scrivete le canzoni, poi non possiamo legarle alla ruota, perché questo è il funzionamento. Vi ricordate quel pezzo della Kool & Gang, Take My Heart?
2: No.
3: Ah! Come fa?
0: No, è bellissimo. Ce l'hai un pezzo? Dai, lo metto sempre in difficoltà. È un bel pezzo, perché stiamo cercando la canzone che ti fa stare bene con il termine cuore in italiano, in inglese, nel testo, nel titolo, e ne avete già mandate centinaia. Però questa mi manca. Io
3: quindi sta influenzando gli ascoltatori.
0: Sto chiedendo un vocale. È bellissimo, te la ricordi? Era bella, Aldo, no? And you want to let someone know that you really appreciate them. Forse una delle più belle della Kool & Gang.
3: Sembra la sigla di Casa Vianello. Un po'.
0: Oh, mamma mia.
4: Bene, l'abbiamo ascoltata.
0: No, è bella vera questa. Va bene. Adesso stemperiamo questa euforia, perché parliamo di guerra. E cioè, uno non può dire andiamo al fronte, perché una volta le guerre si svolgevano, quello che abbiamo visto purtroppo, uno contro l'altro, no? Battaglioni contro l'altro. Adesso le guerre, cioè gli obiettivi.
4: Le guerre sono ibride come le hanno definite.
0: Ibride, e quindi obiettivi di qua e di là. Abbiamo accennato a quello di stamattina che riguarda l'Italia. A te.
4: Sì, riepiloghiamo la notizia che abbiamo dato qualche minuto fa. Un Eurofighter italiano, che è un caccia militare, è stato distrutto in un attacco la scorsa notte a una base aerea in Arabia Saudita. In questa base sono presenti militari italiani, fortunatamente non ci sono feriti o nostri militari coinvolti, perché questo caccia era parcheggiato sulla pista in questa base militare. L'annuncio è arrivato dal ministro della difesa Crosetto, in contatto continuo con il capo di stato maggiore della difesa, il generale Luciano Portolano. Invece alcuni droni sono stati segnalati questa mattina nei cieli di Copenaghen, in Danimarca, dove la polizia ha chiuso l'area intorno all'ambasciata degli Stati Uniti. A Copenaghen oggi è previsto un vertice di dirigenti militari della NATO. Un testimone contattato dall'agenzia ADN Kronos riferisce che nella zona è tutto chiuso, scuole, edifici evacuati, e ci sono degli elicotteri in volo sopra Copenaghen, quindi qualche tensione anche in quella città. Una notizia che è arrivata qualche istante fa dall'Italia: momenti di tensione si sono verificati a Torino nel corso della dimostrazione antifascista contro l'arrivo di Roberto Vannacci a un convegno organizzato dal sindacato di polizia. I manifestanti si sono avvicinati allo schieramento delle forze dell'ordine e hanno lanciato delle uova contro gli agenti. Adesso la situazione comunque è rientrata e tornata alla normalità. A Torino.
0: Grazie.

0: visto una roba del genere, probabilmente perché avevo lanciato le prevendite per il mini show di stamattina.
1: È sold out?
0: C'è pieno zeppo di gente, cioè per la prima volta ci sarà un live in esterna con il sold out.
2: Grazie amici.
1: Sold out.
0: Allora ricapitoliamo: straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili.
0: È l'ultima ora del procediamo in un prefestivo
2: da urlo.
0: E adesso il live. Abbiamo trovato il tempo per il live, il mini show. Stamattina mi ero proposto di interpretarla io, però poi ho detto mi sembra come togliere il pane.
1: Già
0: dalla...
1: hai ritrattato.
0: Il pane dalla bocca alla cantante, quindi sarà la cantante. Io farò una parte di una canzone che adoro. E proprio ieri, in questi giorni, insomma, in queste ore se ne parla perché esce un'antologia di un gigante che è Lucio Dalla con un video nuovo di un pezzo straordinario che si chiama Anna e Marco. Parlano poi di serie TV, di fiction, eccetera.
1: Che, beh, sarebbe anche giusto e interessante.
0: Sicuramente saranno di grande successo perché basta ascoltare le canzoni di Dalla e ce ne sono così talmente tante. Per cui fuori, fuori, fuori, fuori, fuori, regina, va di fuori!
3: Regina di fuori! Regina vai fuori.
0: Questa canzone con Regina vai fuori, dai. Però è tanto gentile, diciamo. Allo, sei pronto? Il momento è topico.
4: Prontissimo.
0: Qua si rischia la commozione. E allora, dal vivo, Carepa, dammi subito l'esterna. Grazie, caro canale 67. Se volete prendervi una pausa, se siete nel quadrilatero della moda, insomma, è gratis. Passate anche in macchina, potete parcheggiarvi, tipo drive-in, no? Divieto di soldi.
4: E qui è un po' difficile. Vabbè. Quanta gente?
0: Te l'ho detto, è pieno di gente, è pieno zeppo stamattina, per cui. Allora, Regina, senti, sei pronta?
2: Prontissima!
0: Allora, Regina, sarà. Ce la dividiamo in due parti, dammi il testo. Vediamo, questa non si canna, perché il personaggio assolutamente è intoccabile. Signore e signori, Anna e Marco di Lucio Dalla. Attacca bene, è fatta.
5: Anna, come sono tante.
0: È fatta.
5: Anna è permalosa. Anna, bello sguardo, il sguardo che ogni giorno perde qualcosa. Se chiudi gli occhi le lo sa. Stella di periferia.
0: Mamma mia.
5: Anna con le amiche. Anna che vorrebbe andar via.
0: Perfetta! Questa va sui social, su tutti, Marco... anche. Aspetta, anche su quelli delle altre radio. Marco, grosse scarpe, poca carne. Marco, cuore in allarme. Con sua madre e una sorella. Poca vita, sempre quella. Se chiude gli occhi lui, lo sa. Lupo di periferia. Marco col branco,

0: sono più di un miliardo, Marco dentro un bar, non sa cosa farà. Poi c'è qualcuno che trova una moto e si può andare in città.
1: Siete bravissimi, grandi.
0: Vado io, vai tu?
2: Io. Hanno bello sguardo.
0: Non perde un ballo, Marco che a ballare sembra un cavallo. Meno male,

0: città. Poi passa un cane che sente qualcosa, li guarda a Baia e se ne va.
1: Ma la dobbiamo ascoltare tutta sta canzone.
0: È finita. Anna avrebbe voluto morire, c'è il finale. Marco voleva andarsene lontano, qualcuno l'ha visto tornare al tenere del supermano, però non si può fare così, ragazzi, non si può fare così. Com'era?
2: Ma
0: sentiamo gli ascoltatori, dai.

Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: bravi, siete bravi, bravi. A cantare così all'improvviso, siete molto bravissimi. E poi di mattina, bravissimi.
1: Forse di sera uno non avrebbe capito attenuanti, ma di mattina,
2: di mattina canta, all'improvviso.
3: All'improvviso.
1: Voleva dire improvviso. Molto bravissimi, molto bravissimi. Ora 11:30, ho due robe in ballo, oltre alla canzone che ti fa stare bene, vi ricordo con il termine cuore nel testo, nel titolo, se ne avete una bella, mandate un vocale 331 8090
3: 101
1: o un testo oppure una ricerca. Io sai cosa farei? La sorte, eh?
3: Vai, vai.
1: Facciamo
3: con la monetina.
1: Un testa o proce? Vediamo. Allora, se esce il 2,
3: ce n'hai tanti di spicci, eh?
1: Solo quelli, sì. Solo quelli. Ormai pago in contanti, ma in moneta. Allora, se esce il 2, è un 2 euro, è una 2 euro. E il test, se esce l'altra parte, è Aldo Preda, la ricerca. Vediamo. La ricerca.
3: Ok.
1: La ricerca di Aldo Preda in un momento in cui avresti voluto sentire il test psicattitudinale. Sigla.
3: Era
1: facile questa, vi siete incartate all'improvviso. E che cantate all'improvviso.
3: No, è che c'erano i verbi differenti.
1: La fonte!
2: La fonte è appena stato pubblicato, è fresca
1: appena
2: fresca.
1: Appena adesso, dici?
2: Appena adesso, il Global Trustworthiness Index 2026.
1: Un minuto, dice. Cosa facciamo?
2: Un minuto.
1: Facciamo lunedì, allora.
2: È finita.
1: Facciamo lunedì. Allora, è uscita fresca.
2: Quali
1: mettila
2: sono?
1: In frigo.
2: Sì,
1: no,
2: ma
1: non bruciarla adesso, non abbiamo tempo. Ma la mettiamo in frigo. Come lunedì e dopodomani, eh? Dopo
2: domani.

0: cosa manca? Bella è la nuova di Peggy Goo. Manca
1: era stata sì, ha ragione, eh.
0: Bella insieme a Dare You're a Star, corretto?
1: Corretto.
0: Vabbè, Peggy Goo che sta con il nostro tennista, eh?
2: Berrettini.
0: Bello ragazzo.
1: Hanno confermato ufficialmente, sono solo stati visti insieme.
2: Una volta che li vedi insieme, che dove li vuoi vedere?
1: Vabbè, pure a me mi vedono con te e non stiamo insieme.
0: Vabbè, ciao Ringo, si scherza, piccolo. Arriva la canzone che ti fa stare bene, 11:38.

0: divertimento continua per tutta la giornata.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiornissimo.
0: Dalle 5 alle 7 non perderti Buongiornissimo con Riccardo Russo, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: R101.

0: poco fa.
1: Mai, io sono di ferro.
0: Perché adesso, Aldo, non so se hai notato, ma usa termini giornalistici, capito? Sei calata, bro. Sono notizia abbattuta, abbattuta. Proprio poco fa, 11:46, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili.
0: La bella ruota di cuore, allora, la ruota della musica di Procediamo, con un'indicazione. Le canzoni da indicare dovevano contenere nel termine o nel testo il termine, la parola cuore.
3: O in inglese heart o cœur.
0: E ti viene facile cuore con... Però non ho visto tra le sette tum tum tum tum tum cuore matto che ti vuole bene.
2: Già.
0: Va bene, va bene, ce ne sono tutte prevalentemente straniere, Ma così, sentiamole.
4: Colore verde!
5: Buongiorno, imparagonabili. Per la canzone con la parola cuore, proporrei A Fight For You degli Spandau Ballet, dove troviamo la parola heart.
6: Canzone viola!
7: Buongiorno, imparagonabili. Sono Giacomo da Roma e stamattina, per la canzone con la parola cuore, mi piacerebbe ascoltare I'm Change My Heart di Joe Cocker. Un abbraccio a tutti, ciao!
8: Canzone blu!
9: Advice for the young heart. Carissimi amici, questo è il titolo della canzone mia preferita. Tears for Fears.
0: Come la piazzata,
2: Canzone azzurra!
10: Vai, Fernando, Marco da Voghera, per la canzone che mi farebbe stare bene oggi a te. Ma cuore, vorrei ascoltare Listen to Your Heart dei Roxette.
6: Canzone rossa.
11: Buongiorno estrapolati, sono l'angelo di Rissone. La canzone con il termine cuore che mi farebbe stare bene oggi è facilissima. Heart of Glass, Blondie.
12: Canzone fucsia.
13: Ciao, face to face, heart to heart.
14: Canzone gialla.
15: La canzone che mi fa stare bene è Spacca cuore di Samuele Bersani. Bene.
0: Ma ce n'erano 8 o 7. Ce n'erano 8 secondo me, ne piace. Allora, Aldo, Blondie, siamo d'accordo di tutto?
16: Blondie.
0: Siamo d'accordo tutti su Blondie?
3: Io Roxette.
0: Fear for Fears. Se ci fosse l'unanimità potrei metterci lo zampino.
3: No, gira, dai.
0: Che colore è Blondie?
17: Rossa.
0: Mi sa che esce la canzone.
3: Dai.
0: Rossa!
16: Che fortuna.
6: Canzone rossa.
11: Buongiorno estrapolati, sono l'angelo di Rissone. La canzone con il termine cuore che mi farebbe stare bene oggi è facilissima. Heart of Glass, Blondie.
0: Allora...

0: dai. Non era questo, era una, era l'altro.
1: L'altro andava fatto prima.
0: Ma se sei una cantante riesci ad adattarlo, fallo. Non fai così male. Aldo, ce li abbiamo solo noi.
2: Solo noi.
0: Grandi.
2: Fortunatamente.
0: Out of Grass era la canzone d'amore che ti fa stare bene. Non è la canzone d'amore che ti fa stare bene, è la canzone che ti fa stare bene, quella normale. La prossima libera da qualunque indicazione vocale da mandare ora al 331 80 90 101. Perfetto, oggi con la punteggiatura. Vado da Aldo, ci avanza qualche secondino. Weekend di partite importanti per il calcio italiano, ma si è giocato anche ieri sera.
2: Si è giocato ieri con la bellissima vittoria della Juventus.
0: Facile,
2: 5-0
0: dai.
2: Sul NEC.
0: Giocare 11 contro NEC.
2: Ma non hanno giocato Renga in panchina. 11 da soli.
0: Dai, se non è piazzavi 5 lì.
2: Diciamo, bella partita della Juventus, facilitata da una squadra olandese che non
0: mentre
2: era proprio
0: c'è
2: in
0: il
2: forma.
0: Super derby ai vertici, cioè derby ai vertici.
2: Big match. Big della
0: match,
2: quinta giornata. Intanto la giornata parte con l'anticipo di questa sera Monza-Sassuolo. Domani pomeriggio alle 18 il big match che tutti aspettiamo, Roma-Inter, ma tante altre gare interessanti in questa giornata. C'è alle 12:30 di domenica Fiorentina-Napoli, alle 18 di domenica Juventus-Atalanta e chiude la giornata alle 20:45 Milan-Lecce.
0: Beh, Juventus-Atalanta non è male, l'altra partita insomma diciamo tra squadre che guardano l'alto. Grazie Aldo, ce ne andiamo che è tardi.

0: procediamo.
1: Buongiorno, procediamo. Buongiorno, Fernando, amore. Voi ci farete invecchiare presto, perché quando siamo con voi il tempo passa in un lampo.
2: Oh, porca miseria, quindi acceleriamo l'invecchiamento. Non l'ho capita questa. Va bene, grazie a tutti. Un paio di cose. Da questo pomeriggio c'è la Pigiama Run, ci vediamo lì con R101 e con tutti gli ascoltatori. Non perdete, non pensavo fosse stasera, l'appuntamento con Dance Party, ospite è nata a Puffa.
3: Sì, amici.
2: Quindi da non perdere, domani o domenica, Aldo?
4: Domani alle 13.
2: Domani alle 13 c'è Drive Up, dedicato al mondo dell'automobilismo e anche occasioni di seconda mano.
4: No, vabbè, solo top di gamma.
2: Vuoi che non ti butta un modello sotto gli 80 cavalli? Dai, con Aldo Preda su R101. Grazie a tutti, devo dire una cosa. Quando cantate all'improvviso siete molto bravissimi.
0: Grazie.
2: Chi ha lavorato per la TV?
3: Canepa!
2: Per la radio
3: Marcello Zoara,
2: il direttore, il caporedattore
3: Aldo Preda,
2: Sabrina Bambi,
4: buon weekend a tutti,
2: Regina Saraiva,
3: Dance Party,
2: buon weekend, che Dio ci accompagni a lunedì, grazie.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.
1: R101. Buongiorno.
2: Buongiornissimo.
3: Buona, buongiorno a tutti.
2: Buongiornissimo.
0: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
4: Uè, allora, Cicci, siamo pronti qua ad affrontare una nuova settimana? Come ogni mattina su R101 si parte freschissimi all'alba, prima di tutti gli altri, per dare il via alle dirette sulla vostra radio preferita e darci del buongiornissimo, sfidarci, raccontarci un po' di noi al 331 80 90 101. Già bello operativo, vamos, vamos.
2: R101.
0: Buongiorno. Buongiornissimo.

on top of the world, in cima al mondo, in cima alla scaletta di R101, ci siamo noi del buongiornissimo ad aprire. Ovviamente ogni mattinata dalle 5 alle 7, buongiornissimo, qua da Riccardo Russo al microfono, Edoardo Mondino in regia, sono le 5.05 di questo lunedì 21 di settembre. E che sarà mai, dai. E prima cantatina, giusto così, per scaldare la voce, capito? Ci sta, ci sta. Com'è andato il fine settimana, amici? Tutto bene? Cosa avete fatto? Come vi sono andate le cose? Perché ci eravamo lasciati venerdì, sempre qui nel buongiornissimo, a sfidarci al segno più sveglio e poi a raccontarmi un po' di progettini che avevate in mente proprio per il weekend.

0: weekend, ragazzi. Voglio come sempre un resoconto dettagliato ma risicato nei quei 20-30 secondi che avete a disposizione nei vostri messaggi audio vocali al 331 80 90 101, per raccontarmi un po' come sono andate le cose nel weekend, appunto, e voto finale riassuntivo che dareste voi al vostro fine settimana. Il mio, devo dire, bello, do un 8 e mezzo, va bene? Un 8 e mezzo, non esagero, potrei dare anche un 10 perché non è successo niente di particolarmente brutto, quindi bellissimo, tra sagre di paese, che abbiamo detto, il periodo, che è anche qua nella mia zona, per cui si è magnato, si è bevuto, è stato in compagnia, amici, quattro chiacchiere, insomma, vabbè, è andato via, la squadra di calcio preferita ha anche vinto, fa un applausino che ogni tanto succede, ormai, così raramente, sottolineiamolo, quindi una nota positiva in più, capito? E quindi, boh, il mio ve l'ho detto. Io direi che il pagellino l'ho inaugurato e proseguitelo voi. Il numero l'ho dato, il 331 80 90 101. Partiamo così per la puntata del lunedì del buongiornissimo. Andiamo.
1: Le persone, sai, si distruggono. Guarda come poi si riducono.

0: Non ci sono stupide storie, ma racconti anche interessanti del weekend. Qui nel buongiornissimo da parte dei più svegli d'Italia al 331 80 90 101. Il pagellino è aperto, la prima ora di ogni puntata del lunedì si apre così, con il resoconto del fine settimana, con tanto di voto. Mi raccomando, non dimenticatevi, perché poi se mi raccontate, ma senza voto rimane un po' così, in incognito. Sentiamo il primo che vuole avvicinarci a noi.
1: Buongiornissimo Righi, Antonio da Roma, andando al lavoro. Io sono appena rientrato da Londra, una città molto molto bella, cara. Buona giornata a tutti.
0: Ecco, appunto, appena detto, non dimenticatevi il voto. Lui poteva esprimerlo, per esempio, in inglese, no? 6-7 poteva dire 6-7, come si usa fare tra i giovani, in maniera proprio una gringiatona. Ho fatto una roba tremenda in questo momento, però vabbè, niente, rimane un voto. Il primo è andato via così, da Londra non è arrivato nessun resoconto sul voto, ma comunque un po' cara, quello è vero. Andiamo avanti, prossimo, vediamo se ha capito la lezione.
2: Buongiornissimo Ricky, Mari da Udine, sì. Pronta per andare al lavoro, voto per il weekend 9:30. Ho portato mia figlia a Firenze a vedere la fiera del fumetto ed è stata una bellissima esperienza, abbiamo visitato una città stupenda, buona giornata.
0: Ciao, la porti un fumetto a Firenze, lo potremmo ribattezzare così, questo messaggio. 9:30 inauguriamo finalmente con un voto da parte vostra al vostro fine settimana. Non sapevo della fiera del fumetto, non lo sapevo, bene a sapersi, anche se poi in ritardo, ma il resoconto è quello che serve. Quindi ditemi pure tutto quello che vi è successo nel bene e nel, speriamo, non tanto male, ecco. 331 80 90 101, da qui fino alle 6, la prima ora del buongiornissimo è servita. Grazie.
3: Enjoy the music.

0: Bossa Nostra, Eila, anche stamattina Gaia con il suo ormai tormentonissimo dell'estate che va quasi in archivio, ma qui dobbiamo archiviare il weekend appena trascorso con i vostri resoconti, come sono andati i vostri progetti che mi avete raccontato venerdì. 331 80 90 101 20 30 secondi di vocale con tanto di voto al weekend, a tra pochissimo.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo, RG101.
1: Sei un fan di Niall Horan? Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per i concerti del tour italiano di Niall Horan. Yeah, I want you, baby, slow hands, like sweat dripping down my bed. Ascolta R101. Golden Ticket.
3: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: su puntofileni.it.
1: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
2: R101 Meteo.
3: Bentrovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per questo lunedì. Nuvole e isolati temporali su Calabria e Sicilia. Nel resto d'Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, con appena qualche temporaneo e innocuo annuvolamento. Temperature in generale stazionarie o in leggera crescita, massime quasi dappertutto, comprese fra i 26 e i 32 gradi. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
2: R101 Meteo con
4: Supermercati Deco, la tua spesa in un posto di fiducia. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: su queste frenate derapate sul finale di Tiziano Ferro, che ci ha fatto fare la una delle prime canzoni, cantatine, diciamo, del mattino in questo lunedì 21 settembre nel buongiornissimo. Ancora da Riccardo Russo, sono le 5:27, i più svegli d'Italia, quelli che proprio già stanno pedalando in questo inizio di nuova settimana. Nel però raccontarmi cosa è successo fino a qualche ora fa, insomma, nel loro weekend, nel loro fine settimana. Stiamo raccogliendo tutti i voti nel mio bel pagellino che si chiuderà entro le 6, entro la prima ora di questo buongiornissimo del lunedì. Salve, abbiamo il prossimo che porta con sé il proprio voto. Prego, venga.
1: Buongiorno,
0: venga.
1: Ricky, buongiorno a tutti. Luca, ciao. Il nostro pasticcere della provincia di Modena.
0: Salve.
1: Al suo weekend, un 7:30.
0: 7:30, buono.
1: Anche se
0: buono,
1: sei lavorato, dai. Come tu sai, io faccio roba all'ingrosso, quindi
0: sì.
1: Conad e supermercati
0: grazie
1: vari
0: per le marche.
1: Sempre da servire, compreso i bar. E
0: sì.
1: Ieri sera grande partita, il Gallo Belotti ha risegnato per il Modena. Il canarino sta volando. Ciao a tutti.
0: Non è detto il Gallo Belotti, che adesso gioca nel Modena e si sta parlando di Serie B? Sì, penso di sì. Insomma, la sua squadra ha vinto. È sempre quando la tua squadra del cuore vince, alla fine porta quel mezzo voto in più. E infatti sarebbe stato un 7, ma il 7:30 il voto complessivo del nostro amico. Ah, poco fa, per dovere di cronaca, abbiamo sentito l'amico che è stato nel weekend a Londra. L'ha trovata bella ma cara, grazie. Londra è sempre stata così, da che mondo è mondo, senza voto. Però poi ci ha pensato sopra e l'abbiamo il voto definitivo anche di quel weekend lì, e quindi ci tenevo a farvelo sapere. Che voto dà?
2: Scusa Ricky, ho dimenticato il voto.
0: Lo so.
2: 8.
0: Ha imparato anche l'inglese, ma in soli 3 giorni. Bravo, applauso a questo. Che puntata che sarà quella di oggi, bella frizzante, anche perché vi dico, ho buttato giù una sfida da proporvi nella seconda parte tra le 6 e le 7.

sicuramente che potremmo già battezzare sfide polemiche o colazioni e polemiche, polemiche a colazione. Fate un po' voi, però non vi posso dire niente, ve la spiegherò cammin facendo, appunto, tra una mezz'oretta circa. E poi avremo anche il golden ticket. Non dovrei dirvelo, però mi è scappato. Cioè, non vi dico su che cosa si gioca, quali biglietti, però già chi ha sentito il promo poco fa negli spot può aver già capito. Non posso neanche dirvi a che ora di preciso passerà, però tutto questo già solo nelle prime due ore di diretta qua su R101. Ma che volete di più, ragazzi? Dua Lipa? Avete detto Dua Lipa? E c'è anche lei. Tiè, ciao.

0: Fulamand di Più Svegli d'Italia raccontano il loro weekend. Allora dai, altri voti, resoconti, prego.
1: Buongiorno Riccardo, buongiorno.
0: Ciao, buongiornissimo.
1: Qui Davide da Gambolò, provincia di Pavia.
0: Sì.
1: Weekend top. Ieri battesimo, mangiato, bella, bevuto,
0: compiuto,
1: certo, 50 anni.
0: Un po' ritardo per il
1: weekend, 10++. Oggi 10 più più. Da cinquantenne, che dire. Per adesso non mi risento ancora. E avanti tutta.
0: Avanti,
1: ciao, buona giornata a tutti.
0: Ma io mi sto immaginando questo cinquantenne che si fa il battesimo. Non è un po' tardi fare il battesimo a 50? Ah no, è due cose, 20 diversi. Ah, che che gag, è riuscita malissimo questa. Comunque auguri sia per il battesimo che per i 50. Non te li sentire, ma chi te li sente? Ma stai alla grande, dai, in forma, talmente alla grande che ha voluto aggiungere anche un altro dettaglio. Sentiamolo.
1: Ah, Davide, sono della Vergine.
0: Chi se ne frega? No, nel senso, non è oggi la sfida al segno più sveglio, chiaramente, è il venerdì. Però se vuoi me lo tengo da parte e lo facciamo giocare venerdì, e no, perché dovrà dimostrare di essere sveglio anche venerdì mattina, ascoltarci e giocare. Niente, no, non può valere così tanti giorni di distanza questo voto. Niente, vabbè, prendiamo solo quello 10++ e un altro ancora. Dai,
2: buongiornissimo,
0: dai,
2: Ricky. Emanuele. Ciao. Da Monza.
0: Sì.
2: Il viaggio in trasferta verso Marghera, weekend da 10 a Monza, allo Sport City Day, con una parete d'arrampicata. Con una guida alpina abbiamo fatto salire circa 600 bambini. Stanco ma soddisfatto, si va al lavoro per tutta la settimana. Ciao!
0: Ciao, bello, grazie. Piccolo resoconto così, 20-30 secondi con tanto di voti alti, altissimi. C'è una media pazzesca, mi fa piacere. Continuate a raccontarmi il tutto al 331 80 90 101.

0: Siena Spyro su R101 alle 5:40. È tempo, oltre che ascoltare il resoconto del weekend dei nostri amici all'ascolto, i più svegli d'Italia, anche tempo di andare a cercare una canzone che li faccia stare bene. Eh sì, perché è arrivato proprio quel momento lì. Ogni ora su R101 tra i minuti 40 e 45 accontentiamo i vostri gusti musicali. A tra pochissimo.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo, R101.
3: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm, torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: Segui R101 anche sui social. Instagram,
2: Facebook,
1: TikTok.
2: Ti teniamo compagnia ovunque.
1: R101.
4: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
6: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: po' chi andiamo ad accontentare per primo in questo lunedì 21 di settembre. Chi c'è e che desidera, prego?
1: Ciao, mi chiamo Christian. Vorrei che metteste gli 883 l'uomo ragno.

0: che nostalgia, momento pazzesco come spesso accade, nel buongiornissimo su R101, grazie a Cristian che l'ha richiesto, quanti come me stanno aspettando la seconda stagione sugli 883, dicano io! L'avete detto, è come se vi avessi sentito dopo la prima stagione dell'altro anno intitolata proprio Hanno ucciso l'uomo ragno, sta per arrivare, credo a inizio di ottobre, la seconda parte, no? Con il titolo Nord, Sud, Ovest, Est, però giustamente perché prosegue il loro cammino, le loro storie. Vabbè, ma non divaghiamo perché siamo concentrati in questa prima ora oggi, come ogni lunedì, a capire come sono andate le vostre cose nel weekend appena conclusosi, con tanto di voti, altissima media questa mattina, mi fa piacere. Continuiamo così? Sentiamo.
1: Buongiorno R101, ciao Ricky.
0: Ciao.
1: Voto del weekend?
0: Dai.
1: 2.
0: Perfetto.
1: Open day in fabbrica, mamma mia.
0: Open day in
1: fabbrica. Non ce la posso fare oggi, veramente, faticosissimo. Certo. Sonia.
0: Ma io sapevo che gli open day si facessero sui campi da calcio per vedere se prendere qualche nuovo rinforzo oppure no. A scuola, gli open day di scuola per i nuovi scolari, le nuove scuole. Vabbè, insomma, è anche nelle fame. E niente, ha lavorato, doveva lavorare la nostra mia, quindi 2. Ma purtroppo ci hai abbassato tutta sta media che stavo dicendo io, no? Vediamo di rialzare un pochettino se riusciamo, prego.
2: Allora, colazioni, polemica, per me Ricky,
0: sì?
2: È la storia di un bar che non ha voluto
0: riferisci
2: la colazione al pancone
0: alla
2: comunque
0: sfida di prova.
2: Weekend, il mio weekend tranquillo, perciò sì. Niente di interessante. Vabbè. 7, dai.
0: 7,
2: ciao Diego Brescia.
0: Ma niente di interessante, 7. Pensavo addirittura peggio, niente di interessante, un 7 portiamo a casa ben volentieri. No, all'inizio del messaggio si riferiva al fatto scusate il gioco di parole, facevo riferimento qualche minuto fa dicendovi che nella seconda parte ho impostato una sfida per voi tra colazione e polemiche, ma la colazione non c'entra niente, colazione soltanto perché siamo negli orari di colazione, per cui ci infiliamo un po' di polemicuzze a lunedì mattina, ma vi spiegherò tutto meglio tra una decina di minuti. Dai che chiudiamo quasi il pagellino con qualcos'altro di sostanzioso.
1: Parlo di Silvia da Bari.
0: Ciao.
1: Lei, un bel weekend da 10 lode, perché ho fatto venerdì, serata tranquilla, ho messo a posto un po' dei libri delle ragazze, le copertine,
0: perfetto.
1: E i nomi, e
0: brava.
1: Le etichette su quelle della piccolina.
0: Lei è precisa, lei è precisa.
1: E quella sera abbiamo visto Notte prima degli esami, che non vedevamo da tanto.
0: Il film,
1: ed è sempre carino vederlo.
0: Sì,
1: il sabato
0: sì.
1: A pranzo a casa sul terrazzo con gli amici,
0: perfetto.
1: E dal pranzo è diventata una cena, e addirittura anche un'amica si è fermata per mille perché doveva ripartire per Roma,
0: però,
1: dopo il pranzo che abbiamo
0: un
1: fatto.
0: È
1: domenica tranquilla. Costicciola dei bambini e poi caffè con gli amici. Un bel weekend per riprendere bene la settimana. Ciao, buona giornata.
0: Ciao a te. Dopo tutti i bagordi, lei va a bruciare i grassi. Sentito? Correndo, corricchiando. Brava. Si tiene in forma. Poi, tra l'altro, è sempre un'impresa difficile, secondo me, correre e parlare per circa un minuto al telefono per questo vocale e raccontarmi come sono andate bene le sue faccende, i suoi progetti del weekend. Va bene, dai, abbiamo rialzato quel 2 là che mi stava un po' antipatico. 331 80 90 101.

0: Dai, su, che stiamo chiudendo la prima ora, il pagellino del lunedì riferito al weekend. Voglio ancora voti alti, mi raccomando, vai, sentiamo.
1: Ciao Ricky, al weekend ho un bel voto 8. Passato al Festival della Salsiccia di Bra, dove
0: e allora,
1: ho mangiato in maniera ottima, e bevuto anche in maniera ottima drink,
0: pochino,
1: quindi
0: sì, anch'io.
1: Un bel 9 agli organizzatori. Ciao Paolo Bra.
0: Paolo, concittadino del qui presente Riccardo Russo al microfono, per chi non lo sapesse, questo programma va appunto in onda da questa cittadina, Braga, dove si è vista invasa da 150.000, hanno detto gli organizzatori, persone da tutta Italia, dalla mezza Europa, si è stati invasi, è finita pure la salsiccia. Oh ragazzi, pure dal frigo mio sono venuto a prendersela, la famosa salsiccia di Bra. Saluto anche un'ascoltatrice che in mezzo alla folla mi ha riconosciuto e mi ha salutato. Ciao Riccardo, io, siccome ho sempre dei problemi a riconoscere le persone, del tipo magari è la mamma di qualche compagno di scuola, mio figlio, l'ho salutata come se la conoscessi da una vita. Ehi, ciao, come stai? E lei mi fa, ma io sono un'ascoltatrice. Ah, scusa, comunque stai bene, molto bene, ma sono quelle cose che capitano a noi. VIP di che? No, però non me l'aspettavo, capito? Non me l'aspettavo. Grazie. Ancora un voto,
2: ciao,
0: dai,
2: su, forza. Sono Cristina dalla provincia di Verbania, sì. Voto per il weekend sabato 10 e Lode, matrimonio di mio nipote, stupendo,
0: bene.
2: Tutto bellissimo.
0: Auguri.
2: Domenica 7, perché
0: sette.
2: Il giorno dopo matrimonio ho lavorato e un po' di stanchezza. E ora via a lavorare un'altra volta. Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ah, buongiorno a lei, comunque mi ha dato un... la divisi addirittura qua. Sabato 10, domenica 7, 10 e 7 fa 17, se non vado se i calcoli sono giusti, la media 17 diviso 2, 8 e mezzo, grazie, sono ancora capace a contare almeno fino a quello, e vado con il riassunto del pagellino e torno con la media definitiva di questo weekend. Da parte vostra chiudiamo la prima ora, ciao, safe.

0: Chiudiamo la prima ora del buongiornissimo, mancano pochi istanti alle 6 del mattino e il resoconto è più che positivo del vostro weekend, quindi mi ha fatto molto piacere sentire come sono andate le cose, chiudere appunto il pagellino con un 8,5 di media. Applauso. Bravi, grazie, a tra poco, ci sono le news e poi seconda parte del buongiornissimo.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo,
1: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Esther Ruletto. Risultati preliminari delle elezioni regionali in Germania. L'ultradestra di AfD ha vinto nel secondo Land dell'Est in Mecklenburg-Pomerania anteriore. La CDU per la prima volta nella sua storia invece non è entrata nel parlamentino. Il cancelliere Merz ammette il disastro ma tenta il rilancio, ora le riforme. La sinistra della Linke conquista Berlino. Si è votato anche in Russia per il rinnovo della Duma. In testa il partito di Putin con il 57,84% dei consensi. Affluenza record alle urne del 56,66%. Pioggia di missili ucraini sul paese. Zelensky sente Trump, annuncia un incontro a New York. Il presidente americano insiste affinché Kiev cessi i raid contro le raffinerie di Mosca. Stretta di Meloni sulle classi, un tetto agli studenti stranieri. Stop a burka e hijab. Norme presto in Consiglio dei Ministri, assicura la Premier. Salvini al raduno della Lega Pontida annuncia un congresso straordinario a ottobre. Il 91,7% degli iscritti del Movimento 5 Stelle ha votato contro l'invio di armi all'Ucraina. Giuseppe Conte lancia la corsa a Palazzo Chigi. La Dem Schlein, prima il programma, poi il leader. Sull'Ucraina non arretra, certa di trovare un compromesso. Il 35enne che ha sparato ai ladri nella sua proprietà a Baldissero d'Alba, Cuneo, uccidendone uno, potrebbe essere interrogato oggi. È indagato per omicidio. La vittima, 36 anni di origine albanese, aveva dei precedenti. Calcio, la quinta giornata di Serie A si è conclusa con la vittoria casalinga del Milan sul Lecce per 3-0. Successo anche della Juventus sull'Atalanta per 2-0. Stesso risultato del Frosinone che si è imposto sul Como. 1-1 tra Fiorentina-Napoli. Il Parma ha battuto il Genoa per 2-1. Europei maschili di pallavolo a Torino. L'Italia sconfigge la Danimarca e si qualifica ai quarti, dove mercoledì troverà la Finlandia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Buongiorno.
2: Buongiornissimo.
5: Voilà, buongiorno a tutti.
2: Buongiornissimo.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
0: I più svegli, sì sì sì, sono solo qui su R101 dalle 5 alle 7 ogni giorno, ogni mattina, ogni alba dal lunedì al venerdì. E allora iniziamo questa settimana, lunedì 21 di settembre, qui con i più svegli d'Italia al 331 80 90 101, sottoposti a un quesito, a una sfida anche oggi. Vi spiego meglio tra poco.
2: R101.
1: Buongiornissimo, i

0: One Republic, questa è R101, buongiornissimo dalle 5 alle 7 come sempre con i più svegli d'Italia, da Riccardo Rosso qua al microfono, Edoardo Mondino in regia. Oggi voglio rispolverare, ragazzi, una rubrica della passata stagione che non abbiamo ancora tirato fuori in questa nuova parte, da quando siamo rientrati dalle ormai vacanze che non ricordiamo manco più di aver fatto. Insomma, una rubrica della passata stagione che aveva per sigletta questo motivetto qui. Vai, Edu.
1: Sì o no?
0: Sì o no?
1: Sì o no?
0: La ricordate?
1: Sì o no?
0: I più attenti, sì. Gli altri, magari tanti dei nuovi ascoltatori, vanno istruiti per benino, no? Si tratta dei referendum dei più svegli d'Italia. Vi sottopongo a una questione di attualità e vogliamo sapere cosa ne pensate, se giocate in una squadra o nell'altra, ma andiamo con ordine e con precisione. Iniziamo questa settimana spargendo polemiche su un argomento che tiene banco da qualche giorno e che divide gli italiani, ovvero il bollo auto 2027. È arrivata sta notizia, quando era, giovedì? Sì, della scorsa settimana, però ho voluto lasciarla lì un attimo per far capire bene a voi da che parte stare, non volevo bruciarmela subito e ho detto, perché non iniziamo la settimana con una sana polemica? Quindi, da quando il governo ha dichiarato di voler togliere il bollo per il prossimo anno, tutti si sono schierati, no? Quindi o nel team favorevoli e quindi
1: stupendo.
0: Stupendo, qualcuno pensa questo. Dall'altra parte una marea, secondo me, di gente che dice nel team contrari. Eh no, dicono no. E perché no? E perché sì? Avete studiato nel weekend, avete approfondito l'argomento, in quale squadra si schiereranno i più svegli d'Italia e perché? Cioè, quindi motivate ovviamente la vostra scelta, come sempre 20-30 secondi di vocale WhatsApp al 331 80 90 e 101. La sfida è aperta, l'ufficio polemiche pure. Bella mattinata che mi aspetta. Me la son voluta, però secondo me è interessante, viene fuori una roba interessante.
2: Ora che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa un pessimo partito?

ti annoierai. Un giorno proprio quando meno te lo aspetti, come se togliessi la maschera e tu t'accorgessi che a stare vicino vediamo meglio i difetti. E mi dimenticherò e tu ti dimenticherai, come se tutto tra noi non fosse successo mai.

0: Di super classico nel buongiornissimo c'è sempre la questione sfida su vari argomenti. Stamattina ho voluto buttarla subito in velatissime polemiche che potrebbero nascere da quello che vi ho sottoposto. Favorevoli o contrari al fattore bollo sì, bollo no per il 2027, questa idea che ha avuto il governo, poi deve ancora passare tutto, sappiamo, in Parlamento, le votazioni varie, però avendo la maggioranza dalla loro, insomma, è probabile, più che probabile, che passi questa legge. E però so che gli italiani sono divisi un po' come Più Svegli d'Italia, ma io so già che questa ora si trasformerà in questo programma qua. Prego.
1: Buonasera, anzi buongiornissimo a tutti, benvenuti a questa puntata di Porta a Porta a Colazione, dove abbiamo tutti gli esponenti. Italia, eccolo qua, abbiamo subito il primo. Da che parte si schiera lei? Prego, venga, venga.
2: Ciao Ricky.
1: Salve. Sono Bruno Vespissimo.
2: Perché io dico, io non sono né da una parte e né dall'altra.
1: Allora, però,
2: semplicemente guardo il mio portafoglio. Boh, posso risparmiare quest'anno che sia 130 euro?
1: Sì.
2: Me le tengo in tasca, vado a fare altro, visto molto che di spese ne abbiamo fino oltre il naso.
1: Vero,
2: e quindi
1: vero,
2: onestamente
1: verissimo.
2: Non mi interessa, penso solo che ho risparmiato quest'anno. Va bene così. Ciao a tutti.
1: Sì, soprattutto ha controllato che la sua auto non superi gli 80 km, perché, e quello è importante, perché c'è anche quel piccolo dettaglio lì, insomma spiegheremo anche come si fa a capire se l'auto supera gli 80 oppure no. C'abbiamo un altro esponente sul sì o sul no, sentiamo.
3: Buongiorno, buongiorno. Secondo me, quindi il governo ha fatto bene a togliere il bollo del 2027 e vedrete che lo toglierà definitivamente per sempre.
1: Adesso sempre per sempre, che tipo di colazione ha fatto? Questo qui si sarebbe da approfondire. Un altro aspetto però è, allora, mentre la prima era sul 50-50, non sapeva manco lei bene, questo mi sembra più orientato sul favorevole. Favorevole, quindi ci va un Vasco che mi dice sì, stupendo, ce l'abbiamo per sottolineare il primo voto ufficiale. C'è? Come idea, dice così, però è il primo vero che dà la sua opinione. Tra favorevoli e contrari si discute del bollo 2027, se pagarlo oppure no, se è una buona idea oppure no. 331 80 90 101, vai.

0: R101 Golden
1: Ticket. Ma cos'è qua? Lunedì mattina o sabato pomeriggio? Siamo partiti a bombazza proprio, tra polemiche, discussioni, bolli auto, eccetera, e anche l'appuntamento con i regali, con il Golden Ticket, giusto? A stemperare un po' di polemiche, si regalano cose. Allora, il primo ascoltatore che manderà un SMS al 331 80 90 101 con scritto R101 Niall Horan avrà in regalo due biglietti per il concerto di Niall Horan mercoledì 28 ottobre all'Unipol Forum di Milano. Ragazzi, non dovete perdere questa occasione. Ripeto, 331 80 90 101 per vincere questi due biglietti mercoledì 28 a Milano, Unipol Forum appunto di Milano, per questo concerto di questo ragazzo che è venuto fuori, vi ricordate, con i One Direction, quindi tutta roba che ai vostri, magari se avete figli nati tra gli anni 90 e 2000, fine millennials, generazione Z, oh, è un regalone per loro, quindi anche un regalone per voi stessi se vi piace il genere e il pischello, insomma, in questione. 331 80 90 101 R101 Niall Horan, due Golden Ticket per Milano mercoledì 28 ottobre saranno vostri. A tra poco.
0: Golden. R101 Golden Ticket.
2: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
4: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
5: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
6: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, bravo anche lo speaker.
7: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
8: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
9: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
10: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta MediaWorld Club. Regolamento su club.mediaworld.it. MediaWorld.
11: Verde! Rosa! Arancio!
12: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
11: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
13: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
11: Scegliamo anche domani, vero?
13: Fruttolo, scegliere fa crescere.
14: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
15: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby! Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda!
16: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
17: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
18: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
18: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
19: Due verticale, trekking sull'Etna.
20: Escursione.
19: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
20: Aperitivo.
19: E un inverno imperdibile?
20: Vacanza con Costa.
19: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
21: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
22: Alessandro e Galli presenta Take That Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That Dreamers Tour 2027. Biglietti su ticketone.it. Radio ufficiale R101.
23: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
24: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
22: R101 Meteo.
25: Bentrovati da Ester Roletto e dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni per le prossime...
22: R101 Meteo.
25: Bentrovati da Ester Roletto e dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni per le prossime ore. Cielo piuttosto nuvoloso in Calabria e Sicilia, con la possibilità...

0: R101 Meteo con
1: Supermercati Deco, la tua spesa in un posto di fiducia. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: RTL 101. Golden Ticket.
1: The winner is...
2: Ragazzi, è solo lunedì mattina, sono solo le 6:30 quasi, insomma, di questa nuova alba. E qui si regalano già cose, essendo R101 la radio ufficiale delle date italiane di Niall Horan. Abbiamo messo a vostra disposizione due biglietti per il concerto di mercoledì 28 ottobre all'Unipol Forum di Milano, e ad accaparrarseli, perché il più veloce a scrivere R101 Niall Horan per bene, per benino, no, perché sono arrivati un sacco di messaggi, abbiamo dovuto scartare chi ha scritto per esempio Mial Ora, R101 Mial, scritto Mial, Miriam Ora non andava bene, Mial Ora non andava sempre peggio, abbiamo ricevuto di tutto. Quello che l'ha scritto in maniera corretta e in maniera proprio istantanea, velocissima, è stato Leo da Susa, che però non so se abbiamo l'ascolto, mi dispiace dirvelo, ma siccome sono le 6:30, cosa facciamo qua adesso? Ci vorrebbe un notaio che ci dicesse se dobbiamo richiamare Leo da Susa, che è crollato dal sonno, è tornato a dormire, oppure non riusciamo perché forse

0: era entrato al lavoro. È quello, le cose che capitano in diretta alle 6:30 del mattino di lunedì, capisci? Quindi non so se tiriamo a sorte qualcun altro oppure proveremo a richiamare lui per certificare la situazione qua, per dargli, garantirgli appunto i biglietti. Niente, dalla regia mi dicono che ci riproviamo tra poco e noi andiamo avanti con il buongiornissimo. Va bene, torniamo anche sulla sfida e la polemica, tra l'altro, di questa mattina. Grazie, grazie, grazie.
1: R101. Go!

0: RTL 101. Golden
1: ticket. The winner is...
2: Dai, dai, ci riproviamo. Abemus vincitorem. Leo da Susa, ce l'abbiamo fatta. Buongiorno, Leo.
3: Ricky, ci sei?
2: Eccolo. Yeah. Buongiorno. Ciao,
3: buongiorno.
2: Ciao. Scusa, c'è stato un problemino tecnico, ma alla fine abbiamo certificato che sei stato tu il più veloce e il più bravo anche a scrivere correttamente Naya Loran per questi due biglietti. Ciao, Leo. Cosa fai nella vita?
3: Barista edicolante.
2: Barista edicolante.
3: Sì, vale. Edicolanti siamo ormai una razza in estinzione.
2: Eh certo, certo, certo. Cioè, mi dispiace perché le edicole sono sempre state care fin da bambino.
3: Web, internet, cose.
2: Lo so. Però ti sento indaffarato anche nella zona bar, come è giusto che
3: sì,
2: sia.
3: Stiamo lavando tartine nel mentre. Ho montato gli auricolari così almeno si riesce ad andare avanti anche.
2: Che bello, sta diventando un altro programma. La vita in diretta, sentite qua. Fantastico. Senti, niente, ti certifichiamo questi due golden ticket. Mercoledì 28 ottobre la data di Milano. Con chi andrai? Solo questo.
3: Con la moglie,
2: a posto. Allora.
3: Sì, portiamo la moglie.
2: Bravo, fai bene. Allora io ti ringrazio, ti saluto, ti lascio ai tuoi da fare. Puoi preparare
3: grazie
2: un caffè
3: voi.
2: Corretto? Grazie. Per partire sprint. Niente, non l'ha sentito, vabbè, un caffè corretto.
3: Grazie a voi, scusate, non, tra una tazzina e l'altra non avevo sentito.
2: Ma mi sembra giusto.
3: Grazie a voi per il regalo.
2: Ciao, grazie Leo, alla prossima.
3: Saluto a tutti quelli che mi conoscono, baciamo a tutti.
2: Anche noi li salutiamo. R101 Golden Ticket.

0: Nuovo singolo per Cesare Cremonini, il titolo è Paparazzi. 6:38, bisogna tornare a bomba sulla questione lanciata alle 6 del mattino qui nel Buongiornissimo. I più svegli d'Italia divisi sulla questione bollo auto sì, bollo auto no, 2027, l'idea del governo eccetera eccetera. Sapete tutto ormai perché già da qualche giorno che se ne parla e se ne discute anche qui al 331 80 90 101, in questo Buongiornissimo trasformato in... Buongiornissimi, benvenuti, eccoci qua, eravamo rimasti con un bel 50-50, sentiamo come la pensano gli italiani. Bene,
1: benissimo Ricky, basta con questo bollo, però vi dico questo, sono secondo Bruno me Vespa, bisognerebbe solo mettere il bollo a quelli che hanno i macchinoni, quelli che hanno delle cilindrate, ma veramente io non rientro e ho una non macchinina del macchinina. Cavolo. Cioè, allora, mettiamola ai superbolidi,
0: a molla.
1: Diamo del doppio ai superbolidi e agli altri togliamo tutto. Ciao, buongiornissimo, crema.
0: Ho capito, alla fine favorevole con riserva, scriva questo, bene, andiamo al prossimo.
2: Buongiornissimo, bene. Con la benzina e il gasolio ben oltre i 2 euro, sì. Quando sarà il momento di risparmiare il bollo 2027, avremmo già speso molto di più, e quindi sarebbe stato molto più efficace uno sconto sostanzioso sui carburanti.
0: Concluda,
2: quindi per me manovrina elettorale e per me no, vittoriano da Piacenza.
0: Va bene, i contrari, favorevoli, insomma, vabbè, la discussione è apertissima fino al verdetto finale delle 7, vogliamo sentire tutti voi al 331 80 90 101. Yes.
3: Buongiorno.
4: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
3: Buongiornissimo.
5: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume. Il ruggito del motore più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
6: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: Torna la Courmayeur Cup. Le migliori 4 squadre di pallavolo femminile della Serie A1 Fineco si incontrano in un torneo amichevole nella splendida cornice del Monte Bianco per la terza edizione della Courmayeur Cup. Sabato 26 settembre le semifinali, domenica 27 la finale per il terzo posto e la finalissima. Le stelle del volley italiano si sfideranno sul campo in un weekend ricco di emozioni e sport. Info e biglietti vivaticket.it. Radio ufficiale R101.
8: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
9: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
10: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
11: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
12: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
13: Essere originale, non una fotocopia.
14: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
15: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
18: Per chi sa guardare oltre, l'emozione non conosce pregiudizi. Il Festival del Cinema Nuovo è un concorso di cortometraggi internazionali in cui la diversità diventa arte e gli attori non hanno bisogno di presentazioni, ma di pubblico, perché le storie più belle si vedono negli occhi di chi guarda. A Bergamo dal 23 al 25 settembre. Scopri gli eventi su festivaldelcinemanuovo.it, un'iniziativa dell'Associazione Romeo della Bella e di Media Friends, in partnership con Fondazione Allianz Umanamente.
19: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
20: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
19: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred, deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia, tra bar, ristoranti e supermercati.
21: Ha dimenticato i discount.
19: Giusti discount.
21: E ormai non vale più.
19: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
22: Verde, rosa, arancio.
23: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
22: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
24: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
22: Scegliamo anche domani, vero?
24: Fruttolo, scegliere fa crescere.
25: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
26: Carol G in Italia, la regina del Latin, arriva allo Stadio San Siro nel 2027 per una data imperdibile del suo Viajando por el Mundo Tropi Tour. Sabato 24 luglio 2027, Milano, Stadio San Siro, l'attesissimo appuntamento live di Carol G. Biglietti disponibili su livenation.it.
27: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
28: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.

0: 6:46, dai, siamo ancora in tempo, sì, per cercare una canzone che vi faccia stare bene tra le tante già arrivate come richieste al 331 80 90 101. E cosa vedo e cosa stiamo per sentire? Dai.
1: Ciao amici di R101, la canzone che mi fa stare bene, sì, è Billie Jean di Michael Jackson. Au!

0: Vergine e Paolo Di Vergine. Andare avanti così fino almeno alle 7 all'arrivo della banda di R101 per sentire il suo commento. Ma vabbè, vabbè, siamo all'interno invece del Buongiornissimo. Siamo stati molto bene grazie alla richiesta del nostro amico su Michael Jackson e la sua Billie Jean. Mancano pochi minuti alle 7 al verdetto finale di questo lunedì mattina. È voluto iniziare la settimana spargendo qua e là polemiche e dibattiti con il referendum, diciamo. Eccolo qua, con tanto di sigletta. È piaciuta tanto questa rubrica, questo tipo di sfida che avevamo già proposto nella passata stagione, che l'abbiamo rispolverata per l'occasione della famigerata questione bollo sì, bollo no per il 2027 proposto dal governo. I più svegli d'Italia si stanno schierando da una parte e dall'altra. Pare essere diventato non più il Buongiornissimo, ma addirittura Porta Portissimo. Buongiorno, buongiorno, buongiornissimo. Oggi qua continuiamo a sentire i pareri di tutti gli italiani, tutti i più svegli. Dai, prego, prego,
1: ciao,
0: avanti.
1: Ricchi, buongiornissimo, Rietta da Viatico. Salve, secondo salve, me va bene che viene tolto un anno, tanto poi lo paghiamo sulla benzina. Eccola, e quindi alla fine polemica, l'italiano il risparmio non so dove ce l'abbia, però va bene. Che sembra che ti aiuti un pochino risparmiando, però poi l'intervento nel prezzo della benzina al litro.
0: Solito discorso, lo sappiamo, in tanti state dicendo queste cose, però quindi non ho capito, favorevole, ma puntini puntini, vabbè, ancora.
2: Buongiorno. Avanti, assolutamente avanti. Contraria.
0: Come fa a essere contraria?
2: Credo che questa sia una trovata del governo. Sì. Dopo 4 anni che non ha fatto assolutamente nulla, ha pensato bene di inventarsi una mancetta elettorale qualsiasi.
0: Mancetta.
2: E questa è veramente vergognosa.
0: Questa non la chiamiamo
2: perché
0: più,
2: intanto viene
0: basta
2: fatta proprio nel 2027, l'anno delle votazioni. Ma sì, poi va a togliere soldi
0: ancora
2: alla sanità, alla scuola, alla cultura, e privando
0: lei,
2: le regioni dell'entrata del bollo. Ma
0: sono
2: se
0: entrato
2: lo voleva
0: troppo
2: fare,
0: nella parte.
2: Lo poteva fare fin dall'inizio.
0: Sì,
2: non
0: sì
2: c'era bisogno di
0: basta,
2: farlo.
0: Basta, abbiamo capito. È contraria, è contraria. Va avanti ancora 3-4. Secondo me si candida anche a fine messaggio. Ancora uno, dai, ancora uno. Un po' più stringato.
3: Classico popolo italiano dei lamentoni.
0: Bravo.
3: Ci mettono una tassa, vedi, ci lamentiamo. Ce la tirano via, ci lamentiamo.
0: Quindi
3: ce la aboliscono, ci lamentiamo.
0: Lamentiamo.
3: Non dico che sia giusto il gasolio e la benzina a queste cifre qua.
0: No,
3: ma certo, riguardarsi nel resto d'Europa è tutto pari, se non
0: questo è vero,
3: al di là
0: questo
3: della Spagna. E non che vengano a dire che nel resto d'Europa si guadagna di più, gli stipendi sono più alti.
0: Anche lui è stato stringato molto bene.
3: Con tutto
0: basta, ma che sono tutti politici stamattina?
3: Aspetta, che è anche ben più alto.
0: Ben peggio all'estero. L'ha ribadito il concetto.
3: Per dire solo l'Olanda.
0: Vabbè, lui mi sembra più favorevole da come era partito come concetto espresso. Vabbè, mi sento belli agguerriti, ma la sfida rimane appunto apertissima fino al verdetto finale che arriverà tra poco. Il 331 80 90 101. Il verdetto poi verrà recapitato a Roma oppure ce lo teniamo noi? Vediamo come va.

0: Allora, fammi ben controllare qua. Incontrare un punto favorevoli. È quasi un 50-50. Vediamo. Verdetto finale, intanto. Verdetto finale di questo appuntamento col buongiornissimo che apre la settimana. Mannaggia, beh, siamo solo a lunedì. Sono state due ore talmente intense. Abbiamo fatto cose, detto con la qualunque nella prima ora. Riassunto del weekend, nella seconda parte abbiamo regalato i biglietti e poi ci siamo confrontati, abbiamo dibattuto, abbiamo litigato, ci siamo rappacificati sulla questione bollo auto. C'è chi dice sì, c'è chi dice no. Alla fine il risultato per i più svegli d'Italia sul bollo 2027 è questo.
1: C'è chi dice no!
0: Incredibile, per i più svegli d'Italia la maggior parte di loro sono contrari a quella che dovrebbe poi essere operativa appunto il prossimo anno, il bollo esente da alcuni autoveicoli. Prego, venghino a confermare.
2: Contraria
0: perché, lei, vedi?
2: Dato che il bollo
0: in tanti,
2: vale
0: tanti.
2: In questo modo loro aumenteranno i ticket delle prestazioni sanitarie.
0: Ah, lei mi dice che poi si rincicciano dall'altra parte. Vabbè. Anche un'altra, vai.
3: Benissimo.
0: Salve.
3: Ma anche no, lo sconto piuttosto che togliere il bollo dell'auto, sono 150 euro all'anno. Vogliamo mettere cosa paghiamo di accise?
0: Accise,
3: sulla benzina,
0: lo sapevo.
3: Che tutte le volte promettono
0: quasi tutti
3: di togliere
0: così,
3: le accise, mai le tolgono?
0: Sì.
3: Forse è il caso che ci pensi a questa cosa. Laura, da Como?
0: Grazie. Oh, abbiamo iniziato la settimana con allegria e polemiche, passiamo la palla e andiamo insieme a loro con la banda di R101 fino alle 9. Grazie.
4: R101.
5: Buongiorno.
4: Buongiornissimo.
6: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
5: Ciao.
6: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno.
4: Tutto il giorno.
6: Tutti i giorni.
7: R101, TGCOM 24, Breaking News.
8: Buongiorno da Esteroletto. I due Länder al voto in Germania. A Berlino la sinistra radicale Linke si attesta sul 25,5%. Nel Mecklenburgo l'estrema destra AfD esplode al 37,7%. Crolla dappertutto la CDU di Merz, che però esclude le dimissioni e promette nuove riforme. Alle elezioni per il rinnovo della Duma di Stato, il partito di Putin, Russia Unita, si avvia verso un'ampia maggioranza di 2/3. Con il 57,8% delle preferenze. Sul paese pioggia di droni ucraini. Trump chiede a Zelensky di fermare i raid contro le raffinerie di Mosca. A New York atteso l'incontro tra il presidente americano Donald Trump e l'omologo francese Macron a margine dell'Assemblea Generale ONU. Il capo della Casa Bianca minaccia: deciderò se e quando far esplodere l'Iran. Si comportino bene. Gli Houthi hanno accettato di non combattere con gli Stati Uniti, afferma. È stato un fine settimana denso di appuntamenti politici con molti annunci. Giorgia Meloni promette un tetto di studenti stranieri in classe e stop al burka. A scuola volto scoperto, afferma la Premier. Salvini da Pontida propone un congresso straordinario della Lega Ottobre. A Nova la kermesse del Movimento 5 Stelle incorona Giuseppe Conte e dice no al riarmo. La Demschlein prima il programma comune e poi la scelta del leader. È indagato per omicidio il 35enne che ha sorpreso i ladri nella sua proprietà a Baldissero d'Alba, Cuneo. Ha fatto fuoco e ne ha ucciso uno. La vittima, un pregiudicato 36enne di origini albanesi, risiedeva a Torino. Calcio, il Milan batte al Meazza Lecce 3-0 e sale da solo al quinto posto in classifica. Vince anche la Juventus contro l'Atalanta per 2-0. Stesso risultato del Frosinone sul Como. 1 pari tra Fiorentina-Napoli. Successo del Parma sul Genoa per 2-1. La Serie A ora si ferma per 3 settimane per dare spazio ai campionati nazionali. Queste le breaking news di TGCOM 24.
9: Convenienza? Ma vai da Conad! Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
5: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
6: R101, traffico e mobilità.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 4 Torino-Trieste sono segnalate code a tratti tra Dalmine e il Bivio per la 58, tra Milano Est e Sesto San Giovanni verso il capoluogo piemontese. Sulla 2 Salerno-Reggio Calabria è segnalato un incidente allo svincolo di Monte Corvino-Ponte Cagnano Sud in direzione al Laccio con la 30. Lungo l'Autosole coda tra Torrenova e il Bivio, diramazione Roma Sud verso il Grande Raccordo Anulare. Sulla 14 Adriatica è segnalata una perdita di carico tra Cesena Nord e Forlì in direzione Bologna. Il tratto stradale della statale 20 tra Limone e Piemonte e confine con la Francia, in corrispondenza del tunnel del Colle di Tenda, è chiuso totalmente al traffico a partire da oggi sino a giovedì 29 ottobre. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
10: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Buongiorno e buon lunedì dalla banda di R101. Riparte questa mattina il morning show che vi fa stare bene o che almeno ci prova tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9. Con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Buongiorno amici.
0: Ma buongiorno.
1: Io oggi parlo con tutti tranne che con Riccardo. Buongiorno.
2: Ah, perché? Perché ho dedicato una canzone.
1: Sì, anche due gol mi hai dedicato.
2: Ah, quello è vero. Capita.
0: È già due ore che parla solo con i più svegli d'Italia. I nostri amici che continuano insieme a noi e Cristiano Militello.
3: Buongiorno. Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti, buon inizio di settimana. Vorrei subito sapere chi è che mi ha lasciato il pupazzini dei Lego qua davanti sulla mia console, pur adorando i mattoncini danesi. Insomma, ecco, ora dovrò familiarizzare e riuscire a capire innanzitutto
2: che personaggi
3: tipo di
2: sono.
3: Ma non lo so,
0: Harry Potter.
3: Cioè uno tipo c'ha un baule. Ah, sì, potrebbe essere Harry Potter.
4: Allora c'è anche.
1: Allora, se volete lasciare
0: me... Albus.
4: Albus, sì.
0: È perché venerdì è la pigiama rana. Cioè abbiamo giocato tantissimo con i mattoncini e abbiamo, ve lo dico, fatto il record di partecipazioni. Vi ricordate che venerdì mattina eravamo a 21.000 iscrizioni?
2: Sì.
0: Vi abbiamo invitato, siete diventati 24.000 pigiami che in tutta Italia hanno corso insieme a noi per una bellissima causa.
1: E allora 24.000 baci a ciascuno, tutti quelli che hanno corso la pigiama run.
3: Andatevi a vedere anche le immagini che fioccano sui nostri social.
1: La prossima volta che volete lasciare qualcosa di danese, ci sono delle fotomodelle molto carine. No, dalla Danimarca arrivano anche i biscotti al burro, possono andare.
3: Vabbè, questo pupazzino ha due spade in mano. Ora io vedo uno che arriva con i polli arrosto e ci fa lo spiedo.
1: Il famoso ciurrasco danese.
3: Ciurrasco medievale questo qua.
0: Sì, poi lo puoi trasformare in quello che vuoi. Con i mattoncini si può
3: naturalmente so che la mascotte Lego era stata gettonatissima
0: bellissimo. E anche il PG, quello che abbiamo conosciuto in anteprima venerdì mattina, ha avuto grandissimo successo. Hai detto 24.000 baci. C'è qui con noi Adriano Celentano.
5: Sì.
1: Ecco. Ciao Adriano.
5: Cioè,
0: buongiorno,
5: io vi dico
0: Adriano.
5: Subito, se c'è Paolo Dini non intervengo.
1: Ma perché? Cosa ti ho fatto, Adriano?
5: Ah, vi avviso.
1: Sei sempre più reattivo. Cioè,
2: sì, infatti.
5: Beh. Se c'è Militello non rispondo a nessuno.
2: Ma cioè, ci sono tutti?
1: Lei con tutto.
0: Ma c'è anche Giuseppe Milano in regia con Edoardo Bondino,
5: allora,
0: c'è anche Matteo Torre in produzione.
5: Se c'è Riccardo Russo qua, io vado a casa.
2: Allora,
3: ci salutiamo, grazie Adriano.
0: Guarda, Adriano, noi ti diamo il consiglio di rimanere qui con la banda di R101 almeno fino alle 9. Poi arriva il procediamo, ci sono le canzoni che ti fanno stare bene, c'è il Tortorella Challenge, quindi fidati di noi.
5: Bella questa casa di cura che c'ha tutte queste cose.
0: Questo è un buon consiglio che vi abbiamo dato.
3: Beh, siamo
0: questa mattina.
3: La casa di cura, in qualche modo, diciamo, dai.
0: Vogliamo sapere invece al 331 80 90 101 quella volta che vi hanno dato un pessimo consiglio. Qual era? Vai in vacanza lì, un posto non lo conosce nessuno e invece c'erano 8 milioni di persone.
1: Anni 2000, arriva una multa, la prende mia moglie, 250 euro. Lei dice: non la pago perché ho un amico che ha detto che se faccio ricorso poi alla fine me la fa togliere.
2: Sono diventate 500.
1: Bravissimo, dopo tre mesi ne abbiamo pagate 500. Un'altra volta io il consiglio l'ho dato, qua intorno, qua in via Manin, arriva un amico a trovarmi in radio. Dove lascio la macchina? Una bella Audi. Faccio, ma mettila qui che tanto non te la tocca nessuno.
2: Ecco.
1: L'ha ritrovata a Torre del Greco sei mesi dopo.
0: Almeno l'ha ritrovata.
1: E io gli ho detto mettila qui, hai capito?
5: Anche a me hanno detto mettila in piazza dove c'è la stazione Lomentana a Roma. L'hai e poi messa. È sparita.
1: Vai là che ti trattano bene e si spende poco.
0: A proposito di si spende poco, chiedete a Raja Bezzaz che è nostra speaker nel weekend di R101 la mattina, dove andare dal parrucchiere.
3: Ecco.
0: E poi finite come il nostro Matteo Torre.
3: Raja, persona amabile, ma persona meno indicata a cui chiedere.
5: Quanto ha speso? 90 euro per un taglio?
0: Guarda, forse risparmiava ad andare da Roma a Bangkok con la stessa cifra.
3: Va bene, ma noi confidiamo in un accertamento della finanza.
1: Vabbè, ma c'è anche la notizia di quello che si vantava di come spendere.
3: Quella me la sto gustando e me la voglio centellinare.
0: State con noi fino alle 9.

0: Baby K e Giusy Ferreri qui alla banda di R101. Sono le 7:11. Buon lunedì 21 settembre da tutti noi. Eh sì, forse conveniva ad andare da Milano fino a Bangkok, fare i capelli e tornare indietro. Perché io con 80 euro
1: 90.
0: Non so se 88 euro e qualcosa, ecco. Ci faccio la tinta, la piega e anche forse una sistematina al taglio.
1: Sì, ma anche me, una periscena.
2: Quando chiedi consiglio a qualcuno su cosa fare, dove andare, devi anche automaticamente cercare di capire il potenziale di spesa che ha questo. Cioè, quello che dà per scontato uno che per un taglio maschio 90 euro, evidentemente pensa che tutti possano, tra virgolette, permetterselo, farlo con nonchalance. Quindi devi stare attento anche a qual è la capacità di spesa del tuo consigliere.
0: Esatto.
2: E fare il parametro, hai capito?
1: Non puoi chiedere dove mangiare il kebab a Briatore.
2: Esatto, proprio questo intendevo. Bravo.
1: Ti manda in un posto dove innanzitutto costa 7 euro l'ora al parcheggio.
2: Sì.
1: E quindi è di lì in giù.
0: Succede di ricevere il consiglio proprio quello sbagliato, ce lo state raccontando anche voi con le vostre voci, sentiamo.
3: 1979, a militare, davano il 10+1 di ordinario. Ho consigliato a un mio commilitone di andare in Sicilia in un paesino, così da farsi dare i 4 giorni di in più. Abitava a Milano, combinazione era il paesino dove abitava il colonnello, che noi non sapevamo, l'ha chiamato e gli ha fatto portare delle cose ai dei suoi familiari, quindi ha dovuto andare per forza.
4: Ottimo.
2: Cioè,
0: guarda pure.
2: Gli dai il consiglio di farla sporca e va a finire proprio davanti al colonnello.
0: La tana del lupo.
2: Ma questa è una di quelle che ricorrono, solo dal titolo l'ho capita. Vai.
5: Ciao, sono Andrea da Milano. Allora, il pessimo consiglio che ho ricevuto è stato un po' di anni fa, quando il mio ex suocero mi disse: compra quelle azioni lì che in banca mi hanno detto che è un'azienda nuova che farà il botto. Per rientrare di quell'investimento, e forse ci ho perso anche qualcosa, ci sono voluti 3 lunghissimi anni. E meno male che ero un esperto.
0: Il botto mi sa che l'ha fatto, ma non come si aspettava lui.
2: Consigli sulla finanza, mai.
1: Vabbè, io ho seguito quelli di mio padre, e poi mio padre un paio d'anni dopo ha seguito i miei, tutti e due. Uno, titolo che non c'è più, cioè è stato proprio escluso dalla
0: fatto
1: borsa.
0: Ha fatto il botto anche lui.
1: L'altro ha perso il 99%. Cioè, rispetto alla cifra che abbiamo messo, adesso vale l'1% di quelli. Quindi non sono stato io a infamarlo per 2 anni.
2: E poi lui,
1: perché tu invece?
0: Anche Leonardo Fiaschi può chiedere questo tipo di consigli.
4: È un gran consulente.
0: Dove investire per poi andare all'opposto?
4: Attenzione,
6: allora, ragazzi,
4: sì.
6: Su di me ci ho guadagnato, perché non aver guadagnato, ma i consigli che ho dato agli altri sono stati pessimi, perché hanno acquistato in un momento altissimo e quindi non riescono a riprendersi da questa cosa.
2: Praticamente gli hai fatto comprare quello che hai venduto tu lo stesso giorno.
4: Infatti non ha amici, è per questo che alle 7 del mattino è con noi.
2: Vabbè, i consigli che poi rischiano di rovinare anche l'amicizia, perché a volte rischio anche questo.
0: Noi lo chiediamo ai nostri amici, il numero è 331 80 90 101. Oggi anche per giocare al Bim Bum Boomer.
2: Sì, certo.
0: Viaggeremo
2: sì.
0: Nel tempo con gli aneddoti, i suoni, i film di una volta. Tempo al tempo, ora torna Bruno Mars on

0: On My Soul, Bruno Mars alle 7:17 minuti qui su R101. Anche questa mattina ci ritroviamo per accompagnarvi con il nostro buon umore dalle 7 alle 9 come ogni giorno qui alla banda di R101.
1: Facciamo il possibile, ma la strada oggi è particolarmente in salita. Tutti abbiamo un diverso rapporto di elaborazione del lutto e quando ci viene portato via qualcuno tutti reagiamo in maniera differente. Io non ammetto, lo ammetto, a costo di sembrare arido e vile, codardo, ha una forma di rigetto. Per me le persone che non ci sono più, non è che non ci sono più, ci sono sempre, sono io che non le incontro più.
0: Soprattutto quando ti vengono portate via all'improvviso.
1: Esatto, allora questo fine settimana Radio Mediaset ha perso un genio nel suo mestiere, una bravissima persona, un caro ragazzo che io ricordo da bambino perché frequentavo casa. Sto parlando di Davide di Lernia, il figlio di Leone, me lo ricordo davvero bambino quando il papà, e lì cerco di trovare un sorriso in tutto ciò, quando papà imprecava perché spendeva milioni di lire a questo nano di 9 anni che era un piccolo genio già dell'informatica, montava e smontava PC, schede video, aveva una parete della sua stanza piena di monitor che neanche allineate, ma ci sapeva fare, non erano capricci, l'ha dimostrato poi nella vita diventando un imprenditore nell'ambito della realizzazione audio-televisiva e post-produzione e produzione televisiva. L'hanno portato via un tragico incidente lo scorso sabato e io volevo abbracciare la famiglia, Nenna Rosa, la mamma, vedi, poi vado in casino, Elena, Savino, Marco, la figlia Sara, insomma.
2: Ragazzo d'oro, professionista capacissimo, naturalmente il nostro gruppo di lavoro, il gruppo della banda, la nostra radio si stringe intorno a tutti coloro, e sono tantissimi, lo abbiano conosciuto e apprezzato sia come persona che come lavoratore. E quindi per noi oggi è un pochettino più complicato, ma ci tenevamo ovviamente a condividere anche il ricordo di questa persona che magari, insomma, il grande pubblico, la grande fetta dei nostri ascoltatori non è noto, ma insomma abbiamo avuto modo di collaborare e stringerci amicizie personali molte volte, molti di noi, insomma.
1: Quindi, questa non ce la dovevi fare, grazie infinite Davide per esserci stato.
3: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
3: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
5: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica!
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
10: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%, perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
11: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a

0: elettrodomestici a metà prezzo e topi
1: 550 euro.
0: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.
3: Che operatore hai per la luce?
4: Ottima!
3: E per il gas?
4: Ottima!
3: Internet?
4: Ottima!
3: Mobile?
4: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
4: Davvero!
5: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
6: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: Chief! Un solo spray! Chief!
5: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
8: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
10: Oh, finalmente un po' di relax.
11: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
12: R101 Meteo.
13: Bentrovati da Ester Oletto e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni per le prossime ore. Cielo piuttosto nuvoloso in Calabria e Sicilia, con la possibilità di isolati temporali soprattutto sui versanti ionici. Nel resto d'Italia prevalenza di cielo sereno poco nuvoloso, con appena qualche temporaneo e no.

0: Negramaro, meraviglioso come ritrovarci qui ogni mattina dalle 7 alle 9 la banda di R101 con le vostre voci al 331 80 90 101. In qualunque momento potete partecipare con un vostro commento raccontandoci oggi quella volta che vi hanno dato un consiglio davvero sbagliato
1: e che vi siete detti maledetto me che gliel'ho chiesto.
0: Esatto.
1: A questo, o anche voi che insomma un consiglio dato poi si è ritorto contro la persona che...
2: Ribadire è il punto di partenza, perché il nostro Matteo Torre ha chiesto a Raja, così, dove posso andare a tagliarmi i capelli? È andato a una di queste boutique del taglio, sì. Dove un taglio in da uomo è costato 88 euro.
1: Ha mandato in Place Vendôme.
3: Io ci manderei Striscia a indagare.
4: Scusate, sono Federico Verschestein, ma vi sembra tanto?
0: Federico, cosa ne pensi di questo taglio da telespalla Bob
2: allora,
0: da 88
2: costa di uno shampoo da
4: io ho visto che il vostro Matteo ha degli occhialetti.
2: Sì.
4: Sapete quanto ci costa a noi togliere gli occhiali? Ah, e lavorare sul capello?
2: No, ma tra l'altro, scusi signor Federico,

0: Come stai?
1: Sì.
0: Curiosamente, Matteo ci diceva che lui, avendo gli occhiali, si è tolto gli occhiali durante il taglio.
2: Certo.
0: E quindi aveva chiesto un tipo di taglio. Quando si è rimesso gli occhiali, oltre ad aver pagato un braccio, un rene che gli ha lasciato lì,
2: non gli è piaciuto.
0: Non è neanche manco piaciuto il taglio. Cioè,
2: benissimo.
0: Cosa,
1: ho capito, però capisci, la prossima volta va al paradiso del cane, è meglio.
0: Sicuramente.
1: C'è sta
0: probabilmente
3: la tatuatura comunque corsa.
1: Ho capito, ma scusate, allora lo stesso taglio del levriero, il vostro amichetto là. Quindi se non gli va bene, i tagli quelli là di solito si fanno 180 euro per l'uomo.
2: Ma l'ha anche spulciato? Perché Torre va spulciato.
0: Non c'è bisogno di difendere la categoria parrucchieri esosi. Andiamo invece a 331 80 90 101 perché siamo appena tornati dalle vacanze. E i consigli sulle vacanze nei posti belli / economici solitamente a maggio, aprile maggio si sprecano. Andiamo.
4: Vai. Ah, sono Fabio da Bologna.
3: Ciao, Fabio.
4: Io nel 92, la primavera vacanza, con un amico, zaino in spalla, mi dicono: vai in Giamaica che non si spende niente.
2: Dai.
4: E stai via con 700.000 lire tutto un mese. Allora io e il mio amico a testa siamo riusciti a spendere 7.500.000 in 3 settimane di vacanza in Giamaica.
3: Ma dipende che cosa fai,
2: ma chiaro. Neanche a Monte Carlo.
0: Sì.
2: Ma cosa spiego?
3: Zaino in spalla 7.500.000, che diciamo sono quasi 4.000 euro di adesso, per
2: capito.
3: Fare un conto.
5: Ma sei pazzo.
3: Con l'inflazione.
0: Giamaica. Poi?
6: Ciao ragazzi, il
3: Ciao.
6: Più brutto consiglio che ascoltate è quello di mio zio che mi ha insegnato ad accendere la caldaia.
3: Oh,
6: praticamente mi ha detto: schiaccia quel pulsantino, tienilo schiacciato per una decina di secondi, poi avvicina il fiammifero e si accende il tutto.
0: Oh,
6: sì, si accende il tutto.
3: Come?
6: Mi sono acceso io.
2: No.
6: Sono diventato tipo Mago G, biondo, riccio, una puzza di pollo impressionante.
2: No.
6: Non avevo più le sopracciglia perché ho preso fuoco e il pulsantino era il gas.
2: È una tragedia.
6: Per 30 secondi ha fatto una bella vampata su di me. Ciao a tutti, Mario.
3: Ma non fatelo a casa.
0: Mi viene in mente, scusa se ho riso, ma l'immagine dell'ascoltatore come Bill Coyote quando gli salta il candelotto di dinamite.
7: A me è venuta in mente quella barzelletta di quello a cui non si apre il paracadute e sta precipitando.
3: Mm.
7: E vede un pontino da terra che invece sale verso di lui. Ed è un tizio in tuta blu. E questo gli grida: tu te ne intendi di paracadute? No, e tu di caldaie? Nel senso che, vabbè,
2: ottimo.
7: Aveva provato ad accenderla come quell'altra.
3: Che immagine che ti sia sbloccata.
7: Mamma mia.
3: Va bene, continuate a darci consigli sbagliati, quelli che avete ricevuto voi al 331 80 90 101.

0: Don't Want Me, Jason Derulo su R101 alle 7.36. E vedete, c'è anche chi ci scrive di aver dato un consiglio. Ascoltate il challenge di R101, l'ho detto a tutti i miei amici. Risultato, no, non ho più amici su Facebook. Intorno alle 8 scoprirete cos'è il challenge, se ancora non lo sapete, oppure parteciperete alla sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Ma adesso il sorriso arriva, perché se ne è parlata tanto la scorsa settimana. Torniamo un istante sul bollo auto, ok? Che per alcuni veicoli verrà tolto nel 2027, non si pagherà. E allora cosa succede? Siccome è una tassa regionale, molte regioni lamenteranno un ammanco di ding. Lo Stato ha detto: ci penso io, non vi preoccupate, cari governatori, quello che non prendete dal bollo auto ve lo diamo noi. Bene, ci sono regioni, era sul Corriere credo l'altro giorno, che trarranno un enorme vantaggio da questo.
0: Ah sì?
1: Regioni che normalmente hanno un tasso di evasione del bollo auto così elevato, per cui se lo Stato riconosce loro tutti i bolli auto che dovrebbero essere pagati, si trovano ad avere inaspettatamente dei soldi che altrimenti non avrebbero mai avuto e che mai hanno raccolto.
2: Spero che si fermino un po' prima. Ci saranno anche dei dati sull'evasione, quindi
1: che è elevatissimo in taluni casi,
2: reintegrato di quello che incassano, dovrebbero incassare, no,
1: siccome io non riesco a farmeli dare, che bello che mi risarcisce lo Stato. E questo
2: avete visto, invece ci sono state le elezioni in Russia dove curiosamente ha vinto Putin,
1: perché non hanno visto arrivare.
2: E gli altri partiti erano tutti favorevoli a Putin, ce n'era uno che era contrario, che è stato ovviamente escluso due mesi prima delle elezioni, incarcerati leader. Ma
1: chi l'avrebbe mai detto?
3: Nessuno gli ha dato un consiglio di non essere contrario.
2: Vedi, a non ascoltare i consigli.
1: Pare che la Russia manderà degli osservatori in America per il midterm, per controllare che tutto si svolga correttamente.
2: Andiamo bene.
0: Queste altre belle notizie e curiosità alla banda di R101. Tutte le mattine siamo qui.
4: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: viaggiando per il mondo e ultimamente pezzo passatissimo arriva sempre, insomma, nelle nostre due ore. Manu Chao con la strappona col peluche.
1: Ecco perché ci tieni a disannunciarlo.
2: Sì, no, di Militello adesso ogni volta che sento questa canzone penso alla strappona col coniglio.
1: Coniglio gigante di peluche che abbiamo visto sul canale 67 del Digitale Terrestre.
0: Che ci tengo a disannunciare, lo faccio per il mio pubblico, insomma.
3: Ma scusa, ma sul Devoto Oli la strappona si trova, cioè il neologismo
0: anche per
3: se scrivo se provo ad andare a scrivere strappone vediamo cosa dice. Vabbè, poi ve lo dico.
1: Comunque l'anno prossimo sarà in Italia il primo concerto
4: e
1: che
4: io
1: costa,
4: non
1: dai,
4: consiglio di farla venire in onda con noi.
0: Ecco, ecco. Diciamo come direbbe Tajani, a vedere come va in giro non sarebbe contento.
4: Allora,
0: Tajani non sarebbe contento, allora, di una figlia che va in giro così.
3: Ho digitato strappona su Google
1: e
3: mi si è aperto il sito di volgarmente.com.
4: Certo,
3: non sapevo nemmeno esistesse. Non ve lo descrivo. Non posso leggervelo.
1: I biglietti di Karol G partono da 85 euro in poi, quindi meno del taglio di capelli consigliato da Raja al nostro Matteo Torre. Quindi diteci anche voi per consolarci.
0: Ma Raja è quella dell'acqua.
1: Un consiglio sbagliato ricevuto al 331 80 90 101.

0: aspettando? Il Chewing Gum Day.
1: Sì, amici, mancano 9 giorni al Chewing Gum Day del 30 settembre, una giornata mondiale dedicata al chewing gum che accompagna tutti i giorni milioni di persone da generazioni. E noi stiamo scoprendo un sacco di curiosità.
2: Ad esempio, sappiamo tutti che masticare chewing gum con mentolo dona un alito fresco, ma il perché ve lo siete mai chiesti? Beh, perché il mentolo contenuto al suo interno stimola i recettori del freddo, facendoci percepire così una maggiore freschezza durante la respirazione, capito?
3: Per altre curiosità seguite su Instagram The Real Chewing Gum e unitevi ai festeggiamenti del Chewing Gum Day.
4: Il prossimo appuntamento è dal 25 al 27 settembre a Milano City Life.
0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: 3318090101, linee aperte con R101, con la banda ogni mattina dalle 7 alle 9 per i vostri buongiornissimo e per la canzone che vi fa stare bene. Proponeteci subito la vostra, tra poco tocca a voi.
5: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
7: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre, rate annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
10: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
11: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
12: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.

0: www.fileni.it.
1: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il caporale? Scopri tante altre curiosità dal 25 al 27 settembre a Milano City Life. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
3: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal HD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
6: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: ripartiamo anche questa settimana con le canzoni che vi fanno stare bene. Quindi sapete, al 331 80 90 101 di potervi prenotare per uno di questi spazi. Prima o poi vi becchiamo, toccherà a voi e al vostro pezzo.
1: Chi è che viene accontentato stamane alle 7:50?
2: Ciao banda, per la canzone che mi fa stare bene oggi, che è una giornata che necessita di una bella carica per essere affrontata, mi piacerebbe ascoltare I'm Still Standing di Elton John. Ciao Teresa da Torino.
0: Ciao Teresa!
3: Bella!
0: Ci ha anche spiegato una buona motivazione. È lunedì e serve un bel pezzo che ci carichi a pallettone come questo di Elton John.

0: 7:52, I'm still standing, Elton John. E questa sì, ti carica davvero alla stragrande, soprattutto di lunedì mattina. Continuate a richiederci le vostre canzoni, quelle che avete nel cuore e che avete voglia di ascoltare in diretta con noi al 331 80 90 101. Su R101 abbiamo anche tanti ospiti. La mattina li mandiamo a casa di Leonardo Fiaschi. Abbiamo un nuovo promotore del comune di Manduria che sostiene la candidatura della città a capitale italiana della cultura 2029.
1: Chi è?
0: Bruno Vespa.
2: Sì, bene, benvenuti. Io questo nuovo portando di porta a porta versione Temptation Vespa. Politici che si affronteranno di fronte a un falò. Bene. Ma dove vai se da Tajani non ci vai? Tajani non sarebbe contento del nuovo taglio di capelli di Matteo Torre. E chi co,
0: vabbè. Anche delle minigonne che metto spesso io.
2: Sì, non facciamo finta di niente. I weekend di calcio che fastidio, le amichevoli della nazionale nei cantanti che fastidio, la bava di Lumaca sui nei che fastidio, traslocano il tuo piano che fastidio, 18 minuti di WhatsApp che fastidio, svegliarsi e avere accanto nel letto Gasparri per colpa di una sbornia la sera prima che fastidio.
1: Che schifo proprio.
2: Fatemelo dire, bel ragazzo però. Vince Putin in Russia, vince con il 54%, battendo Fratelli di Putin con il 29%, e Movimento 5 Putin e Putin viva con il 2%. Bene bene, tra poco in edicola uscirà il nuovo libro di Mussolini. Mussolini con il nuovo allenatore del Tottenham avrebbe fatto bene.
1: Ma cosa
2: poi
1: dice?
0: Alessandra Mussolini.
2: No,
3: il nipote.
1: C'è il nipote calciatore. Anche.
2: Mussolini vinceva le guerre di Cortomuso e poi il libro che ha commosso i tifosi. Se avessi fatto il saluto romano con entrambe le braccia sarebbero stati grandi suca. Ma comunque... In allegato, in edicola, le gommose alla liquirizia di Vannacci. Molto bene.
0: Masticate.
2: Allora, con lui e con la sua chitarrina, è più tatuato che mai, si parla solo di lui, Ed Sheeran. Ed, posso chiamarti e darti dell'Ed o devo chiamarti Sheeran? Va bene. E non te la stai passando bene, hai parlato al tuo pubblico, giustamente hai detto la tua, hai tutta la mia stima, soprattutto perché hai saputo leggere bene il discorso sul gobbo, senza saltare le piccole. E io devo ancora usare la cartellina comunque per questo. È vero che subito dopo hai licenziato il gobbista? Hai qualcosa da dire al pubblico italiano?
4: No, scusa se ho rubato il cestino, avevo fame. Scusa se ho preso punizioni in pericolo.
0: Somiglia un po' a conoscenza.
4: È vero che mi state tradendo con altri cantanti.
1: Ma non parla così.
5: Qualcuno già ti chiama ex Sheeran.
2: Bene bene, Povia comunque non avrebbe pianto. Arrivederci e adesso Shape of You. La metto sul campanello.
1: Shape of You.
2: Hanno suonato il campanello.
0: E questo è il nuovo campanello di
2: campanello
0: porta a porta.
2: Di porta a porta, questo qua. Bene bene.
1: È bellissimo.
2: Ma lui?
5: Sì.
0: È partenope questa. Poco prima del Tortorella Challenge.

0: Che bella, che allegria questa Partenope con Mark and Cremon, Serena Brancale, i The Colors su R101. Buon good vibes poco prima del Tortorella Challenge.
1: La sfida, la battuta più brutta del giorno. È lunedì e quindi ci aspetta un'altra settimana di quelle impervie.
0: Già.
1: Con Chiara che quotidianamente si produrrà in una battuta che ha l'intento di non far ridere. E voi che non ridete e dite: ah, ma così sono capace anch'io. E arrivate in tanti.
2: Un quarto d'ora lastricato di battute di cacca.
1: Sì,
2: diciamo, esatto. La sinossi del quarto d'ora che ci aspetta è questa.
1: 3 1 80 90 101, da non dimenticare il numero che vi serve per replicare a Chiara e lasciare un WhatsApp audio con la vostra
0: ragazzi
1: battuta.
0: Credo che la brioche abbia fatto abbia tradito il bignè. Sì, c'ha i cornetti.
1: La brioche ha tradito il bignè perché c'ha i cornetti.
3: Che brutta storia.
1: Beh, io vorrei Iginio
0: come
1: giudice.
4: Allora qua cosa facciamo? Un falò di confronto davanti.
1: Sì. Lo facciamo dopo, per adesso la gente deve arrivare al 331 80 90 101 e rispondere per le rime alla a Chiara e alla sua battuta. Anche la vostra deve essere brutta.
2: Che cos'è Iginio? Fantasia, intuizione,
4: velocità di esecuzione.
0: Iginio della lampada e giudice alla banda di R101. Vi aspettiamo tra poco con il challenge.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Esther Roletto. Soddisfazione è stata espressa dal segretario al tesoro americano Scott Bessent al termine della prima giornata di trattative con la Cina a New York, in vista dell'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping. I colloqui sono stati un successo, ha affermato. Pechino e Washington si sono accordate per trovarsi di nuovo per discutere di intelligenza artificiale, scambi commerciali e investimenti. In Russia si è votato per il rinnovo della Duma. In testa il partito di Putin con il 57,84% dei consensi. Alle regionali in Germania l'ultradestra dell'AfD vince anche in Mecklenburg-Pomerania. La sinistra della Linke conquista Berlino, tonfo della CDU. Ma il cancelliere Merz non molla e tenta il rilancio. Ora le riforme. È stato un weekend denso di appuntamenti politici in Italia, con molti annunci. Spicca quello della Premier Meloni. Limiti al numero di studenti stranieri in classe, stop al burka. A scuola, afferma, si va con il volto scoperto. La Dem Eli Schlein replica. Giorgia insegue la remigrazione di Vannacci. Il 35enne che ha sparato ai ladri nella sua proprietà a Baldissero d'Alba, Cuneo, uccidendone uno, potrebbe essere interrogato oggi. È indagato per omicidio. La vittima, 36 anni, di origine albanese, aveva dei precedenti. Il Giappone si prepara all'arrivo di un tifone, cancellando circa 280 voli. Scattate allarmi per possibili precipitazioni da record con l'avvicinarsi della tempesta a Tokyo. Sospesi temporaneamente anche altri trasporti ed eventi. Calcio, la quinta giornata di Serie A si è conclusa con la vittoria casalinga del Milan sul Lecce per 3-0. Successo anche della Juventus sull'Atalanta per 2-0. Stesso risultato del Frosinone che si è imposto sul Como, 1-1 tra Fiorentina e Napoli. Il Parma ha battuto il Genoa per 2-1. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: R101, traffico e mobilità.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 diramazione Roma Sud si resta in coda per 1 chilometro a causa del traffico intenso tra Torrenova e il bivio per il grande raccordo anulare, procedendo verso quest'ultimo. Incolonnamenti per traffico anche sulla A7 in uscita Genova-Bolzaneto in direzione Milano. Sulla A24 coda di 4 km sempre per traffico tra la fine Complanare e il bivio per la tangenziale est, procedendo verso quest'ultima. Infine sulla statale 407 Basentana si segnalano rallentamenti a causa di lavori di manutenzione tra gli incroci stazione di Salandra e stazione di Pisticci. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
5: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno. E siete in tantissimi là fuori al 331 80 90 101.
1: Vi vediamo con gli striscioni e il vostro entusiasmo. Con scritto no, basta, vi prego, non più, Chiara, abbi pietà di noi. E invece no,
0: signori, invece continuano con i challenge, ma anche con delle sigle alternative. Sono creativi anche in questa mattinata. C'è anche una Loredana Bertè in grande spolvero.
1: No, cosa è Fiordaliso?
0: È Fiordaliso, sì. Scusate, l'avevo scambiata.
1: Hai sbagliato il centro, okay, commerciale.
0: L'ho visto adesso. Sentiamola.
2: Non voglio più Tortorella, perché mi fa
0: bene
2: queste battute di
3: Che cosa c'è? Fatta mi così piace. Non credo che Fiordaliso prenda qualcosa di siano.
4: L'autocensura però mi piace.
3: L'unica parola che ha detto non c'è nella zona originale, cioè Tortorella. Vabbè, comunque abbiamo capito. Dai.
0: Sì, magari anche lui è rimasto sconvolto dal fatto che la brioche ha tradito il bignè, ragazzi.
3: Attenzione.
0: C'ha i cornetti.
1: Aia!
3: Beh, innanzitutto i cornetti ringraziamo e li ha portati, sì, Matteo Torre, perché oggi è San Matteo.
0: Auguri a tutti Matteo!
3: Auguri a
0: anche
3: tutti,
0: mio nipotino!
3: A tutti Matteo, no, onestamente.
5: Qua si lavora!
6: Sì, questo. Io sono Filippo Bisciglia e quello che avete sentito poco fa, eccolo qua, è il nostro Iginio.
5: Vende la pasticceria, sia gentile, mi chiami col mio nome.
0: Giudice di gara oggi per il Tortorella Challenge, quindi già che siete
6: siamo
0: qua.
6: Siamo i giudici. Iginio Massari e poi.
0: Allora faremo un soufflé di confronto a breve. Ancora qualche minuto di tempo per voi, per studiarvi la vostra battuta brutta e buttarcela lì al 331 80 90 101.
3: Vi facciamo sentire il Tortorella Challenge, ma vi mettiamo anche Sky Full of Stars dei Coldplay.
0: Eccoli qua con la banda di R101.

0: divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Potremmo fare la Walk of Fame di tutti quelli che partecipano al Tortorella Challenge qui fuori da Largo Donegani.
2: Sì, però invece fame delle mani o dei piedi, le chiappe devono lasciare nel cemento.
3: Ma Paolo ha detto Walk of Fame. Brava, zia. Preciso.
1: Filippo Misciglia, giudice di gara oggi insieme a Iginio Massari.
3: Eh sì, ragazzi, eh sì. Io e Iginio siamo pronti per ascoltare questi audio. Cado, non si vede il video, ma sta strozzando.
1: Il video, se volete, si vede sul canale 67 del Digitale Terrestre. Ci potete trovare la banda di R101 ogni giorno, anche durante il challenge, e scoprire che non è stato un bellissimo weekend per la brioche, perché il bignè l'ha tradita. Sono i cornetti.
2: La tradita perché la brioche ha i cornetti.
1: Esatto. E le risposte sono arrivate copiose al 331 80 90 101.
2: Dai,
1: vai.
4: Ciao banda, Corrado da Vicenza. Corrado. Ma come hanno fatto a scoprirli che si stanno tradendo? Li hanno beccati in desabignè.
5: Bello.
4: E we were.
1: L'entusiasmo di Corrado da Vicenza è contagioso.
2: È spettacolare.
6: E non si capisce, hanno perso anche il derby col Verona
1: 2-1.
6: Ma Corrado da Vicenza stoicamente.
2: Bravo, tiene alto il morale.
1: Abbiamo anche un piccolo amico che vuole partecipare. Prego, prima di entrare a scuola.
7: Ciao, R101. Ciao. Sono Valentina da Siena. Questa è una battuta per il Tortorella Challenge.
1: Vai.
7: Sapete qual è il vestito preferito di un orso?
1: Qual è?
7: I pantaloni. Ciao, Valentina da Siena.
1: I pantaloni. I pandaloni.
2: Ah, adesso ho capito.
5: Ah, fa ridere adesso.
2: Cristiano, perché non ridi con me?
6: È perché l'ho capito.
2: Seguimi,
6: non mi fai
2: seguimi nella risata.
1: Allora è perfetta, rischia di vincere. Però sì, se la dovremo perfetta vedere anche coi prossimi sfidanti e i giudici di gara valuteranno alla fine.
5: Stia zitta.
1: Sentiamo.
8: Eh sì, Chiara, ben gli sta al bignè. È stato veramente poco diplomatico. E Claudia della provincia di Ascoli Piceno.
1: Ciao Claudia. Ascoli Piceno c'è.
2: Poi
1: proseguiamo.
9: Tortorella, questa mi è piaciuta un saccottino.
1: Aia, aia, aia.
2: Mamma mia. Siamo proprio sul banco delle brioche.
3: E riassumeremo questa puntata con un bignami.
5: Ma basta lei, Filippo Vaniglia.
1: La vittoria in pugno.
6: Oh, ma c'è anche chi esce un po' dal seminato, dalla pasticceria in questo caso.
2: Dai,
6: è il caso dell'ultimo.
2: Vediamo.
10: Chiara, lo sai qual è l'animale che puzza di più al mondo?
1: Qual è?
10: Il bruco del culo.
5: No!
3: Ma ragazzi, eroe! Ma che
6: lo sapevo!
2: Peppino, il bip non lo devi mettere sul punto esclamativo, ma sulla parola.
5: Vabbè. Ha messo il bip su bruco.
1: Non si dice.
2: Ma che
5: non si dice bruco in radio.
1: Esatto.
2: Cioè, un istante fa eravamo pieni di profumi, di brioche fresche.
6: Di crema.
2: E poi arriva il bruco.
6: Ma ragazzi, ma
1: ognuno può fare come vuole.
6: Ma
1: challenge.
6: Vedi che a volte soffrire poi ti ripaga.
5: A lei è piaciuta, eh?
6: Sì, molto, molto.
5: Molto,
6: sì.
5: Lo sapevo.
6: E anche perché non, pur nella sua trivialità non la conoscevo.
2: Davvero?
6: No. L'animale che puzza di più. Che bellezza.
5: Complimenti.
1: Però non siamo noi a dover giudicare, sono i giudici di gara contrattualizzati apposta per questi 5 minuti.
3: Questa puntata speciale di Temptation Island e poi con Iginio.
5: Beh,
3: sei pronto?
5: Lei, Filippo Vaniglia, mi ha fatto
3: un video per te.
5: Due marron glacé così, posso andare?
3: No, vai, Filippo, ho un video per te.
1: C'è un video per te, Iginio.
5: Ma non lo voglio vedere. Lei deve fare i video che piacciono agli altri.
3: Ho una battuta per te, Iginio.
5: Quale?
3: Devi sceglierla.
5: The winner is, ecco.
1: Iginio,
9: Tortorella, questa mi è piaciuta un saccottino.
2: E comunque per me avrebbe vinto il bruco.
6: Sì, la contrada del bruco.
2: Io...
6: La nobile contrada del bruco delle cose.
2: Oh mamma mia.
1: Vabbè, allora se vi è piaciuto, visto che stavamo per chiudere, a questo punto ne facciamo un altro domani di Tortorella Challenge.
2: Dai.
1: Dopo questo
2: qualcosa.
1: Grande successo.
2: Inventati qualcosa sul bruco nell'ozono.
6: Dottore.
2: Fermoli, basta.
6: Dottore
1: così. Ci sentiamo qua alle 8 domani per il challenge, ma state con noi perché tra poco torniamo indietro nel tempo, il viaggio nel tempo con il Bim Bum Boomer.
3: Dov'è il buco? Buco! Dov'è il buco?

0: domenica.
1: Buona domenica, ma anche buon lunedì con il Bim Boom Boomer. Qua pronti a fare un bel viaggio indietro nel tempo per emozionarci con i ricordi delle cose belle di una volta, insieme a Paolo Dini.
2: Esatto, popolo di analogici che non siete altro. Si torna negli anni che furono con il Bim Bum Boomer, cercando di evocare cose che ritornano prepotentemente, istantaneamente alla mente. Allora, ci sono anche degli odori, dei profumi, lasciate stare il bruco, che evocano l'infanzia, ad esempio il vinavile, la colla che si usava,
1: la cocoina,
2: esatto,
3: dilla bene,
2: ok,
3: però.
2: Esatto, sì,
4: il gas,
2: la cocoina. La coccoina con due cc.
1: La coccoina, ragazzi, aveva un odore meraviglioso. Un'altra colla.
2: La miscela del motorino, che non chiamavi scooter all'epoca, hai capito? Vero. L'inchiostro dei pennarelli, toglievi il tappo per sentire anche
1: sì.
2: Lì.
1: Scusa, però stiamo invitando i nostri amici ad andare a usare le colle.
4: A stonarsi con.
2: Però come facciamo? Come facciamo a riprodurli alla radio? Non si può, allora si deve andare sui suoni, sulle melodie. Siamo negli anni 50, 60, 70, 80, una roba che ci si è portati dietro fino agli anni 90. Io cerco di non parlerò su questa melodia perché voglio lasciarvela godere un istante, perché sono convinto che nella mente di tutti arriverà un flashback di quelli potentissimi. Vai!

0: E se questa non vi ricorda nulla,
1: sembra Carry On, quelli che esatto. giravi con la manovellina.
0: E se qua non ci siamo riusciti, provate con questa.
2: Arpa?
3: Questa sì
0: Dai, siete tornati indietro, no?
4: Oh, che bello.
0: Amici con qualche annetto sulle spalle, mi dovete dire a quale esatto programma corrispondeva, qual era il nome del programma che prevedeva questa melodia come corredo, come corredo musicale, e che cosa vedevate sullo schermo della TV quando sentivate queste note d'arpa.
4: E che avevo sentimento provavate.
0: Esatto, cosa vedevate. Lì ci sono due possibili risposte, perché sono o delle immagini o delle altre, ma il nome del programma è uno solo e ha accompagnato la TV di Stato per 40 anni buoni buoni. 331 80 90 101, popolo di boomer, vi aspettiamo tra poco con le risposte. Lasciate un WhatsApp audio e dite quello che volete.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
2: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
3: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
4: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
5: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
6: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
7: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
9: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
11: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
12: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
13: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
14: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
15: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
16: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
17: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa.

0: Garden, bello ritrovarli in questo lunedì 21 settembre alle 8:29 qui alla banda di R101, poco prima del Bim Boom Boomer.
1: Bim Boom Boomer, un esercizio collettivo di memoria. Dicono che i suoni dell'infanzia si radicano ben bene, pronti per essere evocati con tutte le immagini che portano con sé di quel felice periodo. E allora vi abbiamo fatto ascoltare due melodie. La prima è questa, il suono di un'arpa. Compositore napoletano, Paradisi, vissuto tra il 1700 e il 1800. E poi quest'altra. Questo è il tedesco Handel, vissuto qualche decade prima.
0: Sempre l'arpa.
1: Sempre l'arpa, sempre l'arpa.
0: Poi suonate veramente.
1: Venivano eseguite
0: poi,
1: inizialmente
0: all'epoca,
1: al clavicembalo, poi sono le versioni per arpa, quelle che sono diventate popolari al pubblico italiano. Vi abbiamo chiesto quale programma in particolare accompagnavano queste melodie e quali immagini proponevano gli schermi della TV quando in sottofondo c'erano queste
0: melodie. Siete arrivati in tantissimi.
1: Per forza, bravi, sentiamovi.
2: Ciao Radio 101.
0: Ciao.
2: E al manacco del giorno dopo e l'immagine era quella di un menestrello.
1: No.
2: Ciao a tutti. Mirko del Lago Maggiore.
0: Questa è R101 innanzitutto.
1: Esatto.
0: E hai sbagliato. No.
3: Ciao.
0: Ma
3: a tutti. Rossana da Cagliari. Cagliari. Dovrebbe essere Carosello, le immagini, le città di tutta Italia.
4: Mamma mia, quanto

0: Sono boomer, ma le musichette sono quelle dell'almanacco del giorno dopo.
1: La musica è per l'intervallo e le immagini erano delle nuvole.
2: Ma dai, no. Per noi boomer questo è troppo facile, era l'intervallo dove c'era questa melodia e si vedevano le piazze, le chiese e i monumenti principali di tutte le città d'Italia.
3: E poi?
2: Ciao Linda da Catania.
3: Manca ancora qualcosa.
4: Va via il castello. L'omellina. Le risaie.
3: Ci siamo.
4: Monza, l'autodromo.
3: Sì.
4: Intervallo. Claudia verso Sant'Angelo.
5: Grande Claudia.
3: E quando diceva Palo del Colle, casa natale di Peppino.
6: Buongiorno, quindi... Massimo da Verolengo. L'intervallo e c'erano delle le città italiane come immagini.
7: Si vedevano gli sfondi delle campagne, degli animali, era l'intervallo.
5: Come funzionava? Immagini delle città?
3: Non era l'almanacco, non era quello delle nuvole, perché quello delle nuvole era la fine delle trasmissioni.
8: Sì.
3: Lì si vedevano le nuvole. Questa musichetta accompagnava l'intervallo. Era un espediente quando i programmi finivano anzitempo, quando venivano interrotti perché la linea del satellite saltava.
9: Un tampone.
3: Era un tampone riempitivo e utilizzavano delle immagini di cartoline di luoghi italiani, celebri monumenti, piazze, località, paesi, eccetera, eccetera. E poi l'altra risposta valida poteva essere quella che non in molti l'hanno beccata. Le pecore!
9: I pecori!
3: Perché apparivano inspiegabilmente sempre soltanto pecore. Io non so chi avesse scelto quell'immagine, potevano mettere uno stambecco, rappresentava le Alpi, potevano mettere una nutria, la pianura padana, un maiale.
5: Ovunque.
3: No, c'erano solo pecore.
8: La sequenza iniziale era un gregge di pecore.
3: C'erano pecore dal davanti, pecore dal di dietro, pecore dal di sopra, pecore dappertutto.
10: Vabbè, così va bene allora, però.
3: Tu hai letto. No, la malizia
10: detto.
3: Sta nelle orecchie di chi ascolta.
10: Chissà, certo.
3: Ecco, e quindi erano pecore e paesaggi.
8: E poi cominciava Heidi. Fu lì che andava quell'idea.
3: Era proprio
8: della pastorella che portava a pascolare queste pecore.
3: L'intervallo dagli anni 50 fino agli anni 90, quindi ha vissuto tutta la transumanza.
5: È vero.
3: Dal bianco e nero al colore, e siete arrivati moltissimi. Poi vabbè, qualcuno fa confusione con l'almanacco, con le nuvole,
5: carosello,
3: eccetera, eccetera.
5: Carosello.
3: Era l'intervallo. L'intervallo
8: zero,
3: e le sue pecore.
8: 2-0.
10: 2-0
8: cosa?
3: Intervallo. Ah, c'è anche chi l'ha scritto in grossetto, certo. Sì, per far capire quello. Va bene.
5: Bravi!
3: Bravi, avete memoria, bravi boomer. Voglio vedere misurarvi di nuovo la prossima settimana, il prossimo lunedì, quando tornerà questo Bim Boom

0: Questa era Elodie con Fari Spenti a Capezzoli Dritti. Al 331 80 90 101 arrivano tanti messaggi che hanno apprezzato il bim bum boomer di Paolo Dini. Ah, che bellezza ricordare l'intervallo. Paolo, esattamente, quando è diventato poi un salvaslip? Ecco, ce lo chiede Monica da Macerata.
1: Con attenzione il canale 67 del Digitale Terrestre, dove potete vedere la banda di R101 e anche i video delle nostre canzoni, con della nostra musica.
2: Con la lana delle pecore tosate, probabilmente.
1: Certo. Dai, vabbè, che fa anche jogging, Elodie, in questa Affari Spenti.
0: Sì, sì, ma sono già stanco io a vedere il video di Elodie, infatti.
1: Ma andiamo sui campi da calcio, signori. Dai, il nostro Ringhio Gattuso.
3: Mister, sì, buongiorno, buongiorno.
0: Grande, ma contentissimo per Ringhio Gattuso. Però, io,
3: allora, Ringhio metti Gattuso, un bip, perché dico subito che mi girano veramente la palla.
4: Ma devo dire,
3: è finito il bip.
1: Sentiamo Rick.
4: È l'allenatore della Lazio, per chi non lo sapesse, ma in sottofondo c'è l'inno della Lazio. È l'inno della Lazio.
3: Ah, no, pensavo fosse un altro.
4: Il regista romano mettesse l'inno della Roma. Vedi,
3: per ma sei zitto.
1: Già contento per il pareggio Roma-Inter 2-2.
3: Sì, sì, siamo contenti perché comunque succedono delle cose che strane qua, che già mi vogliono esonerare.
2: Davvero?
3: Sì, sì, sì, già parlando di questa cosa dell'esonero, che qui succedono cose strane. Tutte le domeniche prima della partita arriva un'aquila, fa la scagazzetta e se ne va. Non c'è cosa strana.
4: È la mascotte.
3: Che cos'è?
4: La mascotte della squadra.
3: E che cos'è? Ma
4: è il simbolo della Lazio, no?
3: Ma io senti Scotti, che ne so. Comunque,
0: Ringhio.
3: Il presidente che non si sente bene, che c'ha l'otite?
2: No!
1: L'otito?
4: Oddio.
3: Dov'è?
0: Pensa che è due mesi che ha la Lazio. Pensa che il presidente abbia il mal d'orecchi, capito?
3: E mi dicono c'ha l'otito, io mi dispiace, quando lo posso incontrare? Non ci riusciamo. Cosa vuoi che mi stava facendo la domanda?
0: Io, Rino, sì. Sai qual è l'animale che puzza di più?
4: No, glielo dica. No,
3: il bruco, bruco di culo?
1: No. Ah, grazie, meno male.
3: Metti un bip. Ma questi bip non lo devi mettere in anticipo.
2: Allora, Peppino, il bip con l'ora legale.
1: Arriva tra un mese.
2: Esatto.
3: Vabbè. È giusto.
2: Va bene.
4: Vi do un consiglio, non chiamiamo più Gattuso.
3: No, scusate.
1: Chiamatelo Torino alla Ringoiatra.
3: Dovevo fare una cosa, ma non l'ho fatta. Vabbè, ve la faccio un altro giorno, perché tanto vi dico, sì. Devi fare, devi tornare, devi fare pesco, un minuto.
4: Questo è Peppino. Vabbè, in cuffia.
3: Senti in cuffia che parla quando faccio l'allenamento, quando gioco la partita uguale, quindi è così. Vabbè.
1: Dai, sei contento? Dai. Avete vinto questo weekend?
4: Sono primi in classifica.
3: Siamo primi in classifica. Siamo primi in classifica, e infatti c'è una cosa che ti voglio dire ai tifosi: stai tranquilli che non cerchiamo di andare oltre, perché qua poi sennò
2: ci
3: sono squadre come
1: qua, va bene, c'è
3: discorso. E sotto c'è il Frosinone, Cagliari, che puntano a cose molto più, capito?
2: Non è esattamente da stimolo un discorso
4: No.
0: È motivatore.
3: Non lo faccio perché voglio fregare gli altri, che faccio finta che non mi frega niente.
4: È una tecnica,
0: cioè, basso profilo.
2: E così non ti vedono arrivare.
3: In cuffia c'è uno che mi dice dai, pensavo dicesse vai avanti, e invece no. Dai la canzone.
0: Sì, la canzone.
1: Di Shakira, Burna Boy.

0: Shakira e Burna Boy, dai dai, mentre lei si è fatta costruire uno stadio a Madrid per i suoi concerti, ne terrà 12 uno dietro l'altro.
1: C'è uno stadio solo
0: stadio
1: con questo
0: per
1: scopo.
0: Shakira, praticamente sì.
1: E chi è? L'Atalanta?
0: Qualcuno gliel'avrà consigliato.
2: Ha giocato più mondiali lei dell'Italia,
3: è vero.
2: Uno stadio, insomma.
0: Quel consiglio sbagliato che invece hanno dato a voi, raccontatecelo al 331 80 90 101.

0: Sentite qua, nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Parliamoci chiaro, non sarà molto goloso.
1: Dici così perché non l'hai assaggiato? È buonissimo, contiene solo gli zuccheri già naturalmente presenti. Fatto con solo latte italiano, ingredienti naturali e deliziosa frutta in pezzi.
2: Ma allora è la svolta! E che gusti ci sono?
1: Fragola, pesca, cocco, frutti di bosco e ciliegia.
3: Provate anche voi il nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. È buono, è Yomo.
4: Il divertimento continua per tutta la mattinata. Dalle 9 alle 12, non perderti Procediamo, lo show di Fernando Proce con Regina e Sabrina Bambi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
5: Ma deve essere anche complicata?
4: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
5: La procedura X-Fir?
4: La attiviamo noi.
5: La conservazione digitale è a norma?
4: Ce ne occupiamo noi.
5: Ti servono SPID o firma digitale?
4: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
5: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
4: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
9: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
10: E da oggi anche il mobile.
9: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
11: Due verticale, trekking sull'Etna.
12: Escursione.
11: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
12: Aperitivo.
11: E un inverno imperdibile?
12: Vacanza con Costa.
11: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità dal 25 al 27 settembre a Milano City Life. Vividente ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
14: Che operatore hai per la luce?
15: Ottima.
14: E per il gas?
15: Ottima.
14: Internet?
15: Ottima.
14: Mobile?
15: Indovina?
14: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
16: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
17: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
18: CIF! Un solo spray!
16: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
19: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
20: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
19: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
21: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
22: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tuo a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. Media World.
23: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.

0: Alle 9 vi accompagniamo ovunque stiate andando, anche con la vostra musica, il 331 80 90 101, la canzone che ti fa stare bene.
1: Ciao imprescindibili, ciao. Mi fate sentire per favore la canzone degli U2, In the Name of Love? Ciao.
2: Questo ci chiama imprescindibili e pensa di cavarsela così.
0: Imprescindibili gli U2, che tra poco festeggeranno 50 anni di carriera, e pare che sia lì l'annuncio di un nuovo album e di una nuova residency a Las Vegas, nello Sphere, una roba veramente spettacolare. Noi li ritroviamo grazie a voi nella mattina di R101 con Pride, In the Name of Love, U2.

0: 1984 dall'album The Unforgettable Fire in the Name of Love, Pride, ritrovata grazie a voi con la canzone che ti fa stare bene al 331 80 90 101 in questo lunedì 21 settembre. Vi do il consiglio di richiedere la vostra canzone anche per le prossime ore, perché tra poco parte il Procediamo, quindi tre con loro e poi per tutto il giorno avrete questa bella possibilità. A proposito di consigli, ci state raccontando quelli sbagliati che vi hanno dato. Sentiamo qua.
1: Nel 1992, quasi alla fine del servizio militare, sì, il maresciallo cercò di convincermi a mettere firma. Gliene dissi di tutti i colori perché ai tempi lavoro ce n'era. Mannaggia il suo consiglio, l'avessi seguito adesso sarei quasi vicino alla pensione. Ah. Ciao Davide da Torino.
0: Non ha firmato, quindi non è rimasto militare.
2: Però diciamo forse che poi per il resto della vita hai avuto a che fare comunque con i carabinieri, da quello che vedo dalla tua fedina penale.
3: Sì. Già, perché abbiamo chiesto a inizio programma, un paio d'ore fa circa, quando vi hanno dato quel consiglio con la tipica sicumera di chi dice ma tu devi chiedere a me per questa cosa, io sono influencer di vacanze, influencer di ristoranti, influencer di parrucchieri, come nel caso di Rajà, esatto, che ha detto al nostro Matteo ma vai tranquillamente da lui, e poi gli hanno messo un taglio da uomo, 88 euro, taglio, non gli è neanche piaciuto.
2: Quelli sicuri, quelli che ti dicono sì non preoccupare, ti risolvo io la cosa.
0: Sì, l'hanno spettinato e gli hanno fatto pagare 90 euro praticamente.
3: Ecco, detto questo, anche il messaggio del nostro ultimo amico che abbiamo appena sentito va anche sul caso contrario, no? Cioè di quando quello ti dà il consiglio, tu ti intestardisci, non lo segui, fai di testa tua e poi scopri che avevi ragione lui.
2: Aia.
3: Non voglio tirare panni sporchi, si lavano in casa, la mia compagna non me ne vorrà, ma tempo fa ha avuto due giorni il nervoso, sì, perché lei è andata al parrucchiere, ha detto vorrei fare la permanente, ok, le ha detto ma non hai i capelli adatti per fare, no, voglio fare la permanente, e poi aveva ragione il parrucchiere. Insomma, è uscita, hai capito, a metà tra
4: puoi fare tu,
3: Cocciante
2: e il Re Leone.
3: Esatto. Io di capelli e bene, stia zitto, quindi non c'è niente da ridere. Insomma, questo vi dovevo, restituisco la linea allo studio.
0: Grazie. Visto che l'avevamo anticipata anche sempre due ore fa, la notizia del tipo che ha dichiarato sui suoi social, ma sì, io posso spendere 30.000 euro giorno.
3: In TV l'ha detto.
2: Sì, bravo.
3: Abbiamo il Bread and Fox Award, ogni tanto questo premio, questo riconoscimento che diamo a chi si rende appunto protagonista di una furbata. Sì. Questo è andato in televisione, in un'intervista ha fatto talmente lo sborone che a un certo punto ha detto ma io posso spendere 30.000 euro al giorno. C'era lì la guardia di finanza che guardava il programma con i popcorn, ha detto metti un po' il nome dentro di questo, e così è venuta fuori una max evasione di 400.000 euro.
2: C'è un aggiornamento sulla notizia del taglio di capelli di Matteo, sì, bene, 90 euro, ma gli ha fatto anche il pieno di gasolio. Questo non l'ha detto.
3: Mai vado dal benzina col contagocce, non so voi.
0: E rimanete invece qua con Emma e Fabri Fibra.

0: prima di me ci sta la Roma, la Linder. Dopo di me ci sta
1: Ringhio,
0: Gagliani, Frosino. Rispondevo a Emma Marrone che voleva
2: stava
0: sapere
2: leggendo
0: cosa.
2: La classifica.
0: Vai con la classifica, vai con la sigla.
2: Ecco, bravo. La banda
1: di RG1. Accompagniamo sull'altare oggi Giuseppe e Stefania che si sposano in provincia di Bari.
3: Bravi!
1: Ah, non è di chi sono amici qua tra di noi. Di chi è la dottorella o di Paolo Dini?
3: Di Peppino.
1: O di Cristiano Militello. Leonardo Fiaschi.
0: Possibile, possibile.
1: Noi saremo protagonisti domani mattina della banda di R101, anticipati da Riccardo Russo, il suo buongiornissimo.
2: Sempre alle 5, grazie.
1: E invece Giuseppe e Stefania sono gli amici del nostro regista Giuseppe Milano, in regia con Edoardo Mondino, Matteo Torre con il suo nuovo taglio.
3: Neanche l'hanno invitato.
1: Costosissimo, in produzione. E ora, signori, procediamo per le prossime tre ore con Fernando Broce. Vi auguriamo una buona giornata, ci sentiamo domani.
3: Ciao amici, ciao.
1: Un bacio, grazie.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Esteroletto. L'esito del voto in due lande tedeschi consegna una Germania che cambia. A Berlino la sinistra radicale Linke si attesta al 25,7%, mentre nel Mecklenburgo l'estrema destra AfD esplode al 37,7%. Crolla dappertutto la CDU di Merz, che ammette il disastro ma esclude le dimissioni e promette nuove riforme. Alle elezioni per il rinnovo della Duma di Stato, il partito di Putin, Russia Unita, si avvia verso un'ampia maggioranza di 2/3 con il 57,8% delle preferenze. Affluenza record al 56,6%. Sul paese pioggia di droni ucraini. I colloqui a New York tra delegazioni statunitensi e cinesi hanno avuto successo, a dirlo il segretario al tesoro americano Scott Bessent al termine della prima giornata di trattative. Prevista una nuova tornata con al centro intelligenza artificiale, scambi commerciali e investimenti. Dal palco di Phoenix, l'evento organizzato dalla giovanile di Fratelli d'Italia a Roma, Giorgia Meloni anticipa che sta per arrivare in Consiglio dei Ministri un provvedimento che introduce per legge il numero massimo di studenti stranieri per classe, dove sarà vietato il burka, perché spiega la Premier, a scuola si va a viso aperto. È morto a soli 27 anni il figlio della top model Cindy Crawford Presley. Il giovane, che ha seguito le orme della madre, si è spento in un centro di riabilitazione a Los Angeles. Sui social aveva confessato la sua dipendenza da farmaci e di soffrire di depressione. La causa del decesso non è stata specificata. La famiglia chiede riservatezza. Calcio, la quinta giornata di Serie A si è conclusa con la vittoria casalinga del Milan sul Lecce per 3-0, successo anche della Juventus sull'Atalanta per 2-0, stesso risultato del Frosinone che si è imposto sul Como, 1-1 tra Fiorentina e Napoli, il Parma batte il Genoa 2-1. Europei maschili di pallavolo, a Torino l'Italia sconfigge la Danimarca e si qualifica ai quarti, dove mercoledì troverà la Finlandia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: R101, traffico e mobilità.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A4 si resta in coda per 3 km a causa di un incidente tra Trezzo e Cavenago in direzione Torino. 2 km di incolonnamenti per lavori invece sulla A7 tra Genova, Bolzaneto e Busalla viaggiando verso Milano. Sulla A24 3 km di coda per traffico intenso tra il bivio per il grande raccordo anulare e la fine complanare procedendo verso la tangenziale est. Infine sulla statale 33 del Sempione si segnalano rallentamenti a causa di lavori di manutenzione tra gli incroci Bettolino di Pogliano e Sesto Calende in direzione dell'incrocio Sempione. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
5: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Il mio cantiere preferito ha chiuso, oggi mi devo seguire per forza.
1: Mamma mia, oh, le ferrovie italiane che con successo? I ritardi a voi vi fanno le pippe.
2: Canzoni, capolavori per Dedico e D'Amore. Procediamo, è il ricetto canale 67
3: TV.
4: Quando stai male devi vestirti bene.
5: Bene, sempre così.
4: Se stai male, vesti. Torna a casa.
6: A casa, torna.

0: tanto di quel freddo, tanto di... Scusate che sono veramente distrutto, ma non potevo mancare, insomma, l'appuntamento della... Iniziamo così la settimana a casa, come fanno molti
1: che no,
0: lunedì trovano le scuse per stare a casa. Non potevo stare senza i miei straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili.
0: Beh, un motivo per stare a casa c'era, è forte, perché insomma non è facile insomma perdere una persona con la quale lavori, con la quale insomma fai, realizzi delle cose, ma ne avresti voluto realizzare così talmente tante altre, tante cose che rimangono in sospeso. Caro Davide, io voglio dedicarti questo avvio di settimana del Procediamo completamente sperando di fare una bella puntata. È scomparso questo nostro collaboratore con il quale abbiamo dato vita alla televisione, al canale 67, insomma, poi scomparso in una circostanza tragica, e questa mattina è veramente dura. Un abbraccio da tutti noi a Davide di Lernia.
1: Un abbraccio, buon viaggio.
0: E salutiamo Canepa, che lavora per la televisione, per il canale 67, che è uno stretto collaboratore. Poi aveva realizzato
2: tutta
0: anche
2: la famiglia,
0: sì, aveva realizzato anche il nostro evento,
2: il nostro video, la sigla.
0: Va bene, andiamo avanti. Chi dirige l'orchestra, per dire?
1: Marcello Zoara.
0: Ho preso tanto di quel freddo, caporedattore.
3: Ma intanto
2: però
3: sei
2: scolladissimo.
3: Chiudi la cerniera, sei freddo.
0: Io alla scollatura non rinuncerò mai.
3: La scollatura.
0: Toglietemi tutto, ma non
2: magari
0: mia,
2: vestito di baile,
0: la
2: ma
0: mia
2: scollato.
0: Scollatura. Va bene, a fine settimana. Buongiorno Sabrina.
2: Buongiorno Ferdi.
0: Buongiorno Regina. Com'è che diceva tuo padre che mi ha colpito sta roba? Quando stai male, vestiti bene.
1: È così, ragazzi.
0: Pensaci, rifletti, Aldo.
3: Quando stai male, nel senso non fisicamente.
2: No, così nessuno anche se ne accorge.
0: No, quando, cioè, quando le cose vanno un pochino male, cerca di affrontare
3: un periodo di crisi.
0: Esatto. Non, da dove vogliamo cominciare stamattina? Intanto apriamo le borse, che danno sempre un'indicazione.
3: La borsa apre in terreno molto positivo, più 0,75.
0: Perché dicono che ci sono stati buoni incontri, poi ci sono... No, almeno questo dice...
3: Sì, ieri si è votato positivo, intanto,
0: si è votato in Russia,
3: in Germania, si è votato in Russia, indovina chi
0: sorpresa,
3: ha vinto?
0: Sorpresa Russia. Vabbè,
3: ha vinto Putin,
0: in
3: partito
0: Germania,
3: di Putin.
0: In Germania, anche un'altra regione la AfD, però diciamo di incontri che hanno sortito insomma un mood positivo fra Trump e insomma relativo all'intelligenza artificiale, relativo a tutta una serie di cose, si cerca di appianare un po' il mood, diciamo, no? L'atmosfera. Tra l'altro, vi ricordate quando, a proposito di Russia, abbiamo detto che un magnate russo, un oligarca, aveva pagato il matrimonio di Donald Trump Jr., ricordate?
3: Sì.
0: Che poi hanno ammesso, eccetera, eccetera. È intervenuto Trump e, secondo il suo modo di fare, cosa avrà detto a proposito di questa storia? Cominciamo subito.
3: E cosa ha fatto?
0: No, cosa ha detto? Ha detto, secondo te, conoscendo Trump, le sue sparate, una roba proprio, quella più banale, quella che ti viene, quella, regina, proprio quella, dillo, sparala.
1: Riagomitolamelo.
0: Prego.
1: È stato un regalo.
0: No, no, no. Sentiamo Sabrina.
2: Ma
0: Sabrina,
2: sai che io non ho capito neanche la vicenda. C'era un magnate.
0: Che miseria, ma non c'è.
3: Ha capito
0: altro.
3: Solo magnate.
0: Lei quando dico magnate va in
2: tilt. È imperativo.
0: Scusate, bevo dell'acqua, ormai Celentano. Ormai vado. Allora, c'è stato il matrimonio del figlio piccolo di Trump e pare sia stato pagato, non pare, è stato pagato da un oligarca russo vicino a Putin.
2: Il matrimonio è stato finanziato dal magnate,
0: esatto. Insomma, è venuta fuori sta roba con le conferme di entrambe le parti, quindi è intervenuto Trump, che ha detto una cosa semplicissima.
2: Grazie!
0: No!
2: Meno male che l'hai messi tu.
0: Tu lo sai, Aldo. Facciamo un altro, da casa, 331 80 90 101. Ha detto la cosa più semplice.
1: È un amico.
0: No.
2: Auguri ai figli maschi.
0: La cosa più semplice, ha detto, ridateli i soldi indietro.
1: Oh.
2: Ah.
3: Sì, però lo ha detto dopo che la notizia è uscita, perché altrimenti...
0: Vabbè, cioè, lo dicevi a fare, no? Però per dire che... Vabbè, cioè, non lo scandalo, risposta, no, ridateli i soldi indietro, mi sembra giusto. Vogliamo dare un codice nuovo per i nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto imparagonabili?
2: Sì.
1: 3-3-1.

0: Attenzione, attenzione, fermi tutti, fermi, che adesso fermi, procediamo. Fermi.
1: Ciao imparagonabili. Buongiorno. Mio padre mi diceva sempre: la dignità parte da te stessa. Quindi guardati allo specchio e cerca di essere dignitosa per te stesso. E la giornata vedrai che andrà sempre un pochino meglio.
2: Bene, bene, bene. Avete altre cose da dire? Così cominciamo la puntata. Allora, oggi è la giornata internazionale della pace, tanto per cominciare.
3: E della gratitudine.
2: Della gratitudine. A proposito di gratitudine, se siete grati a qualcuno, se volete omaggiarlo, riprendiamo la storia dell'amore lì alle 10:30. C'è la canzone ti fa stare bene con le dediche, per cui se volete mandare già la messaggeria aperta, così ci fate fare il lavoro con calma. E mandate anche per la canzone che ti fa stare bene, volete sentire qualcosa di particolare stamattina?
4: Beh, oggi è il compleanno di una canzone importante.
2: No.
3: Quale?
2: No. Allora, oggi, siccome la puntata è dedicata al mio amico Davide di Lernia, deve essere una puntata fatta bene, per cui anche il live deve essere fatto.
3: Lo so.
2: Con una
3: e deve essere up.
2: Finisce l'estate o no?
4: Non ancora, tra due giorni.
2: Sai che io avrei voluto una roba tristissima.
3: Dimmi, caro.
2: Quella di estate.
3: Bruno Martino.
2: Sei calda come baci che ho perduto. Te la senti?
3: Estate.
2: Va più bassa, sì. più bassa.
5: Estate.
2: Eccola.
4: No, così è troppo bassa.
3: Ma appena detto dovevamo fare una cosa carica.
2: Ma carica fatta bene, non carica che dobbiamo mettere. È nata pupa.
3: No, okay.
2: Capito, non quel tipo di robe, però.
3: Ma insomma, manco estate cari, così.
2: Riprova la tonalità di
5: estate.
2: Questa.
4: Mamma mia.
3: È sottoterra.
2: Ma è del resto
4: oltre.
2: È molto confidenziale. Beh, apriamo le cose qua in Italia. Abbiamo detto, abbiamo fatto qualche accenno alla politica internazionale. Abbiamo aperto le borse e sono piuttosto positive. Anche i futures americani sono buoni. Anche il Bitcoin va verso 100.000 dollari. E in Italia invece ci sono stati grandi happening. Ma eri a Pontida tu?
3: No.
2: A Pontida?
3: Sì, certo.
2: Se magna lì.
3: Ma neanche negli incubi.
2: Lì fanno i cosi da magna.
3: No, non mi interessa, grazie. Ma
4: le salamelle fanno.
3: Come avessi accettato.
2: Non essere schifata così. Cerca di partecipare alla vita sociale.
3: Sono neutrale.
2: Senza posizioni estreme. Tutti sti estremismi. Io sto di qua e di là.
3: Bravo.
2: Dove c'è un banchetto passo. E non disdegno di bere un bicchiere e mangiare di... No, è vero. Quindi Pontida, ma...
4: Pontida, Nova. Movimento 5 Stelle.
2: Ah, tutti in festa questo weekend.
4: La nostra premier Giorgia Meloni ha parlato di scuola e ha suscitato
2: qualche
4: novità, polemica.
2: Ma ha preparato un servizio, Regina. Se
4: volentieri,
2: vuoi, se
4: volentieri.
2: Vuoi, sentiamo. Regina ha preparato un servizio sulle novità che riguardano il mondo scolastico. Prego, piccola.
6: Buongiorno, imparagonabile. E buon lunedì a tutti. Ah. Che fate di bello adesso? Ci state ascoltando?
2: Ma scusa,
6: uno
2: comincia
3: questa acquiescenza.
4: Non è che il telegiornale inizia salutando.
2: Tu hai mai visto Cesare Buonamici? Buongiorno, benvenuti a TG. Cosa state
6: ma
2: facendo?
6: Ma sarebbe giusto salutare imparagonabili.
7: Procediamo.
8: Ogni mattina dalle 9 alle 12
7: su R101.
9: Sì.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Procediamo!
2: Io ascolto RC1 tutto il giorno.
3: Procediamo? Io ho mai detto che vi amo.
2: Ma voi siete unici, io vi amo. Amo solo voi.

0: sei un fan di Niall Horan? Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per i concerti del tour italiano di Niall Horan. Yeah, I want you, baby, slow hands, like sweat dripping down my thin laundry. Ascolta R101. Golden Ticket.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Darka Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Darka Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Darka Planet.
3: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. Il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
5: Vendesi, Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
7: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
8: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
9: Sì, ha dimenticato i maniscalchi.
8: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred.

0: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
0: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager, la pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: anche di lunedì. Lo dicono, è arrivato il dispaccio ufficiale secondo il quale questo è un avvio di settimana
1: da urlo.
0: Comunque siete strani, stamattina l'avvio di settimana li sento tutti un po' strani. Mi è arrivato anche un vocale di Roberto Cenci. Salutate Roberto Cenci.
1: Ciao Roberto.
0: Uno dei registi televisivi più longevi ormai. No, sto scherzando, sto scherzando. Senti che vocale, tu dimmi che significato ha. 9:17 me l'ha mandato. Senti,
2: riaggomitolamelo.
0: Sul terzo riaggomitolamelo cede.
3: Faceva le prove per il test.
0: E allora facciamolo sto test.
1: Sta

0: avete altre cose importanti da... di cui parlare stamattina, però
1: sì.
2: non tantissimo.
0: Beh, c'è
2: però.
0: Tanta roba, c'è anche tanto sport, c'è tanta politica internazionale. Ci sono, no, beh, abbiamo toccato sta roba della scuola, ma non l'abbiamo approfondita. Dai, poi lo facciamo dopo. Adesso facciamo un test. Facciamo i ragazzi ordinati per capire se ci stiamo dentro, se siamo pronti ad affrontare questa settimana. Prova pulsante, prego.
1: Riaggomitolamelo.
0: Senti, Cenci, che riaggomitola bello pieno e sciolto. Prova pulsante.
2: Riaggomitolamelo.
0: Perfetto. Il test.
3: Riaggomitolamelo.
0: Bravo. Fate sentire, quello non le sa fare. Prego.
4: Cos'è, cos'è? 2026 Fashion Week.
0: Ah, già, è vero, c'è anche la Fashion Week.
4: Può far paura a chi non lo avrà. Cos'è? Rifaccio la domanda.
0: No, perché non te l'hai capito.
2: Questo è bello. Questo è bello.
0: L'hai formulata bene. Attenzione, infatti, qua non si scherza, perché è un test psicoattitudinale volto a verificare la nostra lucidità. Prego.
4: Cos'è? 2026 Fashion Week. Può far paura a chi lo avrà. Cos'è?
1: Ah, è proprio cambiato il senso.
0: Hai capito tu, Marcello? No, Marcello, dai.
4: Marcellito, guarda il labiale.
0: Concentrati. Guarda il labiale.
1: Ma non era più facile dire se ce l'avrai, piangerai.
0: Canepa, zoomamela. Zoomami. Entrali tra i canini.
4: Cos'è? Può far paura a chi lo avrà. Cos'è?
2: Riaggomitolamelo.
0: Ma che mi
2: un figlio?
4: No, tesoro.
0: No, perché il figlio?
2: Vabbè, può far paura, ma è un po' timore.
0: Sei caustico. No, sarà una malattia, è chiaro.
1: Vabbè,
0: no,
1: riaggomitolamelo. Un avviso di garanzia.
4: No.
0: Agenzia delle entrate, quelle robe no.
4: No.
3: Il cagotto.
4: No, amore.
1: Sì.
0: Per favore, maleducato.
2: Ma tu non sai se lo avrai.
0: 331 80 90 101 può far paura. Questo è il test psicattitudinale di questo video di settimana. Può far paura a chi lo avrà. È anche formulato male in italiano.
5: Riaggomitolamelo.
0: Ma questi rispondono anche.
5: Il potere.
4: No, tesoro.
2: Il coraggio.
4: No.
0: Può far paura a chi lo avrà. La febbre, dicono. No. Il denaro?
6: Riaggomitolamelo. Il successo.
4: No, tesoro.
1: Ma chi è che ne ha paura del denaro?
0: Beh, certo,
2: se ne hai tanto.
0: Non sanno gestirlo. Vedi che qualche cuore verde arriva da Pontida. Mi dicono buongiorno a tutti. Ieri, grande giornata a Pontida, si è mangiato veramente bene.
2: Non era quello il senso.
0: E
2: però.
0: Allora qual è? Cos'è rimasto? Quello è rimasto a mangiare.
7: Procediamo.
4: Baby.

0: Gigi D'Alessio negli anni 70 con giù i finestrini.
1: È nuova.
2: Beh, fa ridere l'Alfa
3: Gigi. Un modello nuovo.
2: A Gigi facciamo la macchinina personalizzato. Un bacio Gigi e D'Alessio e Alfa 941. Quanta gente! E rispondono anche ad un test del genere. Io, se stessi ascoltando la radio di fronte ad una domanda come quella, avrei già cambiato.
1: No, sì, dai.
2: Ma sinceramente, ma una può farti una domanda di questo tipo? Abbiamo tempo per riprendere il test? Non abbiamo tempo. No, salutiamo in Svizzera, andiamo in Svizzera a salutare un crotto, Simona, che ci sta ascoltando.
1: Ciao Simona!
4: Ciao Simona!
5: Procediamo!
6: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: E se resto frizzata in call? Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolan un time deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.
3: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Eccoci, lanciatissimi come ogni mattina con i nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
7: imparagonabili
6: in radio, in TV, sulle app, ma anche sui social. Ale, procediamo!
8: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
9: Sì, ha dimenticato i maniscalchi.
8: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
10: Ha dimenticato i discount.
8: Giusti discount.
10: Ormai non vale più.
8: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
11: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
12: E da oggi anche il mobile.
11: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
13: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
14: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
17: Qualcuno ha detto Just Eat.
18: Che operatore hai per la luce?
19: Ottima.
18: E per il gas?
19: Ottima.
18: Internet?
19: Ottima.
18: Mobile?
19: Indovina?
18: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
19: Davvero!
20: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
21: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
22: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
1: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
19: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
23: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
24: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
25: Beh, andava già bene, no? Perché...

0: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
1: Repower.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.

0: va a prendere la ruota, va, fatti sta passerella, seguimi la canepa, seguila, vai, vai.
1: Un'anteprima
0: vai.
1: Della Veloce, Fashion Week.
0: Così fa. Mamma mia. Ma perché buttano sempre il piede così quando devono sfilare? A per sculettare, guarda. Ma che gamba arrabbiatissima che hai stamattina. Vai, quindi è cominciata la Fashion Week milanese.
1: Domani,
0: ecco perché
2: domani.
0: Vedo tutti sbattere, fare, brigare.
1: Però è finita la Beauty Week, quella dedicata alla bellezza e alla salute della pelle.
0: Poi aspettiamo con ansia la Stamink Week.
1: Vabbè, tutto l'anno.
0: Questo è per dire, no? Che ruota! Allora, sette canzoni, sette legate ai sette colori della ruota indicate dai nostri imparagonabili per farci stare meglio. Vediamo, sentiamo.
3: Canzone verde!
4: Allora, a me piacerebbe sentire, per la canzone che mi fa star bene, Sinead O'Connor con Nothing Compares to You.
0: La batosta!
3: Canzone viola!
5: Ciao ragazzi, vorrei ascoltare Angie dei Rolling Stones, che mi ricorda il mitico concerto visto a Torino. Ciao ciao.
6: Canzone blu.
7: Vorrei ascoltare Perfect Day di Lou Reed. È un po' triste, però comunque ti fa dare la speranza di poter continuare. Ciao a tutti.
8: Canzone azzurra.
9: A tutti, la canzone che mi farebbe stare bene è Owner of a Lonely Heart. Yes.
3: Canzone rossa.
10: Ciao amici del Procediamo, sono Matteo, oggi è il mio onomastico. Hola. Auguri a tutti i Mattei. La canzone che mi farebbe stare bene oggi è Can't Get You Out of My Head di Kylie Minogue.
8: Canzone fucsia.
11: Buongiorno Procediamo, sono Rachele da Bassano e oggi come canzone che mi fa stare bene vorrei ascoltare Sitting on the Dock of the Bay.
3: Canzone gialla.
12: Buongiorno R101, la canzone che mi fa star bene Drinking in LA. Bam bam. Ciao.
0: Allora, yes. Vedi,
2: ma bella
0: vedi.
2: Carica.
0: Oppure un na na na.
13: Na na na na na na na na.
0: Io tiro per quella.
1: Ok.
0: Tiro anche per
1: così rifacciamo gli auguri a
0: io
1: Matteo.
0: Tiro per tutti.
2: Tu tiri.
0: Verde, canzone verde.
3: Canzone verde.
4: A me piacerebbe sentire, per la canzone che mi fa star bene, Sinead O'Connor con Nothing Compares to You.
0: Bella, io l'ho chiesta. Io do una testata allo spigolo adesso con rincorsa. Che parto da qui.

0: Oh Fernando, ma ti contraddici? Non avevi detto che avevi voglia di qualcosa di triste, più triste di Sydney?
1: No, ma quando uno parla,
2: vedi che
1: radio,
2: era colpa tua.
1: Non è mai capito, ma tu dici una roba e ne capiscono un'altra. Ma questo succede da 40 anni, ormai ho fatto il calo, che dico una cosa così.
3: Certo che iniziare la settimana con questa dimmelo. Canzone.
1: Vabbè, ma no, è finito.
3: Io per alleviare un po' il dolore mi sono chiuso le dita nello sportello della macchina.
1: Eh sì, capito, perché
2: per bilanciare
1: compensi. Avevo detto era relativo alla performance della signora che oggi canterà per il mini show delle 10:30 fuori in esterna, canterà Estate, visto che si sta per chiudere, classicone, anzi direi anche
2: classicazzo di Bruno Martino.
1: Classicazzo di Bruno Martino, per cui abbiamo provato la tonalità, abbiamo detto quella è triste, non la canzone che ti fa stare bene.
4: Ma
1: cosa cambiamo? No, rimane colpa, scherzi. Abbiamo trovato la tonalità, fagli sentire la tonalità.
5: Estate.
1: Capisci? È giù, è un pochino più. Sembra Satana. Va bene, fermi. Era la canzone che ti fa stare bene di Sinéad O'Connor. Scherzi a parte, gran bella canzone scritta anche da Prince. La prossima canzone d'amore delle 10:30. La prossima canzone che ti fa stare bene sarà una canzone d'amore. Perché abbiamo istituito questo momento in cui avete la possibilità, insomma, di dedicare una canzone a qualcuno, che amate, qualcuno che fa battere il cuore, qualcuno che si sta comportando bene, qualcuno che vi sta sorreggendo magari in un momento di difficoltà o semplicemente volete ricordare un anniversario, insomma qualcosa. Lo spazio è vostro, basta mandare un vocale ora a questo numero.
6: 331 80 90 101.

0: veramente dedicata con il cuore e con il pensiero costante al nostro amico Davide Di Lerria che ci ha lasciato. Le 10 in punto. Allora, molti vorrebbero intervenire sul test, pazientate, lo riprendiamo dopo perché questo è un gran varietà, insomma. C'è tanta roba, non è che puoi dedicarti esclusivamente ad una cosa, anche se piace, se incuriosisce, dopo lo facciamo, prima o poi faremo il live. Adesso vediamo le notizie più importanti, anzi non le notizie più importanti, c'è in particolare una notizia in previsione del Natale che non è buona, insomma.
1: Sì, no? Prima di parlare del Natale, una breaking news appena arrivata in redazione: va in carcere Mario Adinolfi, ex parlamentare, giornalista e blogger. Lui si trovava già ai domiciliari dallo scorso luglio per l'accusa di truffa aggravata e continuata. Utilizzava i social mentre si trovava ai domiciliari, questo è vietato e per questo è stato condotto in carcere. Cambiando argomento, se avete intenzione di ricongiungervi magari con la vostra famiglia lontana per le feste di Natale e di fine anno, oppure se avete già una mezza idea di una mini vacanza per la prossima Pasqua che cadrà alla fine di marzo del prossimo anno, il consiglio è di muoversi già adesso per acquistare i biglietti aerei, perché nei prossimi mesi le previsioni parlano di prezzi che saliranno alle stelle. L'Eurocontrol, che è l'organizzazione che gestisce il traffico aereo in Europa, spiega che nelle ultime due settimane già il prezzo del carburante per gli aerei, a causa delle guerre, è salito del 18% in sole due settimane e continuerà anche a crescere nelle prossime settimane. A Natale e a Pasqua, poi, dicono gli esperti, prenderà forma uno scenario ad alto rischio con tre incognite: il prezzo del cherosene per aerei alle stelle, le compagnie aeree che ridimensioneranno le loro proposte di viaggi e contemporaneamente la domanda di biglietti che si impennerà per le vacanze perché tutti vorranno partire. In vista delle vacanze di fine anno conviene evitare di aspettare all'ultimo momento sperando di veder scendere i prezzi, perché non succederà.
0: Dalle vacanze,
1: però è meglio iniziare a guardare fin da ora le tariffe, magari non per acquistare ma per farsi un'idea di tenere sotto controllo i prezzi.
0: La signora mi chiede se il pellet è stabile.
2: I pelleti?
1: Il pellet sta crescendo, no, anche quello.
0: Non i pelleti, il pellet. Comunque, mi ha detto una roba che non è che poi è proprio così astrusa. Tipo, perché non lo fanno biennale Natale? Così crei più attesa.
1: Ogni anno sì, un anno no.
0: Ogni due anni.
2: No,
0: la mostra del cinema, come insomma, le biennali, no. L'Expo Comfort qua a Milano. Lo Comfort è la biennale dei dell'idrotermosanitario,
2: dei mobili,
0: no, creeresti
1: potrebbe
0: più
1: essere
0: attesa
1: un'idea.
0: Anche vabbè, dai, si scherza, quindi subito da buttare un occhio per limitare i danni. Tu pensi di andare da qualche parte?
2: No,
0: ti sto per dire una cosa.
2: Se non mi ci mandi presto tu rimango qua.
0: No, tu hai pensi di andare in Brasile, ma non vi danno tipo un contributo per andare a votare adesso? No, niente.
2: No, un contributo no, ma è un dovere di ogni cittadino brasiliano.
0: Ah, cioè,
2: di votare.
3: Possono votare qua?
0: Possono votare
2: sì,
0: da
2: sì, ho consulato.
0: Va bene, questo è. Allora, chiusura per l'intervento di Aldo, lo ringraziamo in maniera classica, una cosa veloce.
3: Proprio veloce.
0: Dai, vai.
3: Grazie.

0: è un po' da canaglia, insomma, parlare di vacanze a settembre, cioè se ancora
1: sì,
0: siamo in estate, ancora un periodo, tu parli già di Natale, di vacanze. Girano le sbrambole qua. Dicono, ma è obbligatorio andare in vacanza, oppure facciamo il Natale come i mondiali ogni 4 anni. No, con le qualificazioni anche con queste robe.
1: Vabbè, era un consiglio per risparmiare.
0: Arrivati, ma che dove vai a risparmiare?
1: Beh,
0: dove
1: tanti tornano a casa. Vanno al sud.
0: Se siete appena arrivati, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili.
0: Si parlava, era un consiglio, un invito a sbirciare adesso, qualora aveste in mente di andare in vacanza, perché dopo sarà un salasso, come si dice, per via di aumenti previsti per viaggi, spostamenti e quant'altro. C'è una notizia un po' che riguarda un po' tutti, tutti più o meno siamo papà, padre di famiglia, zii, eccetera, e quindi i ragazzi, la scuola, che è sempre un problema per tanti aspetti, per le strutture, per gli insegnamenti, per la didattica e tutto il resto. Adesso c'è una proposta, è una proposta ancora?
2: È una proposta anticipata dalla Premier Giorgia Meloni, che verrà tradotta poi in un provvedimento concreto nella prossima riunione del Consiglio dei Ministri. In estrema sintesi è quella di porre un tetto del 30% per ogni classe agli studenti stranieri e di vietare il burka nelle scuole. Poi bisognerà vedere come il Consiglio dei Ministri tradurrà questa anticipazione, perché non tutti gli stranieri che vanno a scuola hanno la stessa preparazione e sono nelle stesse condizioni. Ci sono dei bambini stranieri che arrivano nelle nostre scuole sapendo già l'italiano perché sono nati,
0: certo,
2: qui, e altri che arrivano in altre condizioni.
0: Quindi un tetto agli stranieri in classe del
2: 30% per ogni classe.
0: È il divieto assoluto di indossare il burka.
2: Esatto, senza entrare nel merito e dare giudizi su questo provvedimento,
0: no,
2: però oggettivamente è un provvedimento che potrebbe essere difficile da rispettare in molte scuole, perché ci sono delle scuole che sono ubicate
0: adesso
2: in quartieri, in zone dove ci sono molti stranieri.
0: Per far capire meglio, allora, quindi un 30%, un tetto del 30%, se in una classe ci sono 20 persone, quante non possono essere straniere? Quanto massimo,
1: quante massimo possono essere
0: straniere?
3: Ragazzi, è un bel cul-de-sac.
0: No,
2: non è un cul-de-sac,
0: è un 30%, quindi su 20.
3: Su 20, visto che 20 è il numero più piccolo e il 30% è un numero più grande, ma non è così,
0: E quindi?
3: Se sono 100 alunni,
1: sono 20 alunni.
0: 20 alunni. Quanti di questi devono essere italiani e quanti stranieri? Massimo.
3: Ma è normale, facile. Allora, Aldo, tu mi insegna. Il 30% di 20%. 20% sono 200. Ragazzi, aiutatemi, ho mal di testa, aiutatemi, dai, su.
0: È semplice.
3: È 70% italiani, 30%.
0: Fai 3 per 2.
3: 3 per 2, se non mi sbaglio. 2, 4, 6.
0: No, vabbè, se siamo al 3x2 manco al supermercato.
3: No,
0: no, vabbè, ma stendiamo veramente un vero piede.
1: Un lenzuolo.
0: Dai, andiamo.

0: capito una cosa, ho capito che Regina non è ricca, non è tanto, cioè non ha messo tanto da parte perché secondo me la bidonano alle serate.
1: Per i conti.
0: Sì, per i conti. Se la difficoltà è nel 3x2, per dire, che fai fatica a fare 3x2, figurati a prendere i soldi.
1: Invece ti assicuro che Regina i conti delle serate li tiene bene.
0: No, brava, sui Sandri. Soldi proprio a contarli, quelli
2: no,
0: ci
2: poi
0: riesci.
2: Quando tu immagini, Regina, ti diamo il 20% adesso, il 80% dopo.
0: E come fai a calcolarlo?
3: Mi fanno i bonifico dopo che ho emesso la fattura, amici.
0: Comunque, tornando alle percentuali, ai tetti, al tetto suggerito, insomma non è ancora legge, ci sarà proprio tantissima difficoltà, a parte che di italiani non facciamo figli. Come fai? Allora dovremmo cercare, cercasi studenti italiani per raggiungere il 70%, ma poi in alcune aree, tipo Prato, no? Ne dico una per dire, dove la stragrande maggioranza e di etnia orientale cinese, come fai?
2: Ma anche nel Veneto,
0: ma
2: ci sono tanti,
0: ma anche
2: tanti
0: Milano
2: paesi,
0: stessa.
2: Sì.
0: Beh, probabilmente sul fatto del burka, io personalmente esprimo la mia opinione, sono d'accordo, perché insomma a scuola si va
1: riconoscibili,
0: guardandosi, ma in generale insomma nei posti pubblici, poi voglio dire nel privato uno può fare quello che vuole, però a scuola su quello sono d'accordo. Sul fatto del tetto, anche volendo essere d'accordo, è difficile proprio nella pratica, no?
2: Eh sì, è molto difficile.
0: Capito, perché Regina si parla del 30%, quindi su 10 almeno 3, cioè massimo 3. Quindi la maggioranza dovrebbero essere studenti italiani. Insomma, è molto difficile questa roba. Staremo a vedere 10-20 minuti. Andiamo verso. Torniamo col test, ragazzi. Prepotenti. Se volete entrare, 331-8090-101.
4: Procediamo! Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Ho Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.

0: house.fileni.it.
1: D'Alessandro e Galli presenta Take That Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That Dreamers Tour 2027. Biglietti su ticketone.it. Radio ufficiale R101.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio o su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
6: Verde! Rosa! Arancio!
7: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
6: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito!
8: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
6: Scegliamo anche domani, vero?
8: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
9: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
1: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
10: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: R101 Meteo.
11: Bentrovati da Ester Roletto e dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni per le prossime ore. Cielo piuttosto nuvoloso in Calabria e Sicilia, con la possibilità di isolati temporali soprattutto sui versanti ionici. Nel resto d'Italia prevalenza di cielo sereno poco nuvoloso, con appena qualche temporaneo e innocuo annuvolamento. Temperature in generale stazionarie o in leggera crescita, massime quasi dappertutto comprese tra 26 e 32 gradi, da sapore ancora tipicamente estivo. Per maggiori dettagli consultate il sito app di meteo.it.
1: R101 Meteo con
12: Supermercati Deco, la tua spesa in un posto di fiducia. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Com'è Rado? Dai,
1: Poccaccionaro.
2: Dai, era ficcante.
0: Alice Keys, chi è?
3: Ragazzi,
0: chi è?
3: Che super discussione. Mi toccate nel vivo perché io lavoro in una scuola dove abbiamo 25 bambini per classe, una scuola dell'infanzia. Mm-hmm. Quindi è vero che non è obbligatorio, è una scuola dell'obbligo, ma a mio avviso è fondamentale. E abbiamo circa 3 bambini italiani per sezione, il resto sono tutti stranieri. Ma vi assicuro che le famiglie sono, grazie al nostro aiuto ovviamente, alla nostra vicinanza, si riesce a farle integrare bene. Questi bambini sono meravigliosi.
4: Io vi porto l'esempio della cugina di mia madre, che è un'insegnante. Lei ha una classe piena di solo pakistani che non parlano neanche una parola di italiano, non sanno neanche dire ciao in italiano e non comprendono l'italiano. Tanto è vero che i pochi studenti italiani che stavano nella sua classe si sono trasferiti in un'altra scuola perché altrimenti sarebbero rimasti indietro con il programma.
0: Certo, perché tu dici rallentano gli studi, ma bisogna dare tempo anche quando a scuola, giusto? Anche per imparare, capito? Su 25 alunni, quindi su 25 il 30%.
5: Non cominciamo. Non cominciamo.
0: È facile.
5: Chiediamo ad Aldo. Aldo lo
0: sempre,
5: sa.
0: Comunque abbiamo toccato quello che è il vero, vero problema, che balza subito, insomma, come fai in alcune aree laddove, insomma, i ragazzi sono in stragrande maggioranza, è difficile mettere un tetto. E tra i tanti problemi io ne ho uno con la cantante, con il mini show Sabrina, perché c'è un problema di attacco sul pezzo, non riesce e quindi ha bisogno di tempo. Quindi la canzone che abbiamo indicato stamattina la facciamo domani.
5: Ok.
0: Ok.
2: Ma senti, dirò meglio.
0: Che è meglio, brava, che poi finisce l'estate domani, quindi è giusta. E invece oggi raccogliamo l'istanza di uno dei nostri imparagonabili che a proposito di benzina, di aumenti, eccetera, perché ha detto: fate provare alla vostra cantante Svalutation di Celentano, che è molto più allegra e facile.
5: Te
0: la ricordi? Fagliela sentire un pezzettino, dai.
5: Vai, marce.
0: Dai, cosa facciamo? Facile.
6: Oh!

0: È solo la base, okay, dovrebbe sentire la canzone.
1: Voi sapete che quando facciamo le canzoni all'improvviso,
2: sì.
1: Perché dice siete bravissimi quando fate le canzoni all'improvviso. Tra l'altro io propongo anche durante i tuoi interventi, Aldo, istituzionali di notizia, far cantare all'improvviso.
0: Tra l'altro, sai che Regina ha trovato un bello slogan per il suo momento. Lei dice la voglio fare fuori. La facciamo fuori.
2: Oh,
0: la facciamo
2: fuori. Grazie, allora, viva l'amore.
1: Allora facciamo così, andiamo con un pezzo bello adesso e poi per bilanciare, poi rientriamo con il live e sarà Svalutation. Ok,
2: okay, perfetto. Andiamo.

0: di settimana.
1: Sulla
0: musica i conti li sa fare, perché stava contando le battute, perché io poi la sento, le battute d'ingresso prima di cantare sul pezzo che farà dal vivo. Quante ne ha? Svalutation 3+2. Ma che tipo di conti fai?
2: È un solfeggio particolare.
0: Conti la cassa, conti il tempo.
1: Io conto la cassa
0: ai nostri imparagonabili.
1: Allora, amori miei, come dovete cantare?
0: Lezione di musica da parte di Regina Sarai. Veloce,
1: ok. Quando dovete cantare una canzone che non conoscete, contate i passi di danza.
0: Oppure seguite la striscia del karaoke.
2: No? Esatto, quando si colora attaccate.
1: Se ce l'avete, io non ce l'ho.
0: Va bene, c'è un disco nuovo, mi dicono, molto bello. Chi se ne occupa?
1: Con molto piacere. Vi presento Ella Langley, Choosing Texas.
0: E basta, non mi dici niente altro?
1: Ascoltiamola prima, è meravigliosa.
0: Non sai nulla, va bene. Sentiamo.

0: alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Voilà! Siamo noi, gli procediamo da ascoltare in radio, ma da godere tranquillamente e comodamente anche da casa, in televisione sul canale 67 del digitale terrestre. Ale!
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
5: Carol G in Italia, la regina del Latin, arriva allo Stadio San Siro nel 2027 per una data imperdibile del suo Viajando por el Mundo Tropi Tour. Sabato 24 luglio 2027, Milano, Stadio San Siro. L'attesissimo appuntamento live di Carol G. Biglietti disponibili su livenation.it.
6: Lo sai che quando fuori casa non c'è lo spazzolino, con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale? Scopri tante altre curiosità dal 25 al 27 settembre a Milano City Life. Daygum ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
7: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
8: Febal casa, Febal casa.
7: Più info su febalcasa.com.
9: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tu a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
11: Solo da ogni euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
12: Dettagli negozio, Tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
13: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
14: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
13: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5.
15: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
16: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
17: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
18: Qualcuno ha detto Just Eat.
19: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
20: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: dei nostri da poco, 10:46, in diretta in radio e in televisione. Allora, la signora Aldo oggi farà un live che, secondo me, non voglio creare aspettative, entrerà nella storia dei live radiofonici.
1: Oh là là!
0: Cioè, quelli all'improvviso, attenzione, perché qua si canta all'improvviso. Ora invece c'è l'amore, amore!
2: Con tanto amore, te la dedichiamo.
0: Allora, giornata mondiale della gratitudine oggi. A chi siamo grati, sì, Regina?
3: Parte grazie le cose... alla vita.
0: A chi in particolare?
3: Io sono
0: a
3: grazie
0: a Colonio Monzese.
3: Sì. Grazie a Dio.
0: Vabbè. Allora, qui sentiamo un po' le vostre dediche, i vostri pensieri, perché la canzone che ti fa stare bene, d'amore. Sentiamo.
4: Buongiorno a tutti, imparagonabili. Per la canzone d'amore oggi avrei scelto Scrivi le scemo dei Pinguini Tattici Nucleari e la dedico ai miei bambini, Guido e Gino, che sono due bambini meravigliosi, una vitalità e un energento vivo fuori dal comune, ma che io e mio marito e il loro babbo adoriamo. E quindi, siccome è una canzone che la cantiamo e la balliamo tutti insieme, volevo fare questa dedica.
0: Bene,
4: ciao.
0: Bene, ciao!
5: Ciao Ero 101, vorrei ascoltare September di The Joker. Oggi è il mio anniversario di matrimonio. Ciao!
6: Vorrei sentire la canzone Pensiamoci ogni sera di Jimmy Fontana, dedicata ad una mia amica bellissima e giovanissima, Antonio da Mogorella Oristano. Grazie.
0: Antonio, ciao.
7: Buongiorno Fernando, buongiorno a tutti, sono Anna. Questa mattina volevo ringraziare il mio compagno Massimiliano, perché nei momenti difficili è stata l'unica persona che mi è stato vicino, mi ha aiutato in tantissime cose ed è l'unica persona di cui mi posso fidare veramente. Anche se li richiamo tutti i giorni, però gli voglio un gran bene e lo amo tanto.
8: Per la canzone d'amore che mi farebbe stare bene ma mi fa stare male è Amazing di George Michael. Cretino, te la ricordi della nostra canzone?
3: Che amore.
9: Buongiorno a tutti, sono Monica. Per la canzone d'amore vorrei dedicare a mio marito, che dobbiamo riaffrontare una battaglia che pensavamo finita, e gli vorrei dedicare Io ci sarò degli 883.
10: Il mio nome è Dario, sono dovuto rientrare dall'Australia in fretta e furia perché purtroppo mia madre è stata ricoverata in ospedale qui a Bari per una leucemia, e la mia canzone I Don't Wanna Miss a Thing e la dedico alla mia ragazza Heidi in Australia. Grazie.

0: Vuoi impastarti tu, Sabrina?
1: No, io impasto a casa.
0: No, ma si sta impastando, voi per radio potete vederla, si sta impastando anche fisicamente, proprio bella. I don't want you miss a thing, Aerosmith era una canzone che ti fa stare bene. Scusate se rido perché c'erano, se sorrido perché c'erano dei messaggi, insomma, anche un po' tristi, ma però mi ha fatto morire la ragazza che faceva, cioè questo, che chiedeva la canzone che ti fa stare bene, se non sbaglio, di George Michael. Diceva: cretino, te la ricordi? Mi ha fatto morire.
2: Ciao a tutti, buongiorno, sono Spiga Vacante da Matera e volevo dedicare alla mia compagna Nina Nannina per i nostri 7 anni insieme Fegato spappolato di Vasco Rossi. Ciao a tutti.
0: Molto eloquenti anche
1: bene.
0: No, ma va da sé che poi molte dediche, insomma, facciamo fatica a inserirle. Allora, però ne abbiamo lasciate tante fuori per una questione di tempo. Domani lo facciamo ancora, canzone d'amore che ti fa stare bene. Siamo vicini anche al nostro ascoltatore di Bari, che è arrivato dall'Australia, insomma, per questa brutta notizia della mamma. Insomma, siamo con voi nella gioia, come si dice, e anche
1: nella vita, che è fatta anche di questi
0: ormai
1: momenti.
0: Va bene, allora domani ancora la canzone che ti fa stare bene con tanto amore, quindi con una dedica, potete sceglierla sin d'ora lasciando un vocale a questo numero
3: 331 80 90 101.
0: E adesso giochiamo con la musica, giochiamo un pochino, dai. La prossima canzone che ti fa stare bene deve contenere un termine, quale? Lo tiriamo fuori dal testo degli Aerosmith. Sentiamo.
1: Potrei stare sveglio solo per ascoltare il tuo respiro. Ti guardo sorridere mentre stai dormendo, mentre sei lontana nei tuoi sogni. Posso passare la mia vita in questo dolce abbandono, posso essere perso in questo momento e per sempre.
0: La faccio difficile o facile? Che difficoltà volete?
4: Difficile,
5: massima.
4: Dai.
0: Massima. E allora il termine che deve contenere la prossima canzone che ti fa stare bene è lontano.
5: Lontano?
0: Lontano, sì, lontani, quello là. Sia in italiano che in inglese. In inglese lontano, prego, Regina.
4: Lontano highway, no. Questa è strada lunga.
5: È autostrada.
4: Highway.
1: No, è far lontano.
4: Far, brava, far. Io so far away.
0: In francese?
4: Oh, è lontano.
0: Luan. Manco il francese, sai. In inglese?
5: C'è quella bellissima in Italia, lontano.
0: Bellissima, tristissima, di Tenco, se non sbaglio. Ce ne sono tante, voi siete ascoltatori professionisti e imparagonabili, per cui un vocale con il termine lontano nel titolo, nel testo, al 331 8090 101.
3: Procediamo.

0: si sta tirando fuori i miei straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili.
0: Allora parlo della prossima canzone che ti fa stare bene con il termine lontano. Chi l'avrebbe mai detto? Tipo dei pezzi straordinari, tipo Anna Verrà di Pino Daniele. Cosa c'è altro in lizza? C'è un pezzo di Mina bellissimo, Portati via. Ma poi ce ne sono tanti. Ci hanno chiesto di Baglioni, Poster, che non abbiamo, però abbiamo fotografie.
1: Bello, no?
2: Vabbè, dai, quasi.
0: Come faceva Poster?
1: Fotografie pure all'interno alla parola lontano.
0: Addirittura, perché la prossima canzone di Passare, dove stiamo giocando, deve contenere il termine lontano, in italiano, in inglese, in qualunque lingua. Oh, poi
1: però Poster era stupenda.
0: La lontananza, sai, è come il vento. Va bene, ce ne sono tante. Vado da Aldo, si consuma la seconda ora del Procediamo di questo video di settimana, di questa puntata, interamente con il cuore e la testa al nostro amico Davide, che purtroppo ci ha lasciato qualche ora fa. Aldo, di cosa parliamo?
2: Parliamo di Sanremo, perché arrivano delle novità. Prima una breaking news appena arrivata in redazione: Daniel Maldini, giocatore del Cagliari, figlio di Paolo, che lo scorso weekend a Milano ha provocato un incidente stradale, è risultato negativo ai test antidroga. Bene, a Maldini però è stata sospesa comunque la patente, perché era risultato positivo invece all'etilometro.
0: E quindi si è spettegolato tanto su questo ragazzo. Va bene, Sanremo mi dici cosa?
2: Sanremo, si apre ufficialmente l'era di Stefano De Martino al Festival di Sanremo, perché questa mattina, poco fa, è stato pubblicato online il regolamento della 77esima edizione, che si terrà dal 16 al 20 febbraio. La prima novità, che è storica, è quella che è già stata ribattezzata Serata Eurovision, che però nel regolamento ufficiale si chiama Serata Performance.
0: Okay.
2: In questa serata speciale verrà designata la canzone che parteciperà ufficialmente all'Eurovision Song Contest.
0: Ovviamente
2: tra le canzoni in gara.
0: Degli stessi concorrenti.
2: Esatto,
0: no?
2: Quindi non sarà automaticamente il vincitore del festival ad andare all'Eurovision, ma il vincitore di questa serata performance.
0: Parlato, no?
2: E le canzoni verranno riproposte in una nuova veste un po' più attinente all'Eurovision Song Contest, un po' più
0: con un arrangiamento,
2: dense, arrangiamenti particolari. Un'altra novità di rilievo è che quest'anno tutti i cantanti in gara saliranno sul palco in tutte le 5 sere del festival, dal martedì al sabato.
0: Tutti assieme?
2: I brani in gara verranno ascoltati dunque 4 volte, mentre resta una serata che sarà quella delle cover con i duetti e gli ospiti. I cantanti in gara saranno 24,
0: di
2: compreso
0: meno di più dell'anno scorso,
2: di meno, erano di meno, 30 l'anno scorso. Compreso il vincitore della serata sarà Sanremo 2026, quindi non ci sarà la gara delle nuove proposte.
0: Okay.
2: Ultima novità, il regolamento per l'edizione 2027 per la prima volta introduce dei paletti sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale.
0: Ovvero?
2: Testi e musiche dovranno essere frutto esclusivo dell'ingegno dell'uomo.
0: Ok, quindi si diceva che cantanti anni 90, serata anni 90.
2: No.
3: No, davvero.
1: Magari come super ospiti.
3: Eh sì, brava Sabri, chiamatemi. Sì,
1: quelli si svelano pian piano.
3: Sì, super ospiti.
0: Ma nemmeno al bar del Porto lo prendo.
3: Vabbè, io vado ovunque.
0: Però io avrei fatto una cosa, l'avrei allargata un po', seguimi un po'. Tipo la serata mirata all'Eurovision l'avrei allargata anche ad altri. Cioè, capito? Non i concorrenti, li crei anche interesse, quindi per far partecipare tutti i cantanti dance, no?
2: Sarebbe stato un po'
0: quando
2: complicato.
0: Quando toccherà
2: però
0: noi organizzarlo, metteremo questa.
3: Bravi!
0: cantata
1: Postella.
0: No, Costella.
2: Da Sanremo.
0: Da Sanremo, dai. Improvvisate?
1: Allora annunciaci. Dirige l'orchestra,
0: allora,
1: cantano.
0: No, che tardi.
1: Dai,
0: chiusura, cantata, prego.
1: Grazie Aldo Preda,
0: sì,
1: sei un mito, sei un mito.

0: Cosa fai questa sera? 11:15. Allora, di ritorno nell'ultima ora del Procediamo, dove poi ci sono gli avanzi, insomma, abbiamo da gestire il test, che ormai non c'è tempo, ci sarebbe anche la ricerca di Aldo Preda, ce n'è Pividet, c'è tanta roba, ma daremo priorità live alla canzone di Ricci. A proposito di canzone, pubblicato, dicevamo, il regolamento di Sanremo, confermata questa serata delle cover. Io l'avrei fatta in maniera diversa, delle
1: anche
0: cover.
1: Quella quella serata performance,
0: quella per l'Euro Festival. Cioè, voglio dire, prendi degli 20 concorrenti fuori dal cast, o magari fai scegliere ai 24 concorrenti un personaggio dance.
2: Sì, ragazzi.
0: È vero,
1: però già
0: dai.
1: Non, già...
0: dai da mangiare anche a questi.
2: A tutti,
0: no?
2: Di Martino.
0: Scusa, che ne so, c'è chi partecipa, faccio per dire, Renga si porta i Datura.
2: Come no?
0: Neck si porta, che ne so, gli Usura, tutti quei personaggi
1: dico Nura.
0: No, per dire, tu dici un problema sugli alberghi, dici, no? Che già se vanno al pelo lì.
2: Dormo a casa mia, non c'è problema.
0: Addirittura. Però sarebbe una bella idea,
2: sì,
0: no?
2: Okay, mi piace.
0: Di allargare anche a queste persone un po' ormai.
2: La musica è musica, De Martino.
0: Vabbè, dai, si scherza. Intanto andate fuori, per favore, perché è il momento del live, attesissimo, c'è gente, Sabrina. C'è gente, mi raccomando.
3: Sì, ma noi abbiamo un po' di tempo per...
0: No, che tempo? Non c'è tempo qua.
1: Deve microfonarsi.
0: No, dobbiamo farlo subito. Questa è Regina di fuori.
4: Regina di fuori!
0: Ancora qua. Muoverci, mamma mia.
4: Vai fuori a cantare.
0: Oh, ti dico, questa sarà veramente bella,
1: Dici?
0: Allora, Canepa, andiamo fuori anche con le telecamere per il canale 67. Inquadriamo questa Milano che gode di una bella giornata. Com'è? È bello in tutta l'Italia?
1: È un po' plumbea.
0: Plumbea, adesso chiama la plumbea. Già plumbea. Si vede, è già qualcosa. Il resto in Italia com'è oggi? Buona,
1: qualche precipitazione qua e là.
0: Comunque si prevede un calo termico, se vi interessa. Allora, ci colleghiamo. Se avete anche un'applicazione, se siete curiosi, potete andare dall'applicazione abbastanza velocemente, schiacciate TV e guardate questo momento live. Questo mini show dura 2 minuti, è dedicato oggi, visto che parlava Aldo in uno dei suoi interventi, di benzina, che è il carburante alle stelle, per cui si prevedono rincari oltre misura, insomma, per le prossime vacanze. Quindi il suggerimento era già, se avete voglia, se avete programmato, di farlo ora. Quindi la canzone è Svalutation dal vivo. Come potete vedere, già la signora ora è fuori, prego, questa viene bene, cioè sono sicuro. Senti come carica, dai, come l'ha già perso l'attacco, no?
2: La benzina ogni giorno costa sempre di più, e la lira c'è di precipita giù. Svalutation.
0: Ma è sul pezzo, no?
2: Cambiano i governi, niente cambia lassù.
0: No.
2: C'è un

0: faccio poco solo un caffè. Gli stadio non c'è miti dalla grave dove Svalutation baby, Svalutation. Ma siamo in crisi ma senza andare in là.
1: Adesso in
0: nell'America è qua qua qua qua.
2: Sta riprendendo.
0: L'ha
2: ripresa, l'ha ripresa, l'ha ripresa.
0: Ora conta mano, padre, tanto in cima. Che scontration.
2: Che scontration.
0: Che scontration.
2: Che scontration.

0: Basta. Puoi rientrare, rientra.
1: Il finale è stato bellissimo.
0: Bello, ma vedi l'innesto di Satana che da un po' non si faceva vedere. Come dire, la rende più tonda, no?
1: Sì.
0: Bello, andiamo da che tardi.
2: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
2: Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Trovi Cesar vaschetta cane 150 grammi a soli 86 centesimi, Natural Trainer crocchette gatto 1,5 kg, manzo pollo tonno, risparmi 4,35 euro. Perché Arca Planet protegge la tua spesa, tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet. Convenienza
3: nostra. Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
4: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
5: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
6: Essere originale, non una fotocopia.
7: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
8: Che operatore hai per la luce?
9: Ottima!
8: E per il gas?
9: Ottima!
8: Internet?
9: Ottima!
8: Mobile?
9: Indovina?
8: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
10: Per chi sa guardare oltre, l'emozione non conosce pregiudizi. Il Festival del Cinema Nuovo è un concorso di cortometraggi internazionali in cui la diversità diventa arte e gli attori non hanno bisogno di presentazioni ma di pubblico, perché le storie più belle si vedono negli occhi di chi guarda. A Bergamo dal 23 al 25 settembre. Scopri gli eventi su festivaldelcinemanuovo.it, un'iniziativa dell'Associazione Romeo della Bella e di Media Friends in partnership con Fondazione Allianz Umanamente.
11: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro e hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
12: Torna la Courmayeur Cup. Le migliori quattro squadre di pallavolo femminile della Serie A1 Fineco si incontrano in un torneo amichevole nella splendida cornice del Monte Bianco per la terza edizione della Courmayeur Cup. Sabato 26 settembre le semifinali, domenica 27 la finale per il terzo posto e la finalissima. Le stelle del volley italiano si sfideranno sul campo in un weekend ricco di emozioni e sport. Info e biglietti vivaticket.it. Radio ufficiale R101.
13: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
14: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.

come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: ciao per due.
1: Perché in fondo la radio migliore è R101.
2: Vasco, 11:30, tradite le mie aspettative relativamente al live della signora, non riporrò mai.
3: Perché tradite?
2: Perché l'hai sentita?
3: Io riprendevo.
2: Tu fai le riprese e basta. Aldo, valutazione, svalutazione.
4: Allora, è partita maluccio in ritardo sulla base, però alla fine si è ripresa.
2: Sai
4: e
2: cosa?
4: Ha fatto un gran finale.
2: Sai cosa? Cioè, ci vuole un leggio perché non può tenere il pollo in mano. Poi
3: bravo,
2: anche la postura, con queste gambe aperte. Perché ti metti con le gambe
5: per
2: aperte?
5: Per dare energia.
4: alla Tina Turner.
5: Bravo,
4: alla Tina Turner,
5: così.
2: Pensavo per dare aria alle ragnatele. Vabbè, non perdiamo tempo perché è rimasto insolubile.

0: 101 in radio e in televisione. Salutiamo chi ci sente anche in replica dalle 2 alle 5. Allora, test psicoattitudinale lanciato stamattina, subito dopo l'inizio della puntata, con esiti negativi, insomma nessuno si sono avvicinati, vi riproponiamo il test. Sentiamo.
1: Cos'è? 2026 Fashion Week.
0: Ok.
1: Può fare paura a chi lo avrà.
0: Può fare paura a chi lo avrà. Sgomberiamo, non si tratta di malattie, non si tratta di altre, insomma, fobie, eccetera. Però può fare paura a chi lo avrà. Che formulato anche male. Però questo è l'italiano che abbiamo qua che circola da queste parti.
2: Scusa. Che argomitolamelo.
0: Sentiamo.
2: Io dico il debito scolastico.
0: Debito. No? La Peppa, dove sei andata al debito scolastico? 331 80 90 101 da casa. Siamo a metà giornata. Capite se siete belli lesti.
3: Riaccomitomelo. Scusa, non riesco a dirlo. Mi sembra la lingua. Comunque.
0: E non puoi partecipare.
3: Il pelo sulla lingua.
0: No, amore. Puoi partecipare, amore. Fai un po' di esercizi, aiutala, riaggomitolamelo, anche Cenci l'ha fatto stamattina.
1: Amore, ascoltami la voce.
0: Devi sbattere la lingua sul palato.
1: Sì, su e giù, alto.
0: Poi anche per terra, sul pavimento, sulle pareti.
4: Un incubo.
1: No.
4: Massimo D'Alessandro.
0: Cosa ha detto? Massimo. Allora, scrivono poi l'ombra.
5: Ciao, sono Roberto da Torino. Roberto. È lo spavento.
0: Lo spavento, poteva essere.
6: Poteva essere, era congruo.
0: Può far paura a chi lo avrà.
5: Riaggomitolamelo, l'invito al matrimonio.
2: No.
6: Beh, l'invito non fa paura.
2: Beh, come no?
6: Il matrimonio sì, ma
2: se devi fare le buste,
0: deve
2: estate.
0: Deve fare busta. Il desiderio, scrivono, la bamba. No, la bamba no. Cos'è? Tu devi...
7: Riaggomitolamelo, l'esenzione dal bollo.
2: No.

0: Riaggomitolamelo, sediamo. Il fallimento.
1: Ecco.
2: Era congruo anche questo. Riaggomitolamelo.
1: Dica.
2: Il ritardo.
1: Il no. successo. Paolo,
3: riaggomitolamelo. È il futuro.
1: Però devi vedere come si.
2: Hanno indovinato.
4: Dai, il futuro.
0: No, che scusa, ripetiamolo. No, ripetiamo la definizione.
1: Ma dai, regina.
4: No, no, ragazzi, ascoltatemi bene. Può far paura a chi lo avrà.
1: Perché deve farmi paura?
2: Se una persona avrà un futuro è una cosa positiva, non fa paura.
4: Può far paura.
1: Aspetta, che magari vuol dire altra cosa che non sta dicendo.
4: Può far paura, cioè, perché quei tempi che viviamo.
0: Ma è peggio se non lo hai un futuro.
4: Può far paura.
1: Scusa regina, gli extracomunitari devi interpretare anche. Quindi, ma cos'è che vuoi dire? Perché fa
2: lei
1: paura?
2: Lei ha messo avrà perché è futuro, ha pensato al futuro, quindi metto avrà. A chi lo avrà?
1: No, non sto capendo nemmeno tu, e tu non sei milanese. Faccio fatica a capirvi tutti stamattina. Perché deve far paura? Spiegami, perché ti fa paura il futuro? Perché può far paura?
4: Vedendo a quello che c'è oggi, il futuro cosa sarà?
1: Ma io lo cambio il futuro. Sono chiamato in quanto essere umano, quindi essere diciamo superiore al regno animale, a cambiarlo. Perché mica vinceranno sempre questi quattro imbecilli.
4: Cambia prima se te lo permetteranno.
1: Certo te lo permette. Chi te lo permette? Sei tu, il mondo è tuo. Puoi uscire, per favore?
4: No, ragazzi, no. Allora, il futuro deve essere bello per tutti. Ma io non si augura.
0: Leggi il tuo futuro e uscire adesso con la forza, grazie.
1: Il tuo futuro è già finito.
2: È finito.
1: Perché va bene tutto, ma arrivare a ste cazzate, no?
0: Procediamo!
5: Procediamo!

0: vedi?
1: Meraviglioso.
0: Ti stava piacendo quello Gattus Cazzu Mandela, vigliacca. Allora abbiamo tempo, 11.37. Abbiamo tempo per farvi ascoltare una canzone nuova. Sono curioso perché è una coppia inedita. Vai tu, Belletri, vai.
1: Due delle cantanti italiane più apprezzate a tutte le età, Annalisa e Madame, con il loro nuovo singolo, Amica.
2: Disco nuovo.

0: Escursioni Casa Unieuro. Abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni, con capacità di 65 litri, a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
1: Dettagli in negozio online.
2: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Voilà! Sono Fernando Proci su R101, in radio, in TV sul 67, ma anche in tempo reale su tutti i social, Facebook, Instagram e TikTok. Ale, procediamo!
2: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
4: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
5: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
6: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
7: Non voglio essere fritto!
8: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
7: E gli altri?
8: Gli altri vadano a farsi friggere!
9: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
10: Due verticale, trekking sull'Etna.
11: Escursione.
10: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
11: Aperitivo?
10: E un inverno imperdibile?
11: Vacanza con Costa!
12: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
14: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
15: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
16: Essere originale, non una fotocopia.
17: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
18: Dici che lo conosco?
19: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
18: Ah, quello naturale, senza additivi.
19: Bravo.
18: DOP, solo carne italiana.
19: Esatto.
18: Il crudo.
19: E allora non lo conosci.
18: Perché non è crudo, è Parma.
20: Piacere, prosciutto di Parma.
21: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Mai!
1: Lunedì è The Toxic. Basta, no, no. Lunedì mettetevelo no. anche te, Velletri. Adesso vi curo anche l'alimentazione. Una dittatura.
2: Guarda, se ci fai la spesa tu, io accetto.
1: Devo sapere dove andate, con chi. Dai, si scherza. 11.46, c'è una ruota bellissima.
3: Mandela.
1: Lo spalmi ovunque, meno gatto scazzo Mandela, eh? Ma anche i nostri ascoltatori lo cantano tutti. Guarda. Allora, sette canzoni con il termine lontano nel testo o nel titolo, una faticaccia individuarne sette, perché ne avete mandati centinaia, sono tutte belle. Sentiamo le sette, però, prego.
4: Colore verde.
5: Buongiorno, procediamo, sono Simona da Bollate. La canzone che mi farebbe stare bene oggi col tema odierno è di Pino Daniele con Anna Verrà.
6: Bella. Canzone viola.
7: Buongiorno imparagonabili.
1: Buongiorno imparagonabile.
7: Per la canzone che mi fa stare bene e con la parola lontano nel testo e nel titolo, io sceglierei la regina Mina con Portati via da me.
8: Bella. Canzone blu.
9: Buongiorno alle 101, la canzone a tema che mi fa star bene, Every Time You Go Away, Paul Young. Ciao.
10: Canzone azzurra.
11: Buongiorno imparagonabili, la canzone che mi fa stare bene con il termine lontano è So Far Away dei Dire Straits.
12: Canzone rossa.
13: Ragazzi, buongiorno. Valerio, la canzone mi farebbe stare bene oggi con il termine lontano è Lontano dagli occhi di Gianna Nannini.
14: Canzone fucsia.
15: Io ho scelto Lontano dal mio sole di Neffa.
16: Sì.
15: Ciao a tutti da Lecce.
17: Canzone
1: ciao,
17: gialla.
1: Lecce.
18: Canzone a tema Stay Far Away So Close degli U2. Splendida, sceglietela. Ciao.
1: È lontano, lontano dal tempo. Allora, tutte belle. A me piace in particolare Pino Daniele, ma anche la signora Mina. Che colore è la signora Mina? Viola, vuoi vedere che c'è viola?
2: Sì, sì,
1: quanto
2: sì.
1: vuoi scommettere?
2: Punto 100 euro sul viola. Anch'io.
1: Guarda!
2: Vai, vai, vai, è viola!
6: Canzone viola!
7: Buongiorno imparagonabili. Per la canzone che mi fa stare bene e con la parola lontano nel testo e nel titolo, io sceglierei la regina Mina con Portati via da me.
19: E mentre brucia lenta questa sigaretta, io sto seduta qui che non ho fretta. Ti ascolto, dimmi tanto, è come la

0: che non ho fretta.
1: Questa canzone palesemente un plagio di Agaragascazzo Mandela.
2: Che bella, portati via il tuo sedere tondo e tondo ormai. È romboidale. Ma è vero che voi brasiliani ce l'avete migliore degli altri?
3: Beh, abbiamo un sedere, quello è sicuro.
4: Beh, anche noi ce n'abbiamo uno.
2: È vero, Aldo,
3: abbiamo tutti un sedere.
2: O se lo sono inventati.
5: È un po', è un mito. È un mito.
4: Beh, dai, però ce l'hanno quasi nel DNA. Sembra.
2: Sì, vabbè, portatelo via.
4: Grazie. No, come?
2: Cioè, lo vuoi lasciare qua?
6: Per i Bonazzi.
2: Lascialo qua per i Bonazzi. Ora era la canzone che ti fa stare bene. Bellissima, Mina. Belle sì. Tutte, bravi, imparagonabili come al solito, che sto qui a ripeterlo. Tra un'ora, se ne avete ancora un'altra bella da condividere con noi di R101, mandate un vocale a questo numero:
7: 331 80 90 100. Oh. Uno.
2: A quest'ora tutti avranno già parlato di pallone, avranno fatto le loro critiche, i loro apprezzamenti, eccetera, eccetera. Non siamo riusciti a fare una puntata senza parlare. Però adesso due cosettine dobbiamo dire. Primo per questo Frosinone, sto Cagliari che ai vertici.
5: Ieri il risultato ancora più sorprendente, questa vittoria 2-0 del Frosinone sul Como di Fabregas. E il Frosinone assieme al citato Cagliari e alla Lazio sono le tre sorprese di questo avvio.
2: Vabbè,
5: di stagione. Lazio,
2: se vuoi,
5: prima
2: la Lazio
5: in classifica.
2: Insomma, è una squadra.
5: Beh, però non era attesa a questi livelli per questa
2: sto
5: stagione.
2: Cagliari,
5: Corsano, Cagliari secondo in classifica, il Frosinone che ha battuto il Como.
2: Merito.
5: A sorpresa anche ieri il pareggio 1-1 del Napoli a Firenze.
2: Il Napoli non in grano.
5: E poi il riscatto della Juventus e del Milan. La Juventus ha superato.
2: Perché c'era Del Piero ieri allo stadio per i 90 anni di qualcosa, di qualcuno.
5: Piero.
2: Di Scirea, se non sbaglio. Ah, poi ci ha lasciato nel weekend Sandro Mazzola.
5: E tante.
2: Oggi
5: funerale, oggi pomeriggio.
2: Facciamo un saluto. Io da ragazzino ero un fan sfegatato. Pensa, tifavo anche Inter per Mazzola. Era così talmente. Sai che non mi ricordo benissimo, era talmente. Tanto bravo, tanto.
5: Sì, beh, sì, era una delle bandiere dell'Inter.
2: Figlio d'arte, grande, no?
5: Sì, di Valentino Mazzola. E tra l'altro, ieri c'è stato questo episodio increscioso a Torino durante la partita con l'Atalanta. Gli ultra della Juventus hanno voltato le spalle durante il minuto di silenzio. Episodio condannato duramente dalla stessa società bianconera.
2: Vabbè,
5: e poi la vittoria del Milan sul tuo Lecce 3-0, riscatto anche
2: esosi,
5: del Milan di Amorim.
2: Con i piccoli fate ste robe, poi con i grandi vi bastone. Vabbè. Frosinone, torno al Frosinone, che è, diciamo, la provinciale più sorprendente. Perché
4: sì.
2: Il Cagliari, insomma, ha un lungo corso in Serie A. Cioè il portiere, mi dicevi che.
5: Il portiere ha preso 9 in pagelle nelle pagelle di ieri, perché è stato grande protagonista della vittoria.
2: Ma è quello che sta con Belen?
5: No. Quello si dice sia il portiere dell'Udinese.
2: Si dice, c'è sta roba. Vedi, noi uniamo,
4: ma è un pettegolezzo, non è confermato.
2: Uniamo allo sport il pettegolezzo. Cioè questo portiere dell'Udinese.
5: Okoye.
2: Hai capito Okoye?
4: Okoye.
2: Ed è il portiere dell'Udinese che sta timbrando.
5: Belen Okoye.
2: Vabbè, quando toccherà a me ditemelo,
8: Procediamo!
9: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.
10: Che bello!

0: puntata stratosferica. Hola. Complimenti,
1: la stratosferica, puntata stratosferica, sono contento perché questa prima puntata della settimana è tutta per Davide di Lernia, per il nostro amico che è andato in una situazione veramente inaspettata, un incidente, un bruttissimo incidente, uno dei nostri, uno dei miei amici, e per cui oggi è stato veramente difficile, però insomma il pensiero è stato sincero, sì. A Davide ci ha sostenuto, grazie, è stata una bella puntata. Chi ha lavorato per la televisione?
2: Canepa.
1: Chi ha lavorato per la radio?
2: Marcello Zoana.
1: Il caporedattore?
2: Aldo Preda.
1: Buongiorno. Sabrina Bambi.
3: Buon lunedì a tutti.
1: Regina Saraiva.
4: A domani.
1: Che Dio ci accompagni, torniamo domani, grazie a tutti, arrivederci.

0: RTR 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Mario Adinolfi ha usato ripetutamente i social mentre era ai domiciliari, per questo ora andrà in carcere. La nuova misura è stata eseguita dalla Guardia di Finanza di Roma. Adinolfi era agli arresti da luglio per l'accusa di truffa, abusivismo finanziario e reati fiscali. Gli italiani non possono sentirsi in minoranza, così ieri la Premier Meloni, annunciando un tetto massimo di studenti stranieri nelle classi. La segretaria Dem Schlein accusa in seguito Vannacci. La norma arriverà nei prossimi giorni in CDM insieme allo stop al burka nelle scuole. In Germania crisi nera per la sede U di Merz, in Pomerania è fuori dal Parlamento locale. Trionfa l'AfD, ma a governare saranno probabilmente i socialdemocratici, secondi e più capaci di formare coalizioni. Anche a Berlino il partito del cancelliere sconfitto, vince la sinistra radicale di Linke. Ancora morti sul lavoro in Italia. A Sant'Arcangelo, nel Potentino, un operaio sessantenne è deceduto in un'area industriale. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Nel Parmense, invece, un 51enne è rimasto ucciso in una cava di sabbia mentre era impegnato accanto a una tramoggia. Lutto a Hollywood, morto a 27 anni Presley Gerber, figlio di Cindy Crawford. Dopo una carriera da modello, era in una struttura di riabilitazione. Nel 2019 era stato arrestato per guida in stato di ebbrezza e in passato aveva ammesso una dipendenza dalle droghe. Calcio, Daniel Maldini negativo agli accertamenti tossicologici dopo l'incidente della settimana scorsa a Milano, in cui sono rimaste ferite 5 persone. L'attaccante del Cagliari e della Nazionale era risultato subito positivo all'alcol, portando gli agenti di polizia a ritirargli la patente. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Così una nuova settimana qui su R101 alle 12:03, una buona giornata a tutti voi, ben connessi, sintonizzati in radio ma anche in TV, qualora lo vogliate siamo sul canale 67.
1: Sì.
0: Ma quando parlo al plurale, di chi è che parlo?
1: Fabio De Vivo, il Musazzi, Bonazzi di R101, in regia il nostro Claudio Renduane,
0: alla mia destra.
1: È tornato dopo... cosa sei stato? Dove? A New York? No.
0: È stato vabbè, a casa sua,
1: a casa,
0: in Sicilia.
1: Beato lui. E la nostra Roberta Bussolage alla redazione.
0: Esatto, esatto. Dai, una puntata ricca anche quella di oggi, quindi un paio d'ore per stare insieme con tanta musica, quella di R101, un po' di notizie che abbiamo preparato per voi per partire al meglio, nonostante il lunedì si sa sia un giorno sempre un po' pesante. Panic at the Disco.

0: Ops, qui su R101 alle 12:07, una nuova settimana insieme. Allora, c'è da fare, come dire, tante volte, lo dico tra virgolette, anche un po' di lavoro sporco quando siamo in onda, in radio, insieme, perché noi abbiamo il compito di essere felici, sorridenti, di far sorridere chiaramente tutti quelli che ci ascoltano, però ci sono delle cose che non possono non toccarci e io col sorriso vorrei dedicare, così come so che hanno fatto anche tutti i nostri colleghi, la puntata a Davide. Davide di Lerni, appunto, che ci ha lasciato lo scorso weekend. Non andremo avanti con la piva perché non è nel nostro ruolo e, conoscendo insomma come fosse Davide, siamo convinti che con il sorriso e con tante prese in giro vorrebbe che noi andassimo avanti. Detto questo, vorrei solamente un applauso e poi si va avanti, sorriso sulle labbra, come giusto che sia, ok? Dai, va bene, va bene. Senti, parliamo di tutt'altro anche per far partecipare coloro che ci ascoltano e ci messaggiano al 331 80 90 101, perché in questo scorso weekend, tra le altre cose, non ricordo con chi stessi parlando, e si parlava di delle cose che da piccoli i nostri genitori ci permettevano di fare nonostante fossero un po' non inclini all'età che avevamo.
1: Sì, dovresti spiegarmela meglio però questa cosa, perché io ho ricevuto un tuo messaggio sabato pomeriggio dal nulla per radio, due punti, boom.
0: Ma se no mi dimentico, lo sai.
1: Una spatafiata di robe che non ho capito, però
0: lo sai.
1: Ma se no poi ti sei dimenticato da dove hai preso la notizia.
0: Esempio, esempio. A me succedeva spesso, quando ero piccolo comunque, c'è stato un periodo soprattutto che io non volessi mangiare a tavola con i miei. Ah, ma non perché
1: ribellione,
0: mi stessero sulle balle.
1: Sciopero della fame.
0: Mi piaceva l'idea che mia mamma mi preparasse il mio piatto e io potessi mangiarlo da solo in totale anarchia davanti alla TV. Cioè, vabbè, volevo.
1: No, vabbè, ok, davanti alla TV.
0: Era una roba che tante famiglie.
1: Perché volevi vedere la televisione.
0: Sì, cioè, tante famiglie sta roba non te la permettono. Cioè, ti dicono: si sta a tavola tutti insieme, è giusto che sia così.
1: Okay,
0: io invece dicevo no. Voglio mangiare da solo perché voglio guardarmi il mio film.
1: Ce l'ho anch'io. Quando ero piccolo la televisione in camera i miei non me la mettevano. Cioè non ce l'avevo. Non volevano che io avessi la televisione in camera.
0: E quindi che ti permettevano di fare?
1: Tutt'altro. La televisione in camera.
0: E da lì insomma capisco. Va bene, lo chiediamo a voi. A voi che ci state ascoltando, cos'è che vi permettevano di fare, diciamo, di poco incline all'età da piccoli che avevate i vostri genitori, o cosa permettete oggi di fare ai vostri figli? Dai, 331 80 90 101, iniziamo così, lo facciamo con la vostra voce.
2: Fogli di carta nella polvere ritrovo. Non ho mai finto di amare troppo, neanche poco. Non ho mai vinto neanche una volta in questo gioco.

0: di Giorgio qui su R101. Allora, parentesi che apro e chiudo perché il commento sarebbe meschino.
1: Quale?
0: E hanno espresso il desiderio Anna, Pepe da una parte e Giorgia di collaborare insieme e creare un featuring. E se vuoi,
1: ti ricordi quando l'avevano fatto comunque anche Blanco e Mina?
0: Vero?
1: Quindi Anna, Pepe e Giorgia, nulla di nuovo comunque.
0: Esatto. Va bene, noi invece torniamo un po' all'argomento che avevamo instillato insieme a voi, che è quello di cosa vi permettevano da piccoli di fare i vostri genitori che magari non era così convenzionale.
2: Buongiorno Bonazzi, allora io all'età di 12 anni, non mi vergogno a dirlo, ma mi hanno permesso di andare a ballare in discoteca con la mia cugina che ne aveva 6 di più, quindi 18 anni. Non l'ho fatto di nascosto perché volevo che sapessero quanto mi piace la musica, ballare, tutt'oggi sono rimasta così e quindi mi hanno permesso di fare questo.
1: Ma
2: ciao!
1: Ma quali sono le discoteche che aprono ai 12 anni?
0: No, io ricordo anche io ai 12 e ai 13 anni sono andato con mio zio Alessandro, ma chiaramente era un ragazzetto accompagnato dallo zio che voleva fargli vedere il fantasmagorico mondo.
1: The Live 12 anni sei una creatura, capisci?
0: Però se sei andato con lo zio di 20, 25...
1: 12 anni?
0: Sì, ho capito!
1: Vai ancora alle elementari, no? Non lo so, sì.
0: Tu hai pensato a qualcosa, dopo ce la dici?
1: La televisione, che mi permettevano o non mi permettevano?
0: Che ti permettevano?
1: Ah, che mi permettevano.
0: Vabbè, ci pensi un attimo, dai, ok. Enjoy the music.

0: 101 nel fuori onda abbiamo dovuto interpellare la mamma Maria Grazia del Musassi per sapere cose che ti permettessero di fare da bambino, ma lo diciamo dopo,
1: lo
0: se
1: diciamo
0: vuoi.
1: Dopo, va bene.
0: Tienilo lì perché fa suspense.

0: sei un fan di Niall Horan, il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per i concerti del tour italiano di Niall Horan. Ascolta R101. Golden Ticket.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Torna la Courmayeur Cup. Le migliori quattro squadre di pallavolo femminile della Serie A1 Fineco si incontrano in un torneo amichevole nella splendida cornice del Monte Bianco per la terza edizione della Courmayeur Cup. Sabato 26 settembre le semifinali, domenica 27 la finale per il terzo posto e la finalissima. Le stelle del volley italiano si sfideranno sul campo in un weekend ricco di emozioni e sport. Info e biglietti vivaticket.it. Radio ufficiale R101.
9: Darka Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%, perché Darka Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Darka Planet.
10: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
12: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
13: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
14: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
15: Essere originale, non una fotocopia.
16: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
17: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
18: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
19: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
20: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
19: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
20: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
21: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
22: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
2: Carol G in Italia. La regina del Latin arriva allo Stadio San Siro nel 2027 per una data imperdibile del suo Viajando por el Mundo Tropi Tour. Sabato 24 luglio 2027. Milano, Stadio San Siro. L'attesissimo appuntamento live di Carol G. Biglietti disponibili su livenation.it.
4: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
23: Questa è la radio che ti fa stare bene.

passano per non ripassare più, e il cielo promette di tutto ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita.

0: Un saluto a chi eventualmente, scusate, si è sintonizzato solamente adesso. Cosa succede?
1: Roberto, veramente la capacità di tirarmi fuori dalle grazie. Hey, capito, no? Di farti innervosire.
0: Certo.
1: No, perché stavo preparando il gioco che faremo dopo, gliel'ho detto, gli ho spiegato la locandina, perché giocheremo a locandina. L'ho spiegato locandina e lei ha cercato su Google la locandina. È facile, l'hai cercato, normale che è facile. Io divento matto.
0: È solo lunedì, matto. Io così faccio fatica. Allora, cose che vi permettevano i vostri genitori di fare da piccoli. Tu ne hai una,
1: sì,
0: adesso, ok.
1: Sì,
0: vai,
1: che i miei genitori mi lasciavano a 7 anni in mano la telecamere, tutte quelle cose lì. Magari non tutti i genitori avrebbero lasciato telecamere, oggetti di valore, comunque nelle mani di un bambino di 7 anni.
0: Ma io credo che il problema lì arrivi all'adolescenza.
1: Perché?
0: Lasciarti la telecamera tra le mani a quell'età lì, che sei in un'età esplorativa.
1: No, però magari però magari, capito, a 7 anni la spacchi. Invece no, io ho sempre avuto cura di queste cose. Perché già facevo i miei video quando ero piccolo.
0: Hanno avuto lungimiranza, questo
1: io l'ho avuta la lungimiranza. Loro mi hanno dato fiducia, mettiamola così.
2: Ciao Bonazzi, allora, a me permettevano di guardare i film horror. Cioè, mi ricordo, potevo avere 8-9 anni, mi mettevo sul divano attaccata a mio padre e mi guardavo tipo Nightmare piuttosto che L'Esorcista. Mi ricordo, sono degli anni 80.
0: Lì ho dovuto guardarmeli da solo perché loro non volevano che li guardassi.
1: Beh, ma The Live, 8 anni guardare L'Esorcista crei dei traumi permanenti.
0: Non che io non ne abbia.
1: No, vabbè, ma non lo farei mai io con mio figlio ipotetico, capisci?
2: Io facevo dei liquori con mia nonna, in realtà ero la sua assaggiatrice ufficiale perché lei era astemia, quindi io piccolina dai 3-4 anni ho dei ricordi abbastanza interessanti con questi liquori che erano spettacolari che faceva la mia nonna, e all'epoca non era nemmeno così, insomma, strano. Però nemmeno così, conforme alla regola.
1: Guarda, era strano 3 anni bere gli alcolici.
0: Ho rischiato intorno ai 7-8 di creare comunque un mostro dentro di me, perché di nascosto andavo ad assaggiare il liquore alla noce. Mi piaceva un botto e le bottiglie man mano finivano praticamente. E ricordo che mia mamma se la prendeva con mio padre, 7-8.
1: Ma come è possibile?
0: Mia mamma se la prendeva con mio padre perché era convinto che lui povero fosse un alcolizzato.
1: Invece
0: ero io. Poi sono stato schiamato.
1: Non fate queste cose,
0: no,
1: per cortesia.
0: No, assolutamente. Ci mancherebbe goliardia, ma non si fanno ste robe qua. Avevo 7 anni, forse dovevano tirarmi 2 sberle in più.
1: Beh, sì, 7 anni il nocino.
0: Quegli anni si poteva.
1: Forte poi il nocino.
0: Tonsenai Dance Monkey.

0: 1 alle 12 e 37 minuti. Andiamo poi a chiudere l'argomento legato alle cose che ci permettevano di fare da piccoli i nostri genitori, perché siamo stati comunque una miriade di anarchici che decidevano di fare cose e poi alla fine ce lo permettevano.
1: Sentiamo voi.
2: Sono Marzia. Io da piccola potevo guardare ogni tanto indietro tutta con Nino Frassica e Renzo Arbore. Mi piaceva molto.
3: Perché non era un programma per bambini?
0: Ma
3: non lo so.
0: Come? Sì, perché era hai ragione, perché era di notte. Effettivamente andava in onda molto ma molto tardi. Una volta c'era quella roba lì. Dopo il carosello tutti a letto. Parliamo degli anni 60-70.
3: No, mi spiace, non so neanche
0: manco io
3: zero
0: c'ero.
3: Proprio, no. Niente. Va bene, grazie a tutti per averci mandato questi messaggi. E niente, adesso cambiamo.
0: Dopo cambiamo, ci sono Julie, Brash, Serenamente. Enjoy the music.

0: sono Brash.
1: R101.
2: 101.
1: Enjoy the music.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Ormai sono anni che lo diciamo, ci sono diversi motivi per ascoltare i Bonazzi di Area 101, ma non mi sono ben chiari.
2: No, uno sicuramente è per la canzone che ti fa stare bene, okay. Ogni ora c'è,
1: okay,
2: ogni
1: ora. Un altro magari?
2: Non so se ci penso.
1: Ah, va bene.
3: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
4: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
5: Qualcuno ha detto Just Eat.
6: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
7: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni. Delle stelle!
6: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5.
8: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl vale davvero.
10: Che operatore hai per la luce?
11: Ottima.
10: E per il gas?
11: Ottima.
10: Internet?
11: Ottima.
10: Mobile?
11: Indovina?
10: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
11: Davvero!
12: D'Alessandro e Galli presenta Take That, Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That, Dreamers Tour 2027. Biglietti su ticketone.it. Radio ufficiale R101.
13: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
14: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
13: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
15: Ha dimenticato i discount.
13: Giusti discount.
15: Ormai non vale più.
13: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
16: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
17: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
18: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69 euro. Scopri di più su conad.it.

0: su R101 ormai lo sapete, ma nel caso fosse la prima volta perché vi sintonizzate oggi su R101, sappiate che c'è la canzone che ti fa stare bene. Che cos'è?
1: È una possibilità che avete per scegliere appunto una canzone che vi faccia stare bene. Sentiamo subito chi ha richiesto cosa.
2: Ciao, sono Otello, la canzone che mi farebbe star bene è Drawing in the Sea of Love degli Adventures.
0: Oh,

0: Drowning in the Sea of Love, The Adventures, qui su R101, canzone che ti fa stare bene, che avete scelto voi, fatelo ogni ora al 331-80-90-101.
1: Aia, aia, un foglio, quando ti arriva un foglio in mano la notizia della Roberta,
0: perché
1: sentiamo.
0: Perché mi ha ringaluzzito questa roba che ha trovato appunto la nostra Roberta Bussolati sul web, che hanno creato una nuova action figure. Sai che il mondo Barbie ogni tanto si rifà a dei personaggi famosi e crea, diciamo, il pupazzino?
1: Sì.
0: In questo caso il protagonista è Lenny Kravitz, l'uomo più addominalato al mondo.
2: Sì, hanno fatto una Barbie di Lenny Kravitz.
0: Sì, tra l'altro i Lenny Kravitz, comunque i rumors dicono che oltre agli addominali, diciamo, sia anche...
2: Ma prodotta proprio dall'azienda della Barbie?
0: Deduco. E hanno appunto, sì, fatto questa action figure dove si vede Lenny Kravitz con i suoi capelli, diciamo, i dread lunghi, immagino gli addominali, ma comunque una bambola di per sé, si sa, è comunque senza il pistillo.
2: Come si è evoluta la... l'azienda,
0: guarda,
2: la Barbie degli anni 50.
0: A te piacerebbe, cioè, se ti dedicassero una action figure, fermo restando che magari ti fanno super figo.
2: Allora,
0: però
2: io
0: sotto
2: volevo,
0: non hai il Pokémon.
2: Io volevo una volta, volevo produrre dei pupazzetti con le mie sembianze, con un cordino, sai, quelle che hanno il cordino nel sedere che tiri e che però tiravi il cordino e parlava e diceva le mie frasi. Non sarebbe stato bello.
0: Non sarebbe stato male. Non è male, sei ancora in tempo e secondo me potresti anche fare due soldi, che ci sta. Martin Salve. Big hello.

0: Prende piede ogni giorno da mezzogiorno alle 14, lo fa in radio ma anche in TV, qualora vogliate guardarci sul canale 67, ovviamente su R101.
1: Fabio De Vivo, il Musazzi, alla mia destra. Aia, che ha tirato sul il braccio. Abbiamo il nostro Claudio Renduan alla regia, sto cadendo a pezzi oramai. 38 anni buttati al vento. E la nostra Roberta Bussolati.
0: Esatto, esatto. Bussolage. Sapete che per ogni giorno noi è qualcosa di stoico portare a casa la diretta, ma non tanto per la radio che è un lavoro privilegiato, bensì per il fatto che fisicamente parlando ormai ci portiamo dietro.
1: Siamo dei Lego che si fanno, scadono a pezzi.
0: Una condizione ormai veramente deplorevole, ve lo dico.

0: qui su R101 è lunedì, quindi c'è anche un po' bisogno di riprendere in mano la settimana che di solito in questa giornata parte in salita, no? Anche sì, per chi torna a lavoro e quindi ha voglia comunque di mettere insieme qualcosa di triviale e giocare. Noi il gioco ce l'abbiamo?
1: Ce l'abbiamo, Locandinage. Abbiamo anche la sigla, non solo il gioco.
0: Bazzam.

0: Grande, grande sigla per inaugurare, no, inaugurare, per iniziare questo gioco.
1: Comunque questa sigla qua per me è inaccettabile, mandarla in onda senza che qualcuno ci porti un drinkino. Cioè, perché ti immagini
0: un gin tonic,
1: ti immagini la spiaggia, forza, qua, vero, capito? Vero, vero, vero. Che arriva appunto un ragazzo del bar gentile e ti offre qualcosa.
0: Locandinage.
1: Come si gioca?
0: Niente, un gioco semplicissimo. Noi vi descriveremo la locandina di un film e voi dovrete dirci il titolo del film.
1: Ho capito, che si vince oggi?
0: Cosa si vince, Roberta? Niente. Niente, un niente macchiato.
1: No, c'ha 40 braccialetti sulle braccia, un libro, uno possiamo darlo.
0: Un libro, oltre il talento, cioè un libro.
1: Oltre
0: che,
1: il taleggio?
0: Sì, un libro che non la riguarda comunque. Ah. Non ha neanche il talento, figurati se ci può essere qualcosa di oltre. Detto ciò, la locandina in questione è così descritta. Allora, il titolo del film è nella parte centrale alta, diciamo, e è scritto in verde. Poi nella parte inferiore della locandina c'è il protagonista seduto di profilo, seduto su un oggetto. E non posso dirvi che oggetto, è un oggetto molto grosso, perché se vi dicessi l'oggetto sarebbe molto facile indovinarlo. Su questo oggetto è di colore verde e bianco e c'è scritto su questo oggetto un numero di tre cifre. Questa è la locandina del film.
1: Ok, non diamo altri aiuti, neanche personali, perché io mi spenderei qua. Va bene.
0: Assolutamente, bel film, bel film.
1: Molto, molto, molto, molto. Va bene, dovete indovinare voi, questo lo sapete. Al 331 80 90 101 esprimere, diciamo, il film giusto.
2: Se sa

0: Le 13:13. Voglia di esprimere un desiderio?
1: Locandinage.
0: Ci sono due numeri uguali. Non frega niente?
1: No, zero.
0: Perfetto.
1: Locandinage.
0: Ok.
1: La locandina da indovinare, il film da indovinare, al titolo, nella parte alta della locandina in scritto in verde, nella parte bassa c'è questo oggetto bianco e verde. Seduto sopra questo oggetto c'è questo, il protagonista del film, con un capello incredibile buttato un po' indietro.
0: Pazzesco.
1: Dietro
0: pazzesco.
1: Di lui ci sono, c'è un materassino e un sacco a pelo. Ecco.
0: Ho una domanda, qualcuno ha indovinato già, Claudio? Allora possiamo anche aggiungere che non so perché questo attore, che per me è stato molto bravo, sparito.
1: Sì, ha fatto questo film e basta.
0: Sì.
1: Sì, niente, una storia tristissima. Che film è? Che film è?
2: Assassinio sull'Oriente Express.
1: Non è proprio così la locandina, però vabbè, grazie per averci provato.
0: Volevano un grande capello anche lì.
1: Mattia, okay. Mattia, giusto?
3: Per me è Blade Runner.
1: No, Blade Runner, ci sono 60 persone nella locandina del film, dai, no, qua c'è solamente il protagonista, seduto su questo oggetto bianco e verde con un numero di tre cifre scritto sopra.
0: 3318090101, ditelo voi.

0: Paranoia qui su R101 mentre stiamo giocando a Locandinage.
1: Locandinage, continuate a mandarci messaggi al 331 80 90 101 dicendoci che film è quello della descrizione che vi abbiamo fatto prima della Locandina.

0: alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Una produzione Top Ten Group.
8: Oh, finalmente un po' di relax.
9: Wow! Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi, perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
11: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
12: Febal Casa, Febal Casa.
11: Più info su febalcasa.com.
13: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
14: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi 100% carne italiana a 5,49 euro e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
16: Repower. Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
17: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
18: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
19: Essere originale, non una fotocopia.
20: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.

0: www.fileni.it.
1: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Ma effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: Verde, rosa, arancio.
5: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
4: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
6: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
4: Scegliamo anche domani, vero?
6: Fruttolo, scegliere fa crescere.
7: Se ti piace la frutta, mangiatela da tutta.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Peace. Forse sì. Andiamo a chiudere il gioco. Va. Che è Locandinage, per chi se lo fosse perso, un gioco semplicissimo.
1: Sì, noi vi abbiamo descritto questa locandina del film che descriverai te adesso, te la ricordi? Sì.
0: Allora, se non vado errato, c'è effettivamente questo protagonista seduto di lato su un oggetto molto grande, un capello incredibile, la scritta del titolo del film è appunto in verde. Possiamo anche aggiungere che dietro c'è un cielo meraviglioso.
1: Con delle nuvole.
0: Che film è?
2: 007 al servizio di sua maestà, il primo 007.
0: No. Perché aveva un capello incredibile?
1: Roger Moore.
0: Roger Moore, il primo.
1: No, non aveva un capello incredibile, Roger Moore.
3: Per caso il film è
1: Hair, musical. Let the sunshine.
4: Per me è 300.
1: Cos'è? Val
0: 300? 300, quello degli spartani che avevano gli addominali disegnati.
1: No, ma ci sono delle persone che hanno indovinato questo gran film.
0: Filmascio.
1: Sì, sentiamo.
5: Potrebbe essere Into the Wild.
6: Dai ragazzi, il film è Into the Wild, troppo facile.
7: Il film è Into the Wild.
0: Per quanto mi riguarda, capolavoro di Sean Penn, piace molto anche alla nostra Roberta Bussolati. Come spesso ho dichiarato, mi sarebbe piaciuto avere una vita in quel frangente, si intende,
1: certo,
0: alla Christopher McLendis, magari
1: lei? Questa vive in un attico, capisci, di 300 metri quadri, cosa gliene frega dell'andare a vivere nel pullman nel parco di Yellowstone?
0: Io nel mio piccolo comunque sono andato a vivere nei boschi.
1: Te sei andato a vivere nei boschi, questa lo dice basta, capisci?
0: Poi è lì che si fa portare le robe dal delivery.
1: Esatto, dai.
0: Quello lo faccio anch'io, che c'entra? C'è Malika Ayane su R101 senza fare sul serio. Ciao.

0: foglio da Roberta.
1: Ma se volete stampo robe io.
0: Sarà una notizia orrenda, vai.
1: No, è una cosa che comunque mi conquista, perché lei ha trovato, Roberta, appunto, una ricerca sul fatto che tornare nei nostri luoghi di infanzia, tu dirai, Meco, cioè, ci fa... ci faccia sentire a casa.
0: Wow, Meco.
1: Ecco, vedi.
0: Ho letto anche un'altra. Degli scienziati hanno detto che vivere al mare fa bene. Meco.
1: Potremmo fare però la rubrica Meco.
0: La rubrica Meco.
1: La rubrica Meco.
0: Bella.
1: Noi leggiamo delle cose che effettivamente sono molto scontate.
0: Sì,
1: eh?
0: Certo. Meco.
1: E tu? Meco.
0: Dormire 8 ore a notte ti fa sentire riposato.
1: Meco.
0: Bella, bella.
1: In questo caso qua, vabbè, il Meco prosegue sul fatto che trovare stabilità e consapevolezza sia molto difficile, quindi ritornare un po' all'ovile e un po' alla ricerca delle proprie radici, e questo fa sì che lo scontro inevitabile con il tempo diventi meno difficile.
0: Che dire, Meco.
1: Meco. È una rubrica che ci piace, che abbiamo imbastito al momento, come spesso accade, che potremmo portare avanti qualora, Roberta, la tua incombenza, ci trovi delle notizie.
0: No, ma ce le devono mandare loro. Mandateci adesso il 3318091 o qualche Meco, secondo voi.
1: E noi commenteremo Meco.
2: Che nome dai ad un sogno?

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: In questo weekend scorso, se non vado errato, Ernia si è sposato con la sua fidanzata. Tu immagina il prete.
2: Sì. No, il prete l'ha condotto Jake. Jake la Furia ha condotto il matrimonio.
1: Jake la Furia. Bella bro, vuoi tu Ernia prendere? Cioè, sarebbe un po' particolare.
2: No. Io ci ho visto dei video sul suo profilo Instagram. È stato molto...
1: Ma non è che è Jake la Furia.
2: Mi è piaciuto Jake.
1: Ma anche il prete.
2: Può essere tutto. Mi è piaciuto molto in quelle vesti.
1: Che ti dico, a me fare l'oratore dei matrimoni è una roba che mi piacerebbe un botto. Poi giustamente sono un po' come il calzolaio con le scarpe rotte, però ammetto che...
2: non è male, non è male, però devi fare il matrimonio di qualcuno che conosci.
1: Ma no,
2: no, no, di una casa non me ne frega assolutamente niente.
1: Alla con la fresca.
2: La fresca.

0: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio. Dalle 14 alle 16 non perderti Good Times con Melita Toniolo e Marco Santini in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Se vuoi restare in Good Times,
1: R101. Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Lo sapete che ogni ora qui su R101 c'è una canzone che potete scegliere voi.
3: E come ogni ora, anche quest'ora la canzone che ti fa stare bene tra pochissimo.
2: Allora scavate un po' nella vostra memoria, sceglietela e mandate un messaggio.
4: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
5: Kia. Movement that inspires.
0: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
6: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
0: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5.
7: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
8: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
10: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
11: Dettagli negozio, tale TAEG 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario SECI nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso.
14: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
16: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
17: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
18: Però dai, bravo anche lo speaker.
19: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
0: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
20: Apri R101.
0: R101.
21: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
22: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
23: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
1: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsochief.it.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: che ti fa stare bene quel pezzo che scegliete voi, che arriva ogni ora qui su R101.
1: Qua si balla, e noi nati negli anni 80, qua si balla.
0: Si balla, sentiamo.
2: Ciao Patrizia Lavelletri, la canzone che mi fa star bene è Baby One More Time di Britney Spears.

0: Me Baby One More Time, il primo singolo di Britney Spears, che secondo me ha avuto il suo prime, non so se te lo ricordi, quel
1: Britney
0: video, sì, dove fece il featuring con Michael Jackson. Lì era
1: stratosferica,
0: spaziale.
1: Beh, sì, sì, anche oggi non è male comunque. Detto ciò, abbiamo aperto una rubrica che approfondiremo domani, però così la stiamo testando, la rubrica Mego.
0: Allora, due robe dove noi potremo o non potremo rispondere Mego.
2: Ciao Guanassi, per la rubrica Mego, ma voi lo sapevate che l'acqua è trasparente?
1: Mego. Mego.
3: Ciao Buonazzi, ho letto una ricerca per cui avere una stabilità economica fa vivere meglio e senza pensieri.
0: Mego.
1: Mego. Davvero? Non l'avrei mai detto. Mi piace questa rubrica.
0: Domani la rifacciamo, sì. Quindi mettetevi in testa.
1: Questo è un esperimento piccolino che abbiamo fatto.
0: Una buttata.
1: Esatto. Mego.

0: Torna poi qui su R101 per andare a chiudere questa prima diretta della settimana dei Bonazzi.
1: Sì, è andata bene oggi, abbiamo anche buttato giù una rubrica nuova che proseguiremo domani. Quindi Fabio De Vivo ringrazia con il Musazzi, ringraziamo Claudio Renduan, ringrazia Roberta per le sue preziosissime notizie.
0: È vero, dai, ancora una volta come abbiamo fatto all'inizio di questa puntata lo rifacciamo ancora sempre con il sorriso sulle labbra, un bacio e un abbraccio virtuale, se così si può dire, a Davide di Lernia. Ciao Davide, a domani.
1: Ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Trump ha bloccato all'ultimo un attacco agli Houthi. Secondo il New York Times, il presidente aveva deciso di ascoltare le richieste saudite di colpire i ribelli yemeniti e avrebbe cambiato idea poco prima del decollo dei jet. Intanto a Hormuz, esplosione su una petroliera in transito, ci sarebbero due feriti. Il partito di Putin, Russia Unita, stravince le elezioni farsa e si prende 355 dei 450 seggi della Duma. In Germania invece tracollo della sede Uni Merz, in Pomerania è fuori dal Parlamento AfD prima, persa anche Berlino che va alla sinistra radicale Linke, il Cremlino, il malcontento dei tedeschi è legato al rifiuto del nostro gas. Gli italiani non possono sentirsi minoranza, così ieri la premier Meloni annunciando un tetto massimo di studenti stranieri nelle classi. La segretaria del PD Schlein accusa proposta irrealizzabile, insegue Vannacci, la norma arriverà nei prossimi giorni in CDM insieme allo stop al burka nelle scuole. Informativa dei carabinieri alla procura di Roma sulla vicenda della professoressa accoltellata da un alunno a scuola. Si cercano gli eventuali istigatori del tredicenne. Nel mirino degli investigatori i quattro utenti collegati al video in diretta durante l'aggressione. In Val d'Ossola un 44enne ha accoltellato la compagna di 29 anni, poi si è dato alla fuga. È stato fermato nella notte a Galliate dalla polizia. Per rintracciarlo fondamentali le immagini delle telecamere stradali. La vittima è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Novara. Calcio, Daniel Maldini negativo agli accertamenti tossicologici dopo l'incidente a Milano dello scorso 13 settembre. L'attaccante del Cagliari era invece positivo all'alcol test. Ieri in Serie A il Milan ha battuto 3-0 il Lecce, mentre la Juventus ha superato 2-0 l'Atalanta. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: E se non carica lo streaming?
3: Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri.
5: Più Coop Voce.

0: Regione 101, buon pomeriggio a tutti, come state in questo lunedì? Ciao Marco Santini.
1: Ciao Melisa Tognolo.
0: Buongiorno a Cucù, buongiorno anche a tutti voi ragazzi.
1: Buona settimana a tutti quanti, 21 di settembre, primo giorno d'autunno, l'avranno già detto in tanti, insomma, però lo ricordiamo anche noi, anche se guardando fuori dalla finestra, altro che autunno, sembra tipo
0: fine
1: il primo
0: estate.
1: Giorno, no, di primavera sembra,
0: anche,
1: temperature
0: anche
1: altissime, un sole meraviglioso, vabbè, insomma, noi cercheremo come sempre di accompagnarvi con il nostro pomeriggio, le nostre polemiche immancabili, i vostri messaggi, se vi va e volete partecipare come sempre, il numero è il 331 80 90 101, siamo in radio ma ovviamente anche in TV canale 67.
0: E ragazzi, come sempre nella nostra prima ora ci sarà una bella domandina fresca apposta, insomma, per chiacchierare un pochino con noi. Vai che si inizia.

0: settimana, quelli del Good Times, Marco e Melita, siamo qui tutti voi pronti a partecipare chiaramente anche alla nostra polemica che arriva alle 15, e come sempre la domanda che vi stiamo per fare è legata, si collega un po' a quello che sarà il tema di oggi, dove parleremo di cosa, Meli?
1: Di un'app, di cose insomma che troviamo spesso quando siamo nei boschi, ma ne parliamo dopo. Questo riguarda la polemica. Invece prima abbiamo deciso di farvi questa domandina semplice a cui tutti possono rispondere al 331 80 90 101: qual è quella cosa che cercate sempre e non trovate mai? Diamo anche spazio un pochino alla fantasia, come sempre, visto che qui nel Good Times abbiamo bisogno di alleggerire e divertirci. Però per esempio, Santini, tu cos'è che cerchi sempre e non trovi mai?
0: Cosa cerco sempre e
1: sì,
0: non trovo
1: materiale
0: mai?
1: Anche non, perché no?
0: Beh, dipende, tante cose. Se dovessi dirti una cosa che cerco sempre a casa, sono gli accendini.
1: Gli accendini?
0: Gli accendini, sì, perché cambiano posto.
1: Ecco,
0: soli,
1: io una
0: si
1: cosa
0: muovono.
1: Che non
0: io
1: trovo.
0: Gli accendini che si muovono.
1: Beh,
0: cioè,
1: è vero, però
0: io non lo so, la
1: per
0: sera
1: i tuoi
0: prima,
1: incensi.
0: Per gli incensi. Io la sera lo appoggio in un posto, mi sveglio la mattina e non c'è più.
1: La stessa cosa la provo io con il rullo del pelo, visto che io ho un gatto completamente bianco e ho ovviamente i peli ovunque, anche nelle porte, in tutte le stanze c'è questo rullo che però io non trovo ovviamente mai.
0: Quindi qual è la cosa che cercate voi, amici, sempre e non trovate mai? Fatecelo sapere con un vocale, la vostra voce 331 80 90 101.

0: R101 e tutti voi che ci state, insomma, raccontando qual è quella cosa che cercate sempre e che non trovate davvero mai. Sentiamo.
1: Io non trovo mai il telecomando. Poi ora è piccolino, senza tasti, cioè ci sono i tasti ma pochi, e comunque non sono visibili con i numeri belli bianchi come prima, e si infila dappertutto e non lo trovo mai.
2: Qualche ragione, una volta il telecomando della TV era gigante. Vero. Adesso ormai sono veramente minuscoli. Poi
3: io cerco sempre gli occhiali, e cercare gli occhiali senza gli occhiali è un casino.
0: Io spesso ce li ho in testa quando li cerco.
2: Vai, vai.
4: La forza di non dire parolacce ogni volta che vado al distributore di benzina.
2: Vabbè, quello
4: aiaia.
2: Quella cosa lì è difficile ultimamente, soprattutto io non trovo mai la chiavetta per la macchinetta del caffè in ufficio. Baci a tutti. Tra l'altro anche lì c'è stata la svolta, perché adesso in molti utilizzano il cellulare, no?
0: È vero,
2: c'è l'app,
0: il cellulare.
2: Dentro c'è l'app, attenzione, c'è l'app dentro, perché nella polemica parleremo
0: di app. Ciao, non riesco mai a trovare gli elastici per i capelli.
2: Io ho un amico, abbiamo io e Milito un amico in comune molto famoso,
0: Santini, che, non è giornata.
2: Che li usa gli elastici.
0: Anche io li uso. Anche tu li usi.
2: Lui li usa in una maniera un po' più artistica. Vabbè, adesso è inutile, tanto non possiamo dire chi è. Quindi,
0: guarda, non
2: no.
0: riesco neanche a ribattere oggi. Mi spiace, non ho le forze.
2: Qual è la cosa che cercate sempre voi, amici, e non trovate mai? Fatecelo sapere. 331 80 101. Intanto la musica, quella non manca mai. Qui sulla radio che vi fa stare bene c'è lui, Fulminacci, col Maledetto Me.

0: Fulminacci, maledetto me e voi che cercate sempre cose ma non le trovate mai.
1: Quello che cerco sempre e non trovo mai è la mia anima gemella, quindi mi chiedo, Melita, ci vogliamo trovare, sì o no?
2: Guarda, non è periodo, dai, amico mio, lascia stare.
3: Dai, dai, poverino, accontentalo.
2: Per carità.
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. A Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
13: Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati, scontati del 30%. Trovi Natural Trainer Crocchette Cane 2 kg, Adult Small and Toy Manzo Riso. Risparmi 4,95€. Gourmet Gold Multipack 24 pezzi, 85 grammi. Risparmi 4,70€. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
14: Convenienza nostra. Due verticale, trekking sull'Etna.
15: Escursione.
14: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
15: Aperitivo.
14: E un inverno imperdibile?
15: Vacanza con Costa.
14: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità dal 25 al 27 settembre a Milano City Life. Vividente ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
17: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
18: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
19: Qualcuno ha detto Just Eat.
20: Che operatore hai per la luce?
21: Ottima.
20: E per il gas?
21: Ottima.
20: Internet?
21: Ottima.
20: Mobile?
21: Indovina?
20: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
22: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con Il Volo.
23: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
22: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5.
24: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
25: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
26: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19€. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29€. Lidl, vale davvero.
27: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Band, lunedì pomeriggio 14:27. Questo è il Good Times. Marco e Melita con voi, Cucui regia. I vostri messaggi al 331 80 90 101, anzi direi le vostre voci a proposito di questa domanda che vi abbiamo fatto. Qual è una cosa che cercate sempre e non trovate mai? Perché domandina che si legherà al tema della nostra polemica. Oggi parleremo di un'app, di questo inventore francese che però sta generando molte polemiche anche nel nostro paese. Un'app che serve per, anche lì, cercare una cosa cosina in particolare. Ma sentiamo voi, vai.
1: Io non trovo mai il caricabatterie del cellulare.
2: Vero, anche quello. Scappa, lui cammina in giro per la casa.
3: Sì. Io non trovo mai il mio cellulare. Ho mantenuto la linea fissa in casa per chiamarmi dal telefono al cellulare, così lo trovo.
2: Ma tu sei la numero uno.
0: È meraviglioso.
4: Vai. Ragazzi, una cosa che so che sicuramente non troverò saranno i biglietti per il tour europeo degli Oasis.
2: Devi chiedere a Santini, codici vari.
0: No. Oggi è il compleanno, tra l'altro, di Liam Gallagher. Tra due giorni è il mio, io spero che mi facciano questo regalo, che mi arrivi il codice.
2: Lui te lo faccia?
0: No, che il team, insomma, degli Oasis veda che...
2: Adesso chiederò al mio team cosa può fare.
0: Che mercoledì è il compleanno e giovedì mi arrivi il codice, dai.
5: Io quello che non riesco mai a trovare è la pazienza, la perdo sempre.
2: Anch'io, allora la perdo raramente, ma quando la perdo, ragazzi, alla fine...
0: Volete venire dove vado io il mercoledì sera dalle 18
2: alle 20? Ma sai che comunque quasi voglio venire anche mercoledì?
0: Ma è qui vicino alla radio. Cioè, il
2: Mi farebbe bene, vero?
0: Sì, il problema è che non so se ti fanno entrare.
2: Perché?
0: Non lo so, ti vedono e uno dice: ma forse non è il caso, è irrecuperabile. Un caso irrecuperabile. No, sto scherzando. Non trovo mai i rotoli di carta igenica.
2: Aia, scrive
0: qualcuno, è gravissimo.

0: Beatles, Heat Waves, R101 e le cose che ragazzi cerchiamo, ma poi alla fine non troviamo mai, siamo distratti, facciamo fatica, per esempio, tanti messaggi vocali ma anche scritti. Io quando sono di fretta dicevo non trovo mai il parcheggio vicino e dove andare, perché è la fretta, no? Che non ti fa vedere bene dove infilare la tua macchinina.
1: È vero.
0: C'è un messaggio tutto al femminile.
1: Io non trovo mai l'entusiasmo di prepararmi, sono attratta dai vestiti, dai make up, ma poi quando devo prepararmi mi scoccio e quindi mi metto le cose più semplici e comode e non mi trucco, come ho fatto io oggi, amica. Quindi non ti preoccupare, ci sono queste giornate che arrivano e dici ma chi è questa davanti allo specchio? Non importa, l'importante è l'entusiasmo e la gioia che trasmettiamo.
2: Chi è? I'm Liam Gallagher, search for Mr. Santini. I want to say that you have crashed.
0: Si è interrotto il messaggio di Liam Gallagher.
1: Questo sa l'inglese come me.
0: Io ci credo. Vai, poi.
3: Non riesco a trovare la strada giusta per un futuro migliore per me.
0: Meli.
1: Aia.
0: La strada giusta c'è sempre.
1: Vai al mercoledì dove va Santini, che secondo me la strada giusta lì si trova.
0: Ma non potete venire tutti, dai, poi.
4: Io non trovo mai un milione di euro. Ciao, mi tocca lavorare. Ciao.
0: Lui non trova mai un milione di euro, incredibile. Tra l'altro questa mattina leggevo che c'è un signore che ha trovato 2 miliardi di lire nella cassetta di sicurezza dello zio. 2 miliardi di vecchie lire, poi ovviamente lui sperava nel cambio, ha portato in banca questi 2 miliardi, ma picche.
1: Niente.
0: Mi hanno detto purtroppo è carta straccia.
1: No,
0: è incredibile, ragazzi.
1: Molto male.
0: Però aveva trovato 2 miliardi di vecchie lire.
1: E noi invece adesso ci ascoltiamo la nuova di Elisa, qui su R101, Kintsugi.

0: Sughi, la nuova di Elisa, meravigliosa qui su R101.
1: E voi, a proposito di qual è quella cosa che cercate sempre, ma proprio sempre non trovate mai?
2: Sentiamo. Elisa Santini, sì. Quello che cerco sempre è la voglia di lavorare, ma non la trovo mai.
0: Cercala!
1: Prego, un saluto a tutta la categoria.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Amici, tra pochissimo arriva come sempre qui ogni ora il vostro momento preferito, quello della canzone che ti fa stare bene.
2: Proprio così, sono le vostre canzoni anche adesso con un vocale al nostro numero 331 80 90 101.
3: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
4: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
8: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
9: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
10: Essere originale, non una fotocopia.
11: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
12: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
13: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
14: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
13: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
15: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
16: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
17: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
18: Verde, rosa, arancio.
19: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
18: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
19: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
18: Scegliamo anche domani, vero?
19: Fruttolo, scegliere fa crescere.
20: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
21: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

0: vostre canzoni, quelle del passato. Oggi andiamo nel 1978, vai.
1: Ciao, sono Marcella da Brescia. Mi chiedo se potete mettere in onda Sultan of Swing di Dire Straits.

0: Dire Straits su R101 1978, da Sultan of Swing, la canzone che ci fa stare bene sempre, grazie ovviamente ai vostri suggerimenti. Ogni ora avete questo spazio, questa possibilità, quindi continuate a dirci quali sono le vostre canzoni come queste meravigliose che vi riportano dei ricordi pazzeschi. 331 8090 101, chi è?
1: Ciao Melita, sei top. Mica come Santini.
2: Grazie. Vabbè. Anche oggi.
0: Sì, oggi io non ho problemi in casso.
2: Oggi grazie, sì, Santini. Sì, sì. Oggi dai, va un po' così. Ragazzi, tra pochissimo.
0: Scusa,
2: che
0: puoi
2: c'è?
0: Dirlo che ti ho abbracciato, ti ho spupazzato.
2: Sì, mi hai abbracciato, prima. Mi hai spupazzato, perché oggi ho bisogno di coccole.
0: Ho anche
2: molte
0: un po',
2: coccole.
0: Amici, ho anche un pochino approfittato. Adesso proprio se devo. No, sto scherzando, sto scherzando.
2: No, no, non lo farebbe
0: fuori
2: mai.
0: Un caso politico.
2: Purtroppo non lo farebbe.
0: Vabbè,
2: mai. Purtroppo.
0: Sono già fidanzato. Amici,
2: dai.
0: Vi abbiamo chiesto qual è una cosa che cercate sempre e non trovate mai. Non a caso, perché tra un attimo arriva la nostra prima polemica di questa settimana e parleremo di un'app inventata da un ingegnere francese che sta facendo già litigare tutti quelli,
2: François Le Fungon,
0: che vanno a funghi in Italia. Ne parliamo tra un attimo, state qui, vi spieghiamo meglio tutto quanto, perché così non avete capito chiaramente niente. Dopo la musica, intanto Rose Villain e Gwen.

0: secondi alle 15, sempre qui su R101, la radio che vi fa stare bene con il Good Times. Ciao a tutti, Marco Sentini, Melita Toniolo, Cucù in regia e tutti voi. No, non mi stavo dimenticando il tuo nome, Melita.
1: Perché l'hai detto così,
0: così
1: bene?
0: Così l'ho sottolineato, Melita Toniolo.
1: Bravo, bravo.
0: Anche perché
1: mi piace.
0: La gente poi memorizza e manda vocali al 331 80 90 101 facendoti domande, tipo per esempio:
2: Melita, ma François Le Fungon o Le Fungon de François?
0: Perché è il tema,
1: beh,
0: amici.
1: Adesso è uguale, adesso, uguale, no. Uguale.
0: È il tema della nostra polemica che sta per partire tra pochissimo. Parleremo di questo ingegnere francese, François Le Fungon o El Fungon de François, come vi piace.
1: Ma
0: insomma,
1: bello,
0: no?
1: Questo nome che ho inventato.
0: Si
1: mi
0: chiama
1: piace.
0: Così. Che ha inventato quest'app che sta facendo già incavolare i fungaioli italiani.
1: Che porcini.
0: Sarà un attimo.

0: Sam Smith, R101 15:03, lunedì pomeriggio, qui con noi Marco e Melita, il Good Times. E chi ci segue da un pezzo lo sa che è il momento di inaugurare la nuova settimana qui su R101 con la nostra polemica.
1: La nuova piattaforma si chiama Cacciatori di Funghi. Questo è il nome scelto per il mercato italiano. È un'app per trovare appunto funghi. La sua diffusione però ha creato molte discussioni e polemiche. È stata sviluppata da Jordan Le Fungon, ingegnere francese di 34 anni che ha una grande passione per la micologia. Il sistema di quest'app analizza una serie di caratteristiche ambientali, il terreno, la specie di alberi, l'altitudine, eccetera, eccetera. Dall'incrocio di questi dati vengono ricavate le probabilità che un fungo possa crescere in una particolare zona. Gli utenti quindi possono consultare queste mappe attraverso una versione gratuita, oppure c'è anche l'accesso premium. Ma la diffusione di Cacciatori di Funghi in Italia ovviamente ha scatenato tante diverse polemiche, perché accanto ai commenti degli utenti molto soddisfatti sono comparsi tanti insulti, minacce di segnalazioni alle autorità e anche accuse di danneggiare la natura, soprattutto quest'anno che a causa del caldo in molti temevano per la raccolta di funghi porcini. L'applicazione non è stata ben accolta da tutti, perché ovviamente c'è la paura che la condivisione delle zone più favorevoli possa attirare anche tante persone, aumentando la pressione sull'ambiente e favorendo comportamenti sempre poco rispettosi appunto verso l'ambiente.
0: Certo, quindi questo, amici, è il tema che apre la nostra polemica questa settimana. Un'app inventata da questo ingegnere francese che sì, chiaramente non solo ti dice se quel fungo è buono e lo puoi raccogliere eccetera eccetera, ma soprattutto la cosa che sta facendo arrabbiare i fungaioli, tanti fungaioli italiani, è il fatto che ci siano queste mappe dove praticamente tu vai e lì quasi sicuramente puoi trovare o sperare di trovare dei funghi, tanti o pochi che siano. E tutti sappiamo che più o meno quello della zona del fungo è un rito che va tramandato da padre e in figlio, è quasi un segreto di stato.
2: Polemica.
0: E non si deve mai dire dove vai a trovare i funghi e dove li trovi, è top secret.
1: Allora io sono d'accordo con quest'app invece, perché può essere molto utile.
0: Ma per
1: anche
0: chi?
1: Se per chi ha voglia di iniziare, io non conosce nessun fungaiolo.
0: Stai a
1: scusami.
0: Casa se non sai andare a funghi.
1: Beh, io di certo sto a casa certo. Anche perché non mi fido manco dei funghi. Però ecco, sono d'accordo con le
0: ti
1: fungon.
0: Fidi un po' di poco, cioè ultimamente non ti fidi di nessuno.
1: No, è vero.
0: Neanche degli uomini.
1: Di niente, neanche degli animali.
0: Ecco,
1: ma
0: male.
1: Non mi ricordo più cosa volevo dire, Santini.
0: Va bene, non è importante. Sale la Claire, amici, sale la Claire. E vi chiediamo a voi di dirci cosa ne pensate, favorevole o contrario, vi sembra utile quest'app, cioè può aiutare anche i fungaioli principianti, oppure non si fa perché se trovi una zona dove ci sono tanti funghi la trovi tu perché ci sei arrivato per casualità e la tecnologia non ti deve così imboccare e portare. Ma poi che gusto c'è nell'usare un'app?
1: Beh, è il gusto del fungo.
0: Mamma mia, comincia la polemica, via!

0: Niente ci dividerà.
1: Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio qui su R101. E la nostra polemica è arrivata anche in Italia, l'app Cacciatori di Funghi, quest'app nuova per trovare dei funghi, ma la sua diffusione ha creato molte discussioni e molte polemiche. Sentiamo voi.
2: Scusate, andare a funghi è come andare a pescare. Il mare è di tutti, tutte le imbarcazioni, grandi e piccole, possono andare a pescare. Perché ora i fungiaroli devono rompere le scatole? La terra è di tutti. E quindi è giusto che tutti vengano a conoscenza dei posti giusti per andare a raccogliere funghi.
3: Eh no, ma perché il piacere della ricerca, di trovarli tu con ore e ore di camminata, si perde. Quindi perché bisogna svelare tutti i segreti con tutti i
1: per
3: posti?
1: Per aiutarsi, Santini. Ogni
3: ma
1: tanto
3: no.
1: C'è bisogno di aiuto.
3: No,
4: e allora come la mettiamo con quelli che hanno l'ecoscandaglio sempre in barca per trovare i pesci, per trovare dove c'è il passaggio dei branchi di pesci, dove c'è, vedono il fondale, vedono tutta una serie di cose, con anche delle app che gestiscono questa cosa? Parità anche per i funghi a questo punto.
3: Lui dice, siccome lo fanno anche in mare per trovare i pesci, usano le app per vedere dove sono i branchi, eccetera, eccetera, perché non farlo anche per le zone dove spiccano e spuntano sempre più funghi? Vai.
5: Ma scusate, ma dov'è il divertimento di farsi una bella camminata tra i monti e cercare i funghi?
3: Brava.
5: Non importa se lo trovi o non lo trovi, l'importante è andare.
3: Ha ragione.
1: L'importante è andare.
3: È uscita l'app ed è sommersa di insulti, dice questo ingegnere francese che si chiama
1: François Le Fungon
3: o El Fungon de François. No, non è vero, non
1: si chiama Jordan Monod.
3: Jordan Monod, e lui dice: io veramente sono spaventato da questo assalto degli italiani che vanno a funghi perché ce l'hanno con me, con la mia app. Voi amici, che ne pensate? Siete favorevoli o contrari? Insomma, diteci la vostra. 331 80 90 101 è il numero per polemizzare qui con noi in radio.

0: Ghetta su R101, la nostra polemica di oggi. Ingegnere francese crea un'app per trovare i funghi, ti dice proprio il luogo esatto dove andare a prenderli, ma infuriano le polemiche dei fungaioli. Sentiamo voi.
1: Certo, un'app per riconoscere i funghi se sono buoni o non sono buoni, direi che è proprio necessaria.
0: Sì, ma non solo, anche il luogo ti dice.

0: come hai fatto a fare tutte ste vendite?
1: Ho fatto la scelta giusta.
0: Cioè?
1: Faccio pubblicità in TV.
0: Non ci credo.
1: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
0: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
1: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
0: Adesso?
1: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
2: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
3: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
6: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
7: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
8: Essere originale, non una fotocopia.
9: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
10: Ah, finalmente un po' di relax.
11: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
12: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi, perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
13: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
14: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
15: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
16: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
17: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
16: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
17: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
18: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
19: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
18: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
19: Ha dimenticato i discount.
18: Giusti discount.
19: E ormai non vale più.
18: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
20: Per chi sa guardare oltre, l'emozione non conosce pregiudizi. Il Festival del Cinema Nuovo è un concorso di cortometraggi internazionali in cui la diversità diventa arte. E gli attori non hanno bisogno di presentazioni, ma di pubblico. Perché le storie più belle si vedono negli occhi di chi guarda. A Bergamo dal 23 al 25 settembre. Scopri gli eventi su festivaldelcinemanuovo.it. Un'iniziativa dell'Associazione Romeo della Bella e di Media Friends, in partnership con Fondazione Allianz Umanamente.
21: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
22: R101 Meteo.
0: Ben trovati da Ester Oletto e dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni per domani. Inizio di giornata con nubi sparse sulle regioni adriatiche e parte del sud, associate a sporadiche piogge sulla Puglia adriatica e i versanti tirrenici della Calabria e della Sicilia. Cielo sereno o poco nuvoloso nel resto d'Italia. Nel pomeriggio fase instabile in Calabria e Sicilia con locali rovesci o temporali possibili soprattutto tra l'interno e il basso Ionio. Schiarite sull'Adriatico, nubi in aumento invece nell'ovest del Piemonte e nel basso Lazio, dove non si esclude un breve rovescio nel Frusinate. Temperature massime in diminuzione al nord nelle zone interne ed adriatiche della penisola. Per maggiori dettagli consultate il sito app di meteo.it.
1: R101 Meteo con
22: Supermercati Deco, la tua spesa in un posto di fiducia. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana.
23: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Wrong Impression, R101 1527, questo lunedì 21 settembre, state ascoltando il Good Times, ci siamo noi, Marco e Melita, Cucu in regia, c'è ovviamente la nostra polemica, ogni giorno un grande dibattito dove ci si confronta, ci si divide al 331 80 90 101 e ci dite cosa ne pensate, da che parte state. Oggi Meli, di cosa ci stiamo occupando?
1: Parliamo di una nuova app che è arrivata anche in Italia e si chiama Cacciatori di Funghi, appunto per trovare queste meraviglie della natura, ma questa diffusione ha creato tante discussioni e tante polemiche, perché ovviamente dicono più fate capire dove si trovano questi meravigliosi funghi, più la gente arriva e magari insomma anche dei comportamenti poco rispettosi, oltre ovviamente ad arrivare tanta gente.
0: Esatto, l'app proprio ti dice esattamente le zone dove andare alla ricerca, quindi tanti fungaioli stanno andando contro a quest'app, dicendo non è possibile, è un gran segreto, è una cosa che si tramanda di padre in figlio. Voi che ne pensate? Sentiamo, vai.
2: Io sono un fungaiolo, ho sentito un po' i commenti degli ascoltatori, ma non sono molto d'accordo, perché credo che quelle mappe sono fatte solo per fare business, perché non ti dicono dove andare a funghi, ok? Perché sei tu che devi mettere la zona, e questa zona poi viene elaborata secondo il cumulo di pioggia dell'ultimo mese, temperatura dell'aria, presenza e tipo di vegetazione, eccetera, altri dati, e ti dà un risultato, ti dice: bene, fra tre giorni tu puoi andare lì perché ci sarà una crescita di funghi, ma probabilmente non sarà così, non lo so.
0: Lui dice comunque tutto sommato.
1: Beh, una probabilità
0: sommato,
1: però.
0: Beh, però sarà una probabilità abbastanza alta, immagino, no?
1: Credo di sì.
0: Poi?
3: I funghi in natura si trovano gratuitamente. Se ce li vai a comprare costano e non poco. Già questo forse potrebbe bastare per capire la risposta che ha ricevuto il francese.
0: Ragazzi, ci vuole il patentino per la raccolta funghi. Concorso per conoscere i funghi. E penso che ogni comune abbia un tot, dice, di patentini. Daniela da Empoli.
4: Allora, ciao a tutti. Io credo che i veri fungaioli non abbiano bisogno dell'app e non la useranno mai. Tutto il resto la può anche usare. L'importante è che rispettino le regole della raccolta funghi, perché la raccolta funghi è ben disciplinata. Ma c'è tanta gente che non rispetta le regole.
0: Vero.
4: E quelli non sono fungaioli.
0: Vero.
1: Elena da Genova dice: può essere dannosa non tanto perché svela posti segreti, ma perché può indurre in errore molti fungaioli improvvisati a causare anche gravi intossicazioni.
5: Fatemi capire, quindi se uno trova, che ne so, una miniera d'oro, è normale fare un'app in modo che tutti ci vadano?
1: Beh,
0: ha ragione, però, cioè se tu trovi una miniera d'oro non è che vai a condividerla con tutti, cioè.
1: Beh.

RTL 101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: Sfere Basta su R101 mi fa impazzire, 15.36, come sta facendo impazzire i fungaioli italiani, quest'app creata da questo ingegnere francese che appunto ti dice esattamente dove trovare i funghi. E i fungaioli dicono: questa cosa non va fatta perché i posti sono dei segreti che vengono tramandati di padre in figlio, e tu non è che puoi con un'app geolocalizzarmi un posto così tutti quanti, anche quelli che non sono esperti, vanno lì a raccogliere i funghi. E qui ci si divide tra i favorevoli e i contrari, un po'
1: e
0: come sempre in generale. Sentiamo voi, vai.
2: Ciao, la trovo un'app invece molto utile per chi anche va in cerca di funghi e non conosce magari posti dove possono essere trovati in quantità maggiore e nello stesso tempo non vengano raccolti sempre dai soliti che magari sanno già le postazioni dove nascano più frequenti.
0: Appunto, però non c'è il rischio che questa app dia la possibilità davvero a tutti, ma proprio tutti, anche quelli che non hanno l'esperienza, anche semplicemente di raccoglierlo bene, come Dio comanda il fungo, no?
1: Come il rituale, no?
0: Cioè, c'è la
3: allora,
0: possibilità
3: io non vado a funghi perché non mi piace, però vado a pescare con mio marito e arrivati a sto punto i pesci me li vado a cercare, non sto a chiedere dov'è il posto, quanti se ne prendono e via dicendo. E comunque ho amici che vanno a far funghi e i posti se li cercano e giustamente se li tengono per loro.
0: È una magia, no? Cioè sei anche più contento, ce l'ho fatto, ho trovato la macchia di fungo, guarda che bella!
1: Che paura, ma poi come fai a capire se sono dannosi? O no?
0: Vabbè, cioè, bisogna essere esperti da questo punto di vista. Poi.
4: Comunque, ragazzi, io ce l'avevo l'app e ce l'ho ancora, non l'ho cancellato. Non è vero niente, non funziona. Non funziona, non va bene. L'ho provato non una volta, anche due, anche tre. Non va bene.
0: Lui l'ha provata e dice che secondo lui non funziona. Non sappiamo, insomma, noi non l'abbiamo mai testata.
1: Bravo, vabbè, l'ha provata. Insomma,
0: Quindi, amici, non finisce qui la nostra polemica. Si continua ad andare alla ricerca delle vostre idee. Intanto, la nuova qui su R101 di Siena Spyro.

0: La nuova di Siena Spyro. E voi che cosa ne pensate di quest'app per cercare i funghi arrivati in Italia?
1: Divulgare informazioni in modo così capillare non porta mai cose buone, basta vedere cosa succede a certe spiagge, a certe montagne, a certi mari, per cui probabilmente i fungaioli non hanno tutti torti.
2: Lui dice probabilmente hanno ragione a lamentarsi.
1: Dare informazioni in modo così capillare non porta mai cose buone.
2: Non porta mai cose buone. Era giusto ribadire il concetto.
3: Il pomeriggio da noi è solo good time. R101.
4: Aspettando il Chewing Gum Day.
2: Eh sì, mancano 9 giorni al Chewing Gum Day del 30 settembre, una giornata mondiale dedicata al chewing gum che accompagna tutti i giorni milioni di persone da generazioni. E noi vi stiamo raccontando un sacco di curiosità.
0: Abbiamo scoperto, ad esempio, che se una mamma durante la gravidanza mastica chewing gum senza zucchero con xilitolo, può ridurre il rischio che il suo bambino sviluppi in seguito la carie. E se il consumo avviene per circa 12 mesi, gli studi dicono che l'effetto preventivo può protrarsi fino ai 5 anni di vita del bambino.
2: Per altre curiosità seguite su Instagram The Real Chewing Gum e unitevi ai festeggiamenti del Chewing Gum Day. Il prossimo appuntamento è dal 25 al 27 settembre a Milano City Life.
4: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio.
3: Cari amici di R101.
4: Dalle 16 alle 18 non perderti Cari Amici di R101 con Emanuela Maisano. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
3: Cari amici di R101.
5: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Sta per arrivare, come sempre, l'appuntamento che non può mai mancare ogni ora su R101 con la canzone che ti fa stare bene.
0: È semplicissimo, manda la tua canzone preferita al 331 80 90 101 e se sarai fortunato la sentirai qui.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Darka Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Darka Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Darka Planet.
8: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. Il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
10: Carol G in Italia, la regina del Latin, arriva allo Stadio San Siro nel 2027 per una data imperdibile del suo Viajando por el Mundo Tropi Tour. Sabato 24 luglio 2027, Milano, Stadio San Siro. L'attesissimo appuntamento live di Carol G. Biglietti disponibili su livenation.it.
11: Che operatore hai per la luce?
12: Ottima!
11: E per il gas?
12: Ottima!
11: Internet?
12: Ottima!
11: Mobile?
12: Indovina?
11: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
12: Davvero! Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
13: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
15: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
16: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
17: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
18: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
17: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5.
19: Convenienza? Ma vai da Conad.
20: Via, via.
19: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Maria su R101, le canzoni che ci fanno stare bene, le vostre canzoni al 331-8090-101. Continuate anche adesso a dirci quali sono, perché anche nella prossima ora torna questo appuntamento.
1: E okay? Andiamo a chiudere la nostra polemica di oggi. Abbiamo parlato di questa nuova app arrivata in Italia per cercare i funghi, ma la sua diffusione ha creato tante tante discussioni anche qui, ma noi la chiudiamo così.
2: Non essendo un fungaiolo non vado nei boschi con nessun tipo di apparato per cercare i funghi, anche se mi piacciono tantissimo, perché così solo si rovina l'ambiente. Io metterei in galera chi ha inventato questa applicazione.
0: Addirittura, io non esagererei. No, allora, pur non essendo d'accordo Mari con questa app, però metterlo in galera
1: non
0: mi sembra
1: filino
0: esagerato. Ci sono due versioni disponibili, c'è quella libera, free, dove ti dà un po' di limitazioni sulle zone, quella a pagamento invece ovviamente.
1: Io ce li ho già in frigo, ragazzi, i funghi.
0: Chi te li ha portati?
1: No, li ho comprati io, perché stasera mi faccio un bel risotto da sola. Vuoi venire a casa mia?
0: Sì, va bene. Questa sera
1: bel risotto i funghi.
0: Questa sera mi hai fatto venire una fame.
1: Anche
0: che guarda, la metà basta.

0: Parlare d'amore.
1: Parlare
0: d'amore e chiudere il nostro Good Times di oggi.
1: Sì, noi stavamo parlando di funghi in realtà, di cosa fare questa sera a cena. Esatto. Ci è venuta la colina, avendo parlato nella polemica di questo.
0: Non
1: grazie
0: ho più la
1: a
0: salivazione,
1: tutti.
0: Grazie a tutti per essere stati con noi. Arriva la zia Manu, grazie a Cucù e noi ci vediamo
1: domani. Ma qual è Mary, il fungo preferito del falegname?
0: Non lo so.
2: Ah!
0: Qual è?
1: Il chiodino! Il
0: Mamma
1: chiodino!
0: Mia.
1: Domani, ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Il presidente americano Trump ha deciso di non attaccare gli Houthi insieme all'Arabia Saudita. A Hormuz un drone americano è stato abbattuto dai Pasdaran. Intanto negli Stati Uniti CNN, MS Now e Politico hanno presentato una causa al tribunale di Washington per riottenere l'accesso alla Casa Bianca dopo il divieto imposto da Trump. Russia unita al partito del presidente Putin ha stravinto le elezioni per la Duma ottenendo 355 seggi su 450, secondo il Partito Comunista. In Germania, dopo la doppia sconfitta della CDU, il cancelliere tedesco Merz ha confermato la tenuta del governo per il bene della Germania. La premier Meloni ha annunciato un decreto per introdurre un tetto massimo di stranieri nelle classi e evitare l'uso di burka e niqab nelle scuole. L'attacco della segretaria del PD Elly Schlein, puro populismo. Meloni insegue Vannacci. Intanto a Pal Podcast Beppe Grillo ha chiuso alla possibilità di fondare un nuovo partito. Nel palermitano madre e figlio sono stati trovati morti nel garage di casa. Nel locale presenti due cisterne per la raccolta delle olive sature di anidride carbonica. Secondo le prime ricostruzioni il giovane sarebbe sceso in una delle botti morendo intossicato sul colpo. La madre, non vedendolo risalire, sarebbe scesa a controllare morendo a sua volta. Ad Alba proseguono le indagini sul 35enne che ha sparato a un gruppo di persone entrate in casa sua uccidendo un giovane di 25 anni. Il legale dell'uomo, un autotrasportatore, lo descrive come devastato. La famiglia della vittima chiede accertamenti su numero e traiettoria dei proiettili. Il calcio con la Serie A, ieri il Milan di Amorim ha battuto Lecce per 3-0, vittoria anche per la Juventus 2-0 contro l'Atalanta. Cade invece il Como di Fabregas che perde 0-2 contro il Frosinone. Oggi a Milano l'ultimo saluto a Sandro Mazzola e i funerali della bandiera nerazzurra nella Basilica di Sant'Ambrogio. Il presidente della FIGC Malagò, un esempio per le generazioni di oggi. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: che ti fa stare bene, buon inizio settimana a tutti voi, buon pomeriggio cari amici, con me Manu, due minuti dopo le 16, in regia Michi Rossetti e ai contenuti del programma, oramai la conoscete, Fede Salvia, buongiorno.
1: Buongiorno Manu, buongiorno a tutti voi che siete sul canale 67, nonché sulla nostra app gratuita.
0: Nonché sulla radio che avete acceso magari in questo momento. Due ore insieme, una parola per questo inizio settimana, una sola, Fede?
1: Fatica.
0: Fatica, benissimo, Justin Timberlake su R101.

0: C'è proprio lui, Justin Timberlake, nella playlist che creiamo insieme, perché lo facciamo ogni giorno in diretta su R101, in questo caso Mirrors, e quando dico insieme parlo del momento della canzone che ti fa stare bene. Ve lo ripeterò, ci sarà occasione da parte vostra attraverso un messaggio vocale di richiedere un disco di cui godremo tutti tra poco, una ogni ora. Nel frattempo con me Manu, vi volevo portare un po' in questa riflessione fatta da una scrittrice su Instagram, è un bel seguito, si chiama Sara Gazzini, e che fa una riflessione legata all'età, legata ai personaggi iconici dei film, in questo caso un film degli anni 80, e legata all'età che abbiamo e l'età che ci sentiamo. E dice, ve la ricordate, Dirty Dancing, film del 1987, film che riguardiamo, non dico ogni anno gli appassionati, ma quasi, e lo riguardiamo ogni volta con la stessa intensità. E solo a un certo punto tu ti fermi, come scrive Sara nel suo post su Instagram, e pensi: ma la mamma di Baby in Dirty Dancing aveva 43 anni. 43 anni. Ve lo dice una, Manu, la sottoscritta, che a ottobre fa 42 anni. E lo dico con questa incredulità. E lei dice, Sara dice, quella per me non era una donna, era la mamma. Due figlie grandi, un marito, soprattutto quell'aria di una che non aveva più niente da chiedere all'anagrafe. 43 anni. Negli anni 80, 43 anni, ti davano direttamente un cardigan, un marito che leggeva il giornale e una figlia adolescente con problemi sentimentali. Oggi, poi dipende da uno come vive la cosa, a 43 anni se uno ti chiama signora, ti giri e ti arrabbi, perché dici, sta chiamando mia madre o ce l'ha con me? Se ce l'ha con me, guarda che lo denuncio. Più o meno per qualcuno accade così. Facciamo un punto, partiamo da qui. Quanti anni avete, quanti ve ne sentite e perché? E poi andiamo a esplorare questa sensazione di 40 anni d'oggi rispetto ai 40 anni di 40 anni fa. Vi ricordo il numero della diretta, è il 331 80 90 101, su R101, Angelina Mango.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di

Animal, così si intitola, loro si chiamano Cat's Eye, 16 e 14 minuti, buon pomeriggio a tutti e tutte voi, in questo momento cari amici su R101 fino alle 18 insieme con me Manu, abbiamo lanciato la piccola bombetta che ogni tanto va un po' riportata, come dire, riaccesa, che è quella del quanti anni hai, quanti te ne senti. Aggiungo un pezzettino perché poi andremo a indagare, lo faremo con degli studi scientifici che sono stati fatti, lo faremo riascoltando spezzoni di film che ci riportano un po' a quel pensiero, ma vi chiedo subito, siccome tanti di voi stanno scrivendo al numero della diretta, io ne ho 58 ma me ne sento 30 e anche meno, e poi ciao Manu, 54 anni ma di testa me ne sento 10 di meno, e poi ne ho 47 fatti il 10 di questo mese, fisicamente per tutti non ne ho nemmeno 30, poi parla di qualche acciacco ma insomma gestibile, e allora vi chiedo, cos'è che oggi... dato che in questo momento si stanno palesando moltissimi quarantenni, cinquantenni, cos'è che oggi fa sentire i quarantenni, cinquantenni molto più giovani della loro età, con almeno 10 anni meno, 15 anni meno? Cos'è cambiato rispetto ai quarantenni, cinquantenni di 40 anni fa? Quali sono, non so, le caratteristiche, il ruolo? Parleremo tra poco con Fede Salvia ai contenuti di Cari Amici dell'importanza del ruolo sociale, il nostro ruolo. 331 80 90 101 su R101 Temper City.

0: che come cantano i Temper City su R101, cari amici, self-aware, ovvero essere più consapevoli, più autocoscienti di sé, ti porta anche ad avere, a dimostrare meno anni. Stiamo chiacchierando dell'età anagrafica, di quella che ci sentiamo e di come sia cambiata nel tempo, in diretta sulla radio che ti fa stare bene.
1: Sei un fan di Niall Horan? Il tuo giorno fortunato è arrivato! Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per i concerti del tour italiano di Niall Horan. Yeah, I want you, baby, slow, slow hands. Ascolta R101. Golden Ticket.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
6: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Una produzione Top Ten Group.
8: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il cavo orale? Scopri tante altre curiosità dal 25 al 27 settembre a Milano City Life. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
9: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con Il Volo.
10: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
9: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5.
11: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
12: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
13: D'Alessandro e Galli presenta Take That, Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That, Dreamers Tour 2027. Biglietti su ticketone.it. Radio ufficiale R101.
14: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
15: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: tutti i colori della mia vita su R101, cari amici. Zucchero, la vostra Manu, c'è Fede Salvia, parola alla Fede direi proprio, che ricordo tutt'altro che misericordiosa nei suoi commenti, ma è proprio per questo che mi piace sentire la tua. A proposito dell'argomento di oggi, ovvero l'età che abbiamo, l'età che ci sentiamo, come è cambiata la percezione dell'età dai tempi d'oggi a, tornando indietro, 40, 50 anni fa e così via. Fede, tu dicevi prima, il ruolo sociale è una cosa importante, fa la differenza.
1: Il ruolo sociale è cambiato molto, nel senso che negli anni di Dirty Dancing, siamo nel 63, le donne avevano, forse la maggioranza delle donne, diciamo così, avevano meno spazio per così esprimere se stesse, se non nello spazio della famiglia, quindi moglie, madre che tiene la casa e tutto questo. Forse non voglio dire che poi magari le mamme sono più anziane, sembra no, però in quel periodo, calandoti in quel ruolo, diventavi automaticamente più adulto, per forza. Avevi una casa sulle spalle, un marito sulle spalle, i figli sulle spalle, avevi tutto sulle spalle, più o meno come oggi, solo con l'eccezione che quello era il tuo unico binario. Questo fa sì che forse tu ti vesti, ti comporti e assumi un ruolo già più adulto e quindi apparentemente sembri un po' più così, dimostri più anni di quelli che hai.
0: Col famoso golfino di lana che dicevamo della mamma di Baby nel film.
1: Peraltro meraviglioso, io non vedo l'ora di metterlo il golfino di lana.
0: Che quanti anni hai e quanti te ne senti?
1: Io ne ho 48, me ne sento un 42, 43, 5 meno. Cioè io questa cosa che stanno dicendo molti ascoltatori, io ne ho 44 e me ne sento almeno la metà. No, io no, totalmente no, beati voi. Io innanzitutto sono nata già anziana, cioè già a 15.
0: La non giovane.
1: La non giovane. Ma poi no, sento uno scarto di qualche anno, perché grazie a Dio noi non abbiamo gli occhi per vederci. No?
0: È vero, e quello ci sa. Salva,
1: e quella volta ci salva, abbiamo la testa per recepire alcune cose e neanche sempre molto bene, ma questo aiuta a portare in giro una versione di noi che immaginiamo. Però adesso da qua a dire 22 anni in meno, la metà, no.
0: Poi
1: no,
0: dipende da tanti fattori e tra poco li leggiamo, perché un po' li avete raccontati al numero della diretta e li ascoltiamo attraverso nota vocale. Questa è R101, arriva Pitbull con il featuring di Ne-Yo. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

0: tattici nucleari, buon pomeriggio a cari amici, 16:37 minuti in diretta su R101 con Scrivi le Scemo e con le vostre riflessioni legate proprio al discorso età che abbiamo, età che sentiamo, anche in base ai tempi che stiamo vivendo. Tanti sono gli aspetti che ci fanno dire ecco perché oggi noi quarantenni non ci sentiamo come i quarantenni di 40 anni fa.
1: Mi chiamo Teresa, ho 54 anni e io ho la visione proprio di mia mamma, più o meno alla mia età. Lei è diventata nonna della mia prima figlia e lei era un'insegnante di scuole superiori e io la ricordo sempre in tailleur, giacca pantaloni, giacca gonna, sempre molto bon ton, e a me sembrava molto più grande della sua età, o meglio, se adesso ci penso e la confronto con me e con tutte le persone della mia età, effettivamente sembrava molto più grande di come siamo noi adesso. E noi ci vestiamo in maniera molto più giovanile, io per esempio appunto con mia figlia che ha 28 anni spesso mi scambio gli abiti o le scarpe, per me fa una grande differenza.
0: È vero, parlavamo di ruolo sociale, non è solo quello, ci sono di mezzo anche gli abiti, quindi la scelta estetica che fai su di te. Vi aggiungo un pezzettino che raccontavo poco fa fuori onda a Fede Salvia, anche gli strumenti che usiamo, il fatto che siamo connessi al web e ai social accorcia le distanze tra generazioni e ci permette anche di scoprire di più su di noi, di quello che vogliamo raccontare al mondo di noi. Ripartiamo da qui su R101, arriva Miley con Best Persuades. Enjoy the music.

nuovo singolo firmato Miley Cyrus, che però per questo nuovo progetto sceglie di chiamarsi solo Miley. Best Persuades sulla radio che ti fa stare bene, R101, in radio, in TV, il canale 67 e dall'app gratuita.

0: perché ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume. Il ruggito del motore più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
1: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
2: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
3: E tu, Cutis, che cosa vorresti fare nella vita?
4: Essere originale, non una fotocopia.
5: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
6: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
7: Torna la Courmayeur Cup. Le migliori quattro squadre di pallavolo femminile della Serie A1 Fineco si incontrano in un torneo amichevole nella splendida cornice del Monte Bianco per la terza edizione della Courmayeur Cup. Sabato 26 settembre le semifinali, domenica 27 la finale per il terzo posto e la finalissima. Le stelle del volley italiano si sfideranno sul campo in un weekend ricco di emozioni e sport. Info e biglietti vivaticket.it. Radio ufficiale R101.
8: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
9: Qualcuno ha detto Just Eat.
10: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
11: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
12: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
11: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
13: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
14: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
15: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco. Con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
16: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Ricordata a inizio di questa diretta di Cari Amici su R101, il momento in cui il disco lo scegliete voi, vi invito a farlo mandando una nota vocale a questo numero 331 80 90 101, prego.
1: Ciao R101, per la canzone che mi fa stare bene vorrei ascoltare Il battito animale di Raf. Grazie, Elvio, a qui te.

33 Raff, il battito animale, canzone che ti fa stare bene. Vi invito, se volete avere ispirazioni, magari un artista ma non vi ricordate il titolo, viceversa, o semplicemente leggere una canzone e poi sceglierne un'altra, su r101.it c'è la lista delle 101 canzoni che ti fanno stare bene, per poi tornare e richiedere quella che vi aggrada di più al numero della diretta. Ancora buon pomeriggio cari amici, con me Manu, parlando di età anagrafica, età percepita, un po' di studi, per esempio questo che si chiama LASA, Longitudinal Aging Study Amsterdam, e diverse ricerche demografiche dell'OMS che ci parlano che i 50 anni di oggi corrispondono biologicamente, ecco perché tutti sentiamo un po' questa cosa, e cognitivamente ai 38-40 anni di 40 anni fa. E questo accade per un po' di cose che avete già detto, sicuramente ci aggiungiamo la ridefinizione delle tappe di vita, le scadenze tradizionali, matrimonio, figli, stabilità definitiva, che si sono spostate in avanti nel tempo, e poi le mode, il modo di vestire, gli interessi a 40 anni o anche di più oggi sono molto più vicini a quelli dei trentenni, ventenni rispetto a qualche decennio fa. Ripartiamo da qui, tra poco c'è un bel film che condivideremo insieme, lui è Ed Sheeran.

Beh, mentre ascoltavo insieme a voi quest'ultimo firmato Madonna, Danceteria, pensavo che se c'è qualcosa che è più di un integratore di collagene, più di una crema antirughe, più di qualsiasi cosa di ringiovanente, è la musica. Ecco perché su R101 abbiamo tutti non più di 30 anni. E allora trentenni tutti sul volume, perché è ora di ascoltare le news di TG Com 24. Queste, cari amici, con me Manu, a tra poco.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Sono terminati i funerali di Sandro Mazzola nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. L'uscita del feretro al termine della cerimonia è stata accompagnata con cori e fumogeni nerazzurri. Il ricordo dell'ex capitano dell'Inter Beppe Bergomi, Sandro un campione di tutti e mai divisivo. Per tutta la giornata di oggi il sindaco Sala ha disposto le bandiere civiche a mezz'asta sugli edifici pubblici. Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania, così il cancelliere tedesco Merz dopo la doppia sconfitta della CDU a Berlino in Mecklenburg-Pomerania, dove per la prima volta il partito è stato escluso dal parlamentino del Land. Festeggia intanto la leader di AfD Alice Weidel: il nostro è il partito più forte del paese. CNN, MS Now e Politico hanno presentato una causa al Tribunale di Washington per riottenere l'accesso alla Casa Bianca dopo il divieto imposto dal presidente Trump. Per le testate il provvedimento viola il primo e il quinto emendamento. La risposta del presidente su Truth: non sto attaccando la stampa libera ma le fake news, un pericolo per la sicurezza nazionale. Ieri sera in Val d'Ossola una donna di 29 anni è stata accoltellata dall'ex compagno di 44. L'uomo le aveva chiesto di incontrarsi per un chiarimento. La donna, colpita con due fendenti all'addome, è ricoverata in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita. Il 44enne è stato fermato dai carabinieri nella notte nel Novarese. Nei giorni precedenti la vittima si era rivolta alle forze dell'ordine per segnalare la situazione conflittuale con l'ex. La prof accoltellata a Roma, gli istigatori cercano possibili istigatori che avrebbero spinto il 13enne a compiere il gesto, si indaga anche su gruppi estremisti. Secondo un testimone, dopo l'aggressione il ragazzo era sotto shock e chiedeva continuamente scusa. Daniel Maldini è risultato negativo al test tossicologico dell'ospedale di Niguarda di Milano dopo l'incidente dello scorso 12 settembre. L'attaccante del Cagliari, figlio della bandiera rossonera Paolo Maldini, era risultato positivo a un pretest salivare che non aveva però valore legale. Confermata invece la guida in stato di ebbrezza e il ritiro della patente. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro e hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.

Così si chiama il nostro spazio all'interno della radio che ti fa stare bene. Cari amici, con me Manu, 3 minuti dopo le 17, ogni giorno è da lunedì al venerdì, appunto dalle 16 alle 18 insieme. Volevo salutare Monica da Milano che, a proposito dell'età anagrafica percepita, dice: il sentirsi più giovani rispetto alla propria età, per quello che mi riguarda, è l'aver trovato un equilibrio, una serenità mentale. Effettivamente non c'è ringiovanente più importante che stare bene mentalmente e soprattutto fisicamente. Tra poco.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente. Dopo un lungo inverno accettammo l'amore, che meritiamo di pensare o pensiamo di meritare. Per questo a volte

Se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

0: Dal best of di Tiziano Ferro, album del 2015, Incanto, 7 minuti dopo le 17. Buon pomeriggio a tutti e tutte voi, a cari amici, chiacchierando, come abbiamo detto anche in apertura di questa seconda ora di età anagrafica, età percepita. Mi è venuto in mente subito, ma proprio nell'ordine forse cronologico, l'ultimo film che ho visto che riguardava un po' queste tematiche: Bridget Jones, Un amore di ragazzo, terzo film della saga di Bridget Jones, quindi Renée Zellweger che è arrivata 50 e madre single perché ha perso il marito oramai da 4 anni, due figli Billy e Mabel, spronata a cambiare dai suoi amici, da sua madre che è una molto eccentrica, e una delle amiche la iscrive a un'app per incontri e da lì c'è tutto il resto che accade. Sentite qua.
1: Ti ho messa su Tinder.
2: Cos'è Tinder?
3: Va tutto bene, signora Darcy?
1: Oh mio Dio.
4: Salve.
1: Sotto quest'albero crescono uomini.
2: Ciao.
4: Puoi chiamarmi Rockstar.
1: Bridget Jones.
2: Ma puoi chiamarla mammina.
1: Quanti anni hai tu?
4: 28.
1: Oh!
4: No, scherzavo. 29.
5: Riesci a sopravvivere?
1: Credo di sì.
5: Però non basta sopravvivere, devi vivere.
1: L'ha detto il Dalai Lama?
5: No, Harry Styles, credo.
0: Molto carino, dai. Sicuramente ha tematiche importanti, ce lo stiamo dicendo, i 50 anni, e lo dice anche Carlo da Napoli, che tra l'altro dà un abbraccio a Fede Salvia in redazione, perché dice la mia compaesana. Secondo me la risposta rispetto a come ci si fa a sentire, non voglio dire sempre giovani, ma a posto con la propria età, lui dice, risiede nella consapevolezza del valore della vita, che si acquisisce vicino ai 50 anni, periodo in cui si inizia a pensare sia alla responsabilità ma anche a quel tocco di leggerezza che non abbiamo magari in età inferiore. E credo che il film, il terzo di Bridget Jones, sia proprio questo, un insieme di cose che tutti i quarantenni, cinquantenni e da lì in su avvertono a proposito dell'età che stanno vivendo. Su R101 arrivano Topic e A7S. Call me

Pomeriggio a tutti e a tutte voi, se vi siete appena collegati a Cari Amici su R101 con Bruno Mars o My Soul. Dicevo che la musica sicuramente fa da collante tra generazioni e anche quella in qualche modo determina poi l'età che ti senti, anche i gusti musicali. Bruno Mars è uno di quelli che io definisco transgenerazionale, cioè che riesce a unire i quindicenni, può essere sicuramente i ventenni, con praticamente dai vent'anni in poi, tutti gli adulti dai vent'anni in poi. Sapete come si chiama, ci dicono gli esperti, questo modo di essere senza età, perché poi alla fine ci si trova un po' con tutti, perennials? Non mi ricordo se qualche anno fa andava molto di moda questa cosa in sociologia, era stato coniato proprio dalla sociologa Gina Pell, cioè persone di tutte le età che vivono nel presente, rimangono curiose, usano la tecnologia, vanno ai concerti e si reinventano costantemente, superando i vecchi stereotipi anagrafici. Certo è, e vi lancio un'altra piccola provocazione, la linea sottile che non dovresti attraversare per poi evitare di risultare, come dire, fuori luogo, no? Da qui ripartiamo al 331 80 90 101 chiacchierando di età percepita e età anagrafica. Su R101, Merck & Cremon.

La produzione è Merck & Cremont con le voci di Serena Brancale e The Colors per Partenope. 17-18 minuti, buon pomeriggio a tutti voi, a cari amici su R101.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
1: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
2: Febal Casa, Febal Casa.
1: Più info su febalcasa.com.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso.
1: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.

0: house.fileni.it.
1: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare?
2: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.
3: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Verde! Rosa! Arancio!
5: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
4: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito!
6: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
4: Scegliamo anche domani, vero?
6: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
7: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
12: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Capitano James Blunt, Carry You Home, qui su R101 a Cari Amici, chiacchierando di quanti fattori condizionino in qualche modo l'età che si ha, l'età percepita oltre a quella che si ha, come in questo caso questo amico.
1: Ciao Manu, Pietro da Campegine, provincia di Reggio Emilia, e secondo me quello che fa sentire più giovane un quarantenne, un cinquantenne oggi è lo stile di vita. Chi lavora tante ore al giorno e ha poco tempo per curare se stesso si sente 10 anni, anche 15 in più. Chi invece si ritaglia pause per curare il proprio corpo, per svagarsi, per rilassarsi, per vivere una vita equilibrata, si sente 10 anni in meno.
0: Vero,
1: sicuro.
0: Vero. Sante parole, Fede. La pensi allo stesso modo, immagino?
2: Assolutamente. Beh, sì, c'è oggi anche un modo di poter stare più al passo con tutti i trattamenti estetici, salute, alimentazione. Cioè, sono tante cose di cui oggi abbiamo, su cui oggi abbiamo più coscienza, e quindi volendo possiamo usufruirne, cosa che all'epoca non c'era, e soprattutto c'era anche meno il tempo di qualità per se stessi per poter eventualmente sperimentare, almeno in Italia.
0: Entrambe le cose. Una cosa che mi è capitata, e continuiamo a parlarne tra poco, è l'aver visto persone, magari, che ne so, a un'età, averle riviste dopo una decina d'anni, averle riviste ringiovanite in base proprio a quello che ci siamo detti, stile di vita, scelte di, proprio di salute. È pazzesca questa cosa, lo vedi e dici, ma ha perso 10 anni.

0: canzone con cui Gayle manda a stendere in qualche modo con dei doppi sensi chi ha voglia di mandare a stendere con ABCDEFU su R101, e forse serve anche ogni tanto mandare a quel paese per sentirsi meglio con se stessi e sentirsi più giovani.
1: Allora, un conto è apparire più o meno giovani, un conto è sentirsi più o meno giovani. Per sentirti più giovane di quello che sei, alla fine devi essere soltanto una persona felice. Il problema è che ce ne sono sempre di meno di persone felici a questo punto. Se uno è felice neanche a 50 anni, 60, 70, quelli che sono, non se li sente. Se uno è infelice, anche se ne ha 40, se ne può sentire già a 70. Ciao, un abbraccio, Roberto da Udine.
0: Roby, quanta saggezza, grazie per averla portata in diretta sulla radio che ti fa stare bene. Su R101 arriva J-Ax. Enjoy the music. E ti racconto ancora
2: vita, morte, miracoli, grida. Bella zio, sono J-Ax.
3: R101.
2: Enjoy the music.

c'è anche lo zio nella playlist di oggi di Cari Amici su R101, J-Ax, Vita, Morte, Miracoli, che ritrovate anche se vi siete persi l'intervista ai Bonazzi, Fabio De Vivo e Stefano Musazzi su r101.it.

0: Il divertimento continua per tutta la serata.
1: Lo sai che come sempre siamo in coda tutti quanti. In onda con i filli siamo tutti trafficanti.
0: Dalle 18 alle 20 non perderti i trafficanti di R101 con i Filley in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
1: I trafficanti di R101.
2: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: C'è la vostra Manu su R101, la radio che ti fa stare bene e che ti fa scegliere la canzone che ti fa stare bene. Ogni ora scelta da voi al 331 80 90 101. Tra poco lo facciamo insieme.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
6: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
7: Due verticale, trekking sull'Etna.
8: Escursione.
7: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
8: Aperitivo.
7: E un inverno imperdibile?
8: Vacanza con Costa.
7: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
10: Qualcuno ha detto Just Eat.
11: Dark Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Dark Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Dark Planet.
12: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
13: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.

0: qual è? Non vedo l'ora di sentire la vostra voce, la richiesta, e se volete, se vi va, anche solo un racconto emotivo legato al disco che avete scelto, al 331 80 90 101.
1: La canzone che mi farebbe sentir meglio, Wild Boys dei Duran Duran.

0: Canzone che ti fa stare bene su R101, Duran Duran, Wild Boys. E se fosse rimanere un po' selvaggi, l'elisir di giovinezza. Sentiamo cosa dice il nostro momento di buona fede.
1: Agisci come se avessi fede, e la fede ti sarà data.
0: Ma guarda, amico mio, che io agisco come se avessi fede, perché la fede ce l'ho. Si chiama Fede Salvia ed è ai contenuti di Cari Amici. Diglielo, Fede.
2: Sì, come no, caspita. Sono qua. Certamente.
0: Allora, certamente, o in questo momento si va a pescare tra scrittori, pensatori, anime illuminate che ci possano dare una chiusa della chiacchierata.
2: Anime illuminate e illuminanti. Oggi abbiamo un proverbio indù, quindi anonimo, non è dato sapere chi sia l'anima illuminata, ma è un proverbio indù che dice:
0: vai.
2: Nei primi 30 anni di vita ti fai le tue abitudini.
0: Sì.
2: Nei secondi 30 anni di vita sono le tue abitudini che fanno te.
0: Beh, ci sta.
2: Quindi sarai anziano, giovane, porterai meglio l'età, porterai un po' peggio l'età, sì, a seconda delle tue abitudini.
0: E quindi ecco perché poi gli esperti dicono, a proposito dei cambiamenti di vita, devi partire dalle abitudini, perché
2: esattamente. Se hai un'abitudine, dico per dire, alimentare, sportiva, in una certa maniera, tu andrai a risultare più giovane per chi ti incontrerà.
0: Ma guarda, posso dire, fai un lavoro pazzesco. Grazie, Fede.
2: Ah, figurati.
0: No, perché uno dice...
2: Vuoi darmi un aumento?
0: No, non posso. Direttore?
2: Direttore? No, tu puoi, Manu.
0: Direttore, guardi che se dà l'aumento a Fede lo deve dare anche a me.
2: Ah, certo.
0: Siamo su R101.
3: You

0: Shakira e Burna Boy insieme, si intitola Dai Dai su R101. La vostra mano, ma anche la vostra fede, fuori onda stavano già cucinando per l'appuntamento di domani di Cari Amici.
1: Esatto, però visto che Dai Dai, let's go,
0: andiamo via.
1: Esatto.
0: Quindi grazie Fede Salvia, ti ritrovo
1: grazie
0: domani.
1: Manu.
0: Grazie mille, grazie Michi Rossetti alla cura della regia. Arriva nei file, dalla zia Manu è tutto, buona serata. Mua, ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Negli Stati Uniti le TV americane hanno annunciato che non garantiranno più copertura giornalistica a Donald Trump. Lo ha deciso il gruppo di emittenti televisive che segue a rotazione gli eventi del presidente americano dopo che lo stesso Trump ha bandito la CNN, oltre che Now e Politico, dalla Casa Bianca. E Trump ha anche deciso di non attaccare gli UTI insieme all'Arabia Saudita. La decisione, secondo il New York Times, è arrivata dopo settimane di valutazione del presidente. Le compagnie aeree iraniane saranno bloccate il 23 settembre, annuncia intanto il segretario al tesoro americano Bessent. Germania, dopo la disfatta elettorale, il cancelliere Merz ribadisce di non voler lasciare il potere nel paese. Mosca dice che Merz ha perso le elezioni a causa del rifiuto di acquistare gas russo a basso costo. Dall'Italia, Beppe Grillo chiude alla possibilità di fondare un nuovo partito. Non ho il potere né le facoltà di farlo, ha spiegato. Elie Schlein bolla intanto come populismo. Il tetto massimo di studenti stranieri a scuola e il divieto di indossare il burka annunciati da Giorgia Meloni. Roma, accolto come un eroe dalla preside, dall'intera comunità scolastica, il ragazzo di origini congolesi che ha salvato la sua insegnante dall'aggressione di un coetaneo nel quartiere di Centocelle. I compagni hanno fatto oggi rientro in classe assistiti da psicologi. Chiudiamo con il calcio. A Milano l'ultimo commosso saluto al grande Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter. I funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio alla presenza di campioni del passato e del presente. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: R101, traffico e mobilità.
4: La situazione su strade e autostrade. Sulla tangenziale nord di Milano si è verificato un incidente allo svincolo di Sesto San Giovanni Sud, procedendo in direzione della Milano Meda. Sulla A9 dei Laghi code per traffico intenso tra Como Monte Olimpino e Como Nord verso la Svizzera. Sulla A14 Adriatica si è verificato un incidente tra Imola e Castel San Pietro in direzione Bologna. Code per traffico intenso sulla A13 Bologna-Padova tra Bologna e Interporto e il bivio per la A14 verso Bologna. Si procede a rilento per un veicolo in fiamme invece sulla A16 Napoli-Canosa tra Lacedonia e Vallata in direzione Napoli. Infine sulla statale 16 Adriatica materiali dispersi in carreggiata alla variante di Cerignola in direzione Otranto. ANAS ricorda, guidare in un luogo familiare riduce la tua prudenza. Per il 76% degli italiani la routine diminuisce l'attenzione. Non abbassare mai la guardia, viaggia in sicurezza.
5: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Ciao a tutti voi amici trafficanti di R101 dai Finlay, ciao da Dani,
1: ciao da Ka
2: e ciao da Pedro.
0: Salutiamo Michele Rossetti in regia con noi,
1: yes.
0: Giacomo Gianni in redazione
1: e come no,
0: tutti voi in giro per le strade italiane, magari di rientro a casa da una lunga giornata lavorativa, magari siete diretti o siete già in palestra, in piscina, a parrucchiere, dove? Ah, lunedì i parrucchieri sono chiusi,
1: attenzione,
0: attenzione, attenzione. Beh, a fare le vostre commissioni in giro per la città, e se avete R101 sott'occhio in qualche TV della palestra, fatecelo sapere, a noi fa sempre piacere.
2: Mi spiace, non ci siamo pettinati, ma questo è quello che passa il commento. Anzi, siamo Radio Verità, ragazzi.
0: Esatto,
2: perché, Radio Verità.
0: Perché ci trovate in diretta anche sul canale 67 del Digitale Terrestre.
2: Oppure potete ascoltarci tramite l'app di R101, tramite il sito r101.it.
1: Oh. Salutiamo anche tutti i parrucchieri che lunedì tengono aperto.
0: Pochi,
2: ma ce ne
0: nessuno,
2: sono?
0: No, ma quasi nessuno.
2: No,
0: ma
2: cioè, quasi domenica nessuno. Chiuso, lunedì chiuso.
0: Sì,
2: beh, evidentemente
1: sì,
2: fanno ottimi affari.
1: È il loro weekend.
2: In effetti è vero.
0: Vorrei ben vedere,
1: Altre attività chiudono il lunedì?
2: Beh, lunedì mattina tantissime.
0: Qualche ristorante di martedì. Solito io ogni tanto vedo qualche ristorante di martedì chiuso.
2: Ma io non capisco perché tanti esercizi commerciali non tengono aperti la domenica, soprattutto nel centro. Capisco che tanti commessi e tanti negozianti preferiscono stare a casa con la famiglia, certo, ma quanti affari si fanno in più la domenica?
0: Beh, ma guarda che
2: preferirei tenere chiuso lunedì e martedì.
1: Beh,
2: e sfruttarli.
1: Pochi sono stacanovisti come noi, come R101, che non vi molla mai da lunedì alla domenica, tutte le ore, fino a mezzanotte, alle 2, alle 3. Non molliamo mai.
0: Diamo le nostre coordinate come sempre: 331 80 90 101 per le vostre segnalazioni di traffico. Diamoci una mano in queste ore di punta. Se vedete code, traffico, segnalate dove siete e cosa sta accadendo. E stesso numero: 331 80 90 101 per scegliere una volta ogni ora una canzone del passato che vi faccia stare bene. Noi ve la mettiamo.
1: Dai, okay? Partiamo. Siamo R101 con John Newman, Love Me Again. No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do?

0: Newman, Love Me Again su R101.
1: Classico raccomandato, figlio, anzi nipote di Paul Newman, che fa musica. Cioè,
2: non
1: già aperte le porte a Hollywood, dai.
2: Ma non è imparentato con... non c'entra niente.
1: Ah, non c'entra niente.
2: No,
1: perché pensavo Carmine, il nostro Carmine Ruggiero, fa classico raccomandato già nel mondo della musica.
3: In che senso?
1: Nipote di Antonella Ruggiero.
2: No, non sono imparentato.
1: Chiaramente, i figli hanno beneficiato di questa parentela.
3: Assolutamente.
2: Con chi?
3: No,
2: non è vero, non è imparentato. Ma Pedro, sei bello carico, ti sei riposato sto weekend, eh?
1: Sto weekend ho fatto un'esperienza bellissima. Sono andato a ristorarmi in una casa sull'albero.
3: Perché non ci sei rimasto? Cioè, questa è la domanda.
1: C'eri anche tu con me. C'eri anche tu con me.
3: Potevi soggiornare un po' di più in modo tale che...
1: Bello, ritornare al contatto con la natura. Solo legname, solo uccellini che cantano.
3: E Pedro,
1: i telefoni che
3: parla,
1: non prendevano.
3: Parla. Gli uccelli... sporca.
2: Gli uccellini
3: sono
2: scappati. Hanno detto, volevo cantare io.
3: Non ne ho sentito uno. Se non un gufetto verso le 4 di notte. Ho detto, aspetta, che forse Pedro dorme. Cinguetto un po'.
1: Cioè, noi abituati a queste giungle urbane, ma quanto è bello ritornare a riprendersi la natura.
3: Verissimo. Tra l'altro, cioè, penso che sia nell'immaginario di ogni bambino l'ideale di salire su un albero e poter avere una cameretta, una stanza segreta. Figurati pensare di avere una camera da letto.
1: Quante volte l'avete chiesto ai vostri genitori, ai vostri papà, che sono abituati
2: magari...
1: Voglio
2: la casa sull'albero. E dice, però l'albero non è il nostro, è il condominio. Giustamente.
3: Poi col legno, io ricordo mio padre, eravamo andati a cercare castagne e ho trovato dei legnetti che avevano esattamente la forma di una spada bellissima.
1: Okay.
3: Allora ho detto, papà, mi fai anche l'impugnatura, sai, quella proprio che copre le nocche,
1: bello.
3: No? Bellissimo, me l'ha fatta, ti giuro, io ti giuro, ho ancora la pelle d'oca a pensare come me l'aveva levigata.
2: E ho un ricordo simile.
3: Però scusami, quando l'ho impugnata, ho fatto giusto proprio tipo Zorro. What a! Così ho fatto un graffietto, un graffietto minuscolo a mia sorella.
1: Basta.
3: Me l'ha spezzata davanti agli occhi.
1: Certo,
3: il mio sogno così, in frantumi.
2: Anche io da piccolo con una fionda, proprio legnetto, aveva proprio quella forma lì.
3: Forma, la Y.
2: Cosa bisognava fare? Bastava prendere un elastico, attaccarlo attorno e c'è la fionda. Quindi con i sassolini, nel boschetto.
3: Guarda, tutti a pensare alle armi.
2: Questo bricolage di altri tempi. Ecco.
3: Se pensi a quante piccole cose c'erano quando eravamo più piccini noi e quanto il mondo si sia assolutamente modificato ultimamente.
2: In questa casa sull'albero prendevano i telefoni?
1: No,
3: pochissimo.
1: Cioè, infatti che ti passava la voglia, cioè già c'era una voglia di ricongiungersi con la natura e poi... queste difficoltà ti portavano proprio a lasciarlo da parte.
2: E i vostri figli gli hanno chiesto i telefoni anche se non prendevano o se ne fregavano?
3: No, perché era una novità che per loro appunto suonava di nuovo.
2: Ha funzionato riportarli un po' in un altro tempo, in un altro luogo. 331 80 90 101 per i vostri messaggi. A bordo con noi su R101 ora Annalisa, bellissima.

0: Lisa, bellissima su R101. Si parlava di case sull'albero e magari dei B&B che fanno questo tipo di iniziative in giro per l'Italia. Si può andare a fare una o due notti per fare un weekend differente, insomma.
1: Ma soprattutto proprio il desiderio di qualcosa che normalmente non si possiede. Cioè, chi non ha mai desiderato una casa sull'albero? O una fionda, o una spada, o il fucile. Ti ricordi il fucile con la molletta?
0: Sì, con le mollette.
1: Che si incollava la molletta e si metteva il fucile. Certo.
0: I nostri giochi d'altri tempi, dai.
2: Sì. Prima regola della casa sull'albero.
1: Prima regola.
2: Avere un albero per costruire la casa. E come no?
3: un albero anche abbastanza resistente, perché non è che basta un albetello.
1: Non una betulla, no.
0: Secondo luogo, poi servono i permessi per costruire, sennò diventa abuso edilizio.
1: Certo.
0: Poi ci devi pagare l'IMU.
1: Poi serve un geometra.
0: Tassa di registro.
1: In effetti, bambini, cambiate desideri.
0: La fionda era più divertente.
3: Anche perché un bambino attuale, secondo me, chiede anche il wifi interno incluso, anche dei pannelli solari per essere impatto zero e tutta una serie di altri facilities che le case sull'albero di un tempo non aveva.
1: Quasi un tablet la risolviamo.
0: No, esatto. No. Enjoy the music.

0: Caro G, Manu ciao su R101 viajando por el mundo. Invece, a proposito di casa sull'albero, il nostro Giacomo Gianni oggi è arrivato di fretta e furia, correndo proprio, perché aveva dimenticato che il gas è acceso, no?
1: No.
0: Cos'è che ha lasciato acceso?
1: Niente, alla fine, però la mia ansia si chiedeva se...
0: E se ho lasciato i fornelli accesi, allora è corso in... sulle case sull'albero queste cose non avvengono, no, certo. Perché non c'è gas, niente.
2: È arrivato così trafelato, tutto sudato.
1: Però è bellissimo.
2: Alla sua maledizione è così sudaticcio,
3: I trafficanti di R101.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Trafficanti di R101, lo sapete, ci diamo sempre una mano. E come fare? Beh, i trafficanti fanno in questo modo: prendono il loro smartphone, digitano il numero 331 80 90 101 e se vedono code e traffico lo segnalano.
4: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso.
4: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
9: Repower.
10: Verde. Rosa. Arancio.
11: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
10: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
12: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
10: Scegliamo anche domani, vero?
12: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
13: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
14: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Che operatore hai per la luce?
16: Ottima.
15: E per il gas?
16: Ottima.
15: Internet?
16: Ottima.
15: Mobile?
16: Indovina?
15: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
17: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
18: Oh, finalmente un po' di relax.
19: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
20: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
21: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
22: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
23: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
24: Non voglio essere fritto!
25: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
24: E gli altri?
25: Gli altri vadano a farsi friggere!
26: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
27: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Integrità, rotolando verso sud su R101 di nuovo. Buon pomeriggio da parte dei Finlay. È il momento di imparare qualcosa di nuovo, come ci piace fare ogni tanto. Grande, grazie al nostro grande Giacomo Giannini.
1: Metaforizzando, rotoliamo anche noi verso il basso.
0: No,
1: verso
0: no.
1: Il basso.
0: Verso l'alto. Tre cose per sembrare più intelligenti.
2: Ma perché abbiamo poi? Eravamo partiti con 5, giusto?
0: Sì,
1: accorti che non ce le potevamo permettere.
0: Andavamo troppo lunghi coi tempi.
2: Però
0: insomma,
2: il 4 l'abbiamo saltato completamente. Siamo passati a 3. Vabbè, e io non è... questa cosa l'avete decisa voi. Io potrei farne una.
3: La faccia così: 1, 2, 4. Scelga dei numeri casuali, ma basta che ci dica tre cose.
2: Oggi vi racconto la cosa numero 16. Perché a 6 anni Lian Yunzi risolve il cubo di Rubik in 4,27 secondi e batte il record mondiale femminile.
0: Poco più di 4 secondi.
3: Facciamo un applauso a questa bimba meravigliosa. Perché
0: il tuo record, sei invidioso anche tu, sei un maestro, diciamo. Ma
1: non riesco a scendere sotto il minuto. Non sentire di uno che lo fa in 4 secondi, mi
0: però
1: girano.
0: Io ho cercato di questa ragazzina e dice che
1: bara.
0: Si è allenata 3 ore al giorno col cubo di Rubik. Voglio dire, cioè, se t'alleni...
1: Ma dici che mi devo allenare di più?
0: Vabbè, 3 ore al giorno è un tempo che ti può portare in un anno sicuramente.
3: Io colgo l'occasione di questa esibizione del cubo di Rubik per salutare il mio amico Eugenio, cantante degli Eugenio in Via di Gioia, che riesce a risolvere il cubo di Rubik mentre canta una canzone. Lo fa entro i 3 minuti, però mentre sta cantando una canzone sopra la testa, senza
0: semplice.
3: Guardare.
0: Non semplice. Sapete,
1: uno dei pochi uomini a fare 2 cose contemporaneamente.
0: Bravo Eugenio.
2: Io invece so fare solo i primi 2 strati. Ho chiesto a K più volte aiuti, perché lui dice millanta di saperlo fare.
3: Ma lui è un king del sexy move.
2: Mi ha dato dei codici sbagliati, perché chiaramente mi vuole sabotare. Io so fare solo 2 strati del cubo di Rubik. Detto questo, come spesso accade, appunto, ci allunghiamo per cui le cose diventano
3: una
2: fine. Chiudo, no, c'è un'altra. Chiudo con la 2. La migliore pizzeria del mondo. Non
3: stia
2: è.
3: Attento, no. Stia attento, Gianni.
0: Stia attento.
2: Da quello che leggo, da una classifica che
0: stia
2: non ho stirato io.
0: Stia attento.
2: Sulla quale non sono d'accordo in partenza, però.
3: Allora, avanti.
2: Non è in Italia. Quindi
0: non
2: leggo
0: è in Italia.
3: Scusate, può essere un tizio. Che è un po' essere un tizio italiano che ha aperto una pizzeria ad Amsterdam ed è buonissima.
2: Annunciata in un teatro di Napoli la classifica ufficiale della 50 Top Pizza Award 2026.
0: Vai.
2: Al secondo posto va a New York con una pizza napoletana di Anthony Mangieri, che non so chi già, però adesso sarà
0: pizzaiolo Anthony Mangieri.
3: E non abbia paura, vada.
2: Il primo posto. Madonna. In che città si trova secondo te?
0: Ma è un quiz?
2: Sì, o un quiz, sì.
1: Abu Dhabi.
2: No.
0: Allora, secondo posto c'è una pizzeria chiaramente italiana, ma a New York.
2: Terzo posto italiana.
0: Terzo
2: in
0: posto
2: Italia.
0: In Italia. Il primo posto in che città?
3: Non è a Parigi.
1: Australia.
2: No, nessuno.
0: Ragazzi, il pizzaiolo sarà italiano.
2: Ma
0: chi se ne c'è? Dovete nominare la città.
1: 3, 1, 80, 90, 101. Se lo sapete, magari l'avete pure mangiata.

0: classifiche, la pizza più buona del mondo. Cioè, non ti viene sempre la curiosità di vedere? Oh, aspetta, fammi vedere, magari prenoto, magari vicino. Ecco, allora, in Italia la pizza più buona è a Milano e si è classificata al terzo posto. A me già sta cosa mi viene il prurito a pensare.
1: Cioè, milanese,
0: pizza e Milano insieme.
2: Allora, aspetta. Vabbè. Uno, vabbè, la classifica non l'abbiamo fatta noi, c'è una competizione ufficiale. Due, dove sta? Chi ti ha detto che pizzaiolo non sia di Napoli?
3: No, infatti, il
2: proprietario
3: di
2: Milano. Scusa, che vuol
0: di
2: dire?
0: Concetto,
3: Milano, c'è che tanta eccellenza nella ristorazione.
2: Tant'è che la seconda pizzeria migliore al mondo non sta neanche in Italia.
0: Pensa
2: a New York. Sta a New York.
0: Io quello che ha fatto sta classifica lo devo conoscere, lo devo guardare in faccia.
2: Ma anche lui,
0: lo devo guardare in faccia.
2: Anche il proprietario di questa seconda pizzeria italiano e anche quello della prima classificata, che anche questa non sta in Italia. Dove sta? Dove sta?
4: Napoli on the road, London. Ciao da Firenze.
0: London.
2: Napoli on the road a Londra, cioè la pizzeria più buona al mondo secondo appunto le...
0: Bellissima London, ai piedi del Vesuvio.
2: No,
0: vi mangiate una pizza che
2: e Michele Pascarella di Caserta.
3: Ma mica si diceva che la pizza migliore ci vuole l'aria, ci vuole l'acqua di Napoli, ci vuole la farina di un certo modo.
0: Ma Michele quello mette l'aria nel barattolo, la porta a London e poi fa la pizza.
2: Julie Bresh su R101 ci cantano serenamente per voi trafficanti.
5: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Flash serenamente su R101.
1: Serenamente possiamo dire che
2: abbiamo fatto il nostro,
1: che a Londra fanno la pizza più buona in Italia.
0: Secondo la classifica annuale,
1: non l'accetto.
2: Non d'Italia,
1: non
2: del mondo.
0: Cioè,
2: del mondo.
0: Vuol dire che da noi non sia buona.
3: Posso farti una domanda? Dove hai mangiato la miglior pizza della tua vita?
1: Ma è del mestiere questo.
2: Torniamo tra poco con una canzone che mi fa stare bene.
4: I trafficanti di R101.
5: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
6: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
1: Dai che manca poco, forza trafficanti, c'è una canzone da scegliere, una canzone che vi fa stare bene.
2: Una canzone che potete selezionare al 331 80 90 101 inviandoci un vocale con una motivazione per scegliere la canzone che vi fa stare bene.
7: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm, torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
8: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
10: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
11: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
12: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
13: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
14: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
15: Due verticale, trekking sull'Etna.
16: Escursione.
15: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
16: Aperitivo.
15: E un inverno imperdibile?
16: Vacanza con Costa.
15: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
17: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
18: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
19: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
20: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che fa da
21: fuori. La canzone che... La canzone che... La canzone che ti fa stare... Ti fa stare bene. Wow!
2: 18 e 47 minuti su R101. C'è la canzone che vi fa stare bene. Cosa volete ascoltare?
22: Ciao a tutti, sono Federica. La canzone che mi farebbe stare bene è It's No Good dei Depeche Mode, perché mi ricorda il mio periodo Erasmus in Olanda. Baci.
2: Baci a te, baci a te. Questo vogliamo da voi. Una canzone che vi porti indietro nel tempo, che riapre un po' la vostra scatola dei ricordi.
1: Ma questa è molto più di una canzone. Questo è un manifesto, questa è una rivoluzione. Questi sono i Depeche.

0: Good su R101, la canzone che vi fa stare
1: bene bene, amici della rock and roll.
0: È tornato il nostro maestro di
1: tutti
0: rock and
1: gli
0: roll,
1: amici sospetto. Che seguono il podcast, questa è solo una pillola, ma lo sapete che potete tranquillamente abbonarvi al mio podcast. C'è una cifra simbolica.
0: Cosa?
1: Siamo a 560 euro all'anno.
0: No,
1: ma tutto,
0: scusi, no.
1: Tutto compreso.
0: No, ma non può
1: bene,
0: fare
1: bene.
0: La promo
2: tra
0: di una
2: l'altro
0: cosa.
2: Poi qua siamo su R101 Enjoy the Music,
1: la radio del rock and roll.
0: No, no, quella no, no. È un'altra lì in fondo al corridoio, guarda.
1: Vi racconto questa storia, questa splendida band di Dave Gunn.
0: Sì. Perché la luce
1: perché io di solito nel mio podcast tendo a fare così. Dave Gunn, che si aggirava nei pressi di Positano. Lui ama clamorosamente la nostra penisola.
0: Chi l'ha
1: soprattutto
0: detto?
1: Positano, una città rock and roll.
0: Ma perché? No. Ma cos'è una città? Una
2: bellissima,
0: città,
2: stupenda, ma non rock and roll.
1: Certo appetito verso le 7:30 di sera. Allora si è fermato a un baracchino a chiedere cosa proponessero, no?
0: Sì.
1: E vorrei una pietanza molto rock and roll.
0: Ma cosa sarebbe una pietanza rock and roll? Cioè, perché una città
1: rock and roll? Allora il tizio del baracchino gli ha detto: guarda, facciamo una ciuchina, facciamo questo, facciamo il panino col polpo. E lui ha detto: no, it's no good.
0: It's no good.
2: Quindi da lì è nata la canzone.
1: E gli ha chiesto una frittura de pesce.
0: Frittura
1: de pesce che appunto è servita a diciamo alimentare l'icona di Dave Gunn.
2: Esperto, posso fare una domanda?
1: Prego.
2: Lei dove ha mangiato la sua miglior pizza? A Detroit?
1: No, oh. Mi fa male il cuore questa domanda.
0: Come no?
1: Male.
0: No, beh, non dica così.
1: Ora in Nirvana.
0: No, non
1: qui
0: è vero.
1: R101, no, Rock and Roll.
0: Lo dico, un Black Nirvana.

0: Bieber, My Body Isn't Ready su R101, Trafficanti. Applauso, non è finita la puntata.
1: Ah, no? Era no. Per sombra.
0: Possiamo ancora cadere in fallo e fare una puntataccia.
2: Gianni voleva fare un applauso a questa canzone che è particolarmente bella, quella di Somber, My Body Isn't Ready. No,
1: ma ancora più bello il nostro gioco, perché tra poco si gioca, lo sapete, qui si pesca, non sa- cosa si giochiamo? Non sappiamo.
3: A conto circuito.
0: Candidatevi al 331 80 90 101, tra poco giochiamo, appunto, ora le news. Digicom 24.
4: I trafficanti di R101.
5: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà. Il Tribunale di Sorveglianza ha accolto la richiesta dei legali dell'ex imprenditore in carcere da 26 anni per l'omicidio di Anthony Dale Pike avvenuto a Miami nel 1998, delitto per cui lo stesso Forti si è sempre dichiarato innocente. Cambiamo argomento. Trump decide di non attaccare gli Houthi insieme agli alleati dell'Arabia Saudita. I guerriglieri filo-iraniani denunciano 28 raid sauditi in 24 ore, la coalizione guidata da Riyadh accusa gli stessi Houthi di aver lanciato un missile balistico contro la capitale saudita. In Iran i Pasdaran, guardiani della rivoluzione, rivendicano l'abbattimento di un drone americano. Il segretario al tesoro degli Stati Uniti Bessent annuncia che le compagnie aeree di Teheran saranno bloccate dal prossimo 23 settembre. Le TV americane non garantiranno più copertura giornalistica. Donald Trump lo ha deciso il pool di emittenti che segue gli eventi del presidente americano dopo che lo stesso Trump ha bandito la CNN oltre Now e Politico dalla Casa Bianca. Ora a Roma, dove nel quartiere Centocelle la presi dell'intera comunità scolastica hanno accolto come un eroe il ragazzo di origini congolesi che ha salvato la sua insegnante dall'aggressione di un coetaneo in classe. I compagni hanno fatto rientro oggi a scuola, assistiti da psicologi. Il calcio in chiusura dal ritiro di Coverciano, dove prepara gli impegni della nazionale per la Nations League. Parla Roberto Mancini. Sono qua per vincere il più velocemente possibile, dice il CT. L'esordio in Nations League venerdì a Roma con il Belgio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: R101 Traffico e Mobilità.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 in direzione Milano, code a tratti tra bivio A1 A11 Firenze Pisa Nord e bivio A1 variante per traffico intenso. Sempre in direzione Milano, coda tra bivio A1 raccordo A14 Bologna Casalecchio e bivio A1 A14 Bologna Taranto per traffico congestionato. Sulla A16 verso Canosa per incidente c'è una coda tra Baiano e Avellino Est. Per chi viaggia in direzione Napoli, invece, coda tra Candela e Vallata per veicoli in fiamme. Infine, sulla statale 77 della Val di Chienti, incidente tra incrocio Belforte del Chienti e incrocio Tolentino Est in direzione Civitanova Marche. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
10: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 19, 4 minuti su R101, siete con Pedro, Ka e Dani, i Finlay in diretta fino alle 8, fino alle 20.
1: Ancora per poco, perché poi il nostro Dani questa settimana giunge a termine, l'agonia.
0: Questo
1: l'agonia.
0: Fine settimana me ne vado in vacanza, settimana prossima siete liberi, vi lascio.
1: Allora, Dani, colgo l'occasione, certo, visto che sei qui, per dare un giudizio a come spieghiamo il conto circuito.
0: Prego, maestri.
1: Vai Pedro, dai, fallo tu. Che
2: no, non sono capace.
0: Vi dovete preparare per settimana prossima, allora, io non ci sono.
1: Insieme, almeno ci diamo una mano.
2: Beh, intanto possiamo dire che è il gioco più bello della radiofonia italiana.
1: Non c'era neanche bisogno di dirlo. Un gioco che, così composto.
2: Dicesi, 12 domande.
1: Dicesi conto circuito. 12 domande. Ogni domanda si risponde con un numero.
2: Giusto.
1: Andando avanti, voi sommerete il risultato, quindi non mi darete la risposta alla seconda domanda. Cioè, voi dovete sommare.
2: No, così stai facendo confusione.
1: Facciamo un esempio, Pedro. Era chiarissimo. Era chiarissimo.
2: Non giocherà nessuno così.
1: Uno per tutti, tutti per
2: uno.
1: E fin qua, Dani, mi sembra tutto a posto. Quante sono le dita di una mano?
2: Sei.
1: Che
2: perché? Sei, scusami,
1: 5 più 1. 5 più 1. C'è bisogno di dirlo.
0: Non sommare, no?
1: Ma guarda, sono più bravi di me gli ascoltatori. Quante ruote ha una macchina?
2: 10.
1: Quante sono le dita dei piedi di un mille piedi?
0: 1010.
1: Vabbè, no. Ci siamo capiti.
2: È confuso con quest'ultimo esempio.
0: Comunque
2: dovete sommare sempre.
1: Questo gioco non lo devi spiegare, lo devi vivere.
3: Non ho capito una cosa. Io vorrei giocare.
1: Sì.
3: Come faccio?
1: Molto semplice. 331 80 90 101. Mi dici quante dita ha un mille piedi e vieni a giocare con noi. Facile.
2: Perfetto.
3: Quante dita ha un mille? Non lo so.
1: Perché poi tra l'altro sono i piedi sono mille, ma le dita
2: saranno 5000.
1: Ma chi se ne frega, no?
0: Posso dire che siete stati bravissimi a lungo le ferie di una settimana.
1: Vai, Dani!
0: Giocate con noi. 331 80 90 101.

0: Gaia, bossa nostra su R101 e amici, è il momento di giocare al conto circuito.
1: Specialità ne abbiamo una sola, il conto.
2: 1, 2, 3, boom!
0: Ricapitoliamo un attimo come funziona.
3: Non si era capito?
0: Sì, si era capito. Sì. Stiamo finendo.
4: Possiamo raccontarlo meglio. Qualcuno magari si collega adesso per la prima volta qui su R101. Quindi giustamente si spiega il conto circuito.
0: Allora, come funziona? 12 domande. Si risponde sempre solo con numeri. Ogni domanda che noi faremo, voi sommerete progressivamente i risultati. E chiaro, attenzione, perché se si sbaglia si ricomincia da capo.
4: È in italiano questo, numeri in italiano. Cioè non è tipo Canzoni senza frontiere.
3: Anche la spiegazione, in italiano io l'ho fatta in inglese per tutto il nostro pubblico.
0: Gianni, venga, non abbia paura. Prego, prego.
3: Gioca con noi, facciamo il nostro, diciamo, benvenuto al concorrente che si lascia appellare come Mandrake. Mandrake. Avellino.
0: Ciao Mandrake.
5: Ciao R101, buonasera a tutti.
0: Caro il nostro Mandrake, hai familiarità con questo gioco? Hai sentito altri concorrenti in passato?
5: Lo seguo molto.
0: Oh, yes.
5: Lo seguo molto, sì.
0: Come te la cavi quando giochi da casa, in auto, se per fatti tuoi?
5: Diciamo benino.
0: Dai, ci proviamo, stai attento alle domande trabocchetto.
4: Mi piace questo low profile. Di fronte abbiamo un professionista che sta utilizzando questa tecnica per sorprenderci.
3: Bravo. Sì, lo farà. 3, 2, 1, forza. Mandrake.
4: Mandrake, uno per tutti, tutti per
5: uno.
4: Siamo nel mese numero
5: 10
4: dell'anno 2000 e
5: non ho capito.
4: Dell'anno 2000 e
5: 36.
4: I giorni della settimana tolta la domenica.
5: 42.
4: Se scrivo la parola 8 al contrario, da quante lettere è formata?
5: 46.
4: Se giro un 6 di 180 gradi, che numero esce?
5: 55.
4: Siamo in 7, ordiniamo due poké, due pizze e un hamburger. Quanti non mangiano?
5: Scusa, puoi ripetere, non ho capito.
4: Eravamo ai 55, siamo in 7, ordiniamo due poké, due pizze e un hamburger. Quanti non mangiano?
3: Quelli che non mangiano, quanti
5: 57.
3: Sono?
5: 57.
4: Bravo, sì. Quanti sono i numeri sulla tastiera di un telefono?
3: Vabbè, questa
5: 77.
4: Aspetta, se non ho capito, eravamo a 57.
0: 67.
4: Andiamo avanti. Se per ipotesi il lunedì fosse il secondo giorno della settimana, il mercoledì sarebbe il giorno numero?
5: Quanto era? 57?
4: 67 eravamo.
5: E come era la domanda? Chiedo scusa.
4: Se per ipotesi il lunedì fosse il secondo giorno della settimana, il mercoledì sarebbe il giorno numero?
5: 59.
4: Ma no, eravamo a 67.
3: Rifai il calcolo. Rifai il calcolo.
5: 69. 69.
4: No, 71. Okay. È 71, dobbiamo ripartire. Uno per tutti, tutti per.
5: Ok. Uno.
4: Siamo nel mese numero?
5: 10.
4: Dell'anno 2000.
5: 36.
4: I giorni della settimana tolta la domenica. Mi dispiace, ridevo, ma non era quello il motivo.
3: Però peccato, perché era
0: stavi andando bene, mannaggia.
5: Stavo andando benissimo.
0: Cavolo. Senti, secondo me settimana prossima, quella dopo, quando ti ricapita, puoi riprovare. Le domande cambieranno, chiaramente, ma sei uno di quelli in grado di portarlo a termine. Se riusciamo a essere
4: sei
0: più...
4: stato bravo, Mandrake.
0: Bravo. Un applauso, grazie, sei stato bravo. Mandrake, qual è il tuo vero nome?
5: Rocco D'Avellino.
0: Rocco D'Avellino, ti abbracciamo, grazie per aver giocato con noi, buona serata.
5: Mille,
4: e salutiamo tutti gli amici di Avellino. Ciao Rocco, buona serata. Ciao.
5: Enjoy the music.

0: The Bowser Magnetic su R101. Abbiamo giocato al contocircuito. Bravo ancora al nostro Mandrake, ovvero Rocco da Avellino.
1: Fortissimo, peccato, perché comunque la colpa è soprattutto per chi scrive le domande.
0: Così.
2: Quante accuse
1: state totali?
2: Non è che quando vincono è merito loro, quando perdono
1: è colpa sua.
3: È come l'allenatore, quando la squadra vince è merito dei giocatori, quando perde è colpa sua.
0: Siete con i Finlay in diretta fino alle 20, torniamo tra pochissimo, state con noi.
4: I trafficanti di R101.
5: Sei un fan di Niall Horan? Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per i concerti del tour italiano di Niall Horan. Yeah, I want you, baby, slow, slow hands. Ascolta R101. Golden Ticket.
6: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
7: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
1: Cari trafficanti, se non volete perdervi niente, ma proprio niente di R101, c'è solo un modo: seguirci sui social, da Facebook, Instagram, X, TikTok, insomma un sacco di contenuti esclusivi.
8: Verde, rosa, arancio.
9: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
8: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
10: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
8: Scegliamo anche domani, vero?
10: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
11: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
12: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
13: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
14: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
15: Dici che lo conosco?
16: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
15: Ah, quello naturale, senza additivi.
16: Bravo.
15: DOP, solo carne italiana.
16: Esatto.
15: Il crudo.
16: E allora non lo conosci.
15: Perché non è crudo, è Parma.
17: Piacere, prosciutto di Parma.
18: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rate annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
19: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
2: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
1: Lo sai che quando fuori casa non c'è lo spazzolino? Con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale. Scopri tante altre curiosità dal 25 al 27 settembre a Milano City Life. Degam ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
9: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
20: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
21: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
22: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
23: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
24: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Vasco Rossi, ti prendo e ti porto via su R101.
1: Sì. TG Song 24. Singing News.
0: TG Song, maestro Gianni. Che ci racconta di bello quest'oggi?
2: Sentiamo un po'. La faccia dello scoop, lo vedo.
3: Chi di voi mi sa dire cosa hanno in comune barche, baroni, i baresi, barbe ma non capelli, baracche ma non burattini, Barolo ma anche
0: l'iniziale,
3: Barbera?
0: L'iniziale.
3: Ma non solo! Vi chiedo di guardare oltre il dito, di guardare la luna.
4: Ha detto barche, baresi?
3: Baracche,
2: maracche,
3: vai.
2: Sono tutte cose che galleggiano.
3: No, va bene. No,
4: baresi,
3: Bareggio in provincia di Milano. Comunque lo dico io, la parola bar, perché se all'inizio di puntata avete salutato tutti i parrucchieri italiani, al quale va il nostro applauso.
0: Sì. Ma non ci stanno sentendo perché sono
3: chiusi. Ma un barbiere resta un barbiere anche il lunedì, anche quando ci ascolta da casa e anche quando ci ascolta dalla sua auto.
2: Ma poi male che vada, qualcuno domani che ha l'appuntamento va lì: oh, ieri ti hanno salutato.
0: Certo, diteglielo voi.
3: Io voglio salutare tutti i baristi d'Italia, tutti i baristi che sono all'ascolto di R101, anzi solo quelli che ascoltano R101, che hanno R101 all'interno del loro locale.
0: Gli altri, dai.
3: Un luogo splendido il bar, il barista conosce i tuoi segreti, conosce i tuoi gusti.
0: Perché lei è ubriaco, gli racconta.
3: Il solito, grazie. Oggi così Pedro ha deciso di fare un omaggio alla categoria, no?
0: Questo luogo ancestrale, luogo di...
3: Non capisco.
0: Un luogo dove le connessioni sono ancora vive, perché nel resto del mondo i social ci stanno allontanando, mentre il bar ci riunisce con un brindisi.
4: Ma
0: con
4: se
0: un
4: quando vado a prendere il caffè, c'hanno tutti la faccia sul telefono.
0: Non è vero, non è vero. Nei tuoi bar, nel mio bar, tutti si vogliono bene. Quindi, in fondo al mar, qui per voi, amici, certo. Ci sono 24. La cultura prima di tutto.
4: Che cultura? Ma non diciamo.

0: finisce.
1: Mi sfondo la barra, certo.
2: Mentre i vecchietti giocano a carte, io mi sfonderò. Vabbè. 4 gin tonic, 3 margarita. Bravo. In fondo.
3: Complimenti.
4: Un'iniziativa di sensibilizzazione,
0: ma hai cantato questo perché sei già sbronzo, cioè sei andato poco
4: fa. No, pensa di

0: E qui sì, quando è uscito questo pezzo si chiamava ancora Miley Cyrus. Quindi ora dico Miley Cyrus.
1: Non lo so se lo apprezza
0: Miley. Okay. Con Flowers su R101, perché adesso si fa chiamare solo Miley.
1: A volte, secondo me, non serve, capito, specificare. Cioè, se ti dico, non so, Gianni, sì, c'è Gianni Morandi overall, però c'è anche Gianni Celeste, c'è Gianni Boncompagni,
2: Gianni Giacomo.
1: Ce ne sono Gianni Giacomo. Quando invece il tuo nome dice tutto, a volte non serve. Miley, chi ti viene in mente?
0: Miley, c'è solo lei, Miley, effettivamente.
2: Ci sono anche altri artisti, secondo me, tipo, che ne so, anche italiani.
1: Pedro.
2: Pedro è
1: Almodovar,
2: il nostro.
1: Almodovar, poi chi ti viene? Pedro Pascal.
2: Però
1: Pedro, quello
0: esempio,
1: era forte.
0: Certo.
2: Però il principale è quello Pedro nostro, no?
1: Se ti dico Cesare, c'è bisogno che metto il sottotitolo?
0: Eh no, Cesare Cremonini.
1: È
0: il suo nuovo singolo su R101 si intitola Paparazzi. Come?

0: parli più.
1: Nuovo singolo di Cesare Cremonini su R101, si intitola Paparazzi. Nel frattempo continuano ad aggiungersi anche altre date al suo tour in partenza a breve nei palazzetti italiani. Affrettatevi se siete interessati, perché biglietti immagino che andranno via con una certa celerità. Noi tra poco torniamo con una canzone a vostra scelta, naturalmente, come ci piace fare una volta ogni ora dalla mattina alla sera.
2: A patto che la scegliate, 331 80 90 101, questo è il numero, mandateci un vocale e verrete accontentati.
3: I trafficanti di R101.
4: L'intrattenimento continua per tutta la serata. Dalle 20 alle 24, non perderti R101 Stories con Iachi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Dai che manca poco, forza trafficanti, c'è una canzone da scegliere, una canzone che vi fa stare bene.
2: Una canzone che potete selezionare al 331 80 90 101 inviandoci un vocale con una motivazione per scegliere la canzone che vi fa stare bene.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
0: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
5: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
4: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
6: Ha dimenticato i discount?
4: Giusti discount.
6: E ormai non vale più.
4: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
7: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
8: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
10: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69 euro. Scopri di più su conad.it.
13: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
14: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: www.fileni.it.
1: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
2: Però dai, bravo anche lo speaker.
3: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
4: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Trifuel, full hybrid, turbo benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
7: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
6: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa. Ci vuole.

0: 9:49 minuti, siete insieme ai Finlay e come promesso c'è una canzone che vi fa stare bene, la scegliete voi al 331 80 90 101.
1: Ciao ragazzi, vorrei ascoltare per la canzone che ti fa stare bene If I Could Turn Back the Time, Cher.
0: Va bene, Cher su R101, If I Could Turn Back Time, la canzone che vi fa stare bene.

0: Turn Back Time, Cher su R101 era la canzone che vi fa stare.
1: Bene, bene, amici della rock.
2: Ma basta, cioè adesso ogni ora deve tornare.
1: C'è ogni icona ora della musica mondiale.
2: Sì, ci credo.
1: Pace all'anima.
2: È vivissima, no, è vivissima, in gran forma.
1: Grande Cher che combatte con noi.
0: E combatte. Combatte.
1: Icona, dicevamo, del rock and roll mondiale. Ha ispirato grandissime band come i Motorhead, di Sepultura, Killswitch Engage.
0: Ma no, ma ascolti, ma Cher è comunque pop, dance,
2: una diva.
1: Come dire pop? Viene proprio.
0: Che viene?
1: No, mi viene l'allergia.
0: No, no, l'allergia non esiste, allergia a certi generi musicali.
1: La sua influenza è arrivata fino ai nostri connazionali. Persino Ligabue, ispirato da Cher, ha scritto delle canzoni. Pensate, una gliela persino dedicata al suo nome.
0: Ma
1: vedete, non sapete.
0: Ma non lo sapevo.
1: È un brano bellissimo. Rock and roll che fa più o meno così. Certe notti.
0: No, no, non è che c'è. No, no, non è
1: proprio dedicata.
0: Lasci perdere, va bene. A domani.
1: Bene, bene.
0: Grazie per le sue informazioni.
1: Riprendo la mia Harley Davidson e vado.

0: Alfa e Gigi D'Alessio su R101 con Genova e Napoli. Grazie, grazie amici.
1: Buone vacanze a Dani.
0: No, aspetta, fino a venerdì.
1: Ah, scusa,
2: vale male.
0: Settimana prossima vi lascio da soli. Ma appuntamento a domani dalle 18 alle 20 con noi Finlay. E tra poco, Yaki in diretta, restate qui dove siete, mi raccomando. Grazie a Michele Rossetti in regia.
2: Yes,
0: a Giacomo Gianni in redazione.
1: Come no?
0: A domani, buona serata, noi siamo i Finlay e questa è R101. 101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il presidente Mattarella ha auspicato una scuola aperta a tutti nel suo messaggio in occasione dell'inizio dell'anno scolastico. La nostra libertà è autentica se esiste per tutti, ha affermato il capo dello Stato. L'intelligenza artificiale, secondo Mattarella, non potrà mai sostituire il docente. Cronaca, hanno chiesto di patteggiare la pena 6 dei 9 negati, tutti dipendenti ENI, per l'esplosione al deposito a Calenzano, Firenze, del 9 dicembre 2024, che provocò la morte di 5 persone. Lo rende noto la procura pratese, che ha dato il suo consenso. Spetterà ora al GIP la decisione. Concessa la semi-libertà a Chico Forti, l'ex imprenditore in carcere da 26 anni per l'omicidio di Anthony Dale Pike a Miami nel 1998. Forti potrà dunque uscire dal carcere di Montorio, in provincia di Verona, per farvi ritorno solo per la notte. Dall'estero, media americani in rivolta contro Donald Trump. CNN, MS Now e Politico, alle quali è stato vietato l'accesso alla Casa Bianca, annunciano una causa all'amministrazione per riottenere il loro pass. E il pool di TV che segue il presidente americano smetterà di coprire gli appuntamenti fino al reintegro della CNN. Non attacco la stampa libera, ma le fake news, la replica di Trump. Calcio, in chiusura si sono svolti nella chiesa di Sant'Ambrogio oggi a Milano i funerali di Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio italiano, scomparso a 83 anni. Il più grande dei campioni lo ha definito Gianfranco Bedin, che fu il suo compagno nella grande Inter. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
0: R101, traffico e mobilità.
3: La situazione su strade e autostrade: code per un veicolo in panne sulla A14 Adriatica tra Macerata e Loreto Porto Recanati in direzione Ancona. Sulla stessa autostrada code per traffico intenso tra il bivio per la A13 Bologna-Padova e il ramo Casalecchio in direzione Autosole. Un incidente si è verificato sulla A3 Napoli-Salerno tra Ercolano Portici e Torre del Greco in direzione Salerno. Code sulla A1 Bologna-Firenze tra Calenzano-Sesto Fiorentino e la variante direzione nord verso Bologna. Un incidente sulla tangenziale ovest di Milano tra la statale 412 della Valtidone-Pavia e il bivio per Quinto De Stampi in direzione della A8 Milano-Varese. Lunghe code per lavori sulla A10 dei Fiori tra Spotorno e Finale Ligure in direzione della Francia. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
4: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

A tutti le 20 e 4 minuti, 21 di settembre, siete su R101 al Via Adesso. Le stories dalle 20 a mezzanotte, dal lunedì al giovedì, ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi. Buona serata a tutti, buona serata a chi invece ci accompagna in regia. The Cheesiest, Davide Cisini, 331 80 90 101. Questo è il nostro numero per partecipare alla diretta con i messaggi, ma soprattutto con la vostra voce. Noi ci mettiamo la musica. Be The One su R101, Dua Lipa.

coscienti giovani con Achille Lauro che dal via alle stories di questa settimana, lunedì sera 21 settembre, sono le 20:12, una buona serata a tutti i ragliachi e buon viaggio a chi è in macchina, che sta passando, che sta condividendo i propri spostamenti con noi al 331 80 90 101. In apertura subito volevo fare un saluto a Martina, anzi volevo fare oltre che un saluto le congratulazioni per aver corso la sua prima 10 chilometri dopo mesi di allenamento, quindi complimenti a Martina, perché noi lo ricordiamo sempre, il weekend non è solamente il weekend sportivo, non è solamente Serie A, gare ufficiali di basket, maratone, e anche soprattutto qui su R101 tutto lo sport che avete praticato voi, i nostri amici e amiche delle stories ultrasportivi. C'è chi ha giocato a calcetto il sabato sera, chi come Martina ha corso la sua prima 10 chilometri, ci sono le gare di padel la domenica mattina fra amici e familiari che finiscono sempre con delle discussioni accese, si spera sempre che poi si chiuda lì, che si possa andare a goderci la colazione o il pranzo insieme in serenità. Io questa prima ora del lunedì voglio dedicarla a tutti gli amici e le amiche che appunto hanno praticato uno sport, una gara, una partita questo fine settimana. Come è andata? I risultati, perché vogliamo far capire che non sono importanti solo quelli degli ultra professionisti, ma anche lo sport, soprattutto fatto dai ragazzi, anche chi non è più ragazzo, che il proprio weekend lo spende cercando di mantenere la linea e migliorare la forma fisica. 331 80 90 101, con la voce per condividere con noi come è andato il vostro weekend sportivo. Su R101 l'ultimo singolo di Madonna, si chiama Dance Theria. Enjoy the music.

Gran Madonna nelle stories di R101, 20 e 17 minuti. Un buon lunedì e un buon inizio settimana a tutti da Yaki. 331 80 90 101 il nostro numero, con la voce per condividere, amici e amiche sportivi, delle stories. Come è andato il vostro weekend di partite e gare? Condividetelo con noi. Risultati, magari aneddoti anche riguardanti quella che è stata la gara o la partita. Tra poco vi ascoltiamo, state con noi.

0: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendite su coop.it. La Coop sei tu.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
4: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti,
8: non ci pensa.
7: Ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
9: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
10: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
11: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
12: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
13: Essere originale, non una fotocopia.
14: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
15: Così questa è la nuova Volvo X60.
16: Che ne dici? 100% elettrica.
15: Bellissima, ma giusto un limite.
16: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
15: È vero, ma il prezzo?
16: Come la tua ibrida.
15: Ma effettivamente non c'è più differenza.
16: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
15: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
17: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
18: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
17: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsochief.it.
19: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
20: Repower.
21: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
22: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
23: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
24: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
25: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
26: R101 Meteo.
0: Bentrovati da Ester Roletto e dalla redazione di TGCom 24, le previsioni per domani. Inizio di giornata con nubi sparse sulle regioni adriatiche e parte del sud, associate a sporadiche piogge sulla Puglia adriatica e i versanti tirrenici della Calabria e della Sicilia. Cielo sereno o poco nuvoloso nel resto d'Italia. Nel pomeriggio fase instabile in Calabria e Sicilia con locali rovesci o temporali possibili soprattutto tra l'interno e il basso Ionio. Schiarite sull'Adriatico, nubi in aumento invece nell'ovest del Piemonte e nel basso Lazio, dove non si esclude un breve rovescio nel Frusinate. Temperature massime in diminuzione al nord nelle zone interne ed adriatiche della penisola. Per maggiori dettagli consultate il sito app di meteo.it.
2: R101 Meteo con
4: Supermercati Deco, la tua spesa in un posto di fiducia. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Biagio Antonacci, pazzo di lei nelle stories di R101 20 e 28. Buona serata a tutti, ragazzi. Prima ora di queste stories di inizio settimana dedicata agli amici e le amiche sportive che hanno gareggiato, hanno giocato una partita questo fine settimana. State condividendo le vostre stories con noi al 331 80 90 101. Saluto Margherita. Ciao, volevo raccontarvi che ho fatto la mia prima gara di nuoto master. Dopo 20 anni che non gareggiavo, sono arrivata penultima, ma dietro di me è arrivata l'unica altra ultra quarantenne. Quindi tecnicamente nella categoria quelli che hanno più di 40 anni ho vinto. Margherita, io sono d'accordissimo con il tuo pensiero, mi piace questa positività, dici penultima, però tutti gli altri ci hanno 18-20 anni nel pieno della loro forma fisica. Io ho superato i 40, almeno me la gioco con quell'altra sopra i 40. Spero di avere anche un altro messaggio al 331 80 90 101 da parte di quella che è arrivata ultima. Sentiamo una voce magari a lei.
1: Ciao Radio 101.
0: Ciao.
1: Sono Simona da Carono Pertusella.
0: Ciao Simo.
1: E io ho passato il mio sabato a vedere giocare a calcio mio figlio di 13 anni, che si trova in una società dilettantistica,
0: sì.
1: Ma purtroppo, ahimè, non ha giocato neanche un minuto. E vabbè, succede anche questo.
0: Ma sì, è normalissimo per il ragazzo, ovviamente è la cosa più normale del mondo. Io mi metto nella testa del genitore che la domenica si è svegliato alle 9 di mattina, anche prima in realtà, perché io quando giocavo si giocava alle 9 di mattina, quindi alle 7 eri in piedi, se non prima. Mio padre era un calciatore, quindi calciatore dilettantistico, non vi immaginate, un milionario assolutamente no, però era un calciatore, quindi ci teneva che la mia preparazione alla partita, io giocavo a basket, vabbè, fosse fatta in un certo modo, quindi mi faceva svegliare prima per mangiare, per digerire in un certo modo. Quindi mi immagino 7 di mattina, 6 di mattina, tu ti svegli, vai a vedere la gara di tuo figlio non gioca neanche un minuto. A quel punto io posso dire capisco perché la gente insulta i mister. No, non è vero, in realtà sono ultra contro tutto quello che succede di negativo sugli spalti, gli insulti ai mister, all'arbitro, agli altri ragazzi, sono cose che sono obbrobriose, che purtroppo esistono da sempre nello sport. Non so se riusciremo mai a debellarcene, a debellarci da questa brutta cosa, però noi ci proviamo sempre, cerchiamo di dare il buon esempio qui su R101. La mia battuta ovviamente va contro tutto quello che è il buon esempio, però va bene comunque. 331 80 90 101 con la voce e risultati di sport, gare e partite di questo fine settimana. Amatori, dilettanti, ma anche magari professionisti di basso livello. Questo è il mio sogno, questo è il mio pubblico di R101. Tra poco continuiamo ad ascoltarvi. Nel frattempo, Calvin Harris e Rag & Bone Man.

0: Sorry, I'm here for someone else con Benson Boone nelle stories di R101. Poco fa parlavamo con la nostra amica Margherita, arrivata penultima a una gara di nuoto, ma prima fra le over 40 della sua batteria. Mi piaceva un sacco lo spirito che aveva messo Margherita nel messaggio, anche a voi, perché state rispondendo anche a lei, sentiamo.
1: Anche quella che è arrivata ultima, comunque, è arrivata seconda.
0: Giusto.
1: È stata una grande lo stesso, perché
0: giusto,
1: comunque... Master a 40 anni fare queste cose, tanto di cappello, brave, brave, brave.
0: Mi piace lo spirito di comunione che c'è nelle stories di R101, brave assolutamente, complimenti a tutti coloro che magari nonostante il fisico non sia più quello di una volta, il weekend lo impegnano cercando comunque di fare sport. La nostra amica che è arrivata penultima, ma prima fra le ultra quarantenni, e quindi anche quella che è arrivata ultima, che comunque, come ha detto il nostro amico, è arrivata seconda. Quindi comunque a podio, medaglia d'argento, ottimo risultato. Buon lunedì sera a tutti i Rayaki, siete su R101, tutta la nostra musica a farci da colonna sonora, nuovo singolo di Marracash e Guè.

Marracash e Guè, uscito proprio per celebrare i loro 30 anni d'amicizia, 20 anni di carriera festeggiati a San Siro lo scorso weekend. Siete su R101, amici, tra poco arriva anche la canzone che ti fa stare bene. State con noi.

0: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Amici, se ascoltarci non vi basta, oltre alla radio potete anche guardarci, dare una sbirciatina all'interno dei nostri studi, godervi tutti i videoclip iconici delle canzoni che passiamo, canale 67 del Digitale Terrestre.
2: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento. Quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
3: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta MediaWorld Club. Regolamento su club.mediaworld.it. MediaWorld.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Verde! Rosa! Arancio!
6: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
5: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
7: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
5: Scegliamo anche domani, vero?
7: Fruttolo, scegliere fa crescere.
8: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
9: Perché? Perché?
10: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
12: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Perché?
12: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
15: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
16: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
17: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
18: Qualcuno ha detto Just Eat.
19: Due verticale, trekking sull'Etna.
20: Escursione.
19: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
20: Aperitivo.
19: E un inverno imperdibile?
20: Vacanza con Costa.
19: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
21: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
22: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
23: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

0: Alle 20.47 su R101 c'è la canzone che ti fa stare bene. Come ogni ora, il brano che stiamo per ascoltare lo avete scelto voi con la voce. Sentiamo.
1: Ciao ragazzi, la canzone che mi farebbe stare bene è

0: 1983 dall'album Stranger to Stranger, l'unico album in studio fatto dagli Industry. Questo, il loro singolo di debutto, si chiama State of the Nation, la canzone che ci fa stare bene alle 20:51 minuti del nostro lunedì sera. Il prossimo appuntamento tra meno di un'ora, già da adesso, 331 80 90 101, il numero per scegliere la canzone che ci farà stare bene alle 21:45 circa, ricordandoci sempre che il prossimo appuntamento è particolare su R101. La canzone la scegliete sempre voi, ma deve arrivare dagli anni 90 o dai primi del 2000. Il genere deve essere quello dell'R&B hip hop ogni sera qui su R101. Questo appuntamento alle 21:45, la canzone che ti fa stare bene in linea generale, ritorna dall'ora dopo, come tutte le altre ore delle giornate qui su R101. Nel frattempo la musica non si ferma, nelle stories Are You With Me, Lost Frequencies, alzate il volume.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky, drink some margaritas by swinging blue lights, listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

Stars nelle stories di R101 alle 21 in punto del nostro lunedì sera insieme con me, Yaki, ad accompagnarvi fino a mezzanotte. Tra pochissimo ancora insieme con tutta la musica di R101 che ci fa da colonna sonora. Amici, state con noi, adesso arrivano le news.

0: Stile 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora dalla Spagna, dove il ministro dell'interno Marlaska ha espresso preoccupazione in merito agli avvisi diffusi sui social network per possibili nuovi arrivi in massa di migranti nell'exclav di Ceuta nei prossimi giorni. Potrebbe accadere mercoledì 23 settembre in concomitanza con le elezioni in Marocco. Dall'Italia hanno chiesto di patteggiare la pena 6 dei 9 indagati, tutti dipendenti ENI, per l'esplosione al deposito a Calenzano del 9 dicembre 2024 che provocò la morte di 5 persone. Lo reso noto oggi la procura pratese, che ha anche dato il suo consenso. Spetterà ora al GIP la decisione. Concessa la semilibertà a Chico Forti, in carcere da 26 anni per l'omicidio di Anthony Dale Pike, ucciso a Miami nel 1998. La semilibertà, primo passo per chiedere la libertà condizionale che sarà discussa nel febbraio 2027. Cambiamo argomento. Mattarella auspica una scuola aperta a tutti nel suo messaggio in occasione dell'inizio dell'anno scolastico. Il capo dello Stato ha detto che la nostra libertà è autentica se esiste per tutti. L'intelligenza artificiale, secondo Mattarella, non potrà mai sostituire il docente. Elly Schlein bolla come populismo il tetto per gli studenti stranieri a scuola e il divieto di indossare il burka annunciati da Giorgia Meloni. Virginia Accala, vicepresidente della Federazione delle Scuole Cattoliche, favorevole a promuovere l'inclusione a 360 gradi. In chiusura il calcio, con la conferenza stampa di Roberto Mancini da Coverciano, dove la nazionale sta preparando gli impegni di Nations League. Sono qua per vincere il più velocemente possibile, dice il CT. L'esordio in Nations League venerdì a Roma con il Belgio. Queste le breaking news di TGCOM 24.

21 e 3 minuti, buon lunedì sera a tutti da Yaki. In questo 21 di settembre siete nelle stories, come vuole la consuetudine, con me ad accompagnarvi fino a mezzanotte dal lunedì al giovedì. The Cheesiest, Davide Cisini in regia. Voi al 331 80 90 101 per le vostre stories, per i racconti di questo inizio settimana, con i messaggi, ancora meglio con la vostra voce. Noi ci mettiamo la musica, The Edge of Glory, c'è Lady Gaga.

Model Måneskin su R101. Buon lunedì sera a tutti, ragazzi. Grandi novità che i fan dei Måneskin si possono aspettare nei prossimi mesi, perché oltre ovviamente a quella che è la situazione di Damiano, che tra un paio di giorni dovrebbe sposarsi con Dove Cameron, data segnata per il 24 di settembre. Dove Cameron, ricordiamo, attrice e cantante statunitense. Si fanno però negli ultimi giorni sempre più insistenti le voci di una reunion della band. In particolare sembra che i membri dei Måneskin abbiano registrato della nuova musica in quel di Los Angeles nelle ultime settimane, quindi i fan possono sperare in annunci anche entro la fine del 2026, singoli, perché no un album, e perché no magari anche un paio di date estive, i classici tour dei grandi artisti che ogni estate aspettiamo. Ci dobbiamo aspettare comunque, perché gli annunci ancora non sono all'ordine del giorno, sono ancora solamente rumor. Nessuno della band ha confermato, ma perché no, i fan dei Måneskin sembra possano sognare. 21:10, lunedì 21 di settembre, con me Yaki ad accompagnarvi nelle stories. Tra pochissimo si gioca, e di solito diciamo sempre si gioca per la gloria, che è quello che vinciamo di solito nelle stories di R101. Tra poco ci saranno anche dei veri premi in palio. I premi in palio però vogliono anche che voi siate veloci con le dita, quindi tenete a portata di mano il 331 80 90 101, perché tra poco vi servirà abbastanza. Ma direi che ho detto anche già troppo, troppe anticipazioni, tra poco sveliamo tutto. Nel frattempo la musica di R101 a farci da colonna sonora, l'ultimo singolo di Sienna Spyro, lo ritroviamo alle 21:11, si chiama Great Expectation su R101.

0: cuore. R101 Golden
1: Ticket. Ve l'ho anticipato pochi minuti fa, amici. Qui su R101 è arrivato il momento di giocare. In palio ci sono due biglietti per il concerto di Naya Loran giovedì 29 di ottobre all'Unipol Arena di Bologna. Chi è che se li aggiudicherà il più veloce di voi, che al mio via, quindi aspettate, scriverà R101 Naya Loran al 331 80 90 101. Come sapete, R101 è la radio ufficiale delle date italiane di Naya Loran. Quindi, ricapitolando, due biglietti giovedì 29 ottobre Unipol Arena di Bologna, 331 80 90 101, con scritto R101 Naya Loran, a partire da adesso. Via!
0: Golden. R101 Golden Ticket.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
4: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Una produzione Top Ten Group.
9: C'era una svolta... E poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso.
12: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
14: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
15: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
16: Per chi sa guardare oltre, l'emozione non conosce pregiudizi. Il Festival del Cinema Nuovo è un concorso di cortometraggi internazionali in cui la diversità diventa arte. E gli attori non hanno bisogno di presentazioni, ma di pubblico, perché le storie più belle si vedono negli occhi di chi guarda. A Bergamo dal 23 al 25 settembre. Scopri gli eventi su festivaldelcinemanuovo.it, un'iniziativa dell'Associazione Romeo della Bella e di Media Friends, in partnership con Fondazione Allianz Umanamente.
17: Dici che lo conosco?
18: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
17: Ah, quello naturale, senza additivi.
18: Bravo.
17: DOP, solo carne italiana.
18: Esatto.
17: Il crudo.
18: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
19: Piacere, prosciutto di Parma.
20: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
21: Ah, finalmente un po' di relax.
1: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
21: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
22: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
21: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5.
23: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi 100% carne italiana a 5,49 euro e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
24: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
25: D'Alessandro e Galli presenta Take That, Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That, Dreamers Tour 2027. Biglietti su ticketone.it. Radio ufficiale R101.
26: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
25: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: R101 Golden Ticket.
1: The winner is...
2: E ad aggiudicarsi i due biglietti per giovedì 29 ottobre all'Unipol Arena di Bologna di Naya Loran è stata la nostra amica Veronica. L'abbiamo con noi al telefono. Ciao Veronica, benvenuta su R101, come stai?
3: Ciao, tutto bene.
2: Di dove sei, ora Veronica?
3: Ora anche meglio.
2: Oh, bene.
3: Sono di Sorrento.
2: Mi piace già come risposta, ora anche meglio. Sei di Sorrento, ricapitoliamo, tu appunto hai vinto due biglietti per il 29 di ottobre all'Unipol Arena di Bologna per vedere Naya Loran. Sorrento-Bologna è un bel viaggetto, riesci già a organizzarti, tenerti libero ovviamente per quella sera?
3: Sì, per Naya lo farò.
2: Beh, allora, già che hai detto per Niall, mi fa capire che sei fan, sei una vera fan, ma dai tempi dei One Direction?
3: Sì, più o meno sì, a tempi saltellanti, però sì.
2: Va bene. E, i biglietti che ti sei aggiudicata sono due, hai già in mente chi porterai?
3: Penso una delle mie sorelle. La prima disponibile.
2: Ah, la prima disponibile. Io stavo già immaginando una gara per far emergere la sorella migliore a cui donare l'altro biglietto. E cosa fai nella vita, Veronica?
3: Io sto lavorando a Positano, nel negozio di ceramiche.
2: È iniziata bene la tua settimana?
3: Ah sì, abbastanza impegnativa, però sì, sta andando bene.
2: E noi speriamo di averti migliorato questo lunedì sera con i due biglietti. Mi raccomando, Veronica, non so se utilizzi i social. Nel caso, quando sei al concerto, foto, video, taggaci, così guardiamo il concerto anche dalla tua prospettiva.
3: Certamente.
2: Ti auguro una buona serata, complimenti e buon rientro a casa.
3: Grazie mille, ciao.
2: Ciao Veronica.
0: R101 Golden.

The Colors, pronto come va nelle stories di R101 alle 21:35 minuti del nostro lunedì sera. Poco fa abbiamo fatto due chiacchiere con la nostra amica Veronica, che si è aggiudicata due biglietti per la data di Bologna di Naya Loran qui in Italia. Ricordiamo che le date italiane di Naya Loran, la R101 è la radio ufficiale Bologna e Milano, e qui su R101 state sempre connessi, perché ci sarà spazio per giocare, ci sarà spazio anche per aggiudicarsi i biglietti nelle prossime giornate. Nel frattempo H24 su R101 c'è la musica. Lei arriva dall'Alabama, giovane, giovanissima, anno 1999. Questo è il suo singolo che è rimasto alla numero uno più di tutti gli altri singoli della storia. Si chiama Choosing Texas, Ella Langley.

22 settimane in testa alla Billboard Hot 100, il brano più duraturo alla numero 1 della hit parade statunitense di sempre, in exequo con All I Want For Christmas Is You di Mariah Carey. Ella Langley, Choosing Texas, nelle stories di R101 nel nostro lunedì sera alle 21:39. Direi che la ragazza promette bene.

0: E se resto frizzata in call? Ah, ho Coop Voce e una connessione di qualità.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300€, IVA esclusa.
7: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500€ di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
8: Febal Casa, Febal Casa.
7: Più info su febalcasa.com.
9: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
10: Tra poco, amici, arriva la canzone che ti fa stare bene al 331 80 90 101. Siete sempre voi a scegliere quello che è il brano che ascoltiamo, che magari in radio non passa più così di frequente, e quindi i vostri messaggi, ma soprattutto le voci, diventano fondamentali.
11: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
12: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Carol G in Italia, la regina del Latin, arriva allo Stadio San Siro nel 2027 per una data imperdibile del suo Viajando por el Mundo Tropi Tour. Sabato 24 luglio 2027, Milano, Stadio San Siro. L'attesissimo appuntamento live di Carol G. Biglietti disponibili su livenation.it.
14: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
15: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
16: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
17: Dettagli in negozio, tanetai 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario Seccine, negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
18: Password errata. Per il suggerimento clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
19: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
20: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
21: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
22: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
23: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
22: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
23: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
24: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. e hamburger di bovino 400 grammi a 4,29€. Lidl, vale davvero.
0: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
2: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
3: Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità dal 25 al 27 settembre a Milano City Life. Vivident ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
4: Torna la Courmayeur Cup. Le migliori quattro squadre di pallavolo femminile della Serie A1 Fineco si incontrano in un torneo amichevole nella splendida cornice del Monte Bianco per la terza edizione della Courmayeur Cup. Sabato 26 settembre le semifinali, domenica 27 la finale per il terzo posto e la finalissima. Le stelle del volley italiano si sfideranno sul campo in un weekend ricco di emozioni e sport. Info e biglietti vivaticket.it. Radio ufficiale R101.
25: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
26: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta...
27: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
28: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
27: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua! Peanut butter!

0: 101, l'appuntamento R&B e pop con la canzone che ti fa stare bene. Il brano lo scegliete sempre voi, ma diciamo arriva dalla decade 90, magari primi del 2000. Sentiamo.
1: Ciao R101, ciao. Sono Carlotta da Brindisi. La canzone che mi fa star bene oggi è Keep on Moving.

0: Anno 1989, siamo in Inghilterra, i Soul to Soul, Keep on Moving, la canzone che ti fa stare bene a tema R&B per appunto l'appuntamento R&B e Hip Hop, con la canzone che ti fa stare bene che arriva ogni sera verso le 21.45 per la canzone che ti fa stare bene, brano questo prodotto da Nelly Hooper e Jazzy B. Originariamente aveva solo il feat di Caron Wheeler come guest vocalist sulla canzone, alla fine riarrangiata è diventata un capolavoro che abbiamo ritrovato per la canzone che ti fa stare bene qui su R101. Il prossimo appuntamento tra meno di un'ora, 331 80 90 101, per scegliere la vostra con i messaggi o ancora meglio con la vostra voce. Basta dirci il titolo del brano, chi lo canta e magari anche due parole in cui ci spiegate perché proprio quella sarebbe la canzone che vi fa stare bene. Tenetelo lì il 331 80 90 101, perché adesso ci facciamo una mancia anche di è lui o non è lui,
1: è lui o non è lui, è lui o non è lui, certo che è lui.
0: Come funziona questa manche lampo di è lui o non è lui? È molto semplice, tra poco vi elencherò una serie di film, questi sono i film con i quali è iniziata la carriera di un famoso attore o di una famosa attrice internazionale. Il vostro compito è dirci chi è la persona misteriosa, appunto con la voce al 331 80 90 101. La carriera di questa persona, di questo personaggio, è iniziata nel 1987. Il film era Senza via di scampo. A seguire La fine del gioco, Al di là di tutti i limiti, The Dark Side of the Sun, Innamorati pazzi, Il ritorno di Brian, Una pista per due, e direi di chiudere con Thelma e Louise. Questi film hanno dato il via alla carriera di un grandissimo attore o di una grandissima attrice. Sta a voi adesso dirci chi è la persona misteriosa. Ripetiamo velocemente i film: Senza via di scampo, La fine del gioco, Al di là di tutti i limiti, The Dark Side of the Sun, Innamorati pazzi, Il ritorno di Brian, Una pista per due, Thelma e Louise. Chi staremo mai cercando? Tra poco lo scopriamo. 331 80 90 101 per dirci la vostra. Nel frattempo, nelle stories di R101 c'è la musica a farci da colonna sonora. Sorry, scusa, lo sento, sono i Pinguini Tattici Nucleari. Era un...

Da Burna Boy su R101, manca un minuto alle 10 nel nostro lunedì sera di Stories. Buona serata da Yaki, stiamo giocando a è lui o non è lui, stiamo cercando un personaggio misterioso. Poco fa abbiamo elencato i film con cui è iniziata la sua carriera. Tra poco li rileggiamo, nel frattempo le news.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Nel messaggio per l'inizio dell'anno scolastico, il presidente Mattarella auspica una scuola aperta a tutti. Il capo dello Stato ha detto che la nostra libertà è autentica se esiste per la collettività. La cultura rende liberi, le parole del presidente Mattarella. Cambiamo argomento. Concessa la semilibertà a Chico Forti, in carcere da 26 anni per l'omicidio di Anthony Dale Pike avvenuto a Miami nel 1998. Forti potrà uscire dal carcere di Montorio in provincia di Verona per farvi ritorno la notte. Stati Uniti, CNN, MS Now e politico alle quali è stato vietato l'accesso alla Casa Bianca annunciano cause all'amministrazione Trump per riottenere il loro pass. Non attacco la stampa libera ma le fake news, le parole del presidente americano. Il segretario di Stato Rubio ha incontrato a New York il ministro degli esteri Tajani a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Al centro dei colloqui le opportunità per rafforzare la cooperazione economica bilaterale. Ora in Spagna, paese che teme l'arrivo di migranti a Ceuta provenienti dal Marocco, il ministro dell'Interno Marlaska esprime preoccupazione per mercoledì 23 settembre, giorno delle elezioni legislative in Marocco. Chiudiamo tornando in Italia, a Milano, nella chiesa di Sant'Ambrogio, i funerali di Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter, del calcio italiano, scomparso a 83 anni. Il presidente della FIGC Malagò ha definito Mazzola esempio per le generazioni di oggi. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Aquí con voi nelle stories con Davide Cisini, detto Recisi, in regia. Stiamo giocando a è lui o non è lui, un gioco molto semplice. Poco fa vi abbiamo elencato una serie di film, voi state provando a dirci chi è la persona misteriosa. Sentiamo una voce.
1: Ciao, sono Renato, l'attrice Glenn Close. Ciao, buona serata.
0: Buona serata, non è Glenn Close. Tra poco altre voci, subito Ellie Goulding.

0: mandare tutto all'aria. Marco Mengoni nelle stories di R101. Sono le 22:09. Buon lunedì sera a tutti i ragazzi. Con voi dalle 20 a mezzanotte, dal lunedì al giovedì, stiamo giocando. In questo momento abbiamo sforato, direi, con il è lui o non è lui di questa sera. Un gioco molto semplice: noi vi elenchiamo una serie di film. Questi sono i film con cui è iniziata la carriera di un famoso attore o di una famosa attrice. Il vostro compito è quello di dirci al 331 80 90 101 chi è la persona misteriosa. La carriera di questa persona è iniziata nel 1987, il film era Senza via di scampo. A seguire La fine del gioco, Al di là di tutti i limiti, The Dark Side of the Sun, Innamorati pazzi, Il ritorno di Brian, Una pista per due, Thelma e Louise. E ci siamo fermati qua. Abbiamo detto che non è Glenn Close, come qualcuno aveva detto, meravigliosa Glenn Close. Se non è lei, allora chi può essere?
1: Si tratta di Brad Pitt.
0: Ma subito, ma che bravi.
2: Ciao Yaki, siamo sempre qui a quest'ora. Claudia di Pontedera.
0: È un piacere.
2: Brad Pitt, Thelma e Louise è una delle scene più famose in assoluto. Ciao, un bacione.
3: È il mio sosia, ragazzi, Brad Pitt. Beh, condivido con lui solo l'anno di nascita, 1963.
4: L'attore è Brad Pitt.
0: Beh, mi sembra, allora, il sosia, fino a quando non ho detto dell'anno di nascita, io volevo una foto come riprova, però l'anno di nascita già ti rende parecchio simile a Brad Pitt. Condivido, non voglio assolutamente smontare nessun sogno di nessun ascoltatore o ascoltatrice di R101. Brad Pitt, l'attore che stavamo cercando. Abbiamo evitato ovviamente di andare avanti nella lista, sarebbero arrivati capolavori come Seven, Fight Club, Troy, Ocean's Eleven, eccetera eccetera, quindi ci siamo fermati a Thelma e Louise, che già direi ha dato una bella direzione. Grazie a tutti per aver partecipato, bravi a coloro in particolare che hanno detto Brad Pitt. Su R101 la musica, l'ultimo singolo di Peggy Gou e Ayra Starr, si chiama Woman. Qui nelle stories, amici, alzate il volume.

Sai Animal su R101, sono le 22:16 minuti. Buona serata e buon inizio settimana a tutti da Yaki. 331 80 90 101 è il nostro numero per condividere le stories di questo lunedì sera, per raccontarci come lo state trascorrendo e soprattutto se siete in macchina, dove siete diretti. Fatelo con i messaggi e soprattutto fatelo con la vostra voce. Tra pochissimo vi leggiamo e vi ascoltiamo qui nelle stories. State con noi.

0: verde, rosa, arancio.
1: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
0: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
2: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
0: Scegliamo anche domani, vero?
2: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
3: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
4: Segui R101 anche sui social. Instagram,
5: Facebook,
4: TikTok.
5: Ti teniamo compagnia. Ovunque R101.
6: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
7: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
7: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
9: Torna la Courmayeur Cup. Le migliori quattro squadre di pallavolo femminile della Serie A1 Fineco si incontrano in un torneo amichevole nella splendida cornice del Monte Bianco per la terza edizione della Courmayeur Cup. Sabato 26 settembre le semifinali, domenica 27 la finale per il terzo posto e la finalissima. Le stelle del volley italiano si sfideranno sul campo in un weekend ricco di emozioni e sport. Info e biglietti vivaticket.it. Radio ufficiale R101.
10: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella.
11: È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
12: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Ramazzotti nelle stories di R101. Buon lunedì sera a tutti da Yaki, con voi come sempre dalle 20 a mezzanotte su R101 dal lunedì al giovedì. Buon viaggio agli amici che sono in macchina, che stanno condividendo con noi i loro spostamenti, con i messaggi, con le voci. Chi è un abitué delle stories lo sa, noi ogni tanto piace andare un po' in giro per il mondo a sbirciare quelle che sono le festività che si celebrano. Oggi ce ne sono tante, allora io vi anticipo già che io ne cercavo una in particolare e in effetti c'è, sono molto contento, ma prima andiamo su qualcos'altro. Ad esempio, oggi è il Festival del Gata in Armenia, la giornata dedicata all'escapologia, l'arte di saper uscire dalle scatole, da quello che ho sempre capito, la giornata in cui gli americani festeggiano la città di New York, la giornata in cui si apprezzano i pali telegrafici in giro per il mondo, la giornata internazionale della pace, questo molto importante per tornare, per andare su temi un pochino più seri, ma soprattutto oggi è la giornata degli Earth, Wind and Fire, perché oggi è il 21 di settembre e come recita la meravigliosa September degli Earth, Wind and Fire, do you remember the 21st night of September? Oggi, giornata che ci ricordiamo tutti, io cercavo proprio questa, una canzone che ormai è diventato un inno per tutti gli amanti degli Earth, Wind and Fire. Tra l'altro per decenni tutti si sono scervellati sul perché avessero scelto proprio quella data, perché il 21 di settembre, una ricorrenza particolare, un qualcosa che è successo a un membro della band. No, niente di tutto questo, hanno provato letteralmente con ogni giorno di settembre, alla fine l'unico che stava bene nella metrica era... meraviglioso, era the 21st night of September, l'unico che riusciva a riempire bene la metrica, le parole, alla fine è diventata una giornata di festa e di celebrazione che ci godiamo, loro sempre meravigliosi. Questa canzone poi ha fatto la colonna sonora ad alcune scene meravigliose anche per gli amanti del cinema. Bene, oggi ascoltate tutti September dagli Earth, Wind and Fire, perché si celebra la giornata dedicata ad essa. Qui su R101 invece, mentre in sottofondo va a scemare proprio gli Earth, Wind and Fire, continua la musica, c'è Klingand, la sua Jubel, alle 22 e 26 minuti. Buona serata a tutti.

Stargazing, Mike Smith nelle stories di R101. Buona serata a tutti, le 22:32, buon rientro ai tanti amici e amiche che stanno condividendo i loro spostamenti con noi al 331 80 90 101. Qualcuno che sta incontrando un pochino di traffico, noi come sempre speriamo di rendervi la serata migliore, quantomeno più leggera, con tutta la nostra musica a farci da colonna sonora. Qui su R101 non si ferma mai. Oggi tra l'altro, settimana scorsa, un paio di giorni fa, dopo un anno dalla uscita ufficiale dell'album Io sono fuoco, ma io sono fuoco di Annalisa, è uscito un nuovo singolo per la riedizione digitale. Il singolo era presente nell'album originale, si chiama Amica. Adesso lo ritroviamo in una nuova veste assieme a Madan, Amica, Annalisa e Madan, qui su R101, 22:33 del nostro lunedì sera insieme. Alzate il volume.

0: sei un fan di Niall Horan. Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per i concerti del tour italiano di Niall Horan. Yeah, I want you, baby, slow, slow hands, like sweat dripping down my belly. Ascolta R101. Golden Ticket.
1: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
2: Solo da un euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
3: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Per chi sa guardare oltre, l'emozione non conosce pregiudizi. Il Festival del Cinema Nuovo è un concorso di cortometraggi internazionali in cui la diversità diventa arte e gli attori non hanno bisogno di presentazioni ma di pubblico, perché le storie più belle si vedono negli occhi di chi guarda. A Bergamo dal 23 al 25 settembre. Scopri gli eventi su festivaldelcinemanuovo.it, un'iniziativa dell'Associazione Romeo della Bella e di Media Friends in partnership con Fondazione Allianz Umanamente.
5: A colazione Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
6: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
7: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
8: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
9: Essere originale, non una fotocopia.
10: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
11: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
12: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
13: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
12: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
14: Ha dimenticato i discount?
12: Giusti discount.
14: E ormai non vale più.
12: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: Alle 22.44 c'è la canzone che ti fa stare bene nelle stories di R101. L'avete scelta voi con la voce, sentiamo.
1: Ciao, sono Giovanna.
0: Ciao.
1: Per la canzone che mi fa stare bene mi piacerebbe sentire Nobody's Wife di Anouk. Grazie, ciao.

Nobody's Wife, un inno rock all'indipendenza fatto da Anouk nel 1997. Questa la canzone che ci fa stare bene alle 22:47 minuti. Qui su R101 c'è un dettaglio che viene sempre un po' ironicamente associato alla figura di Anouk, che è appunto resa leggendaria per la canzone Nobody's Wife, canzone in cui canta che non sarà la moglie di nessuno. Una canzone piena di emotività, rabbia, carica rock and roll. Lei che ha avuto 6 figli, è stata sposata 3 volte, relazioni che non si contano sulle dita di 2 mani, ma comunque un'artista meravigliosa che ritroviamo per la canzone che ti fa stare bene. Poi ovvio, quando ha scritto questa canzone era molto giovane, sicuramente ne è passata di acqua sotto i ponti. Continua la musica su R101, 22:48 minuti, Jati Ranks, I See You, alzate il volume.

Libra su R101, un paio di minuti alle 11, buon lunedì sera a tutti da Yaki. Tra pochissimo ci sarà spazio anche per giocare, ma non diamo ancora anticipazioni su quello che sarà il gioco dell'ultima ora, perché adesso su R101 arrivano le news, state con noi.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. I militari italiani nel Golfo Persico potrebbero essere spostati in zone più sicure o in parte rimossi dall'area. L'ipotesi arriva dal vertice a Palazzo Chigi, nel quale è stata fatta una valutazione dei rischi sull'impegno del personale in alcuni territori del Golfo, che prevederà una rimodulazione dei contingenti. In giornata Donald Trump aveva deciso di non affiancare l'Arabia Saudita negli attacchi contro gli Houthi in Yemen. L'ambasciatore americano all'ONU Walz ha comunque ribadito che Trump continuerà con la massima pressione su Teheran. Il segretario al tesoro americano Bessant ha annunciato che le compagnie aeree iraniane saranno bloccate a partire dal 23 settembre, lo scopo colpirle duramente e chiunque fornisca loro ausilio. Gli Stati Uniti stanno spendendo oltre 30 milioni di dollari al giorno per il blocco navale a Hormuz in funzione anti-Iran, lo dice Bloomberg, sostenendo che ciò sta mettendo a dura prova il bilancio della marina, gli equipaggi e la prontezza operativa globale. Ora l'economia. Wall Street chiude in rialzo grazie alla frenata dei prezzi del petrolio, Dow Jones che guadagna lo 0,71%, il Nasdaq cresce del 2,26%, bene anche lo Standard & Poor's 500 che avanza dell'1,49%. Chiudiamo tornando in Italia con il calcio. Primo allenamento oggi a Coverciano per la nazionale di Roberto Mancini, alla seconda avventura sulla panchina azzurra. All'appello manca Ruggeri in arrivo da Londra dopo la chiamata per sostituire Di Marco, out per problemi fisici. Queste le breaking news di TGCOM 24.

modo prendervi adesso l'ultima ora delle stories di questo lunedì sera. Ovviamente la passiamo insieme dalle 20 a mezzanotte con me, Yaki, ad accompagnarvi qui su R101, The Cheesiest, Davide Cisini in regia. Tra pochissimo si gioca con parole tue, gioco molto semplice, breve. Ripassiamo insieme le regole, 331 80 90 101, il numero da avere sempre con sé, perché le vostre voci saranno fondamentali. Nel frattempo, gli Imagine Dragons.

ancora mattina, l'alba è una scusa ridicola, nel cuore ancora una spina. Non sono libera, ma almeno valuto un'alternativa per respirare. Il cielo è verticale, oggi mi ha già fatto a pezzi male, sono sola con me confusa.

0: su R101 c'è Elodie, Vertigine, 23:09 minuti. Buona serata e buon inizio settimana a tutti da Yaki. Ve l'ho anticipato poco fa, stiamo per giocare a Con parole tue.
1: Beh, noi Remix. Lavoriamo nella meccanica di precisione, tecnologie avanzate al servizio di progettazioni particolari e specifiche.
2: Vamos. Insomma, abbiamo un negozio di ferramenta.
0: Come si gioca Con parole tue? È molto semplice. Tra pochissimo vi leggerò una definizione. Come ogni definizione, a essa è associato un oggetto. Il vostro compito è quello di dirci al 331 80 90 101 con la vostra voce qual è l'oggetto misterioso. La difficoltà sta nel fatto che abbiamo reso la definizione un pochino complicata ed è la seguente: un sistema a regime transitorio costituito da una sequenza di domini a differenza impedenza fluidodinamica, nei quali una perturbazione rotazionale altera localmente il gradiente di pressione. La conseguente dinamica di trasferimento determina una migrazione preferenziale attraverso un'interfaccia con successiva segregazione in un compartimento a capacità finita. Le prestazioni dipendono dalla stabilità del flusso e dalla distribuzione della fase dispersa.
3: Questa la definizione di questa sera. C'è un Cisini che poche volte l'ho visto così sconsolato nella sua vita. No, è lì che come sempre quando leggo la definizione mi fa i gesti su secondo lui cos'è l'oggetto. Non ci ha mai preso in nessuna serata di stories. Amici, voi invece 331 80 90 101 con la voce, quale oggetto stiamo cercando? Tra poco vi ascoltiamo. Nel frattempo l'ultimo singolo di Miley si chiama Bus Persuades.

0: My Buddies and Ready su R101, mentre per il comparole tue di questa sera stiamo cercando un oggetto di uso comune nascosto dietro una definizione un pochino complicata. Sentiamo una voce.
1: È una lampadina.
0: Ciao. No, non è una lampadina l'oggetto che stiamo cercando. 331 80 90 101 per continuare a provarci. I vostri tentativi li ascoltiamo tra pochissimo. Ovviamente rileggiamo anche la definizione di questa sera. Siete su R101, state con noi.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Una produzione Top Ten Group.

0: www.fileni.it.
1: Alessandro e Galli presenta Take That Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That Dreamers Tour 2027. Biglietti su ticketone.it. Radio ufficiale R101.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Ho mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
7: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
8: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni. Delle stelle
7: da mercoledì 23 settembre su canale 5.
9: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il cavo orale? Scopri tante altre curiosità dal 25 al 27 settembre a Milano City Life. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
10: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
11: Kia. Movement that inspires.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Se ci sarai, Luna Pop su R101, sono le 23:26. Stiamo giocando a Con parole tue nelle stories. Un gioco molto semplice, noi vi leggiamo una definizione complicata. Voi dovete dirci qual è l'oggetto di uso comune che si cela dietro ad essa. La definizione è la seguente: un sistema a regime transitorio costituito da una sequenza di domini a diversa impedenza fluido-dinamica nei quali una perturbazione rotazionale altera localmente il gradiente di pressione. La conseguente dinamica di trasferimento determina una migrazione preferenziale di particolato attraverso un'interfaccia filtrante con successiva segregazione in un compartimento a capacità finita. Le prestazioni dipendono dalla stabilità del flusso e dalla distribuzione granulometrica della fase dispersa. Tutto questo per dire cosa? Sentiamo le vostre voci.
1: Buonasera ragazzi.
0: Buonasera.
1: Ciao Yaki.
0: Ciao.
1: Per me è il rubinetto. Un abbraccione, grande. Samantha da Milano. Oh, la cena.
0: Certo, la cena. Buonas noches. Sapevo. Non è il rubinetto. Un salutone, un abbraccione grande.
2: Ciao Yaki. Per ciao, me bella. È una lavatrice. Stefano da Milano. Buonas noches.
0: Arriva.
1: La cena.
0: Perfetto, meno male. Non è, io poi quando mi concentro sulla voce, sulle mie risate interne, non ho capito qual è il tentativo, me lo sono già dimenticato, ma dalla regia al notaio, che stasera è presente fino a mezzanotte, mi ha detto, dice che non è quello l'oggetto.
3: Ciao Max da Cremona.
0: Ciao Max.
3: Dico il phon, ma chissà. Ci risentiamo, ciao.
0: Ci risentiamo, riprovaci perché non è il phon.
4: Ciao, per me l'oggetto misterioso è il passa pomodoro. Paola da Busto Arsizio.
0: Paola da Busto Arsizio, non è il passa pomodoro.
5: Ciao a tutti da Messina. Ciao. Vi stavo ascoltando, un po' addormentata, ma vabbè, sono qui che aspetto alla marittima.
0: No.
5: Secondo me è la caffettiera.
0: Non è la caffettiera, però mi piace comunque la tua voglia di stare sveglia e soprattutto di giocare con noi su R101.
6: Ciao, secondo me potrebbe essere il LED.
0: Non è il LED.
7: Ciao, sono Salvo da Lentini. Secondo me è la bilancia.
0: Non è neanche la bilancia l'oggetto che stiamo cercando. Amici, non ci siamo nemmeno avvicinati. Forse il phon si è avvicinato, ma perché il phon è l'esatto contrario dell'oggetto che stiamo cercando. Forse questa è l'unica cosa, un indizio che diamo. Non so quanto capibile, ma si sa, i miei indizi sono sempre tremendi, sono pessimi. 331 80 90 101 per provare a dirci qual è l'oggetto di stasera. Tra poco continuiamo con le vostre voci. Adesso Madcon e Ray Dalton nelle stories di R101. Don't worry.

0: Snap.
1: Rosaline Snap, siete nelle stories di R101. Stiamo giocando a Con parole tue. Abbiamo letto e riletto una definizione che abbiamo reso un pochino complicata. Direi che la definizione

0: E secondo te, a me piace perché un sacco di gente ci invia i messaggi. Secondo lui è, io spero anche la vostra, anche se magari non c'entra niente, tipo lo sciacquone nel gabinetto, non è quello.
1: Ciao carissimo,
0: ciao.
1: Dico il condizionatore, Marco da Milano.
0: Marco carissimo, non è il condizionatore.
2: La butto lì. Buttala. L'irrigatore. Ciao, buonanotte.
0: Buonanotte, ma non è l'irrigatore.
3: Ciao, secondo me è il filtro antiparticolato.
0: Il filtro antiparticolato, in un certo senso sì, si trova all'interno di un oggetto, che è l'oggetto misterioso di oggi. Qual è?
4: Buonasera, Davide da Cagli. Allora, secondo me è l'aspirapolvere.
5: Ciao, sono Anna, è l'aspirapolvere.
1: Ciao, sono Rino da Torino. Secondo me è l'aspirapolvere. Ciao e buonanotte a tutti. Ciao.
6: L'oggetto di questa sera è l'aspirapolvere.
7: Ciao, Iachi, buona Ciao. Serata a tutti.
0: Buonasera.
7: Per me del panificio re, l'aspirapolvere. Sì? Oh. E la Paola di Bustarzizio aveva una bella voce. Ciao.
0: Salutiamo allora quelli del panificio re. Paola da Busto Arsizio, hai trovato dei fan. Secondo me potresti anche avere le pagnotte gratis se vai da loro. L'aspirapolvere, l'oggetto misterioso. Grazie a tutti per aver partecipato. Bravi a coloro che hanno detto l'aspirapolvere. C'è la musica su R101. Il nuovo singolo di Elisa si chiama Kintsugi.

Kintsugi, nuovo singolo di Elisa nelle stories di R101. Buona serata a tutti da Yaki, amici. In tanti state dicendo: Yaki, mi son perso la soluzione. Qual era l'oggetto misterioso? L'aspirapolvere. L'aspirapolvere per tutti coloro che magari erano in galleria e hanno perso un attimo il segnale. Tra pochissimo, invece, su R101 arriva la canzone che ti fa stare bene, come ogni ora. Per scegliere la vostra, la voce al 331 80 90 101. State con noi.

0: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
1: Febal Casa, Febal Casa.
0: Più info su febalcasa.com.
2: Carol G in Italia, la regina del Latin, arriva allo Stadio San Siro nel 2027 per una data imperdibile del suo Viajando por el Mundo Tropi Tour. Sabato 24 luglio 2027, Milano, Stadio San Siro. L'attesissimo appuntamento live di Carol G. Biglietti disponibili su livenation.it.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: Con Passioni Casa Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni, con capacità di 65 litri, a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Unieuro, batte, forte, sempre.
5: Dettagli in negozio online.
6: Vendesi, Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
8: Due verticale, trekking sull'Etna.
9: Escursione.
8: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
9: Aperitivo.
8: E un inverno imperdibile?
9: Vacanza con Costa.
8: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
11: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: 23:44 minuti su R101, è arrivato il momento della canzone che ti fa stare bene. Sentiamo che brano avete scelto.
1: Per la canzone che mi fa stare bene oggi vorrei tanto ascoltare No Ordinary Love di Sade.

Sade 1992, no, Ordinary Love su R101, la canzone che ci fa stare bene, brano che nel 94 ha vinto il Grammy Award come Best R&B Performance by a Duo or Group with Vocals, per dirla in parole povere, miglior canzone R&B fatta da due o più persone. La canzone che ti fa stare bene ritornerà puntualissima domani mattina, già da ora al 331 80 90 101, scegliete voi con cura la canzone che ci farà stare bene, che servirà a dare il là al martedì, farci iniziare la giornata con il piede giusto e soprattutto con la giusta colonna sonora. 331 80 90 101 con la vostra voce. Nel frattempo su R101 la musica non si ferma. Pitbull, I Know You Want Me su R101. Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, Gata. Que hola, Omega. And this how we gonna do.

Ciao Viajando por el Mundo, che chiude questo lunedì sera di Stories di R101. Grazie per essere stati con noi, amici. Da Iachi è tutto, grazie anche a Davide Cisini, detto The Cheesiest, in regia. Io rinnovo l'appuntamento a domani, martedì, sempre qui nelle Stories di R101 a partire dalle 20 per trascorrere insieme quella che si spera sarà un'altra bella serata. Buon proseguimento, amici, a domani, ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il presidente Mattarella in visita a Amatrice per i 10 anni del sisma. Ha auspicato una scuola aperta a tutti nel messaggio per l'inizio dell'anno scolastico. Il capo dello Stato ha sottolineato che la nostra libertà è autentica se esiste per la collettività. La cultura rende liberi, ha sottolineato Mattarella. Intanto il richiamo a una scuola inclusiva è arrivato anche dal presidente della CEI, Cardinal Zuppi. La cronaca giudiziaria: il Tribunale di Sorveglianza di Verona ha concesso la semi-libertà a Chicco Forti, l'ex imprenditore condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per l'omicidio di Anthony Dale Pike, avvenuto a Miami nel febbraio del 1998. Forti si è sempre dichiarato innocente. CNN, MS Now e Politico, alle quali è stato vietato l'accesso alla Casa Bianca, annunciano una causa contro l'amministrazione Trump per riottenere i loro pass. Non attacco la stampa libera, ha replicato il presidente americano, ma le fake news. Cambiamo argomento: potrebbero essere spostati in zone più sicure e in parte rimossi dal territorio i militari italiani nel Golfo Persico. Nel vertice a Palazzo Chigi, valutazione dei rischi sull'impegno del personale in alcuni territori del Golfo, che prevederà una rimodulazione dei contingenti. Ora la Spagna, che teme l'arrivo di migranti a Ceuta provenienti dal Marocco. Il ministro degli interni di Madrid, Marlaska, esprime preoccupazione per mercoledì 23 settembre, giorno delle elezioni legislative in Marocco. Chiudiamo tornando in Italia con il calcio. A Milano, nella chiesa di Sant'Ambrogio, i funerali di Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter. Il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio Malagò ha definito Mazzola un esempio per le generazioni di oggi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 Meteo.
2: Bentrovati da Ester Roletto e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni per le prossime ore. Inizio di giornata con nubi sparse sulle regioni adriatiche e parte del sud, associate a sporadiche piogge sulla Puglia adriatica e i versanti tirrenici della Calabria e della Sicilia. Cielo sereno o poco nuvoloso nel resto d'Italia. Nel pomeriggio fase instabile in Calabria e Sicilia, con locali rovesci o temporali possibili soprattutto tra l'interno e il basso Ionio. Schiarite sull'Adriatico, nubi in aumento invece nell'ovest del Piemonte e nel basso Lazio, dove non si esclude un breve rovescio nel Frusinate. Temperature massime in diminuzione al nord nelle zone interne ed adriatiche della penisola. Per maggiori dettagli consultate il sito app di meteo.it.
0: R101 Meteo con
3: Supermercati Deco, la tua spesa in un posto di fiducia. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana.
0: In radio, in TV, nello smartphone.

0: R101. Enjoy the music.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opus di Poste Italiane su TIM.
2: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
3: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.

0: 1001. Enjoy the music.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opus di Poste Italiane su TIM.
2: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta.

0: e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
1: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
2: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: Onorevole Grazia Di Maggio, Fratelli d'Italia, siamo alla nostra ripresa di Super Partes per parlare del grande bisogno di ascolto dei giovani, a cominciare da un presidio scolastico di psicologi.
4: È fondamentale, crediamo che nelle scuole gli psicologi possano servire non soltanto quando ormai il malessere si è manifestato, ma soprattutto prima, in una fase di prevenzione, di ascolto costante, anche nelle situazioni, diciamo così, di ansia o comunque di crescita che molto spesso gli adolescenti vivono, in stretto contatto con quella che è la comunità educante, quindi gli insegnanti, allo stesso tempo con le famiglie, in modo tale che questa rete possa supportare i nostri ragazzi. Quindi in tutte le scuole, al di là delle divergenze regionali e dei numeri, sarà presente lo psicologo. Pensiamo che sia importante anche concentrare l'attività dei nostri ragazzi nelle scuole secondo un principio di concentrazione e benessere. Ecco perché abbiamo vietato l'utilizzo degli smartphone nelle nostre classi, anche e soprattutto nelle scuole superiori. È importante che i ragazzi possano vivere il momento di formazione e di educazione anche scolastica in un contesto quanto più sereno possibile, senza alcuna fonte di distrazione. Siamo stati accusati di voler fare un passo indietro e non guardare al futuro delle nuove tecnologie. Non è così, perché una scuola che conserva quella che è la sua funzione educativa ma guarda al domani attraverso le nuove tecnologie è oggi la scuola che vogliamo. Tablet, smartphone e mezzi ovviamente all'avanguardia sono presenti nelle nostre classi, i ragazzi possono fare delle attività didattiche secondo queste nuove modalità, ma allo stesso tempo devono essere concentrati nel luogo che stanno vivendo e frequentando.
3: Certo, ma devono essere un aiuto, non si tratta di togliere di mezzo la tecnologia, si tratta di fare in modo che non li porti in un altrove. La ringraziamo.
4: Grazie a lei.
3: Senatrice Elisa Pirro, Movimento 5 Stelle, siamo con lei a parlare, che è proprio la prima firmataria di una legge importante sui ragazzi, sullo psicologo a scuola, di questo loro grande bisogno di essere ascoltati e di cosa fa la politica per questo, diciamo, per dargli delle strutture, per strutturare la prevenzione di questo disagio.
5: Noi abbiamo proposto appunto che ci sia una struttura di supporto psicologico all'interno di tutte quante le scuole e anche delle università, perché quello che emerge sempre più chiaramente è che i nostri ragazzi hanno appunto bisogno di essere ascoltati e di un confronto sulle loro fragilità, sui dubbi, su tutte le preoccupazioni che hanno guardando al futuro, che sono normali, non vanno criminalizzate perché sono del tutto normali e consone alla loro età, ma hanno bisogno di strumenti per affrontare tutto questo, anche perché la società è cambiata, sono invasi da messaggi, sono sempre online, sempre connessi sui social. Da questo punto di vista ci sono anche delle proposte per regolare l'accesso e il rapporto con i social dei giovanissimi e porre dei confini che li aiutino ad entrare anche in quel mondo con gli strumenti necessari per non esserne travolti. Quindi la politica ne sta discutendo, speriamo che oltre a discuterne si arrivi anche a una conclusione effettiva con degli effetti per i nostri ragazzi.
3: Con delle cose concrete, ha visto che diciamo da noi ne parliamo da tanto, no? Anche insieme ne abbiamo parlato tante volte, poi il Regno Unito ha fatto questo sorpasso a destra e se ne è uscito con la regola per cui no ai social prima dei 15 anni. A noi cosa manca per fare questo step di concretezza?
5: ma siamo vicini alla conclusione anche di quest'iter. Anche la Francia ne ha discusso, poi ha avuto uno stop, ma sta limando quelle che erano le contestazioni che sono state fatte. Proprio oggi credo che anche l'Europa affronti il tema con una proposta di controllo sull'accesso ai social dei giovani, quindi mi sembra evidente che abbiamo preso atto come politica del problema e credo che manchi davvero poco per lo step finale.
3: Ecco, noi speriamo di festeggiarlo presto, perché noi stiamo nel nostro piccolissimo spingendo da tanto e lei c'è testimone di questo.
5: Certo, ce lo auguriamo tutti.
3: Grazie. Onorevole Giovanna Mele, Lega, siamo a parlare in questa ripresa di Super Partes dei giovani, un po' da dove ci siamo lasciati, da lì riprendiamo, perché come si dice sono loro il nostro futuro, ma è la verità. Allora, il loro bisogno di ascolto e l'utilizzo di questi benedetti social e smartphone, a che punto è la politica?
6: Beh, noi abbiamo già legiferato in tal senso rispetto a un controllo sull'accesso dei social, stiamo cercando di alzare il target di età proprio perché ci rendiamo conto che è esigenza e anzi è un'emergenza quella di dare ai ragazzi la possibilità di sviluppare attraverso rapporti reali e non attraverso rapporti che avvengono sul digitale e che agevolano l'isolamento, ma soprattutto non fanno in modo che ci sia uno sviluppo sano della personalità. Quindi in questo senso però abbiamo bisogno non solo di norme, ma anche di un patto fedele, di un rapporto stabile tra famiglie, scuola e tutti gli interessati dal punto di vista dell'educazione dei giovani, perché senza aiutare le famiglie, ma senza che le famiglie poi aiutino le agenzie di formazione, viene meno quel patto di corresponsabilità di cui i giovani oggi hanno bisogno, perché senza riferimenti, senza modelli, senza un supporto non possiamo fare di più.
3: Sarebbe bello anche avere delle regole dalle quali partire, però noi aspettiamo voi. Grazie.
6: Assolutamente, grazie.
3: Onorevole Elisabetta Piccolotti, Alleanza Verdi e Sinistra, i giovani, i social e da pochi giorni anche l'Europa.
7: Sì, la von der Leyen ha annunciato che l'Unione Europea vieterà i social sotto i 13 anni, che ci saranno dei profili speciali per i ragazzi sotto i 15 anni e questa a noi sembra una buona notizia. Non si riuscivano a fare passi avanti in Italia, li fa l'Europa e li fa a difesa di ragazzi e ragazze che sui social possono incontrare tante difficoltà o correre tanti rischi. C'è naturalmente il tema della dipendenza, perché alcuni sviluppano una vera e propria patologia, ma c'è anche il tema del contatto con ambienti criminali, dalla droga alle armi, alla pedofilia, oppure quello del condizionamento cognitivo, perché sui social incontrano fake news, profili falsi, troll farm che hanno l'obiettivo in qualche modo di fargli vedere la realtà con occhi distorti e diversi.
3: Ecco, banalmente mi viene in mente che appena si parla di qualcosa l'algoritmo ti ripropone a loop questa stessa cosa e tu pensi, ti senti edificato e autoalimentato. La ringraziamo.
7: Grazie.
3: Senatrice Silvia Fregolent, bentornata qui da noi a Super Partes. Siamo a parlare della violenza sulle donne. Dire Lorena significa dire tutte le altre centinaia.
8: Sì, quest'estate è stata un'estate drammatica, perché non c'è stato giorno in cui è successo un evento drammatico. Le leggi ci sono anche delle buone leggi e vanno applicate, soprattutto la parte della formazione dei magistrati, dei poliziotti, del primo soccorso e soprattutto l'educazione nelle scuole. Ogni volta che si pone questo tema c'è sempre il no, perché sembra che si faccia l'educazione del gender, ma non è così. L'educazione del rispetto di genere è il primo passo per fare poi uomini consapevoli e donne consapevoli dei propri diritti, dei propri limiti. Un no non è la fine del mondo, un no è una scelta e non deve essere l'inizio di una tragedia. Quindi benvenga tutta la parte formativa che deve essere incrementata e deve essere attuata, e per adesso invece è rimasto molto sulla carta. Quindi noi puntiamo moltissimo come Italia Viva su questo tema, perché è il tema del futuro.
3: Grazie.
1: Stare bene, wow! Su R101
9: la canzone che ti fa stare bene,
1: richiedila con un vocale al

Enjoy the music. 101. I'ma love you like I've never been loved. R.

0: Roma 3:01. Enjoy the music.
1: È una notte come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata, che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata, per raggiungere qualcosa.

0: 301. Enjoy the music.
1: Sei un fan di Niall Horan? Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per i concerti del tour italiano di Niall Horan. Yeah, I want you, baby, slow, slow hands, like sweat dripping down my head. Ascolta R101. Golden Ticket.
2: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: R101. Enjoy the music.
1: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti ascoltare.

Quante volte ad un ti amo hai risposto no non posso. Hai provato dei sentimenti e non ti stanno bene addosso. Parliamo allo stesso modo ma con diversi argomenti. Siamo nello stesso hotel ma con due viste differenti. L'amore è un punto d'arrivo, una conquista, ma non esiste prospettiva senza due punti di vista.

0: Ciao, sono Brash.
1: R101.
2: 101.
1: Enjoy the music.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: RTL 101. Enjoy the music.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
3: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Su R101,
6: la canzone che ti fa stare bene,
5: richiedila con un vocale al

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: che mi parla coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Hai il regalo mio più grande.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni.